0: يلا نفهم اخوك.
1: La notte è rock su Radio Capodistria.

0: Anche oggi ora musica, anche oggi la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora, facendovi ascoltare novità discografiche indipendenti di ogni genere musicale. Allora, tra poco come sempre si parte con gli ascolti, ma ad aprire ora musica c'è sempre un classico.
1: Ora musica story
0: 1972.

Siamo ritornati indietro della bellezza di 54 anni oggi con il classico di Ora Musica, uno dei brani più noti dal repertorio di Elton John, Crocodile Rock dal 1972. Prima della nostra novità al primo ascolto, che si intitola 20 d'estate ed è il singolo firmato Lime Loop.

0: intervista.
1: Ora musica, spazio, interviste. Oggi torniamo in Calabria e andiamo in provincia di Cosenza, dove vive Mattia Gallo, in arte Matisse. Ciao Mattia, come stai?
2: Ciao a tutti, grazie dell'invito. Tutto bene, grazie, voi?
1: Allora, noi molto bene, siamo contenti di parlare con te per presentare È Domenica, che è il tuo nuovo singolo. Ma raccontiamo un po' come nasce questo brano.
2: Sì, allora il brano nasce una domenica mattina primaverile. Uh-huh. Infatti la domenica è il giorno in cui viviamo il quieto vivere, quindi smettiamo di correre come facciamo durante la settimana, quindi apprezziamo le piccole cose. E poi una domenica primaverile perché proprio è la primavera che regala quelle emozioni di rinascita. Queste due sensazioni mi hanno spinto verso il pianoforte, lo strumento che suono da quando sono bambino. È praticamente
1: ti hanno dato l'ispirazione.
2: Sì, perché poi la canzone nasce da sé, ovvero con queste forti sensazioni dentro di me, le note sono nate da sole e poi le parole di conseguenza, ecco, tutto in una mattinata.
1: Come passi tu normalmente le domeniche?
2: Le domeniche io preferisco passarle a casa con la mia famiglia o comunque con i parenti, in quanto ritengo che sia la cosa più bella che possiamo avere, perché riceviamo e diamo tanto affetto e tanto amore. Infatti nel brano si parla proprio di un amore di questa coppia che continuerà a crescere, questo amore sarà in continua crescita e non smetterà mai di esistere, ecco.
1: E la tua estate invece come sarà? Sarà in giro a promuovere il brano, ai live, qualcosa del genere?
2: Sì, stiamo già organizzando, vedendo qualcosa per quanto riguarda, diciamo, quest'estate. L'anno scorso già è andata bene con i primi due singoli che ho pubblicato in precedenza, e ora si spera semplicemente di ripetere e di poter fare sempre di più per far arrivare la mia musica a più gente possibile.
1: Ecco, i due singoli che hai citato, Fenici e Bugie, giusto?
2: Sì, giusto, giusto.
1: Ecco, adesso c'è È Domenica, andiamo ad ascoltarla noi naturalmente. Prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere Matisse attraverso i social.
2: Sì, certo. Allora, su Instagram mi potete cercare come matisseofficial_basso, mentre su tutti i diciamo principali distributori streaming, anche YouTube, come Matisse ovviamente, e poi il brano È Domenica, quindi ovunque, ecco.
1: È Domenica, Matisse, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.

Da Reggio Emilia La Tempesta Gentile, si chiama Fantasma il loro singolo, novità al primo ascolto a Ora Musica. Teniamo alto il ritmo, c'è il rock firmato Nova Blue.

0: Dopo la vittoria a Sanremo Rock 2025 tornano i Nova Blu con il loro nuovo singolo Muoio di fame, è il titolo di questo brano. Prima La Tempesta Gentile, adesso i Nova Blu, due gruppi novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Carezza, il singolo di Lavinia Pizzo.
1: Se siamo insieme dici cose che non vorrei sentire.

0: ed io parte di te, e tu sei parte di me, ed io parte di te.
1: Tu sei parte di me e io parte di te. Si chiama Carezza, il singolo di Lavinia Pizzo, oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

0: Siete pronti a mordere la mela di questa giornata? Ciao, buongiornissimo da Miriam Monica e da Bojan Hlastec, il nostro fonico. Stavamo parlando del più e del meno, anche con la mia collega Marisa Macchi su in ufficio, che mi ha detto che Pupo fa l'esame di maturità proprio come i 527.747 studenti in Italia che affronteranno la prima prova scritta degli esami di maturità. Forza, forza! Sì, proprio così. Pupo, ovvero Enzo Ghinazzi, all'età, alla tenera età di 70-71 anni, su per giù, ecco. Si diplomerà, ecco, ha deciso di tornare sui banchi di scuola, di diplomarsi a Roma, E, insomma, era una promessa a se stesso, ai suoi genitori. Poi sua mamma se n'è andata poche settimane fa e dice di essere forte su Pirandello e D'Annunzio. Ah, che bello! Un po' meno con Calvino e Montale se la cava, piuttosto. È così, insomma, ci ha fatto ridere, ridere nel senso, che bella, no? Che bella notizia, tra l'altro, no? Uno ha 71 anni, ritorna dopo tutta la vita che ha avuto di successi, alti e bassi, no? E Pupo, un'energia particolare, ecco. Mi piacciono le sfide, dice, ma dietro questa scelta c'è anche una motivazione personale, ecco, come si dice, si legge qua in un articolo, realizzare il desiderio del padre che sognava per lui una laurea e della madre scomparsa appunto qualche settimana fa. Nonostante l'età e la notorietà, il cantautore si presenta all'appuntamento come qualsiasi altro studente. Ma no, vi immaginate gli insegnanti, i professori, no? A vedere, ma Pupo, cosa viene a cantare? Su di noi nemmeno una nuvola è l'augurio che fa a tutti quanti. Forza!
1: Su di noi ci avresti scommesso tu, su di noi mi vendi un sorriso tu, se

Nemmeno una nuvola. Qua a Capodistria invece ci sono delle nuvolette, ma non ci faremo intimorire da nuvolette sparse qua e là. Si vedono raggi di sole, ma il mondo è più bello quest'anno. Ho capito che il mondo è più bello no, ho capito, visto, così magari uno non se ne accorge d'anno in anno, insomma è sempre lo stesso, ma lo guardavo in questi ultimi tempi, in questi giorni, e mi pare che sia più bello dell'anno scorso, non so per voi, più luce, più fiori, più verde, più foglie nuove, più uccelli, più gechi, sì, anche più gechi, non so, adesso il nostro fonico mi sta guardando, non hai mai visto un gecko qua da queste parti? Ce l'abbiamo solo noi a Pirano? No, non sa neanche cosa sia, immagino. È una specie di è un rettile, cioè adesso ti sovviene, no? Sembra. Allora, c'è la mia vicina di casa che ha detto che c'è una particolare specie di lucertola. Mi ha detto è una lucertola, gli faccio no, è un geco, perché hai presente i pupastrelli, si appiccicano proprio alla parete, sono come delle ventose ed è molto più tozzo e dà un colore più è tipo una, insomma la mia vicina dice che è una lucertola un po' più ingrossata, che ha mangiato tanto e che è albina. E invece no, è un gecko, e basta. Ecco, se ne vedete qualcuno, io ne avevo visto uno addirittura 15 anni fa, ma a Fiume, ancora prima a Maiorca, Palma de Maiorca, che là addirittura è un simbolo dell'isola. Ma poi dicevo, ma i gechi ci sono anche qua, no? E adesso c'è da 2-3 annetti, ce ne sono anche a Pirano, proprio dove sto. E quindi niente, volevo dire che le cose, poi molti uccelli, ho visto tantissimi uccelli, no? In cielo, tutto un pullulare di cose, insomma. E come avevo detto, insomma, sembra tutto più bello, a parte delle, insomma, poi ci siamo sempre noi esseri umani che, insomma, siamo quel che siamo, con i nostri difetti, i nostri pregi. Comunque il mondo in generale dico l'estetica, da queste parti almeno, è proprio bello, bello passare con questa luce, il verde. E tra le altre cose, non saremo soli in questa mattinata, verrà a trovarci in studio Bea Kalman. A proposito di Kalman, il suo cognome proprio porta rilassamento, perché lei è una naturopata e anche un'arte terapeuta, conduce vari laboratori di yoga per bambini, per adulti, la conosceremo più tardi, poi probabilmente sarà di sicuro con noi Lara Baruzza, che è una cantautrice, una cantante, musicista slovena, perché portano in scena lo spettacolo Babe a Trieste. Non solo lei, ci sarà con lei la coreografa danzatrice Dasha Gergic, ideatrice dello spettacolo, Nikla Petrushka Panizon, che è un'attrice triestina del Teatro Stabile Sloveno, e vediamo chi riusciamo a contattare di loro tre, che sono a far prove eccetera per questo spettacolo che andrà in scena al Museo Sartorio a Trieste proprio sabato. Poi sarà con noi Miriam Silverio, direttrice artistica della settima mostra biennale di ricamo contemporaneo a Trieste, e ci racconterà, c'è tutta una mostra con 100 opere esposte fra illustratrici e ricami. E poi tanta bella musica. Intanto abbiamo iniziato senza una nuvola con Pupo. Tra l'altro Pupo oggi magari scrive l'esame di maturità eccetera, e dopodiché vuole andare avanti, non è finita qua, e quindi sempre pieno di stimoli, pieno di energie, l'abbiamo sentito e visto anche al telefono, c'è anche la sua intervista che le abbiamo fatto, è ormai
ormai saranno 2 anni fa, è stato proprio al Teatro di un Mago in concerto, è veramente una bomba d'energia quell'uomo. Allora, cosa stavamo dicendo? Eh sì, che potete sfogliare in internet il nostro sito Radio Capodistria e ascoltarci in diretta anche da quel sito senza problemi, proprio pigiate sulla freccetta e ci sentite ovunque voi siate, e potete anche sentire delle interviste che sono state fatte, sentire le notizie e tant'altro. Comunque si va avanti, intanto parlavamo senza una nuvola e allora si va anche col vento, anzi buon vento a tutti per questa mattinata.

Buon vento, 8 e 15 minuti, sempre qua da Radio Capodistria. A proposito, oggi giovedì 18 giugno già, 18 giugno! Sì, non me ne ero neanche accorta. E tra l'altro salutiamo anche, ecco, chi ci ascolta in diretta di sicuro adesso, no? Ma poi anche il venerdì saranno le 3 e 15 del mattino, siamo in replica e salutiamo tutti. Ma oggi, giovedì 18 giugno alle 19, sede della comunità degli italiani al Palazzo Gravisi in via Fronte di Liberazione 10, qua a Capodistria, c'è un'inaugurazione della mostra di cartoline d'epoca, La città e la sua gente, scorci e volti della nostra storia. Ecco, in ambito del programma delle manifestazioni per la festa del patrono cittadino San Nazario, e quindi oggi potete andare a vedere appunto questa mostra con 103 cartoline esposte di diverse tipologie e realizzate in svariate tecniche di stampa. Provengono dalla collezione personale di Slobodan Simic Sime, pubblicista e collezionista noto per i diversi progetti editoriali e iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale. Infatti l'ho incontrato l'altro giorno in piazza Tartini a Pirano e l'ho detto: ma che si fa? Che si fa? Ah, tantissime cose, sempre appunto a raccogliere notizie. Per esempio adesso sta raccogliendo notizie sulle discoteche del litorale per farne una pubblicazione, ma intanto ci sono anche queste 103 cartoline. E poi si occupa di bar, che insomma la mostra, curata dallo stesso Slobodan Simic Sime e da Mario Steffè, è organizzata dalla comunità degli italiani Santorio di Capodistria. Tra gli eventi in programma nell'ambito della festa patronale appunto di San Nazario, il percorso espositivo si propone di rendere accessibile al pubblico un patrimonio visivo e storico di grande valore, contribuendo alla conoscenza e alla conservazione della memoria del territorio, ci scrivono qua gli organizzatori, ovvero della comunità degli italiani di Capodistria. Oh, le cartoline esposte abbracciano un arco temporale di quasi un secolo, dalla fine dell'Ottocento agli anni 70 del Novecento, attraverso il quale si possono seguire i mutamenti del paesaggio urbano. Eh sì, è vero che Capodistria è cambiata tantissimo, no? Anche. Vabbè, lo vedrete. E anche le consuetudini cittadine, il rapporto tra la città e i suoi abitanti, ma insomma tante particolarità, peculiarità. E sì, quindi vi dico, oggi alle 19 viene inaugurata questa mostra al Palazzo Gravisi, sede della comunità degli italiani. Ma intanto si va avanti con la musica.

Ecco, sì, una canzone senz'altro da cantare. Che bello, tra la stagione della la la la. E comunque, fra le la la la la e le cose belle, belle notizie, è che oggi abbiamo in palio per voi un altro regalo. Sì, sono due biglietti alla prima o al primo che cambierà al nostro via, soltanto durante la trasmissione, non vi dico quando. Basta scrivere un messaggio e se volete anche possiamo anche sentirci, insomma, ma il numero da chiamare è 00386 51 69 12 74. Anche WhatsApp, ecco, oppure semplicemente messaggio naturale al telefono, ovunque voi siate, quindi vi do anche il numero col prefisso 00386 51 69 12 74. Vi darò ogni tanto i numeri da chiamare durante la trasmissione, così siete pronti quando si dà via al gioco. Sì, la prima, il primo che chiamerà riceverà appunto in premio due biglietti per andare a sentire Negramaro a Villa Manin, saranno in luglio. Ecco, adesso qualcuno sta già chiamando, ma non adesso, non adesso non adesso. Comunque, quando darò il via vi dovete sentire tutta la trasmissione, forse. Quindi eccoci qua, questo era da dire, e poi anche tante altre belle cose, ma mettiamo ancora un po' di musica e torniamo con voi.

8:26, fra un po' all'ora delle notizie, però prima volevo ricordare Raffaella Carrà, che oggi avrebbe compiuto 83 anni, oggi il 18 giugno. Questa artista, attrice, showgirl, conduttrice televisiva, anche nota a livello non soltanto italiano ma internazionale per le sue canzoni anche tradotte in lingua spagnola e anche distribuite in paesi dell'America Latina, ma comunque tante le cose, tante le esperienze, mi viene soltanto un sorriso a pensarla. E quindi anche sì, danzatrice, ecco, lei aveva cominciato proprio con la danza eccetera, ma adesso noi ce l'ascoltiamo con simpatia. Un saluto appunto a Raffaella Carrà e ovunque lei sia, comunque è sempre nei nostri ricordi, e a far l'amore comincia tu.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raff in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Questa è Radio Capodistria, la radio del benessere. Concediamoci un momento di puro rilassamento, di beatitudine, nudi, nell'acqua, levitate, con leggerezza dell'essere, solo essere, vita pura, niente altro che vivere, essere, gioia.
1: Respiro. Se siete a casa, potete chiudere gli occhi. Se siete in macchina o al lavoro, continuate tranquillamente quello che state facendo, ma portate per un attimo l'attenzione al vostro respiro. Quindi inspiriamo lentamente dal naso ed espiriamo lentamente dalla bocca. Inspiro ed espiro. Ancora una volta. Inspiro calma ed espiro tensione. Inspiro energia ed espiro stanchezza. Ancora ultima volta. Inspira presenza ed espira fretta. E osservate già come pochi respiri consapevoli possano cambiare il modo in cui ci sentiamo.
0: Beatamente, perché siamo con Bea Kalman. Buongiorno Bea.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta. Grazie. Che bello con questo respiro estivo. E già che bella questa stagione, ecco, bella per prendersi proprio una boccata d'aria qua a Radio Capodistria ed ovunque voi siate. Ecco, questo è un esercizio da fare, come hai detto tu, proprio sempre e ovunque siate.
2: Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Assolutamente sì, l'estate poi porta con sé un po' di frenesia in più, che siamo sempre in fretta, ma a volte io consiglio sempre di fermatevi, ascoltatevi e respirate.
0: Ecco, allora tu hai conseguito un diploma in naturopatia presso l'Istituto Risa di Medicina Psicosomatica di Verona. Poi hai frequentato l'Università Popolare Magna Carta di Desenzano del Garda, scoprendo il valore della creatività come linguaggio dell'anima e strumento di trasformazione personale. Conduci laboratori di yoga educativo per bambini anche nelle scuole, ma non soltanto per bambini, anche per grandi adulti. E ti abbiamo vista e sentita anche alla Comunità degli Italiani di Pirano, perché hai condotto e conduci dei laboratori sia per bambini e il Gomitolo di Lana, che è un laboratorio creativo appunto per bambini e anche famiglie, e anche conduci laboratorio di rilassamento del viso, ecco, del benessere del viso.
2: E, assolutamente sì, Miriam, assolutamente sì, perché comunque tutti i miei laboratori collego proprio con la respirazione, col mindfulness, anche per i bambini, anche per gli adulti. E soprattutto io lavoro con le donne, perché sapete, una cosa molto interessante, tutto quello che viviamo si riflette anche sul nostro viso. Quindi quando siamo stressati, quando siamo in agitazione, automaticamente il viso cambia, perché stringiamo la mandibola, contraiamo la fronte, quindi tratteniamo anche emozioni anche all'intorno agli occhi. E ci sono delle tecniche dove possiamo queste cose proprio eliminare un pochettino.
0: Un pochettino ci vorrebbe, sì, in effetti. Ecco, che e rendersi consapevoli di certe cose magari aiuta, appunto, perché si possono rendere le cose un po' più semplici, più facili alle volte.
2: Sì, sappiate che noi abbiamo questo sistema linfatico dove la linfa non ha purtroppo l'opportunità di pulsare come il nostro cuore, che ha il tempo di pulsare e trasportare il nostro sangue nel nostro corpo, ma la linfa ha proprio bisogno di respiro, ha proprio bisogno di tocco gentile. Quindi io durante i miei corsi assolutamente insegno questo, dove c'è la consapevolezza e c'è la presenza che a volte purtroppo dimentichiamo.
0: È vero che siamo sempre affaccendati a pensare a cose che dobbiamo, hai sentito? Dobbiamo fare
2: il lavoro, i figli, la casa, tutti appuntamenti, ci ricordiamo tutti appuntamenti, ci ricordiamo di tutto, ma noi stessi?
0: Sì, è come se non esistessimo.
2: Esatto, come la macchina che va avanti e poi la sera arriva, si spegne e poi si riaccende al mattino. Cercate di rallentare, perché è il vostro corpo che vi porta in giro, e se questo corpo non sta bene non possiamo farci niente. Quindi meglio che ci rallentiamo e consapevolizziamo anche che ci siamo, esistiamo anche noi. Quindi a volte qualche passeggiata al mare, visto che meraviglia di posto viviamo.
0: Esatto.
2: La chicca, proprio Porto Rosso, Piran, Capodistria, ragazzi, andate a respirare al mare, andate a camminare,
0: anche
2: fermate
0: a nuotare, a farvi un tuffo, adesso che stagione.
2: Fermatevi, perché non vale la pena. A volte dovete rendervi conto, quando state bene voi, tutti intorno stiamo bene, quindi respirate.
0: Ah, che bello! Respirare, ascoltare musica. Tu hai detto adesso che viviamo un bel posto. Vivevi anche un altro bel posto.
2: Sì, Lago di Garda.
0: Al Lago di Garda, sì. Anche bellissimo. Se ti sei trasferito dal Lago di Garda, ma ancor prima arrivi dall'Ungheria.
2: Esattamente, le mie origini, la mia radice è proprio la terra ungherese. Quindi io vengo da Budapest e mi sono tuffata nel mondo dell'esperienza molto giovane, e quindi 21 anni, 22 anni mi sono trasferita in Italia e ho vissuto tantissimi anni in Italia. Poi da 4 anni ci ha regalato un'opportunità questa terra e abbiamo colto l'occasione di venire a vivere accanto al mare, che ne sono felicissima di questo.
0: Che bello, Bea, anche il tuo nome è bello, Bea.
2: E Kalman,
0: Kalman.
2: Tutto unito.
0: Ecco. Esatto, in armonia, armonico, ecco, proprio come magari sei tu, poi la creatività la fai anche sfociare, ecco, nei tuoi laboratori.
2: Assolutamente, sì, anche i bambini. Noi abbiamo fatto dei percorsi nelle scuole, percorsi di mindfulness, dove cercavo di insegnare, perché i bambini non dobbiamo insegnare, perché sanno già, ecco, sono anime pure, quindi lo sanno meglio di noi. Ma quando io parlavo della respirazione, loro affascinate proprio di questa cosa, e veniva una cosa naturale, veniva naturalmente, perché i bambini sono ancora collegati proprio con l'universo, quindi è una cosa meravigliosa lavorare con i piccini, perché capiscono tutto subito al volo. Quindi ho inserito nell'art anche proprio il benessere, che è fondamentale anche iniziare dall'età piccola, ecco.
0: È vero, è vero. Sì, ci perdiamo poi nel nostro percorso, chissà perché, chissà per come, e tendiamo a perdere questo, diciamo, questo legame, questo cordone ombelicale con la natura e tutto il
2: resto.
0: Infatti
2: le mie bambine, io sono felicemente mamma di due meravigliose creature, e le mie bambine, soprattutto la mia piccola, tante volte mi dice: mamma, fermati e respira, ecco.
0: Abbiamo molto da imparare dalle bambine, dai
2: altro
0: bambini.
2: Che insegnare, impariamo da loro, insegnano loro noi,
0: ecco, così. Ma per ritornare in questo momento che ci siamo lasciati magari alle spalle, sì, basta, come hai detto tu, prendersi un po' di tempo per respirare. E allora noi lo facciamo, salutiamo anche gli ascoltatori ungheresi.
2: Ah, grazie.
0: Vuoi parlarci, vuoi dire qualcosa in ungherese?
2: Io mindenki, aki talán magyarul hallgatja ezt a rádiót.
0: Che bello, Bea. Ti ringraziamo grazie. Per essere stata con noi, grazie,
2: grazie
0: a Bea Kalman. Possiamo trovarti anche in internet, Bea Kalman.
2: Esatto, su Instagram, assolutamente, Bea Kalman, rivoluzione del viso, quindi dove io parlerò tantissimo della donna, del viso, della donna, della respirazione, quindi mi troverete sicuramente su questi social.
0: Ecco, per adesso i corsi alla comunità degli italiani di Pirano.
2: Adesso abbiamo terminato e tutti i corsi abbiamo lavorato insieme per un anno, è stata un'evoluzione perché le donne hanno capito che devono rallentare e devono consapevolizzare che esistono anche loro, quindi abbiamo imparato un sacco di cose. Speriamo che nella comunità italiana si riparte a settembre in poi, un appuntamento al mese di un'oretta solo per noi.
0: E vedi, grazie a Bea Kalman.
2: Grazie. Grazie Miriam,
0: e
2: grazie
0: respiriamo.
2: A voi.
0: Respiriamo. E con un po' di musica mettiamo Senza vestiti, che così proprio ci libiamo e leviamo proprio in volo, levitiamo ancora Senza vestiti.

0: disco.
1: 8:55, dopo le 9 circa, saremo in compagnia di Lara Baruzza, di sicuro. Poi vedremo se sentiamo anche le altre interpreti di Babe, uno spettacolo in cui danza, teatro e musica si intrecciano, si abbracciano, e proprio a presentarlo saranno loro: Dasha Gergic, che è una danzatrice, una coreografa, e Nikla Petrushka Panizon, che è un'attrice del teatro stabile sloveno di Trieste, e Lara Baruzza, che è una cantautrice, cantante slovena nata a Capodistria. Sentiremo Lara di sicuro, e perché lo portano in scena proprio questo sabato 20 giugno al Museo Sartorio di Trieste. Ma adesso lasciamo spazio ancora alla musica. A dopo, a presto.

0: a Trieste alle 21 il 20 giugno al Museo Sartorio, al giardino del Museo Sartorio, e c'è Babe. Babe, proprio così, uno spettacolo in cui danza, teatro e musica si abbracciano. A presentarlo saranno tre donne. E che donne! La danzatrice nonché ideatrice dello spettacolo Dasha Gergic, l'attrice Nikla Petrushka Panizon e la cantante e cantautrice Lara Baruzza, a cui diamo il buongiorno!
1: Ciao Miriam,
0: buongiorno. Buongiorno, abbiamo sia Lara Baruzza al telefono che Nikla Petrushka Panizon, e viva Dioniso allora! Che bello ritrovarvi, ecco, e ritrovarvi anche Dasha, adesso non la sentiamo, però è danzatrice, coreografa slovena di Trieste, e nel 2014 il Fondo Pubblico della Repubblica di Slovenia per le attività culturali le ha conferito il riconoscimento Meta Vidnar per la sua attività nell'ambito della danza, in ambito pedagogico e artistico. Ha studiato, finito gli studi per l'insegnamento della danza a Livorno, Bologna, Firenze, sotto la guida di Simone Bucci, e poi anche a Udine con la compagnia Area Area, con Roberto Cocconi, Marta Bevilacqua, Luca Zampar, e anche ha avuto l'opportunità di seguire Caroline Carlson all'Atelier de Paris, e quindi porta avanti i suoi importanti insegnamenti e fa spettacoli appunto di danza, dove si intrecciano danza, teatro, musica, ma siamo anche con delle belle donne, appunto l'attrice Nikla Panizon, che è attrice al Teatro Stabile Sloveno. Nikla, questa non è la prima volta che ti metti a danzare, perché anche tu, diciamo, oltre che la formazione all'Accademia dei Filodrammatici di Milano, hai danzato, ti piace danzare, Nikla?
1: Sì, penso che la danza sia il mio primo amore, sì, da sempre, da quando ricordo di essere viva ho sempre danzato. Appena sentivo una musica dovevo muovermi, danzare è una parola grossa, diciamo, ecco, mi muovevo, sicuramente mi muovevo.
0: Che bello, infatti è una tua passione, e con la danza si sa, ci va la musica, non c'è niente di meglio che danzare al ritmo e alla melodia della musica, e la musica invece è la passione di Lara Baruzza. Ciao Lara!
2: Ciao. Sì, io in realtà non sono una danzatrice, ma posso confermare che Nick lo è, assolutamente, ma secondo me la cosa più figa che ha fatto Dasha, oltre a tutto quello che ha elencato, è far danzare me, perché
0: ma sei bravi, cosa dici? Che ti riesce bene tutto proprio, e non,
2: sì.
0: Tu non sei solo una cantante, una musicista, anche negli studi di produzione te la cavi benissimo, perché oltre hai fatto anche un corso per ingegnere del suono, se non mi sbaglio, e altri corsi anche per quanto riguarda lo spettacolo, ovvero l'organizzazione di spettacoli, se non mi sbaglio, ecco.
2: Sono master di organizzazione per lo spettacolo.
0: Ecco, vogliamo dirlo, ecco, così, in tante cose, ti occupi di tante cose, ma questa volta nello spettacolo hai appunto messo e hai creato la musica per questo spettacolo, e ci hai messo la tua voce, nonché appunto la danza. Come succede, ecco, come è successo questo incontro? Intanto voi vi siete rincontrate.
2: Sì, in realtà nello spettacolo tante cose non sono nemmeno musica, sono rumori, sono paesaggi sonori,
0: sì.
2: Che poi si trasformano in un supporto per quello che sta succedendo sul palco.
0: Ecco.
2: Però sì, ci sono anche delle musiche, abbiamo creato quasi una filastrocca folk che secondo me ha qualcosa di magico dentro. Comunque sì.
0: Che
2: poi,
0: bello.
2: Hai visto lo spettacolo, Miriam?
0: No, l'ho visto solo un pezzetto in internet, però vengo a vederlo sabato, non vedo l'ora perché ho detto questa volta lo devo vedere, perché voi lo avete già portato in scena al Teatro Stabile Sloveno, vero?
1: No, realtà no, l'abbiamo portato in scena alla Contrada, a Lubiana, al Plesni Theater e a Celje. Per cui a Trieste in realtà abbiamo una versione un po' ridotta, perché purtroppo ci manca l'altra ballerina, Moita Meitzen, anche una straordinaria professionista. E, ecco, per cui abbiamo un estratto, diciamo, un grande estratto dello spettacolo.
0: Ecco, questo fine settimana, il 20 di giugno, al Museo Sartorio, nel caso dovesse far tempesta, eccetera, siete allo Stalno Slovensko Gledališče, ovvero al Teatro Stabile Sloveno di Trieste in via Petronio, ma se no al Museo Sartorio all'aperto, ecco, fra il verde nel giardino del museo. Dunque, Nicla, parlavamo di magia. Magia, infatti, questo spettacolo è un po' un rito, a quanto pare.
1: Sì, sicuramente si è lavorato sul femminile, sull'archetipo femminile, si è partito anche da queste magiche figure che erano le cribopete, tutto come ispirazione allo spettacolo, e poi anche appunto a questo rito che sarebbe Žaganje e Babe, che sarebbe appunto tagliare, insomma, segare la baba. E da questo poi ognuno, ma soprattutto Dasha, soprattutto Lara con le sue musiche, si è ispirata per creare questa atmosfera bellissima. Ecco,
0: e questo Žaganje Babe, no, ovvero questo titolo Babe, sarebbe donne?
1: Sì, sarebbe donne in varie sfaccettature. Per cui abbiamo usato anche dal punto di vista ironico delle babe, come diciamo le babe triestine,
0: sì.
1: Però anche la baba proprio, come una baba yaga,
0: sì.
1: Proprio come un archetipo femminile che tiene, che ha tutto dentro, dall'ironia alla forza, alla fragilità. Abbiamo cercato di, così, nel nostro piccolo, di toccare vari mondi femminili, perché i mondi femminili veramente sono infiniti, e la donna è sempre un vulcano di tantissime cose, ed è sicuramente, dico io, insomma, penso che sia una colonna, insomma, per questo mondo, ecco. Io credo tanto nel femminile, credo tanto appunto anche la nostra terra, in realtà è la nostra Pachamama, per cui è sempre una,
0: sì,
1: dea femminile, insomma, che
0: è vero,
1: porta avanti la forza, ecco.
0: È
1: così, abbiamo cercato di non cadere nei cliché, abbiamo cercato di non fare un inno alla donna contro il maschile, anzi, introducendo anche il maschile, proprio perché comunque ci deve essere un equilibrio sempre tra il maschile e il femminile, anche dentro di noi, dentro di ognuno di noi.
0: Sì, e Nicla, questa baba, diciamo, la conoscevi già, questo rito, questa leggenda, questa che fa parte della mitologia anche slovena, questa Žaganje Babe, ovvero il fare a metà o segare la baba?
1: Sì, lo conoscevo, diciamo, poi ho approfondito, poi ho scoperto che anche a Zirkin fanno proprio un rituale grandissimo, ed è praticamente abbandonare, diciamo, il vecchio, abbandonare le stagioni, insomma, non come appunto l'inverno, per poi passare alla bella stagione.
0: Ecco, alla bella stagione. E Lara Baruzza, tu ti sei ritrovata appunto in questa mitologia slovena, la conoscevi già questa figura della baba?
2: Sì, perché tra l'altro io da un decennio sono proprio nella zona dove si fanno questi riti, proprio alla fine del carnevale si fa a pezzi la baba.
0: Ma va!
2: sì, perché c'è proprio il carnevale della Slovenia, un po' si svolge sia a Ptuj sia a Cirknica, no?
0: Sì.
2: Sono le due capitali del carnevale sloveno, e Žaganje Babe si svolge proprio a Cirknica, dove io sono a 15 minuti di distanza.
0: E quindi hai visto come si svolgono? Perché io non ne sapevo, ma dai!
2: Sì, sì, non lo conoscevo nemmeno io prima di trasferirmi qua. E, non lo conoscevo, però è un rituale molto particolare. E, quando Dasha, che mi ha chiamato per lo spettacolo, mi ha detto che praticamente l'ispirazione è Žaganje Babe, ho detto: ma va,
0: e fa per me, fa per me. E va, quindi l'atmosfera tu la conosci bene, come funziona, eccetera.
2: Sì, tra l'altro, la Slivnica, che è un monte sopra Cirknica, si dice che quando ci sono le nuvolette, quando c'è il fumicino sopra
0: il monte,
2: sopra il monte, le streghe stanno cucinando il tempo. E c'è questa Ursula, che è la capostrega, che viene a ogni carnevale a portare la primavera.
0: Che bella immagine, ecco, la portate anche voi proprio sabato 20 giugno, quasi estate però, no? La primavera si congiunge all'estate proprio con voi, sarà un bel rito dunque questo, del 20 giugno al Museo Sartorio, al giardino del Museo Sartorio, abbiamo detto, a Trieste. In caso di pioggia invece ci ritroviamo allo Slovensko Stalno Gledališče, ovvero al Teatro Stabile Sloveno di Trieste, in via Petronio, ma altrimenti ci godiamo questo arrivo dell'estate e questo salutare della primavera, proprio così con voi, con Dasha Grgić, danzatrice e coreografa slovena di Trieste, e Nikla Petruška Panizon, sempre di Trieste, attrice del Teatro Stabile Sloveno, e Lara Baruza, nata a Capodistria e cantautrice, cantante, musicista slovena, nonché organizzatrice di eventi. E allora, si dice in un'altra maniera, comunque, allora, che ci sia della magia. La magia, e adesso Danes je vse. Va bene, la mettiamo questa canzone.
2: Bene, benissimo.
0: Lara Baruza e Anika insieme. Intanto vi salutiamo e vi auguriamo buona estate.
2: Grazie, grazie. Miriam.
0: Grazie a voi. Grazie,
2: saluto
0: cari
2: ascoltatori. Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao. Grazie, ciao Lara. Ciao, ciao Nikla. Ciao. Ciao.

Danes Yeuse, oggi è tutto quello che desideriamo c'è oggi, è giusto questo pensiero, questa canzone cantata da Lara Baruzza e Anika Horvat. Abbiamo sentito Nikla Petrushka Panizzone e Lara Baruzza che saranno appunto insieme a Dasha Gergic nello spettacolo del 20 giugno al Museo Sartorio di Trieste, lo spettacolo Babe. Ho dimenticato di dire che lo spettacolo sarà preceduto dalla consegna del premio teatrale Tantadrui dedicato alle eccellenze dei teatri del litorale Trieste, Capodistria e Nova Gorizia nella stagione appena trascorsa, ma mi sono ricordata che anche Nikla era stata premiata per la migliore interpretazione nel ruolo di Katra Kate nella rappresentazione Casino o Kate del Carabiniere di Vlaho Stulli per la regia di Vito Taufer prodotta appunto dal Teatro Stabile Sloveno di Trieste nel 2011. E quindi abbiamo parlato di babe, di donne. Si va avanti nella nostra mattinata 9:22. Per chi ci sta ascoltando adesso in diretta, questa è Radio Capodistria e ci si ascolta per chi ci ascolta invece anche in replica al mattino presto, andiamo in onda dalle 3 alle 5:30 del mattino, siamo sempre noi ma non siamo con voi in diretta, ma appunto si tratta di una replica. Speriamo stiate bene. Intanto ci si ascolta ancora musica.

Summer Funk, Francesco Gabbani, questa è Radio Capodistria, sono le 9:36 e mi ero quasi scordata di dare i numeri, ovvero 00386 51 69 12 74, questo è il numero che vi do per giocare con noi, non adesso perché c'è qualcuno che ha già chiamato, perché stiamo regaleremo, ecco, due biglietti alla prima, al primo che ci scrive un messaggio, quando lo dico io, quando, non adesso perché qualcuno appunto ha già chiamato, per andare a sentire, a vedere il concerto di Negramaro proprio quest'estate a Villa Manin. Quindi ripeto il numero per chi non lo avesse ancora salvato, scritto da qualche parte, comunque questo è un numero che potete usare anche per mandarci semplicemente un saluto, ma se volete vincere i due biglietti, allora i primi, la prima che chiama, che ci scrive un messaggio, poi vediamo se riusciamo anche a parlare con chi ci scrive il messaggio, perché magari molti non hanno il tempo, vista la mattinata, magari c'è qualcuno anche che lavora, ma magari una pausetta se la può fare. Comunque 00386 51 69 12 74 da qualsiasi parte del mondo ci potete messaggiare, anche WhatsApp o col numero appunto, col telefono, un numero normale. Allora si va avanti sempre con la musica, magari giochiamo un po' più tardi, non lo so, ma intanto prima sentiremo anche un'altra ospite, si tratta di Miriam Silverio, fra poco, che è la direttrice artistica della settima mostra biennale di ricamo contemporaneo a Trieste, e ci racconterà un po' di ricami, di, non soltanto di ricami, di illustrazioni, insomma opere d'arte, e ci sentiamo fra poco, ma prima un po' di musica. Let

0: Pedro Capó, Giorgi Noriega, REC 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Ah, welcome to paradise, questa è Radio Capodistria, ci vuole calma, calma proprio è la canzone che ha scelto nel dirmi ciao Bojan Hlastec, il nostro fonico. Ora siamo in compagnia del nostro fonico Jure Zoglia, ciao, bentornato Jure, ciao. Ma siamo anche in compagnia, adesso ve lo svelerò, ma prima volevo dirvi che c'era una volta un filo, e la storia la continua proprio la nostra ospite, ovvero Miriam. Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie per l'invito, bellissima presentazione. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Miriam Silverio.
4: Sì.
3: Ecco, così allora siamo alla settima mostra biennale di ricamo contemporaneo a Trieste e tu sei la direttrice artistica Miriam Silverio.
4: Sì.
3: E anche volevo dire che l'associazione Trieste Ricama trasforma questa disciplina antica in un raffinato linguaggio visivo proprio con questa mostra. C'era una volta un filo che è stata,
4: esatto,
3: inaugurata proprio in questi giorni dal 16 giugno nella Sala Xenia saranno esposte oltre 100 opere, ecco,
4: sì.
3: E raccontaci un po'.
4: Bene, allora vi racconto, io sono l'insegnante appunto della scuola Trieste Ricama, che esiste qui da circa anche più di 20 anni, e le socie insieme a me hanno fatto un lungo percorso di apprendimento proprio nella tecnica del ricamo, e appunto in questa occasione abbiamo esposto i lavori che le signore ricamano con tanta gioia, pazienza, durante i corsi appunto di ricamo. In questa edizione c'è una bellissima collaborazione con delle illustratrici che appunto hanno volentieri collaborato con noi per poter sfruttare, usufruire dei loro disegni per poter essere appunto riprodotti con ago e filo.
3: Ma che bella cosa! è bellissimo, proprio alle volte ritorni un po' magari bambina o bambino.
4: Sì, certo.
3: Ecco, in questo modo mi
4: certo,
3: hai ricordato proprio
4: certo.
3: Adesso che si entra in un altro tipo di atmosfera. Volevo anche...
4: Infatti.
3: Sì, sì, dimmi.
4: No, anche questo che dici e anche dalle dediche che vedo che stanno lasciando anche signore che non ci conoscono, è proprio un ritornare in un mondo fatato, se vuoi, perché ti ricordi la famiglia, ti ricordi le cose belle, ti ricordi il tempo che si ferma, la vicinanza con la mamma, con la nonna, è un mondo di fiabe appunto, e con ago e filo tu puoi trasformare tutti i tuoi pensieri, puoi andare a ricamare un lenzuolino con dei soggetti di fiabe come quelli che abbiamo riprodotto proprio per esempio da Sarolta, e abbiamo fatto il lenzuolino con la storia di Cristina Marsi, la signora dei boschi, abbiamo ripreso da Michela Occhi gli acquarelli facendo degli iris meravigliosi appunto raso, appunto pittura, abbiamo ripreso da Carlotta Zanettini di Trieste la notte di San Giovanni con i fiori di esattamente proprio con i fiori tipici di San Giovanni, che tra l'altro proprio sarà in questi giorni qua.
3: Gianni.
4: Da Martina Campagnolo di Trieste abbiamo ripreso il pedocin, che è una caratteristica proprio di Trieste, da un suo disegno abbiamo ricamato le signore del pedocin. Da Vesna Benedetic, che abita in Slovenia, abbiamo ripreso tutta la sua gioia, perché è tutta colorata, è tutta bella, è tutta positiva, abbiamo ripreso e abbiamo fatto dei quadretti con l'orso che tiene l'albero, che sembra proprio di Trieste perché Trieste ce l'abora, quindi abbiamo attinto dalle loro fantasie per divertirci con ago e filo, e tutto questo si trova appunto nella mostra, e anche le nostre ricamatrici si sono anche divertite nel farlo.
3: Avete anche degli incontri con queste illustratrici
4: ai
3: quali possiamo anche partecipare ogni giorno, qualcuna.
4: Certo, certo. Esatto. Esattamente, per esempio oggi ci sarà Martina Campagnolo alle ore 18,
3: sì,
4: e domani ci sarà Sarolta e venerdì ci sarà Vesna Benedettic, e ci sarà anche sempre alle ore Vesna alle 18 e alle ore 17 un bellissimo incontro pensato appunto da Barbara, e che è mia figlia che mi aiuta in tutto.
3: La salutiamo.
4: Grazie, un incontro con i bambini, ci sarà Nati per Leggere, e quindi sarà una bellissima occasione per raccontare le fiabe ai bambini, dove appunto c'è il libro di Cristina Marsi che, come le dicevo,
3: sì,
4: prima, verrà raccontato da Nati per Leggere, ma troveranno anche Lenzuolino Ricamato e tutta una serie di cose legate alle fiabe.
3: Sì, a proposito di fiabe, il tuo cognome Silverio,
4: sì,
3: no?
4: Sì,
3: Ale
4: sì.
3: Una fiabe della Carnia che fa la leggenda tal Silveri,
4: certo, c'entra molto, perché io sono originaria di Timau e Cardia, e c'era appunto la fiaba legata a Silverio.
3: Eccolo, infatti
4: al Silverio,
3: mi ricordo qualcosa.
4: Sì, è assolutamente legata, sì, e quindi narra proprio di un signore che, è lunga la storia, la trovate sicuramente su internet, però diciamo che sono originaria proprio di Timau e c'è la storia legata appunto alle fiabe.
3: Quindi sei già, appunto, fai parte di questo mondo fiabesco carnico, ma
4: sì,
3: anche sei stata per un po' di tempo anche,
4: sì,
3: da Dolce Gabbana, sei stata selezionata da Dolce Gabbana,
4: sì,
3: per insegnare l'arte del ricamo alle giovani sarte della casa di moda.
4: Esatto,
3: che bella esperienza.
4: Sì, diciamo grazie a un'amicizia speciale, dico io, sempre paesana mia di Timau, c'era appunto una sarta che lavora presso appunto la Dolce Gabbana, che mi ha contattata per chiedermi se ero disponibile per una cosa specifica che serviva in quel momento a Dolce Gabbana, e quindi hanno fatto una grande selezione, diciamo, in tutta Italia, dove anch'io ho partecipato e sono stata selezionata, e quindi nel 2016 ho iniziato questo rapporto con la Maison proprio per portare il mio sapere, diciamo quello che so, alle sarte, alle risorse di Dolce Gabbana, e questa è stata una cosa meravigliosa, perché ho potuto proprio vedere io con i miei occhi, con le mie mani, che veramente c'è il Made in Italy, quello che punta proprio a ritrovare il saper fare l'intaglio, saper fare l'orlo a giorno, saper fare le cose del Made in Italy. Quindi è stata veramente una cosa, ragazze tutte molto giovani, già molto preparate, perché già loro lavorano nelle sartorie,
3: sì,
4: di alta moda, ma è stato un completare, diciamo, quello che veniva a mancare loro essendo molto giovani, ed è stata veramente un'esperienza unica nel suo genere, e molto molto formativa in entrambi i sensi, ecco.
3: Che meraviglia, ecco, è tutta una storia. Ma mi interessava anche sapere da dove nasce questa voglia di ricamare per te, Miriam.
4: Ah sì, allora, diciamo che da me a casa mia c'è sempre stata mamma, zie, tutti quanti che bisogna fare qualcosa, non si sta con le mani in mano.
3: Eh no,
4: di conseguenza, ed era un modo per occupare, insomma, le giornate, indifferentemente. Già da piccola mi mandava a fare l'orlo a giorno alle elementari dalle suore, però
3: sì,
4: poi c'è stato un periodo, adolescenza, basta, non fai più perché hai altre esigenze. A un certo momento, dopo sposato, ho avuto la fortuna di conoscere la signora Menossi Antonietta, che è stata la fondatrice veramente di quello che adesso noi vediamo in Italia, di tante scuole, di tantissime iniziative. Ha ideato un punto, il punto Aquileia. Io ho iniziato con lei come allieva, Poi mi sono appassionata perché è veramente un'arte, ti permette di esprimerti in tutti i modi, e sono andata avanti appunto con Antonietta, ho frequentato appunto tutti i corsi, poi eravamo anche in giro per l'Italia nelle varie rappresentazioni dove ci chiamavano. A un certo momento Antonietta mi ha detto se volevo avviare, abitando poi a Trieste, avviare un'attività qui, e mi ha detto proviamo, mi ha dato completa fiducia, e le signore triestine da 10 sono diventate tante, perché ormai sono dal 99 che mi seguono fedelmente, e quindi con passione, e diciamo che qua a Trieste ho trasmesso la voglia di stare insieme, che magari in città c'è di meno rispetto a dove vengo io, sì. La voglia di stare insieme, di fare delle cose piacevoli, di lasciare fuori i pensieri nelle 3 ore di ricamo, dedicarsi solo al ricamo, wow. Divertendosi anche, perché poi nei ricami c'è anche il momento per il dolce, c'è anche il momento per sorridere, per stare insieme. Diciamo che veramente sono 20 anni che mi seguono con tanta passione, e quindi negli anni abbiamo cercato anche di cambiare, di proporre. Ho la fortuna di avere mia figlia, se non che architetto, che mi aiuta molto nelle esposizioni, nella fantasia, nel restare giovane, perché bisogna adeguarsi con i social, con queste cose che magari io sono più karmica. Ecco, e con questo ho detto tutto. E invece grazie a mia figlia, a mio genero, anche Francesco, mi danno questo input per essere sempre al passo, come dire, e di conseguenza si riesce ad avere anche dei bei riscontri anche in un pubblico più giovane, appunto.
3: Adesso ti lascio perché vedo che c'è anche un laboratorio gratuito per ricamo proprio, sì, adesso, fra poco,
4: esatto,
3: alle 10:30,
4: per
3: bambini e adulti,
4: esattamente,
3: sabato,
4: per bimbi. Sì.
3: Raccontami.
4: Allora, i bambini con entusiasmo si sono iscritti già con il primo giorno di apertura, sono anche molto piccoli, e mi fa molto piacere che saranno anche 6-8 anni, anche dei maschietti ci sono, quindi veramente sì, e ho cercato di preparare delle belle cose accattivanti che possano piacere, ecco, ai bimbi. C'è anche un angolo poi per il gioco, e quindi, e poi ci sarà anche un laboratorio invece per gli adulti, e questo sarà sabato, ma anche questo è già pieno, appunto. E questo fa solo piacere, insomma, ecco.
3: Ah, comunque possono sempre sbirciare in internet, c'è la vostra pagina,
4: sì, Trieste, assolutamente,
3: triesterikama.it, quindi
4: esatto.
3: Così, ecco, di qui appunto sei la direttrice artistica non soltanto, sì, della settima mostra biennale di ricamo contemporanea. Sì. Ricordiamo che gli appuntamenti sono in, sì, sala Xenia, se non sbaglio.
4: Esatto, esattamente, sì, fino a domenica 21. Domenica 21 alle ore 11 ci sarà Michela Occhi, che è anche un'artista di queste illustratrici che ha appunto collaborato con noi per la realizzazione degli acquarelli. Abbiamo anche in esposizione alcuni acquarelli suoi molto belli, dove noi abbiamo appunto preso l'ispirazione per creare i nostri ricami.
3: Wow, quindi ogni giorno c'è un'illustratrice, i vostri ricami,
4: esatto,
3: sono 100 opere più o meno in tutto. La sala Xenia è visitabile, sì, anche durante la giornata o nel momento degli appuntamenti?
4: E dunque l'orario è dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16:30 alle 19:30 tutti i giorni.
3: Benissimo, allora a Trieste la settima mostra biennale di ricamo contemporaneo, e abbiamo sentito la direttrice artistica di questa bella iniziativa, Miriam Silverio. Grazie.
4: Grazie a voi, grazie mille per l'occasione che mi avete dato, buon lavoro anche a voi.
3: Ecco, e ricamiamo ancora questa storia di C'era una volta un filo, che c'è ancora. Grazie.
4: Grazie, arrivederci, buongiorno.

0: settimana.
1: Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harrison Herr, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

0: Eccoci, siamo qua. Ma sono venute a trovarci adesso proprio in diretta alcuni studenti, studentesse del ginnasio Gian Rinaldo Carli. C'è anche la direttrice. Allora, buongiorno Selma.
1: Buongiorno. Grazie per per ospitarci.
0: Ecco, c'è anche Rosanna Bubola, la nostra collega, che li fa fare un bel giro della radio.
2: Buongiorno
0: agli studenti e studentesse. Ciao. Ciao, è la prima volta che siete in radio. Tra l'altro in diretta. È così, siete già stati a vedere un po' in giro gli studi o adesso sì. vi ho visti e ho detto dai, venite a salutare, state finendo scuola, dai. Dai, esultate, potete fare tranquillamente, esultate.
3: Noi facevamo festa quando finiva a scuola. A loro dispiace, vi dispiace che finisce la scuola?
4: No,
3: e allora?
0: Neanche un po'. Immaginavo, è la prima volta che si parla in radio, perciò la timidezza è chiaro che c'è.
5: Tanto
0: c'è,
5: fra due mesi iniziamo.
0: ma come? Già pensare a. Ho sentito tra l'altro per strada questi giorni succede che la gente anticipa, non è neanche iniziata l'estate, che pensano già all'autunno. Li ho sentiti per strada.
3: Scusami,
0: tu mi dici fra due.
3: La domanda di adesso è: ma cosa fai a Capodanno? No? Lo sai.
0: Ecco, no, fra un po' è Natale, ma i negozi cominciano.
3: Com'è? Sai, quindi chiamo io queste persone i mangiatempo. Quelli che non si godono il momento, no?
0: Esatto.
3: Sono mangiatempo.
0: L'abbiamo detto tutta la puntata che stiamo ripetendo. Selma, ripetimi il cognome perché ho già dimenticato da prima.
1: Scirza.
0: Ecco, Selma Scirza adesso sta finendo scuola, puoi esultare.
1: Sì.
0: Yeah. Infatti ci diceva di mettere la canzone The Final Countdown degli Europe di tanto tempo fa, perché ho domandato ai ragazzi che cosa ascoltate adesso e Selma mi fa The Final Countdown degli Europe, fine anni 80, quando era? Anni 80 puri, perché noi siamo di quell'epoca là, no? Ancora, quindi fra un po' ci mettiamo. Allora vi auguriamo intanto un bel giro, che Rosanna va accompagna Radio Capodistria e
1: sì, la ringraziamo, no? Molto interessante, impareremo un sacco di cose anche pratiche, no?
0: Che bello, infatti.
5: Grazie.
0: È la prima volta in diretta. Come ti chiami, scusa? Come vi chiamate tu?
5: Selian.
0: Proprio è così è il nome.
5: Sì.
0: È la prima volta che lo sento, è particolare.
5: Sì,
0: e le altre?
6: Michele.
0: Alisa e
6: Luana.
0: E Luana, siete frequentate qua a Capodistria? Siete di Capodistria o chissà da dove venite?
5: Trieste.
0: Da Trieste! E vieni qua a Capodistria. Ecco, un bel viaggi tutti i giorni.
5: Sì.
0: Ah, che bello. Andate a fare un tuffo in mare adesso?
5: No, interrogazione italiana.
0: Ma no, ma Selma, l'interrogazione italiana, cosa vi fanno fare di italiano adesso?
5: Il solito, letteratura.
0: Mica siete arrivati ad Annunzio. Lasciamo stare che Pupo oggi è all'esame di maturità. Pupo il cantante,
1: oggi
0: no?
1: Scrive, ecco. Ha 70 anni, ma bravo.
0: Hai visto
1: vuole
0: che
1: prendere
0: roba?
1: Il diploma?
0: Vuole prendere, perché lui ha fatto una bella carriera da cantante, musicista, eccetera, e adesso è ritornato a fare l'esame di maturità proprio oggi, credo. Ecco, quindi forza. E gli piace D'Annunzio e Pirandello, ha detto che va forte su quelli. Voi magari qualcos'altro. Grazie di essere stati con noi. Andate a studiare, per favore, perché sennò
3: facciamo ripetizione.
0: Per favore, Rosanna, sì, lo so benissimo. Ecco, almeno un po'. Grazie, Selma, per essere stati con noi qua in diretta. Tornate a trovarci. E adesso ci mettiamo The Final Countdown per tutti gli alunni, le alunne, per tutti quelli che stanno per finire scuola. So che gli insegnanti, i direttori, eccetera, e i presidi hanno ancora un po' da fare, ma forza, tenete duro. Grazie per essere stati con noi, intanto.
1: Grazie.
0: Evviva!
1: Grazie mille.
0: Ciao, grazie.

sì, ci voleva qualcosa di trionfale per aspettare l'estate, per finire le scuole. Basta, basta, non se ne può più. Facciamoci un bel tuffo e lo facciamo insieme ai Negro Amare con Ora ti canto il mare. Ma prima vi do ancora il numero, perché adesso, fra un po' parte il gioco. 0038 651 69 1274. Per chi ci scriva per prima questo numero, un messaggio, sì, ci sarà un regalo, due biglietti per andare a sentire il concerto dei Negramaro proprio fra poco, fra un mesetto circa, anche più, il 25 di luglio a Passariano, a Villa Manin. Che bello. Allora noi intanto diamo via al gioco, questo è il numero: 0038 651 69 1274, alla prima o al primo che ci scrive un messaggio, e ci sarà in serbo per questi un regalo bellissimo, ecco, per chi adorasse i Negramaro, anche per chi volesse sentirli, insomma, i due biglietti sono in palio per voi. Ma ora ce li ascoltiamo qua su Radio Capodistria e Capodistria.

0: 10:18 abbiamo la vincitrice, ci ha scritto per prima Marina, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Ecco, grazie di aver chiamato e ovviamente c'è il regalo, in regalo per te questi biglietti per il concerto dei Negroamaro a Villa Manini il 25 di luglio. Che bello, Marina. Di dove sei tu?
1: Da Capodistria.
0: Da Capodistria! E con chi, sì, con chi andrai al... Scusa, sai se mi faccio i fatti tuoi al concerto dei Negroamaro?
1: No, no, ma va bene. Vado con la mia amica e collega di lavoro, Patrizia, perché lei è una grande fan dei Negroamaro ed anche a luglio ha il compleanno, così volevo fare tipo un...
0: Una sorpresa.
1: Ma sì, che una sorpresa, bello. La porto con me. Sì.
0: Che bello! Allora, godetevi questo momento il 25 di luglio a Villa Manin. E in Negroamaro, allora, è un gruppo che ti piace, oppure alla tua amica, hai detto, ecco, così.
1: Più alla mia amica, però piace anche me, li ascolto da sempre, tipo Meravigliosa, Estate, mi piace il duetto con Elisa.
0: Ma ci mettiamo Estate. Allora, Iure,
1: sì,
0: estate,
1: dai, sì,
0: sì, che
1: sì.
0: Così ormai è giunto il momento di festeggiare, noi stiamo già aspettando l'estate, ma comunque ancora un po', una coda di primavera ci vuole, vedo il sole qua a Capodistria e fra un po' sentiamo... Dei Negroamaro, estate, sentiamo adesso perché è proprio la stagione. Allora tu cosa farai quest'estate? Sei qua a Capodistria, intanto aspetti il concerto.
1: Sì, aspetterò il concerto, andrò al mare, un po' di Aperol Spritz.
0: Ah, ci vuole anche questo.
1: Giocare con gli amici, con le mie bambine. Tipo andare a qualche vacanza.
0: Bellissimo.
1: Un'estate con la famiglia e gli amici.
0: Benissimo, meglio di così. Ecco, godiamoci questi momenti. Allora ti auguriamo un buon concerto innanzitutto con la tua amica, che sarà contenta. E grazie Marina per averci contattati e per il messaggio. E buona estate allora con i Negroamaro. Ciao,
1: grazie,
0: Marina.
1: Ciao, e grazie anche a voi. Avete una musica veramente bella da ascoltare sempre.
0: Grazie.
1: Tutti i giorni.
0: Grazie,
1: sì, grazie
0: Marina.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

Ah, l'estate, non vogliamo finisca, ma non è ancora iniziata. Volevo dirvi tante cose, perché in questi giorni, questo fine settimana, c'è la giornata mondiale della musica e si festeggia anche, si celebra anche a Buie, c'è un concerto al tramonto, c'è una proiezione anche cinematografica e vi invitano a trascorrere una serata speciale che unisce musica e cinema nella suggestiva cornice del cimitero monumentale di San Martino a Buie, proprio domenica 21 giugno 2026, con inizio alle ore 20:30, si terrà il concerto al tramonto, con la partecipazione dell'arpista Miriam Genito e del clarinettista Alberto Forti. Il programma propone musiche di Gabriel Fauré, Raoul Reade, Michel Amorosi, Franz Poenitz e Nicolas Charles Boscia, in un raffinato dialogo tra arpa e clarinetto. Che magia! Al termine del concerto seguirà un momento conviviale con un piccolo rinfresco prima della proiezione del documentario Marianne Faithfull, Broken English, intenso ritratto della celebre cantautrice, icona della musica britannica.

piacevoli momenti di incontro all'aperto, nonché un meraviglioso tramonto, si vede proprio da là. Ma non è finita qua, perché c'è la festa della musica sempre il 21 giugno anche ad Ancarano. Infatti la comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano, il comune di Ancarano e il consolato generale d'Italia a Capodistria sono lieti di invitarvi al concerto sulla spiaggia di Valdoltra alle 19:30 per un viaggio musicale fra le più belle melodie italiane, e vi accompagneranno in questo viaggio i musicisti Giuseppe Gioni Barbera alla voce e al pianoforte, Massimo Satta alla chitarra e alla voce, Francesca Loche alla voce, Giulio Proietti alla batteria, Sandro Raffe Rosati al basso. Che belle serate che ci aspettano, ma non soltanto, perché intanto prosegue il Festival dell'Istroveneto oggi giovedì 18 giugno alle 19:30 con la rassegna Decori e Filodrammatiche, Coremo su Esopera il palco, e alla comunità degli italiani di Momiano di oggi 18 giugno alle 19:30, mentre venerdì 19 giugno alle 20 c'è l'opera da camera Storia di un soldato a Buie in teatro. Il 20 di giugno invece alle 21 il Festival della canzone inedita in Istroveneto, Dimela cantando, fa tappa a Isola in piazza Manzioli. Ecco, così, e questi sono gli appuntamenti, un po' di appuntamenti per questo fine settimana, e vediamo un po' con cosa finire. Con una canzone, dobbiamo sceglierne, vabbè, non fa niente. Per un po' d'amore di Mannarino l'ascolteremo, un assaggio ne ascolteremo, ma intanto vi auguriamo di mordere questa giornata come se fosse una bella mela succosa o un'anguria. Eh sì, l'anguria adesso, che bello. Buona estate da Miriam e dal nostro fonico Iure, e buon proseguimento d'ascolto qua con Radio Capodistria.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

cuore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo venerdì datato 19 giugno. Fermo no del Consiglio Comunale di Capodistria al rigassificatore nel Golfo di Trieste. I consiglieri nel corso della seduta di ieri sera hanno esaminato la documentazione relativa ai presunti piani del porto di Capodistria per la costruzione di un terminal del gas e il prolungamento del secondo molo che consentirebbe l'attracco di grandi petroliere per il trasporto di gas di petrolio liquefatto e sostanze chimiche. Il Consiglio, ribadendo la contrarietà a tali progetti, ha invitato il porto a presentare in una delle prossime sedute tutti i progetti previsti. Al vertice di Bruxelles, i leader dell'UE hanno riaffermato all'unanimità il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa, confermando il rafforzamento delle sanzioni economiche, la loro proroga da 6 a 12 mesi e l'impegno ad accelerare un nuovo pacchetto sanzionatorio. Si tratta della prima approvazione unanime delle conclusioni sull'Ucraina dal dicembre 2024, dopo mesi di divergenze legate soprattutto alle posizioni dell'ex premier ungherese Viktor Orbán e in alcuni casi del premier slovacco Robert Fico. Nel corso del Consiglio europeo è stato inoltre dato ampio spazio agli squilibri macroeconomici globali e al prossimo bilancio pluriennale 2028-2034, con particolare attenzione ai rapporti tra Stati Uniti, Cina e Unione europea e alla necessità di rafforzare competitività, mercato interno e strumenti di politica industriale e commerciale. Infine, i leader hanno discusso la situazione in Medio Oriente con riferimento a Gaza, Cisgiordania e Libano dopo l'intesa fra Iran e Stati Uniti. Ci aspetta un compito molto difficile per rafforzare la competitività dell'economia slovena, lo ha dichiarato il premier Janez Janša al suo arrivo al vertice UE di Bruxelles dopo che la Slovenia ha registrato un calo nella classifica di competitività effettuato dall'Istituto Svizzero IMD. Janša ha inoltre valutato che in questa riunione del Consiglio europeo si stia prestando troppa poca attenzione alla competitività. Parlando della crisi Medio Oriente, invece, Janša ritiene che l'Unione europea dovrebbe impegnarsi più attivamente negli sforzi per calmare la situazione nella regione, in particolare in Libano. Durante l'incontro con i colleghi della NATO a Bruxelles, il ministro della difesa Valentin Hajdiniak ha sottolineato che il nuovo governo di Lubiana si impegnerà a rispettare gli impegni assunti in seno all'Alleanza Atlantica. Il ministro ha anche annunciato una revisione dei piani per l'aumento della spesa per la difesa. Secondo le sue parole, l'esecutivo di Janez Janša presterà particolare attenzione all'acquisto di sistemi adeguati, all'ottimizzazione delle strutture delle forze armate, al rafforzamento della prontezza al combattimento e alla risoluzione delle urgenti problematiche relative al personale dell'esercito. Il commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael Megrat, durante la sua visita in Slovenia, ha discusso ieri con il ministro della giustizia, Michael Zupančič, soprattutto della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Col ministro degli esteri, Tony Kaiser, ha affrontato i preparativi del rapporto sullo Stato di diritto. Zupančič ha sottolineato che la Slovenia rimane impegnata a rafforzare l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e a sviluppare soluzioni che contribuiscano a una repressione più efficace delle forme più gravi di corruzione e criminalità economica. In quest'ottica sta nascendo anche la base legislativa per il nuovo organismo per la repressione della corruzione, il cui scopo principale sarà rafforzare la lotta contro la corruzione e migliorare il lavoro delle istituzioni competenti. La Slovenia è stata colpita dalla prima ondata di caldo di quest'anno. L'Agenzia per l'Ambiente ARSO ha emesso un'allerta gialla per oggi e i prossimi giorni. Oggi le temperature massime si aggireranno fra i 30 e i 34 gradi, a partire da domenica invece le massime supereranno i 35 gradi. Il caldo sarà particolarmente intenso nel litorale e persisterà per circa due settimane, ovvero fino all'inizio di luglio. Da domenica in poi anche le temperature minime mattutine saranno molto elevate, hanno spiegato gli esperti meteo dell'ARSO. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.19 minuti e 57 secondi. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova a partire dalle 21 di questa sera venerdì 19 giugno fino alle 6 di domani mattina lo svincolo di Vicenza Ovest sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Nei medesimi orari chiuderà inoltre il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e si mette in A31 con direzione Rovigo. Spostiamoci sul passante di Mestre. Anche qui per lavori dalle 21.30 di questa sera fino alle 8 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova. Uscita alternativa consigliata a Martellago Scorzè. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7.15. Fermo no del Consiglio Comunale di Capodistria al rigassificatore nel Golfo di Trieste. Il comune di Isola boccia il piano di rinnovo del depuratore di Capodistria a costi troppo alti. Il vertice europeo compatto nel sostegno all'Ucraina. Gastronomia, cultura, musica e sport nell'estate capodistriana. Investimenti a Pirano, completamente rinnovata la strada che da Santa Lucia porta al Parco delle Sculture di Forma Viva. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il Giornale del Mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'Europa centrale, i Balcani settentrionali sono interessati da un campo di alte pressioni. Deboli venti in quota mantengono sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Le previsioni. Oggi è prevalentemente sereno con temperature massime da 30 a 34 gradi. Domani condizioni meteo analoghe. Nel tardo pomeriggio e in serata saranno possibili isolati temporali sulla Slovenia settentrionale. Temperature minime da 14 a 29 gradi, massime da 31 a 35. Domenica dapprima sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi. Soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale. Lunedì in gran parte sereno. La viabilità, movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla A1 Capodistria-Lubiana tra Vrhnika e Brezovica in direzione della capitale, traffico ostacolato per un veicolo in panne sempre sulla A1 all'altezza di Unez verso Lubiana. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata venerdì 19 giugno. Fermo no del Consiglio Comunale di Capodistria al rigassificatore nel Golfo di Trieste. Il comune di Isola boccia il progetto di rinnovo del depuratore di Capodistria a costi troppo alti. Il vertice europeo compatto nel sostegno all'Ucraina. Gastronomia, cultura, musica e sport nell'estate capodistriana. Investimenti a Pirano, completamente rinnovata la strada che da Santa Lucia porta al Parco delle Sculture di Formaviva.

0: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Fermo no del Consiglio Comunale di Capodistria al rigassificatore nel Golfo di Trieste. I consiglieri nel corso della seduta di ieri sera hanno esaminato la documentazione relativa ai presunti piani del porto di Capodistria per la costruzione di un terminal del gas e il prolungamento del secondo molo che consentirebbe l'attracco di grandi petroliere per il trasbordo di gas di petrolio liquefatto e sostanze chimiche. Il Consiglio, ribadendo la contrarietà a tali progetti, ha invitato il porto a presentare in una delle prossime sedute tutti i progetti previsti. Il servizio di Lara Darcic.
1: Unanime bipartisan la posizione del Consiglio Comunale contro il rigassificatore. Capodistria, ricordato il sindaco Aleš Bržan, ribadisce la propria contrarietà a qualsiasi progetto inerente alla costruzione di un terminal gas nel Golfo, come fatto già nel 2012 per l'impianto di Zaule. Nelle ultime settimane sono stati resi pubblici dal sindaco di Ancarano un documento strategico di sviluppo del porto di Capodistria e il piano regolatore nazionale per l'area interessata, che parlano della realizzazione di una banchina per l'attracco di navi petroliere nello scalo. I consiglieri hanno proposto che si faccia chiarezza invitando i vertici di Lukakoper a presentare i progetti in questione in una delle prossime sedute del Consiglio, la prossima in programma il 23 luglio. Il consigliere SDS Jure Zoglia, pur sostenendo la posizione presa dal Consiglio, al momento del voto ha deciso di astenersi perché, ha detto, non è stata considerata la sua proposta di esprimersi subito anche contro il progetto dell'attracco per le petroliere. Bržan ai nostri microfoni ha ribadito che è necessario prendere la questione sul serio e richiedere informazioni adeguate affinché anche il Consiglio Comunale possa svolgere il proprio ruolo, che è quello di difendere gli interessi della comunità locale. Tutti riconosciamo che il porto di Capodistria è un importante soggetto economico che deve svilupparsi e operare con profitto, ma non deve arrecare danni all'ambiente né ai residenti delle zone circostanti, le considerazioni del primo cittadino. Nel frattempo gli uffici competenti verificheranno quali siano le possibilità di modificare il piano regolatore nazionale, perché il comune, ha detto ancora Bržan, non ha mai avviato una procedura del genere. Sempre in merito ai rapporti con il porto, sono stati prorogati di altri 3 mesi i termini per trovare un accordo tra le parti per lo scambio tra dei terreni comunali in zona Sermino, l'asta pubblica era stata sospesa 3 mesi fa, e immobili portuali che riguardano parte del magazzino 3 in zona Bossadraga.
0: E il Consiglio Comunale di Isola ha bocciato il progetto di rinnovo del depuratore di Capodistria. I costi dell'intervento sono infatti lievitati da 695.000 a 1.100.000 euro e la maggioranza dei consiglieri isolani, dopo un lungo dibattito, ha votato compatta contro il finanziamento, pretendendo maggiori chiarimenti riguardo all'aumento sproporzionato dei costi. Barbara Costamagna.
2: La seduta del Consiglio Comunale di Isola ha dato il via libera al secondo assestamento del bilancio di previsione 2026, ma è finita con una sonora bocciatura. La maggioranza dei consiglieri ha votato contro il finanziamento del progetto di ammodernamento dell'impianto centralizzato di depurazione di Capodistria, gestito congiuntamente dai comuni di Isola, Capodistria e Ancarano. A far saltare il banco è stato il rincaro dei costi, lievitati dagli originali 695.000 euro a circa 1.100.000 euro, un aumento di oltre il 50% che i consiglieri non hanno ritenuto sufficientemente giustificato. Nel corso del dibattito le posizioni si sono fatte sempre più nette. C'è chi ha chiesto una sospensione in attesa di spiegazioni e chi ha proposto direttamente di costruire un impianto autonomo per affrancarsi dalla gestione condivisa, ma il messaggio finale del Consiglio è stato univoco. Prima i chiarimenti, poi i soldi. Durante la riunione è tornata inoltre la questione del pronto soccorso. Diversi consiglieri hanno rinnovato le critiche ad altri comuni costieri, accusati di non fare la propria parte nel finanziamento dei mezzi di emergenza, e hanno chiesto una collaborazione più concreta tra le amministrazioni del territorio. Approvati invece tutti gli altri punti previsti per la riunione. Elogio il lavoro della comunale Isola per la gestione delle isole ecologiche nei periodi più critici, dall'estate ai fine settimana, quando la pressione sul servizio è più intensa.
0: Parliamo ora del vertice dell'Unione Europea. I leader dell'UE riuniti a Bruxelles hanno ribadito la loro unità sul sostegno all'Ucraina e sul rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, segnando il ritorno all'unanimità dopo una lunga fase di divisioni. Il vertice ha inoltre affrontato una vasta agenda che spazia dalle questioni economiche globali alla politica estera, fino alle tensioni in Medio Oriente e al futuro quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea. Il servizio di Corrado Cebador.
3: Al vertice di Bruxelles i leader dell'UE hanno riaffermato all'unanimità il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa e rafforzato la linea comune sulle sanzioni. Il Consiglio europeo ha ribadito un appoggio continuo, fermo e incrollabile all'indipendenza e l'integrità territoriale ucraina. L'unanimità era mancata per oltre un anno a causa delle posizioni dell'ex premier ungherese Viktor Orbán e in alcune fasi del premier slovacco Robert Fico prima del recente cambio politico a Budapest. È stata inoltre decisa la proroga delle sanzioni economiche settoriali contro la Russia da 6 a 12 mesi in attesa dell'approvazione formale del Consiglio dell'UE e si è chiesta un'accelerazione del 21esimo pacchetto sanzionatorio su energia, finanza e criptovalute, sostenuto anche dal premier sloveno Janez Janša. La Commissione europea ha proposto anche il divieto d'ingresso nell'Unione per le persone che abbiano servito nelle forze armate russe dall'inizio del conflitto, proposta ora al vaglio degli Stati membri. Parallelamente, il vertice ha confermato il sostegno degli sforzi diplomatici per la fine della guerra, sottolineando la volontà dell'Unione di contribuire attivamente a un percorso di pace. Il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha inoltre chiarito le notizie su presunti contatti dal suo ufficio al Cremlino, definendoli limitati e di natura esplorativa. Una parte rilevante dei lavori è stata dedicata agli squilibri macroeconomici globali con riferimento ai ruoli di Unione europea, Stati Uniti e Cina nella crescente instabilità economica internazionale. In tale contesto, i leader hanno sottolineato la necessità di rafforzare la competitività europea, completare il mercato interno e dotare l'Unione di strumenti più efficaci di politica industriale e commerciale. È stato inoltre discusso il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 pari a 1.950 miliardi di euro, con forti divergenze tra gli Stati membri sulla ripartizione tra coesione, agricoltura e competitività. Il vertice ha poi affrontato la situazione in Medio Oriente alla luce dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, con particolare attenzione a Gaza e alla Cisgiordania, mentre il premier Janez Janša ha imboccato un maggiore ruolo europeo in Libano e ricordato il sostegno UE all'esercito libanese. In chiusura, l'attenzione si è concentrata anche sulle tensioni diplomatiche tra Israele e l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dopo la sospensione dei contatti in seguito a dichiarazioni controverse sul conflitto a Gaza.
0: Torniamo in regione. Capodistria si prepara ad accogliere l'estate con un ricco programma di eventi dedicati alla gastronomia, alla cultura, alla musica e allo sport. Il calendario delle iniziative per la stagione estiva è stato presentato dalla direttrice dell'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo, Helena Brez-Loredan, e dalla vice sindaca Matea Hrvatin-Koslovic. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: La città di Capodistria entra nel vivo della stagione turistica estiva con una proposta che punta a valorizzare il territorio attraverso eventi, esperienze e nuove iniziative dedicate a residenti e visitatori. Il programma spazia dalla gastronomia alla cultura, passando per musica e sport, con appuntamenti distribuiti tra il centro cittadino e l'entroterra. Nel presentare il calendario estivo, la direttrice dell'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo di Capodistria, Helena Brez-Loredan, ha evidenziato la varietà dell'offerta e i risultati incoraggianti registrati nei primi mesi dell'anno.
5: Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno sicuramente altro che Istria Gourmet Festival, il Villaggio dei Pescatori, Dolce Istria, Slatka Istria, Festival Estivo del Litorale, le serate cinematografiche all'aperto e numerosi concerti. Siamo molto soddisfatti siccome abbiamo visto che i visitatori sono aumentati di quasi 9% rispetto all'anno precedente e i pernottamenti quasi 5,5% è più alta rispetto all'anno 2020.
4: Tra gli altri eventi di punta figurano la settimana dei ristoranti in strada, in programma il 4 luglio nella ripunta figurano la settimana dei ristoranti in strada, in programma il 4 luglio nella rinnovata piazza del museo e il festival

0: aiutando a finanziare le varie associazioni turistiche. Quest'anno ci sarà praticamente più di 500 eventi che si svolgeranno in tutto il comune. È importante anche il nuovo centro turistico al terminal dei passeggeri, quindi una nuova occasione per presentare tutta la nostra offerta a tutti i nostri bravi concittadini che lavorano nel turismo e con la quale avranno l'occasione anche di vendere i loro prodotti tipici.
1: Con oltre 500 eventi previsti nel corso dell'anno e i dati turistici in crescita, Capodistria si appresta così ad accogliere l'estate puntando su un'offerta sempre più diversificata e sulla valorizzazione delle proprie eccellenze culturali e gastronomiche.
2: E ieri si è svolta a Porto Rose l'inaugurazione ufficiale della rinnovata strada comunale Santa Lucia Forma Viva, un importante collegamento che consente l'accesso al Parco delle Sculture Forma Viva. Dionisi Potter.
3: L'intervento realizzato dal Comune di Pirano nell'ambito del bilancio comunale 2026 ha riguardato il completo rifacimento della carreggiata per una lunghezza di circa 650 metri. Il tratto, che si sviluppa dall'incrocio presso il campeggio Lucia fino all'ingresso del parco, è stato asfaltato con un doppio strato ed è stato dotato di un nuovo impianto di illuminazione pubblica composto da 22 lampade a LED. Nel segmento compreso tra il campeggio e il parco è stata inoltre istituita una zona a traffico condiviso con limite di velocità fissato a 30 km orari, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e una fruizione più sostenibile dell'area. L'investimento complessivo ammonta a 350.000 euro. Parallelamente ai lavori stradali, il Comune, in collaborazione con le gallerie costiere di Pirano, ha riqualificato anche l'area di accesso al parco, installando nuovi pannelli informativi dedicati sia al Parco delle Sculture sia all'Uliveto di Forma Viva. Il sindaco di Pirano, Andrea Corinica, ha spiegato che il restauro ha un duplice significato: è molto importante per i residenti che utilizzano questo percorso ogni giorno, anche durante l'inverno. Finora il sentiero era molto buio e pericoloso, ha spiegato. D'altra parte, abbiamo creato un accesso più bello a Forma Viva, è giusto continuare a curarlo. Abbiamo restaurato le sculture e sistemato il verde. La direttrice delle gallerie costiere, Mara Ambrosic-Verdeber, ha ricordato che l'evento è stato arricchito da un ampio programma collaterale dedicato al centenario della nascita dello scultore Yannis De Nassi, promotore e cofondatore del Simposio Internazionale di Scultura Forma Viva di Porto Rose, attivo senza interruzione dal 1961.
4: L'investimento del Comune di Pirano, che ci è stato affidato per la realizzazione, è un investimento importantissimo per le gallerie costiere e per la valorizzazione del parco di Forma Viva, perché rappresenta il sanamento e il rinnovamento, il rinfrescamento grafico, ma anche, diciamo così, naturalistico della parte dell'ingresso nel parco, dell'ingresso storico del parco, che ha previsto anche la valorizzazione dell'uliveto e delle diverse specie di ulivi che sono autoctoni, specifici dell'Istria slovena, e che in un qualche modo coabitano con le sculture in pietra d'Istria.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Il commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael McGrath, durante la sua visita in Slovenia, ha discusso ieri con il ministro della giustizia, Michael Zupančič, soprattutto della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Zupančič ha sottolineato che la Slovenia rimane impegnata a rafforzare l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e a sviluppare soluzioni che contribuiscano a una repressione più efficace delle forme più gravi di corruzione e criminalità economica. In quest'ottica sta nascendo anche la base legislativa per un nuovo organismo per la repressione della corruzione, il cui scopo principale sarà rafforzare la lotta contro la corruzione e migliorare il lavoro delle istituzioni competenti. Con il ministro degli esteri, Tone Kaiser, il commissario McGrath ha affrontato i preparativi del rapporto sullo Stato di diritto. Il governo ha adottato un disegno di legge che attua il regolamento europeo sull'istituzione del sistema europeo Eurodac per il confronto dei dati biometrici, parte integrante del nuovo sistema di asilo. Il regolamento è entrato in vigore venerdì scorso, ma finora la Slovenia non ha adottato una legge che regoli pienamente l'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo nell'ordinamento giudiziario. Franco De Stefani.
6: La legge consentirà l'istituzione del sistema Eurodac e lo ha inviato al Parlamento per l'esame. Il database

0: ESE, considerato la spina dorsale digitale del nuovo sistema di asilo nell'Unione Europea, è un elemento chiave del patto sulla migrazione e l'asilo, che gli Stati membri hanno iniziato ad applicare il 12 giugno scorso. In base a quanto riferito dal governo, il Paese in questo modo adempie ai propri obblighi. L'esecutivo appena insediato ha criticato il precedente governo guidato da Robert Golob per questo motivo. Inizialmente si prevedeva di regolamentare l'attuazione di alcune parti del patto tramite un regolamento in attesa dell'adozione della legge, ma alla fine si è ritenuto che non fosse possibile sostituire singole disposizioni, come indicato dal ministro dell'interno Franzi Matos. Eurodac è il database biometrico centralizzato europeo che contiene i dati degli stranieri che hanno chiesto protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, che sono entrati illegalmente nel territorio europeo, che sono stati scoperti a soggiornare illegalmente o che sono stati sbarcati nell'ambito di ricerca e salvataggio in mare. Tutti gli individui che non soddisfano le condizioni per l'ingresso in Europa saranno sottoposti a controlli alle frontiere per l'identità, la salute e la sicurezza prima che la loro domanda di asilo venga elaborata e dovranno essere reperibili dalle autorità affinché possano venire effettuati i controlli entro 7 giorni e potranno essere trattenuti. Il disegno di legge disciplina il trattamento e la conservazione dei dati, le modalità di trasmissione degli stessi al sistema Eurodac e la loro notifica.
1: La Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche ha chiesto al Ministero delle Finanze di effettuare un calcolo delle conseguenze dell'aumento delle accise sui carburanti per il bilancio statale. La popolazione e gli agricoltori ha inoltre invitato il governo a ridurre tali margini e chiarire come sia stata elaborata la normativa. L'opposizione ritiene che non vi siano ragioni per l'aumento delle accise, mentre la coalizione punta nuovamente il dito contro il precedente governo. A Trieste cresce l'attesa per il corteo antifascista in programma questa sera con il ritrovo alle ore 18.30 a Trieste al Varco 1 Riva Traiana. A promuoverlo è l'Assemblea contro vecchi e nuovi fascismi, che torna a puntare l'attenzione sui fatti del 19 maggio scorso, quando durante la commemorazione di Almerigo Grilzi in via Paduina si verificarono violenti scontri culminati nell'aggressione ai manifestanti antifascisti da parte di un gruppo di neofascisti. Sentiamo Davide Fifacco.
2: Con questo corteo antifascista gli organizzatori vogliono ribadire le ingiustizie subite lo scorso 19 maggio in Viale 20 Settembre a partire dall'aggressione neofascista contro manifestanti, giornalisti e passanti, con responsabilità che sono state documentate da immagini e testimonianze raccolte nelle settimane successive. L'Assemblea contesta inoltre la ricostruzione fornita dalle autorità e da parte della stampa locale, che ha parlato di scontri tra opposti estremismi, una narrazione che gli organizzatori respingono definendola una strategia di criminalizzazione del movimento antifascista e ribadendo che la manifestazione del 19 giugno nasce con intenti pacifici all'insegna dell'inclusione e della solidarietà. Non mancano le polemiche sul percorso del corteo. Gli organizzatori criticano la decisione di non autorizzare il passaggio in Largo Bonifacio, ritenuto un luogo simbolico, mentre in passato, affermano, lo stesso tratto sarebbe stato concesso a manifestazioni dell'estrema destra. Intanto la vicenda approda anche nell'aula del Consiglio Comunale. Le opposizioni hanno presentato una mozione urgente che condanna il raduno del 19 maggio, il saluto romano e le successive aggressioni, esprimendo solidarietà ai giornalisti rimasti feriti e chiedendo alla Giunta di portare il caso all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, affinché in futuro vengano valutate tutte le misure previste dalla legge per impedire manifestazioni che richiamino l'ideologia fascista. Oltre 40 le adesioni alla manifestazione tra associazioni, sindacati collettivi e realtà istituzionali. Gli organizzatori parlano di un corteo aperto e trasversale, nel quale in testa sfileranno soltanto bandiere antifasciste, simboli di pace e della Palestina, mentre i simboli delle singole organizzazioni resteranno in secondo piano per sottolineare l'unità della mobilitazione. La manifestazione si concluderà in Largo Santos con musica e iniziative di raccolta fondi destinate a sostenere le spese legali delle persone denunciate in relazione ai fatti di un mese fa.
1: Il Comune di Gorizia ha presentato la candidatura del pensiero basagliano a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Franco Basaglia, ha detto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, ha innescato una rivoluzione che ha cambiato per sempre l'approccio alla persona e alla malattia mentale, realizzando un'ineguagliabile conquista di civiltà per l'intera umanità. Alessandro Martegani.
3: L'esperienza di Franco Basaglia ha evoluzionato la psichiatria e deve essere riconosciuta come un patrimonio dell'umanità. Parte da questa convinzione l'iniziativa del Comune di Gorizia di candidare il pensiero basagliano a patrimonio immateriale dell'UNESCO. La rivoluzione basagliana partì proprio da Gorizia, dal manicomio di via Vittorio Veneto, dove Basaglia aveva una vera e propria rivoluzione che puntava a restituire ai cosiddetti matti la dignità umana. Il lavoro di Basaglia ha portato all'approvazione in Italia della legge 180 del 78, la prima al mondo a aver sancito la chiusura definitiva dei manicomi, la loro sostituzione con servizi di salute mentale territoriali, aprendo la strada a livello europeo e mondiale a una progressiva modifica culturale e normativa verso la malattia mentale. Per sottolineare l'importanza del lavoro di Basaglia, un'esperienza che richiama anche oggi studiosi e medici da tutto il mondo, il Comune di Gorizia ha presentato la candidatura del pensiero basagliano a patrimonio immateriale dell'UNESCO. L'idea, lanciata dal consigliere comunale Franco Perazzi, è stata accolta dal sindaco Rodolfo Ziberna e fatta proprio anche dalla giunta comunale, che ha approvato all'unanimità una delibera in tema. Franco Basaglia, detto Ziberna, ha innescato una rivoluzione che ha cambiato per sempre l'approccio alla persona e alla malattia mentale, realizzando un'ineguagliabile conquista di civiltà per l'intera umanità. Il pensiero basagliano è davvero un patrimonio di tutti e come tale oggi, ha aggiunto, abbiamo l'obbligo morale di consegnarlo alle nuove generazioni. L'Italia ha già oltre 20 riconoscimenti nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, tra cui la cucina italiana, l'alpinismo, l'arte campanaria tradizionale. La procedura prevede la raccolta di materiali, testimonianze e documenti da presentare alla Commissione dell'UNESCO e la Giunta Comunale stanzierà anche le risorse necessarie ad avviare formalmente l'iter.
1: La Slovenia è stata colpita dalla prima ondata di caldo di quest'anno. L'Agenzia per l'Ambiente ha emesso un'allerta gialla per oggi e i prossimi tre giorni. Oggi le temperature massime si aggireranno fra i 30 e i 34 gradi. A partire da domenica invece le massime supereranno i 35 gradi. Il caldo sarà particolarmente intenso nel litorale e persisterà per circa due settimane, ovvero fino all'inizio di luglio. Da domenica in poi anche le temperature minime mattutine saranno molto elevate, hanno spiegato gli esperti meteo dell'Arso.
4: Lo sport.
1: Parliamo dei mondiali di calcio. Al via la seconda giornata della fase a gironi. I risultati dei primi confronti: Messico-Corea del Sud 1-0, Messico già qualificato ai sedicesimi, Canada-Qatar 6-0, Svizzera-Bosnia-Herzegovina 4-1, Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1. Ciclismo: con il Giro di Svizzera la seconda tappa premia gli scatti e in particolare Romain Grégoire, ma con il brivido perché nel finale dal gruppo scatta Tadej Pogacar, in teoria per lavorare per Jonathan Narváez, ma nella pratica per andare a sua volta vicino alla vittoria, guadagnando ulteriormente terreno sui rivali dopo essersi aggiudicato la tappa iniziale. Per Pogacar una giornata partita malissimo per le pessime notizie ricevute sulla sua compagna Urška Žigart, caduta rovinosamente nell'analoga gara al femminile. Gli esami parlano di una frattura della mascella. Nel Giro di Slovenia, seconda tappa, Radio Bravi Ormož vinta dal serbo Dušan Rajović, frazione contrassegnata da un'interruzione di mezz'ora a causa di una caduta che ha coinvolto diversi corridori a una trentina di chilometri dal traguardo. La maglia verde di leader della classifica resta il neozelandese Pitié. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Corrado Cimadore, in sala di regia Maxim Vergan. Grazie dell'ascolto, 7:39 minuti e 18 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre si sono formate code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. E rallentamenti poi sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e tangenziale di Mestre, sempre verso Trieste. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 8 del mattino di domani, sul passante di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita di Spinea per le provenienze da Padova, uscita alternativa Martellago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Oggi puntualissimi, buongiorno, ben ritrovati da Marisa Macchi, un saluto anche al mio tecnico e dal mio tecnico Maxim Vergan. È venerdì, e questo è già un buon motivo per essere di buon umore, ma il fine settimana che ci attende ha qualcosa di speciale in più, lo sai Max che ha qualcosa di speciale in più, ma come? Domenica arriva ufficialmente l'estate, alle 10.30, ce ne faremo una ragione, ho capito. Mare, sole, vacanze, serate all'aperto, beh, l'estate piace un po' a tutti, no? Almeno finché il termometro non decide di superare i 35 gradi all'ombra. E qui l'entusiasmo tende a diminuire un po'. Ma ci penseremo più avanti, ora pensiamo a come incominciare bene questa giornata, magari con un po' di musica. Sì, dai, che il resto viene da sé, come si suol dire. Partiamo con Olivia Dean, caro il mio Max e tutti voi amici e amiche che ci state ascoltando. Man I Need, buon ascolto e buona mattinata.

0: sugli uragani.
1: Uragani, anche Clara stamattina con noi dopo Olivia Dean. Allora, diamo uno sguardo alla nostra mattinata. Di cosa parleremo, con chi saremo, dove andremo questo venerdì? Beh, intanto parleremo della notte estiva dei musei, il più grande evento culturale sloveno che apre le porte di musei, gallerie e altri spazi culturali nelle ore serali. Praticamente scopriremo come prendono vita alcune istituzioni culturali dopo il tramonto. Un'iniziativa in programma domani, 20 giugno, che coinvolgerà anche il Museo regionale di Capodistria con le sue aperture e proposte speciali. Ce le racconterà il direttore Marco Bonin, che verrà in studio a trovarci alle 8:45, minuto più minuto meno. Parleremo anche del premio Hemingway in programma la prossima settimana dal 25 al 27 giugno a Lignano Sabbiadoro. Ritroveremo lo scrittore Alberto Garlini in veste di presidente della giuria del premio questa settimana. La scorsa avevamo raccontato insieme a lui, anzi è stato lui a raccontarci, gli incontri con l'autore con il vino a Lignano Sabbiadoro. Questa settimana ci concentriamo sul premio Hemingway. Alberto Garlini ci accompagnerà alla scoperta dei vincitori di questa edizione e del legame profondo tra Ernest Hemingway e la località friulana. Spazio poi al meteo con le previsioni affidate ad uno dei previsori dell'OSMER ARPA Friuli Venezia Giulia per capire che tempo avremo nel weekend. Più che altro conferma del caldo soffocante che già c'è. Dicevamo prima con Max, anzi diceva lui, ma l'estate è già arrivata. Certo, però come tutte le cose che hanno una loro ufficialità, beh, vanno sottolineate. Era il caso di dire che domenica arrivava ufficialmente l'estate, meteorologicamente invece già dal primo di giugno. Restando ancora in tema di ospiti e cose di cui parleremo, non mancherà il cinema con Francesco Ruzziera. E in chiusura, come sempre, le novità discografiche per restare aggiornati sulla musica del momento. Ma parleremo anche di altro, di cose romantiche e preziose. Non aggiungo altro, lascio spazio alla musica ad accompagnarci nei prossimi minuti. Ci sarà Somber, questa è una canzone che ha a che fare con i numeri, 12 to 12, giusto? Perfetto, ce l'ascoltiamo alle 8:09.

l'arrivo dell'estate torna uno degli appuntamenti culturali più attesi in Slovenia, la notte estiva dei musei. Dicevamo prima di questo evento speciale che è nato, ve lo dico adesso invece, nei primi anni 2000, sull'esempio di iniziative analoghe diffuse in Europa. Negli anni questa iniziativa è cresciuta fino a coinvolgere circa 80 musei, gallerie e altre istituzioni culturali in tutto il paese. La Slovenia, insomma, non è un paese grandissimo, le istituzioni sono tante, c'è sempre un grande entusiasmo quando ci sono eventi culturali nei quali coinvolgere tutta la popolazione. Con l'obiettivo, questa notte è nato per avvicinare il pubblico al patrimonio culturale attraverso aperture straordinarie, ingressi gratuiti e un ricco programma di eventi nelle ore serali. Ci sono tantissime visite guidate, ci sono istituzioni che approntano laboratori, ci sono mostre, concerti, conferenze e attività per tutte le età. Anche quest'anno saranno numerose le iniziative organizzate pure nella nostra regione. Tra i protagonisti di questa manifestazione ci sarà anche il Museo regionale di Capodistria, che proporrà appuntamenti dedicati alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e alla musica. Di tutto questo vi ho già anticipato che parleremo più tardi nel corso della trasmissione con il direttore del Museo regionale di Capodistria, Marco Bonin, ospite dei nostri studi. Ma restando in tema di appuntamenti che animano l'inizio dell'estate e invitano a riscoprire il fascino dei luoghi e dei territori dall'altra parte del confine, e mi riferisco al confine italiano, torna anche la notte romantica nei borghi più belli d'Italia. In programma domani, la manifestazione giunge quest'anno all'11ª edizione e coinvolgerà oltre 230 borghi italiani. Piazze, vicoli, palazzi storici faranno da cornice a concerti, anche qui spettacoli, degustazioni e iniziative culturali ispirate al tema scelto per il 2026, l'amore per i ricordi. Ogni borgo propone un programma diverso, ma il filo conduttore è lo stesso: valorizzare la bellezza dei piccoli centri storici e farli vivere in una dimensione più lenta, più autentica, suggestiva. Tra gli oltre 230 borghi coinvolti c'è anche Strassoldo, nel comune di Cervignano del Friuli, che per la notte romantica aprirà le porte del suo affascinante castello di sotto. Qui dalle 21 andrà in scena lo spettacolo Futura, omaggio a Lucio Dalla, un viaggio tra musica e narrazione ideato dal musicista e scrittore Marco Anzovino insieme alla cantante Veronica Bitto e al chitarrista Cesare Coletti. Nel pomeriggio inoltre il castello di sotto sarà eccezionalmente aperto al pubblico per visite guidate, offrendo l'opportunità di scoprire da vicino davvero uno dei borghi più affascinanti non solo del Friuli Venezia Giulia ma anche di Italia, prima dell'inizio del concerto. Insomma, per chi ama le atmosfere romantiche, la musica e la scoperta di luoghi ricchi di storia, potrebbe essere una piacevole idea per il fine settimana. Pensateci. Noi mettiamo su intanto la prossima canzone.

Harry Styles, Dance No More, è alle 8:26. Stavo per dire 56. Certo che il caldo ci fa dire e fare cose che noi umani non avremmo immaginato. Caldo ci fa dire e fare cose che noi umani non avremmo immaginato qualche anno fa.

Radio Capodistria tra poco, intanto la prossima canzone. Una novità, perché Alex Warren ogni tanto ci regala qualcosa di nuovo. Questo è il suo nuovo singolo, si intitola Passenger. Arriveremo così alle notizie delle 8:30, cui seguirà Prima Pagina, la rassegna della stampa, ci sarà anche l'Euro Regione News e poi anche la nostra canzone della settimana, che questa settimana è la nuova di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi. Perciò io mi fermo qui, ma ci ritroviamo subito dopo, perché insieme andremo a festeggiare la notte estiva dei musei. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 8.30. L'ambasciatore all'ONU Samuel Sboger, durante il dibattito del Consiglio di sicurezza sull'agenda donne, pace e sicurezza, ha sottolineato che questo è stato uno dei compiti prioritari della Slovenia durante il suo mandato nel Consiglio nel biennio 2024-2025 e ha invitato a una maggiore partecipazione delle donne nei processi di pace. In tutto il mondo donne e ragazze continuano a sopportare un peso sproporzionato dei conflitti armati, i loro diritti vengono violati, la loro sicurezza è minacciata, le loro voci sono ancora troppo spesso escluse dai processi decisionali, ha detto l'ambasciatore, sottolineando che i processi di pace inclusivi portano una pace più duratura. È fondamentale collegare la legittimità politica di ogni processo di pace alla piena, paritaria, significativa e sicura partecipazione delle donne a tutti i livelli, dalla prevenzione di conflitti e mediazione fino ai negoziati di pace e alla ricostruzione e gestione post-conflitto, aggiunto Sboger. I colloqui previsti per oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati. La conferma è arrivata da fonti del governo di Berna dopo che nelle ore precedenti la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i negoziati volti a una possibile conclusione del conflitto con l'Iran. Un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che la logistica di questi negoziati non è mai semplice ed è prevedibile, aggiungendo che al momento il vicepresidente

0: Il presidente non partirà per la Svizzera, pur auspicando l'avvio di colloqui tecnici il prima possibile. Da Teheran, l'agenzia Tasnim ha riferito che non vi sarebbe alcuna conferma definitiva riguardo alla partenza della delegazione iraniana per la Svizzera. Vincendo le elezioni suppletive a Macclesfield, sobborgo popolare dell'area metropolitana della Grande Manchester in Inghilterra del Nord, Andy Burnham torna in Parlamento e lancia la sfida interna alla leadership moderata di Keir Starmer, con l'obiettivo di sostituirlo al vertice del Partito Laburista e di conseguenza anche del governo. 56 anni, popolare sindaco dimissionario di Manchester, ex ministro ed esponente progressista della corrente della cosiddetta sinistra moderata, Burnham, riferisce la BBC, ha ottenuto la vittoria per il Partito Laburista. Gli Stati Uniti hanno accolto positivamente l'incontro a Caracas tra il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Jorge Rodriguez e l'ex deputata dell'opposizione Dino Raffiguera, definendolo un possibile passo verso la transizione democratica nel paese. Si tratta del primo riavvicinamento pubblico tra governo e opposizione negli ultimi 3 anni. Al centro del colloquio il rafforzamento delle istituzioni democratiche, in particolare del Consiglio Nazionale Elettorale, insieme al ripristino delle garanzie di partecipazione politica e alla tutela delle libertà civili. Il Dipartimento di Stato americano ha sottolineato che questi elementi sono essenziali per un dialogo politico aperto. Secondo l'Assemblea Nazionale Venezuelana, l'incontro mira inoltre a creare una piattaforma condivisa per promuovere la democrazia e consolidare la pace nel paese. Ora la rassegna stampa in prima pagina.
1: Prima pagina.
0: Cominciamo la rassegna stampa come di consueto con la voce del popolo. Monumenti da curare, svolta verde per il palazzo del governo di Fiume con opere di efficientamento e consumi ridotti di quasi 72%. A Pola l'arco dei Sergi è stabile, ma le indagini scientifiche rivelano degradi interni da risanare. Lo rileva lo studio condotto dalla ditta Arcadia Ricerche SRL di Marghera. Per quanto riguarda i giornali sloveni, il Delo in prima pone la possibile fine della guerra fra Stati Uniti e Iran e titola accordo sorprendente che non garantisce la pace. L'amministrazione Trump ha accettato in cambio della cessazione delle ostilità una serie di importanti concessioni. Il Dnevnik mette in risalto la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto tra i due paesi, firma che la maggioranza del mondo applaude ma è stata criticata negli Stati Uniti. Ora cresce l'attesa per i negoziati volti a una possibile conclusione del conflitto. Primorske Novice, il principale quotidiano della nostra regione, apre con il dibattito svoltosi a Nova Gorica sulla strategia di sviluppo del comune isontino dopo la capitale europea della cultura, e titola senza confini anche in futuro resterà il filo conduttore. Passiamo alla stampa dall'Italia. Il Primorsky Dnevnik in apertura del quotidiano della comunità nazionale slovena in Italia, l'esame di Stato, i maturandi più ispirati dalla scienza che dalle opere di Zankar e Slobez. Negli istituti sloveni in regione la maturità è iniziata con le prove, con la prova di lingua slovena. Il Piccolo apre con il titolo Movida sorvegliata speciale, la regione stanzia 3 milioni per consentire alle associazioni di categoria di bar e ristoranti di ingaggiare addetti al servizio di vigilanza. Stasera l'esordio a Trieste con 12 operatori schierati nelle strade più affollate e caotiche, Udine, Pordenone a ruota, Gorizia escluso. Il Corriere della Sera titola Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria, Zelensky brucerà anche la capitale, rotte svolta sul campo, la risposta russa, missili sull'Ucraina, crisi del Golfo Persico, riapre Hormuz, Khamenei, avevo una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. La Repubblica apre a sua volta con Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei mai firmato, il presidente statunitense mosso dalla disperazione, revocato il blocco statunitense a Hormuz, la Casa Bianca scarica Netanyahu. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 9.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
1: È stata inaugurata al terzo piano del Castello di Udine la mostra 1866-2026, restauri per riscoprire l'arte della libertà, curata da Fabio Franz, conservatore del Museo del Risorgimento. L'esposizione sarà visitabile fino al 13 settembre. La mostra nasce in occasione dei 160 anni dal congiungimento di Udine e di gran parte del Friuli al Regno d'Italia e dei 160 anni dalla fondazione del Museo Friulano, entrambi risalenti al 1866. Attraverso dipinti, incisioni, cartoline, fotografie e rarissime oleografie, il visitatore potrà approfondire temi centrali come la rappresentazione pubblica del potere, la costruzione della memoria civile e le trasformazioni urbanistiche ed economiche di Udine e del Friuli tra l'età napoleonica e la Prima Guerra Mondiale.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raff in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Domani Capodistria tornerà a vivere la magia della notte estiva dei musei, il più grande evento culturale sloveno che apre le porte di musei, gallerie e altri spazi culturali nelle ore serali, offrendo al pubblico visite guidate, laboratori, mostre, concerti e tante altre occasioni per incontrare da vicino il patrimonio culturale del territorio. Anche il Museo regionale di Capodistria aderisce all'iniziativa. Come e con quali proposte? Ce lo facciamo raccontare dal suo direttore, Marco Bonin, che abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi. Buongiorno e benvenuto.
1: Grazie dell'invito.
0: Direttore, partiamo con una piccola sfida. Se avesse soltanto 30 secondi per convincere i nostri ascoltatori a partecipare domani sera alla notte estiva dei musei, che cosa direbbe?
1: Che abbiamo una mostra temporanea del Museo dello Sport, che è di pallacanestro. Dopo abbiamo una mostra anche temporanea di filatelia con i francobolli di calcio. Quindi si possono vedere anche cose che di solito non le abbiamo nel nostro museo.
0: Ecco, questo è già un ottimo invito. Ma entriamo nel dettaglio del programma. Quest'anno spazia dal restauro alla storia dell'arte, dalle tradizioni del sale alla musica medievale. Qual è il filo conduttore che lega tutte queste proposte?
1: La prima cosa più importante che vogliamo presentare, quello che abbiamo presentato fine marzo, inizio aprile a Sète in Francia, dove eravamo a Escala Sète, che abbiamo presentato il nostro patrimonio di musica culinarica e con il Museo Marittimo di Pirano abbiamo presentato anche la tradizione del sale, come si raccoglie il sale e anche delle barche che le hanno loro. Quindi questo è il nostro tema principale quest'anno. Anche per questo abbiamo anche un concerto di Marino Kragnac che sarà domani sera presentato, quindi verranno anche la famiglia dei Salineri e tenteremo di presentare quello che abbiamo presentato in Francia.
0: Tra le tante iniziative ce n'è una che incuriosisce particolarmente perché permette di scoprire un aspetto del lavoro museale che il pubblico vede raramente. Tra gli appuntamenti più particolari c'è infatti l'apertura del laboratorio di conservazione e restauro. È un'occasione rara per vedere cosa accade dietro le quinte del museo. Che cosa potranno scoprire i visitatori?
1: Sì, nel museo di solito si vedono le collezioni permanenti, però non si parla mai o poco di come vengono preparati i quadri o altre cose che le esponiamo. Quindi abbiamo tre persone che si occupano del restauro, uno per il legno, per il metallo e anche per la plastica, quindi parliamo non di plastica di oggi, però di pietra, quindi verranno presentate come si restaurano gli oggetti che sono dopo esposti nel museo.
0: Il museo però non guarda soltanto al passato, ma anche al futuro, ovviamente, coinvolgendo le nuove generazioni. Quindi io punterei un attimo l'attenzione anche sulle attività dedicate ai bambini, alle famiglie. Ecco, quanto è importante intanto avvicinare i più giovani alla storia e alle tradizioni del nostro territorio?
1: Sì, tentiamo di presentare anche i laboratori per bambini da 5 anni in poi, che i bambini vengono già in asilo nel museo e dopo anche nelle elementari. Abbiamo vari laboratori nel museo principale, nel Palazzo Belgramoni Tacco, anche dall'altra parte dove c'è l'etnologia che è presentata alla mostra, quindi tentiamo di coprire tutti gli aspetti della vita, quindi qui parliamo anche dopo delle persone con la demenza. Abbiamo dei laboratori, quindi cerchiamo di coprire tutte
0: le fasce, sì. Anche quelle più deboli, sì, diciamo, sì, così.
1: Sì, anche d'estate abbiamo le porte aperte per vari concerti o altri eventi, quindi tentiamo di aprire le porte anche il lunedì, quando di solito siamo chiusi, però se sono le crociere, le barche, il museo è aperto per i turisti, quindi tentiamo di essere aperti il più possibile.
0: E con questa iniziativa sarete aperti anche in orari quando solitamente il museo è chiuso. Per quanto riguarda ancora le vostre attività, la vostra proposta per questa notte particolare, ci si sposta anche fuori Capodistria?
1: Sì, sul castello di Prema, Ilirska Bistrica, dove abbiamo il castello, saranno anche le porte aperte di sera. Il castello si può vedere, una parte è già aperta al pubblico perché siamo nel progetto Terra Gotica Incognita e fino ad agosto saranno tutte le collezioni nuove e quindi invito gli ascoltatori dopo a settembre a vedere il castello rinnovato.
0: Benissimo, diamo ancora qualche riferimento circa gli orari, dove avere maggiori informazioni?
1: Sì, il museo sarà aperto dalle 9 di mattina, però gli eventi cominciano alle 6 di sera. Sul nostro sito del museo o anche il sito Visit Koper, dove sarà tutto scritto e potranno leggere gli orari degli eventi, anche sul Facebook, quindi si può trovare.
0: Sarà una notte estiva ricca di appuntamenti tra storia, arte, musica e tradizioni, un modo bellissimo per salutare l'estate. Grazie a Marco Bonin, direttore del Museo regionale di Capodistria, per essere stato con noi.
1: Grazie dell'invito.

Uno sguardo all'orologio, sono le 8:56 minuti, il tempo di una canzone, poi arriveremo alle 9, ci saranno le informazioni che riguardano la viabilità sulle strade del nord-est e poi nella prossima mezz'ora parleremo del premio Hemingway, saremo in compagnia di Alberto Garlini, lui è scrittore ma per quanto riguarda il premio Hemingway è presidente della giuria del premio che si svolgerà la prossima settimana dal 25 al 27 di giugno in quel di Lignano Sabbia d'oro. C'è il tempo per una canzone, c'è, ed è quella di Ellie Goulding, Black Prada Dress, ci porta nel mondo della moda, dell'alta moda, ovviamente colonna sonora del film Il diavolo veste Prada 2, una delle canzoni. I heard what you said.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre permangono code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Rallentamenti poi sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 segnalato un veicolo incidentato tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza autostrada del Brennero, code per un incidente tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Petnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Libri da mare.
1: Niccolò Amaniti per la letteratura, Paolo Crepè per l'avventura del pensiero, Giada Messetti per Lignano per il futuro, Burhan Somnes come testimone del nostro tempo e Paolo Gasparini per la fotografia. Sono i vincitori della 42esima edizione del premio Hemingway, ideato e promosso dal comune di Lignano Sabbiadoro e realizzato in collaborazione con Fondazione Legge. In calendario da giovedì 25 a sabato 27 giugno, il premio continua a coltivare il profondo legame della città con Ernest Hemingway e a mettere in dialogo letteratura, pensiero, fotografia e attualità, premiando personalità capaci di interpretare il nostro tempo. Ne parliamo con il presidente della giuria del premio Hemingway, Alberto Garlini. Ben ritrovato.
2: Buongiorno.
1: Alberto, il premio Hemingway è uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e longevi del panorama italiano, ma quali sono gli elementi che lo rendono ancora oggi così autorevole e così speciale?
2: Beh, innanzitutto credo che sia il nome di Hemingway qualcosa che rimane ancora oggi molto molto forte. Insomma, Hemingway è stato uno scrittore che ha segnato il Novecento con il suo stile, con il suo stile di scrittore e anche il suo stile di vita, con la sua immagine che era un'icona, molto in anticipo diciamo sui tempi, ma le sue foto con i Mardini o con i guantoni da box o in Africa durante i safari, insomma sono foto che come quelle di Marilyn Monroe hanno in qualche modo attraversato il Novecento e ci hanno dato il senso appunto di che cos'era quel secolo. Hemingway era uno scrittore avventuroso, uno scrittore che parlava di guerra, di amore, di morte, parlava di tutte le cose importanti con uno stile estremamente semplice, ridotto all'osso, si fermava solo quando non sapeva più cosa togliere sostanzialmente. Ecco, Hemingway rimane ancora oggi una figura di riferimento per la scrittura, per chi vuole raccontare il mondo, per chi vuole mettere la sincerità e la verità come canone, come punto fermo del proprio scrivere. E quindi su questa base così forte, così stimolante, cerchiamo di dare dei premi che in qualche modo raccontino un po' la sua figura in alcune sezioni. Quest'anno per esempio abbiamo premiato Niccolò Amaniti per la letteratura. Niccolò Amaniti è uno scrittore che anche nell'ultimo libro, Il custode, che è molto bello, che ha un'intuizione narrativa straordinaria, ha certamente uno stile semplice che lo avvicina a quello di Hemingway, però ovviamente ha delle, in qualche modo, delle intuizioni che toccano anche il fantastico, che insomma sono i temi per esempio dell'adolescenza, la cristallizzazione dell'amore, le fragilità appunto del mondo adolescenziale. Ecco, quindi oltre ad essere uno scrittore affermatissimo e molto molto amato dal pubblico, vincitore del premio Strega, uno scrittore insomma che sicuramente ricorderemo nella storia della letteratura italiana, ha anche questa vicinanza, se vogliamo, con Hemingway. Il premio Avventura del pensiero va a Paolo Crepè, che Avventura del pensiero mi ha chiamato proprio così perché Hemingway aveva un pensiero avventuroso, Paolo Crepè proprio perché un po' come Hemingway in qualche modo cerca di essere indipendente rispetto ai tempi in cui vive, cerca di avere sempre un pensiero originale, di andare a fondo alle cose e invita alla fine le persone a ritrovare quel punto centrale di verità, di fondamentale che in ognuno di noi. Ricorda un pochino Breve la vita felice di Frances McCombe, uno dei più bei racconti di Hemingway, dove appunto questo personaggio trova se stesso per un istante solamente prima di morire, prima di essere ammazzato. Poi avremo quest'anno il premio testimone del nostro tempo, che era lo scrittore curdo Burhan Somnes, una voce importantissima nella letteratura contemporanea, una persona che ha raccontato appunto la vita di chi vive ai margini della storia, ma ha trasformato la scrittura in testimonianza civile, appunto capace di attraversare confini, lingue, generazioni, uno scrittore che sta stato anche segnato da vicende personali, ingiustizie sociali, è stato costretto all'esilio a Londra anche per curarsi dalle ferite. Proprio durante questa riabilitazione ha cominciato a scrivere, ha lavorato anche come avvocato dei diritti civili, adesso è anche presidente del premio Pen internazionale, e è colui insomma che attraverso diverse culture è ancorato molto alla propria, è riuscito a raccontare appunto le vite, se vogliamo, di popoli in parte dimenticati, perlomeno dal punto di vista occidentale, un po' come ricordiamo anche Hemingway ha fatto con il suo celebre pescatore che non riusciva a pescare un pesce del vecchio mare, in generale con un libro come Avere e non avere, in generale come chi suona la campana e così via, insomma. Il premio invece è Lignano per il futuro, quest'anno il comune ha fortemente voluto che fosse collegato all'anniversario del terremoto in Friuli, perché appunto Lignano è stata una città che ha dato grande solidarietà agli sfollati dopo il secondo terremoto, quello di settembre, che è stato un po' la pietra tombale alle speranze dei friulani di poter ricostruire le loro case subito, di tornare subito a vivere dentro le loro case. Questo terremoto di settembre, dopo quello di maggio, ha detto no, non ci riuscirete, i tempi saranno lunghi, per cui il comune di Lignano insomma ha prestato le proprie case per dare accoglienza a tutti questi sfollati, e quindi quest'anno lo daremo a Giada Messetti, che ha scritto questo libro molto bello, Quando tornano le rondini. Giada Messetti è nota come sinologa, come esperta del mondo cinese, ma è anche friulana ed è figlia del terremoto, perché proprio i suoi genitori si sono conosciuti durante la ricostruzione. Un libro molto bello che mischia memorie personali, memorie familiari, a testimonianza, racconto storico, un libro veramente molto sentito, che riesce a entrare appunto in quello che fu un dramma collettivo e che iniziò come tragedia e poi diventò anche una grande storia di rinascita. Infine il premio della fotografia, che come dicevo prima l'abbiamo pensato proprio perché Hemingway, oltre ad essere un grande scrittore, era anche un'icona del suo tempo, andrà a Paolo Gasparini, un fotografo che ha più di 90 anni, che anche lui ha percorso la storia del Novecento, tra l'altro che nel 61 si è trasferito a Cuba. Hemingway se n'era appena andato da Cuba, cioè se n'era andato sì da qualche anno, però insomma come sappiamo Hemingway ha vissuto molto a Cuba, ma nella Cuba del 61 era molto vivo ancora il ricordo di Hemingway, tanto che quando arrivò nel 61 appunto la notizia della sua morte fu come l'esplosione di una bomba. Ecco, Paolo Gasparini ha vissuto appunto le grandi tensioni del Novecento, le rivoluzioni, ha testimoniato la povertà, ha testimoniato la dignità dell'uomo, avrà una fotografia anche molto politica, attenta al divenire umano e sociale delle comunità, soprattutto quella latinoamericana, perché vive in Venezuela, ha vissuto molto in Sud America, pur essendo nato a Gorizia, si è trasferito quando aveva 20 anni, e quindi ci sembrava appunto il fotografo adatto a rappresentare la figura di Hemingway. E insomma, con questi nomi crediamo di avere creato un momento in cui nel nome di Hemingway si potrà parlare, discutere di storia, di Sud America, di psicologia, di comunità, di adolescenza, del terremoto e della rinascita e della ricostruzione, e dei diritti civili e di come questi diritti civili siano sempre un po' messi in difficoltà. Insomma, un momento di tre giorni in cui parlare e magari...
1: E in cui si incroceranno, Alberto, scusa se ti interrompo, mondi, no, ed esperienze molto diverse, perché sì, i vincitori incontreranno il pubblico e viceversa, insomma, il pubblico incontrerà, esatto, i vincitori. Ci sono appunto in cartellone 5 dialoghi da giovedì 25 a sabato 27 giugno, serata della cerimonia di premiazione. Io, se permetti, avrei qualche domanda ancora da farti circa proprio Hemingway. Ne abbiamo parlato tanto, poi il premio è dedicato anche a lui. Lui che aveva un rapporto molto speciale con Lignano, con la sua laguna, ma è ancora vivo quel legame, non solo attraverso il premio a Lignano Sabbia d'Oro?
2: Ma intanto dico solo una cosa che è fatto bene a ricordare, che ci saranno appunto degli incontri, 5 incontri dedicati a ogni vincitore, proprio perché ci sembrava brutto chiamando ospiti così importanti si riducesse tutta la serata di premiazione, che per ragioni ovviamente di cerimoniale l'intervento di ogni autore può essere di una decina di minuti. Quindi abbiamo pensato appunto nei giorni di giovedì, venerdì e sabato di aggiungere questi incontri di un'ora che possono approfondire il discorso per chi lo voglia. Quindi è un premio che diventa anche un piccolo festival. Ma io credo di sì, innanzitutto perché il premio esiste ed è in buona salute, e poi perché c'è un parco Hemingway, e poi perché questa storia di questo passaggio di Hemingway mentre l'Olivo stava costruendo la chiocciola di Lignano Pineta è ai contorni di una bellissima storia, una storia leggendaria, perché insomma Hemingway veniva da due incidenti aerei in Africa, tutto il mondo lo dava per morto, ritorna, mi sembra che parta dal Cairo, arriva a Venezia con un battello, poi viene accolto dai suoi amici nobili veneti per fare la convalescenza, quindi i dintorni che lo portano proprio i Keckler a vedere questa città che stava nascendo. Quindi c'era uno scrittore che stava sparando un po' gli ultimi colpi della sua vita con una città che nasce, poi D'Olivo che gli indica, che gli dice di segnare un terreno sulla carta, perché se avesse costruito, che gli sarebbe stato regalato se avesse costruito la villa, una villa, un'abitazione entro un anno, Hemingway lo segna, mi sembra che ci siano ancora le carte con la sua firma, ovviamente poi lo costruirà la casa perché
1: certo,
2: aveva mille cose, però insomma tutto questo crea attenzione. Poi ci sono tante altre piccole cose, come sappiamo Hemingway era un appassionato di cocktail, come sappiamo i cocktail vanno molto durante l'estate, quindi ci sono cocktail dedicati a lui, e insomma c'è comunque un'attenzione credo ancora viva. Poi se posso raccontare un episodio, certo, un vincitore del passato, di come certe frasi possono ancora oggi suscitare reazioni. Uno dei vincitori del passato del premio Hemingway è stato il grande filosofo sloveno Slavoj Žižek, che lo hanno intervistato e gli hanno detto appunto qual era il suo rapporto con Lignano. Lui diceva basta, è la prima volta che vengo, non so esattamente, e però fa questa cosa, però so che Hemingway l'ha definita la Florida
1: d'Italia.
2: E lui ha detto: beh, non sono tanto d'accordo, perché la Florida è molto più brutta. Ma io ci sono stato, è molto più brutta.
1: Senti, ci lasciamo con un'ultima suggestione. Se Ernest Hemingway potesse tornare oggi a Lignano per una serata, sedersi a tavola con uno dei vincitori del premio a lui intitolato, o con voi, ecco, organizzatori, chi sceglierebbe e perché?
2: Ah, con uno dei nostri vincitori?
1: Sì, con uno dei vostri vincitori, ma anche con uno di voi che organizzate, che presiedete, ecco, la giuria del premio. Intanto che piacerebbe sicuramente anche a te, ecco, un incontro con Hemingway.
2: Ecco. No, allora, adesso non posso entrare nella testa di Hemingway, però ecco, questo so sicuramente, almeno riportano gran parte delle
1: cronache, sì,
2: la biografia, che l'hanno conosciuto, che lui a tavola era un leone, cioè nel senso che quando c'era lui che raccontava episodi non ce n'era per nessuno, cioè proprio era un grandissimo affabulatore che poteva tenere banco per ore e ore e ore e ore. Poi ovviamente gli piacevano le persone molto schiette, molto vere, e ovviamente gli piacevano anche le persone che bevevano, perché a lui a tavola piaceva bere. Adesso non so francamente quale di tutti i nostri ospiti che abbiamo avuto va più vicino a questo tipo di descrizione, però l'altra cosa che si sa è che gli piacevano anche le grandi tavolate, e gli piaceva sedere a tavola con tante persone a cui raccontare le sue storie, quindi magari avrebbe un po' preso tutti, a patto che stessero lì ad ascoltarlo.
1: E quindi un bel banchetto, già me lo immagino. Alberto Garlini, grazie per essere stato ai nostri microfoni, è stato un piacere risentirti.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Libri da mare.

Diamonds, Rihanna, beh, ci sono gioielli che brillano per la musica, per il loro valore, altri che brillano per le storie che raccontano. E poi ci sono gioielli che vanno all'asta, quelli appartenuti a Claudia Cardinale, appartengono sicuramente a una categoria superiore e comunque alle storie che raccontano. Da oggi al 26 giugno c'è un qualcosa che accade legato ai gioielli di Claudia Cardinale, della diva intramontabile del cinema italiano. La celebre casa, chiedo scusa, il caldo e il freddo, passaggi di temperatura, perdonate questo colpo di raucedine. Allora, da oggi fino al 26 di giugno, prossimo venerdì, la celebre casa d'asse Christie's a Parigi metterà all'incanto una ventina di gioielli a lei appartenuti, insomma appartenuti all'indimenticabile Claudia Cardinale. Non si tratta soltanto di preziosi firmati da grandi maison come Bulgari e Buccellati, ma di autentici frammenti della dolce vita e della storia del cinema italiano. Tra i pezzi più celebri ci sono gli orecchini in zaffiri e diamanti indossati da Claudia Cardinale durante la presentazione del Gattopardo, ma anche anelli, collane e altri gioielli che hanno accompagnato l'attrice nei momenti più importanti della sua straordinaria carriera. A scegliere i gioielli destinati alla vendita sono stati i figli dell'attrice, Patrick Cristaldi e Claudia Squitieri. Una parte del ricavato sarà destinata alla Fondazione Claudia Cardinale, che sostiene giovani artiste nel settore audiovisivo. Beh, più che un'asta dunque, un passaggio di testimone, oggetti che hanno vissuto accanto a una delle più grandi icone del cinema mondiale e che ora si preparano ad iniziare una nuova storia. E chissà quale collezionista si aggiudicherà questi preziosi? Di certo, insieme a diamanti e zaffiri, porterà a casa anche un piccolo pezzo di cinema italiano e anche un piccolo pezzo del cuore della vita di Claudia Cardinale. 9:24, c'è il tempo ancora per un po' di musica, alle 9:30 le notizie flash, poi il meteo. A proposito di cinema, l'appuntamento con il cinema è il nostro Francesco Ruzzier.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 9.30. I leader degli stati membri dell'UE, tra cui il premier sloveno Janez Janša, continuano questa mattina la riunione a Bruxelles con una discussione sulla proposta del futuro bilancio a lungo termine, per concludere con un pranzo di lavoro dedicato agli eventi in Medio Oriente. Dopo aver concluso il primo giorno della riunione con una discussione sugli squilibri macroeconomici globali e sul loro impatto sulla competitività dell'economia europea, questa mattina il vertice prosegue con colloqui sul quadro per le negoziazioni sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Il quadro negoziale, presentato la scorsa settimana dalla presidenza cipriota del Consiglio europeo, prevede un bilancio settennale di 1.947,74 miliardi di euro. L'agenzia di stampa statale libanese riferisce che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani che hanno colpito nella notte diverse località nel distretto di Nabatieh. Secondo il resoconto, gli attacchi hanno interessato numerosi centri abitati, tra cui Nabatieh, Harod, Farsi, Chiaruse e le aree circostanti, con bombardamenti aerei e di artiglieria intensi e prolungati. In vari episodi distinti, case sono state distrutte e si registrano morti, feriti e dispersi, inclusi almeno 8 decessi in un singolo raid e ulteriori vittime in altre località colpite. L'agenzia segnala inoltre che gli attacchi sono proseguiti fino alle 5 del mattino con l'impiego di droni e nuovi bombardamenti, aggravando ulteriormente il bilancio complessivo. Donald Trump vuole ora concentrare la sua attenzione sulla Corea del Nord, lo ha dichiarato il presidente sudcoreano Lee Jae-myung al ritorno dalla Francia, dove ha avuto un incontro con il suo omologo statunitense. Il presidente Trump ha detto che è giunto il momento di prestare attenzione alla questione nordcoreana, ha detto Lee ai giornalisti a Seoul, fornendo dettagli sul suo incontro con Trump al vertice del G7. Il presidente ha dichiarato inoltre di aver detto al capo della Casa Bianca che le sanzioni imposte alla Corea del Nord a causa del suo programma nucleare sono inefficaci. Il presidente sudcoreano ha incontrato Trump a margine del vertice del G7 a Evian. Nel Dipartimento colombiano

Del Putumayo, un centinaio di guerriglieri del coordinamento nazionale dell'esercito boliviano hanno deposto le armi nell'ambito dei negoziati con il governo di Gustavo Petro. La consegna simbolica di 99 combattenti è considerata uno dei risultati più significativi della politica di pace totale, finora con progressi limitati. La cerimonia si è svolta nella giungla, sotto la supervisione di organismi internazionali e della Chiesa Cattolica. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 10.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

0: che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Probabilmente il momento più atteso da tutti coloro che ci stanno ascoltando, sta sorridendo Max, ma è così, quando arrivano le previsioni meteo tutti vogliono sapere che tempo avremo, e allora noi lo chiediamo a Giuseppe Visalli, che è il previsore di turno dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno, buon venerdì a tutti.
1: Allora, fa caldo e farà ancora più caldo. Dimmi.
2: Sostanzialmente un vasto e robusto anticiclone piuttosto anomalo si è impossessato di gran parte dell'Europa centro-occidentale e si rinforzerà ulteriormente nei prossimi giorni, portando un'onda di caldo su soprattutto su paesi come la Spagna e la Francia, ma anche sul nord Italia, un'onda di caldo che potrà risultare una delle più intense e prolungate del mese di giugno mai registrate.
1: Quindi temperature, ho dato un'occhiata così più per curiosità che insomma per altro, 35-36.
2: Sì, esatto, sostanzialmente nella giornata già odierna si potranno raggiungere i 35 gradi, soprattutto verso la pianura friulana. Sulla costa il mare è ancora piuttosto fresco, intorno ai 23-24 gradi, quindi le brezze mitigheranno, ma a spese di una maggiore umidità, invece, quindi sensazione di afa. Così le massime non andranno oltre i 30-31 gradi sulla costa. Poi nella giornata di sabato, domenica e lunedì, appunto con il rinforzo dell'anticiclone, si avrà un ulteriore aumento termico con punte di 36-37 gradi in pianura e 33, anche forse 34 gradi sulla costa. Tuttavia comunque il tempo non sarà sempre stabile, perché per esempio nella giornata di domenica, nel tardo pomeriggio, si potranno avere dei temporali di calore sulla zona montana, nelle zone più interne, che poi potrebbero anche interessare localmente la costa. Si tratterà comunque di temporali molto blandi, che non porteranno a una rinfrescata, ma piuttosto a un ulteriore aumento dell'umidità.
1: Cosa che persisterà, immagino, come situazione meteo anche la prossima settimana, o ci sono dei cambiamenti? No.
2: Sì, diciamo che c'è ancora incertezza su quello che avverrà dopo il 24 giugno, cioè dopo mercoledì, però sembra che l'onda di caldo possa durare ancora per tutto il mese di giugno, quindi fino agli ultimissimi giorni sembra che le temperature possano mantenersi al di sopra della media e quindi il caldo continuerà, vedremo se... vi sarà una via di uscita entro la fine di giugno, ma comunque le temperature rimarranno dai 7 ai 10 gradi superiori alla media del periodo.
1: Quindi andremo alla ricerca di refrigerio con un bel tuffo in mare, o magari infileremo in qualche sala cinematografica, caro Giuseppe, per combattere la calura estiva.
2: Sì, esatto, un tuffo al mare che ancora appunto non è caldissimo.
1: Perfetto, grazie come sempre, buon fine settimana e ci risentiamo.
2: Grazie, buon fine settimana a tutti.
1: E noi, a proposito di mare e di cinema, intanto con Marco Mengoni, Cypher Comi, stiamo bene al mare, e come ci vuole questo caldo, un bel tuffo in mare. E poi abbiamo parlato di cinema, ci rifugeremo in qualche cinema alla ricerca di refrigerio. Insieme al nostro Francesco Rozier, state con noi.

0: Nuovo appuntamento con il nostro spazio dedicato al cinema. Buongiorno e ben ritrovato a Francesco Rozziere, critico cinematografico e collaboratore della Cappella Underground di Trieste. Ciao Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Questa settimana il protagonista è un nome che da solo racconta una parte fondamentale della storia del cinema europeo, Wim Wenders. A partire dal 22 giugno arriva nelle sale italiane la rassegna speciale In viaggio con Wim Wenders, 5 capolavori da riscoprire. Un'occasione per rivedere sul grande schermo e in versione restaurata alcune delle sue opere più significative. Francesco, che viaggio cinematografico è quello che arriva in sala con questa rassegna e che cosa ci racconta del suo autore, Wim Wenders, appunto?
1: Ma guarda, Wenders è un autore che da sempre è stato molto legato, diciamo, al tema del viaggio e affascinato moltissimo dal viaggiare. Non è un caso, secondo me, che comunque uno dei suoi film più amati recenti sia Perfect Days, che è un po' la summa dei suoi viaggi in Oriente, di cui è veramente ossessionato, per cui diciamo che ha sempre avuto un po' la curiosità e l'amore per l'idea del viaggio in generale in tutta la sua filmografia, ed è un autore europeo che però appunto è riuscito, oltre a raccontare il proprio paese d'origine, anche invece a proprio raccontare con il proprio sguardo, attraverso la propria sensibilità, diverse parti del mondo. Soprattutto si è fatto anche spesso e volentieri cantore degli Stati Uniti, che è una cosa anche molto peculiare, perché diciamo che i suoi ritratti cinematografici degli Stati Uniti sono veramente sempre molto, molto interessanti. Quindi diciamo che questo In viaggio con Wim Wenders è una rassegna appunto da 5 film che di fatto riescono un po' a comporre quella che è la mappa, no, del cinema di Wenders, ricreando una specie di itinerario, per certi aspetti lungo 30 anni di carriera, dagli anni 70 ai primi anni 2000, e sono opere che raccontano il lungo viaggio di un autore che ha saputo trasformare il proprio cinema in uno spazio che è sempre pieno di strade, città, incontri, solitudini, ma anche libertà, ricerca e meraviglia. Quindi veramente sono dei film ancora molto attuali. I film in questione sono Alice nella città del 1974, L'amico americano del 1977, Lisbon Story del 1994, The Million Dollar Hotel del 2000 e Non bussare alla mia porta del 2005. Quindi appunto è interessante vedere proprio come anche il suo sguardo sia cambiato o rimasto coerente, insomma, nell'arco appunto di 30 anni.
0: Come diciamo spesso, il ritorno in sala di alcuni film è molto più di un'operazione di marketing e restauro, è dar vita a dei capolavori, farli conoscere ad un pubblico più ampio.
1: Sì, sì, assolutamente. Diciamo che appunto anche dà la possibilità a chi li ha visti magari anche di rivederli su grande schermo, che è sempre una cosa interessante, a chi non li ha mai visti di vederli effettivamente per la prima volta, ma in generale anche dare l'opportunità, soprattutto attraverso rassegne di questo tipo, di vedere l'evoluzione di uno sguardo, penso sia molto interessante e anche una cosa molto, molto stimolante, no? Che ci aiuta ad essere sempre curiosi nei confronti del punto di vista degli altri, che mi sembra una cosa che il cinema fa molto bene, che al mondo contemporaneo spesso manca, la capacità di mettersi nei panni degli altri. Insomma, attraverso i film di autori anche importanti, appunto come Wenders stesso, secondo me è qualcosa che ci arricchisce sempre.
0: Assolutamente sì. Il progetto su Wim Wenders coinvolge anche voi della Cappella Underground, sì, da anni punto di riferimento per il cinema d'essè. In questo contesto si inseriscono anche le serate dedicate a Tullio Kesic, figura poliedrica dello spettacolo, critico, autore per il teatro, sceneggiatore, scrittore, produttore cinematografico, e potremmo dire molte altre cose su di lui.
1: Esatto, sì, diciamo che lui è stato uno dei più importanti critici cinematografici della storia italiana e triestina, perché va ricordato ovviamente
0: che è di Trieste,
1: era di Trieste. Lui è stato in carriera collaboratore molto stretto e anche molto amico di Fellini, ha lavorato con Francesco Rosi e con Roberto Rossellini, con Olmi, con Streller, quindi diciamo che è stato un po' il narratore di uno dei periodi più importanti della storia del cinema italiano. È stata una penna che ha veramente trasmesso un'idea molto contemporanea di fare critica e di raccontare il cinema, quindi è una figura assolutamente di riferimento e quindi insomma non potevamo non rendergli omaggio non programmando questo documentario che abbiamo tra l'altro già presentato qualche giorno fa alla presenza della critica nonché ex moglie di Tullio Kesic, Anna Levantesi Kesic, per cui insomma un momento di ricordo penso veramente importante, anche sentito anche per la cittadinanza triestina che è sempre molto legata insomma ai propri protagonisti.
0: Tra l'altro il documentario è ancora in visione.
1: Sì, esatto, il film sarà in programmazione per tutto il weekend, questa sera alle 18.30 e poi sabato e domenica alle 17.45.
0: Per quanto riguarda invece la rassegna su Wim Wenders, come ci organizziamo dal punto di vista dell'offerta della Cappella Underground e comunque vostra?
1: Certo, allora i film li proporremo in ordine cronologico a partire dal lunedì 29 giugno, ogni lunedì due spettacoli per la rassegna Wenders, quindi che ci accompagneranno appunto da fine giugno fino a lunedì 27 luglio, quindi un mese con Wim Wenders, 5 settimane. E ricordo tra l'altro che per tutta l'estate, per tutte le sale aderenti, tra cui il cinema, sono tutti i film italiani ed europei, saranno a 3,50, quindi anche la rassegna Wenders rientra nei film a 3,50 euro.
0: Francesco, riusciamo a dare anche uno sguardo alle novità della settimana, oltre alla rassegna dedicata a Wenders che per quanto riguarda la Cappella Underground parte il 29, ma in generale in Italia già dal 22 di giugno, e poi il documentario su Tullio Kesic.
1: Certo, ma diciamo che l'altra uscita molto importante di questa settimana è sicuramente quella di Toy Story 5, che come suggerisce il titolo è il
0: quinto capitolo
1: sì, della saga iniziata nel 95 dalla Pixar, primo lungometraggio firmato Pixar fu Toy Story nel 95, un film che ha rivoluzionato per sempre la storia del cinema d'animazione, non solo. In questo caso appunto si torna a raccontare le avventure di Woody e Buzz, ma in realtà questa volta principalmente della cowgirl Jessie, perché sarà lei la protagonista indiscussa di questo quinto capitolo. È un film che diciamo prova a raccontare in maniera un po' nostalgica quanto fosse importante per i bambini di qualche anno fa giocare con i giocattoli fisicamente, perché il film racconta un po' dell'introduzione dei tablet o comunque dei giochi elettronici che un po' per certi aspetti hanno soppiantato i giochi tradizionali, quindi vuole un po' analizzare il rapporto dei bambini con un nuovo modo di giocare. Quindi interessante, immagino che saranno veramente tantissime le famiglie che andranno a vedere questo film, anche se mi sembra, poi avendolo visto, che il target sia più chi era bambino all'epoca e vuole vedere un po' il passato con un biricciolo di nostalgia, però insomma staremo a vedere, sono molto curioso di vedere se ancora una volta Toy Story riuscirà ad essere campione di incassi.
0: Anche questa settimana sarà un bel vedere al cinema, tra grandi ritorni, nuove visioni. Grazie come sempre Francesco, a venerdì prossimo e buon cinema a tutti e a tutti.
1: Ciao, buon cinema a tutti. Told them your dreams and they all started laughing.

A proposito di cinema, stamattina mi è sfuggita la notizia, ma l'ho vista pochi istanti fa. A proposito di Wim Wenders, che incontra il pubblico italiano, ma lo farà anche di persona, non solo attraverso questa rassegna e i film, 5 delle sue pellicole in versione restaurata, Alice nelle città, L'amico americano, Lisbon Story, The Million Dollar Hotel e Non bussare alla mia porta. Incontrerà il pubblico italiano e in Italia, quindi fa un regalo bellissimo a tutti gli appassionati di cinema. Il 22 giugno, dunque, quando partirà la rassegna a livello italiano, poi abbiamo sentito Francesco a Trieste, invece la rassegna partirà il 29 di giugno, ma comunque lui incontrerà il pubblico di Anteo Palazzo del Cinema a Milano, appunto per questa rassegna che si intitola In viaggio con Wim Wenders, 5 capolavori da riscoprire, appunto in programma in tutte le sale d'Italia o in molte delle sale italiane. L'appuntamento è alle 20:45 e l'incontro sarà moderato dal giornalista Gianni Canova. Bellissima questa cosa, eh? Ringraziamo Wim Wenders per la sua disponibilità, felice lui, ma soprattutto direi felice il pubblico di incontrarlo. Bene, 9:55, il tempo ancora di una canzone, poi un altro giro di boa alle 10, un altro appuntamento con l'infotraffico. Quindi informazioni per quanto riguarda la viabilità sulle strade del nord-est italiano, poi la nostra sigla single della settimana e l'ultima mezz'ora con le novità discografiche. Orfana di Barbara Orizzi, è arrivato il palinsesto estivo, insomma Barbara ha altri impegni e quindi sarò sola soletta nell'ultima mezz'ora di Calle a parlarvi di novità discografiche e poi più in là anche di altre cose estive. Ma intanto la voce di Niall Horan.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia a causa di un incidente tra numerosi veicoli. Sulla tangenziale di Mestre ancora incolonnamenti tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste per traffico sostenuto. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 8 del mattino di sabato sul passante di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita di Spinea per le provenienze da Padova, uscita alternativa Martellago-Scorzè. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harris & Her, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

0: Li avete riconosciuti, ma certo! Come non riconoscere la voce di Gianni Morandi e di Alessandra Moroso? Tra le novità discografiche di oggi, partita così, da sola, voleva proprio entrare nella hit parade. Questa canzone tra un attimo ve la racconto, ma prima la sigla.
1: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
0: Eh sì, le uscite discografiche, alcune naturalmente, che a partire da oggi entrano a far parte della programmazione di Radio Capodistria. Sicuramente c'è questa canzone interpretata da Gianni Morandi e Alessandra Moroso che si intitola Hit Parade. Quindi abbiamo iniziato questo viaggio da un incontro che unisce due generazioni di artisti amatissimi dal pubblico. Gianni Morandi e Alessandra Moroso insieme per questo pezzo, questo nuovo singolo disponibile da oggi. Una canzone luminosa, l'avete sentita, insomma, coinvolgente, immediata, costruita su un ritmo contagioso, ma anche su un'atmosfera che richiama il pop italiano più spensierato, ma con una veste assolutamente contemporanea. Di che cosa parla? Beh, forse coloro che seguono, oltre la musica, anche le parole, avranno sicuramente capito che è una canzone che parla del piacere di vivere il presente, di condividere emozioni e di lasciarsi trasportare dalla musica. Con un ritornello che, manco a dirlo, punta a diventare uno dei tormentoni di questa estate. Per Gianni Morandi e Alessandra Moroso non è la prima collaborazione. I due si erano già incontrati qualche anno fa, dopo la vittoria di Alessandra Amorosa d'Amici, quando Gianni la volle al suo fianco in uno dei suoi celebri show televisivi. Beh, da allora è nata una bella amicizia e che oggi appunto trova questa nuova espressione musicale. Il brano, ecco, di chi porta la firma secondo voi? Daniel, secondo te? Giovanotti? Sì, Giovanotti, ancora un pezzo firmato da Giovanotti per Gianni Morandi, insomma, anche la firma di Giovanotti, ci sono anche altri autori. Nel frattempo, a proposito di Gianni Morandi, l'intramontabile, l'evergreen della musica italiana si prepara a tornare dal vivo con il tour C'era un ragazzo estate 2026, una tournée che celebrerà i 60 anni di uno dei suoi brani più iconici. Qual è, Daniel? Ti interrogo? C'era un ragazzo che esatto. Vabbè, insomma, un viaggio attraverso la sua straordinaria carriera che partirà a fine agosto e toccherà numerose località e città italiane fino al gran finale di ottobre a Locarno. Adesso sarebbe il caso di ascoltare la seconda canzone. Oggi va così. Mettiamo prima le canzoni e poi ve le raccontiamo. Non vi dico nulla, la facciamo partire, poi qualcuno magari capirà l'interprete e forse anche il titolo della canzone. Vai, Daniel.

sì, dai, l'avete riconosciuto. Bruno Mars, come non riconoscere la voce di Bruno Mars? Daniel Matic, che ha preso il posto di Maxim Vergan, l'ha riconosciuto. Beh, per il titolo la vedo dura, ok, gli stava scritto. Però è il nuovo singolo, estratto dal recente album The Romantic, il primo progetto solista pubblicato dopo 10 anni. Caspita. Un brano che mette in mostra tutto ciò che ha reso Bruno Mars un artista unico. Voce straordinaria, ritmo irresistibile e una passione autentica per il soul, il funk e la grande tradizione musicale americana. On My Soul, anzi On My Soul, il titolo della canzone richiama infatti le sonorità della Motown degli anni 70. Chissà come ho pronunciato sta parola, eh? Motown, grazie. Io l'inglese facciamo a botte, che vergogna, eh? Reinterpretate però con eleganza e modernità. Vabbè, l'album è già un enorme successo internazionale, sono già usciti diversi singoli e beh, che dire, lui continua ad essere uno degli artisti più ascoltati del pianeta ed uno dei performer dal vivo più apprezzati. Proprio per questo il suo ritorno in Italia è attesissimo. Il prossimo luglio sarà protagonista di 2 grandi concerti allo stadio San Siro di Milano, tappe del suo The Romantic Tour, che sta registrando praticamente tutto esaurito in numerosi paesi. Ok, terza canzone. Si torna in Italia. Pronto, Daniel, con il terzo sì, nato pronto, ho capito. Di questo almeno vi dico il titolo della canzone e l'interprete, poi vi racconto di lui, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Titolo curioso, per una canzone come questa, Agitare Coca-Cola, dicevamo, se l'agitiamo, che ci resta della Coca-Cola? Niente, ecco. Tommaso Paradiso, che deve essere al settimo cielo, scusa il gioco di parole, perché si è appena sposato, ha coronato il suo sogno d'amore sabato scorso, con la sua storica compagna Carolina Sansoni. Si è sposato nel suggestivo borgo di Capalbio in Toscana, con una splendida festa in spiaggia. Per il ricevimento è stata scelta la spiaggia del Chiarone, insomma festeggiamenti veramente alla grande, stile country. Ci sono stati ovviamente anche degli ospiti VIP. Io so che tu sei curioso, caro il mio Daniel, di sapere chi c'era. Ti faccio solo tre nomi, anzi due, guarda, due: Lorenzo Giovanotti ed Emma Marrone, ma ce n'erano moltissimi altri. Ovviamente hanno tutti cantato, ha cantato anche Tommaso Paradiso, bellissimo. Auguri, auguri a Tommaso e a in questo momento anche alla sua dolce metà. Che diciamo della canzone che abbiamo appena ascoltato? Che in questo brano ritroviamo tutta la cifra stilistica di Tommaso Paradiso, uno sguardo cinematografico sulla quotidianità, riferimenti alla cultura pop contemporanea e quella malinconia leggera che da sempre caratterizza la sua scrittura. Il risultato? Questa canzone dal sapore estivo, capace di mescolare leggerezza, nostalgia ed energia. Agitare Coca-Cola arriva dopo il successo dell'album Casa Paradiso, del tour nei Palasport, che ha confermato ancora una volta il forte legame tra lui e il suo pubblico. Un rapporto naturalmente che continuerà anche quest'estate con una serie di concerti in tutta Italia. Il tour partirà a metà luglio, toccherà città come Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero. In scaletta ci saranno naturalmente i brani più amati della sua carriera, le canzoni del nuovo album e per la prima volta dal vivo proprio anche Agitare Coca-Cola, brano che come i precedenti entrerà a far parte della nostra playlist in rotazione. Quindi Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, On My Soul di Bruno Mars e molte altre uscite discografiche di cui non vi abbiamo raccontato, ma che comunque sentirete. Ok, niente, noi ci fermiamo qui, quello che è, grazie anche per l'applauso, ce ne andiamo, non ancora. Volevo solo ancora dirvi che dalla prossima settimana Radio Date va in vacanza, ma ci sarà lo spazio per l'estate addosso, con solo musica estiva. I tormentoni che hanno segnato le estati passate, che continuano a farci cantare, hai voglia, se ce ne sono di canzoni, sarà la nuova veste del nostro appuntamento, appunto al posto di Radio Date, senza escludere però le novità discografiche che, quando arriveranno, passeranno comunque dalle nostre parti. La prossima canzone, una bella collaborazione anche questa, Mara Satè insieme ad Enrico Nigiotti, Sabato Sera. Giusto per dirvi che domani è sabato, arriverà anche sera e non vi chiedo che cosa farete, ma sicuramente vi auguro una bella serata. La musica.

Bene, siamo arrivati proprio in chiusura di trasmissione, non ci restano che i saluti. Caro Daniel, grazie per questa mezz'ora molto movimentata, oggi un po' particolare. Vabbè, ogni tanto capita, il bello della diretta, come si suol dire. Io vi lascio ancora alla musica e al resto della programmazione di Radio Capodistria. Vi ricordo anche l'appuntamento con Finisterre, Barbara Urizzi, che torna a farvi compagnia il venerdì a partire dalle ore 11. Io mi fermo naturalmente, vi auguro un buon weekend, anzi buonissimo, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 10.30. Il Tribunale Distrettuale di Lubiana ha ricevuto questa mattina un messaggio elettronico anonimo con una minaccia. Scattato l'allarme, sono state sospese tutte le udienze e le altre attività, hanno fatto sapere dal Palazzo di Giustizia. La zona è stata transennata, l'edificio è evacuato e la polizia ha avviato le verifiche controllando tutte le aule del Tribunale. Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha comunicato al Congresso la necessità di circa 80 miliardi di dollari aggiuntivi per coprire i costi del conflitto con l'Iran e altre spese operative, avvertendo che le forze armate potrebbero esaurire i fondi già durante l'estate senza un nuovo intervento di finanziamento. Secondo il Wall Street Journal, il vice segretario Stephen Feinberg ha illustrato la richiesta ai parlamentari indicando che le risorse servirebbero per operazioni navali, stipendi, munizioni e altre esigenze militari. La proposta rischia di aprire un acceso confronto politico al Congresso tra i democratici contrari a nuovi fondi senza autorizzazione preventiva e i repubblicani che valutano soluzioni alternative, mentre si discute anche della necessità di ricostruirsi le scorte di armamenti. Il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti, dal 23 al 25 giugno sarà a Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca e alti funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'Alleanza Atlantica. Rutte parteciperà poi virtualmente alla riunione del gruppo E5 comprendente Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e Italia. Giovedì 25 giugno incontrerà i membri del Congresso e parteciperà una discussione organizzata dal Consiglio Atlantico. La penisola balcanica, come gran parte dell'Europa, è interessata dalla prima significativa ondata di caldo dell'anno, con temperature in progressivo aumento in Croazia, Bosnia Erzegovina e Serbia, fino a valori compresi fra 33 e 36 gradi centigradi. Nei prossimi giorni in Croazia si registrano già temperature elevate che dalle prime ore del mattino, con oltre 27 gradi a Spalato e più di 26 gradi a Ragusa, mentre nelle ore centrali della giornata si prevede che i valori possano raggiungere i 34 gradi, soprattutto nella Dalmazia centrale. Anche in Bosnia ed Erzegovina e in Serbia il caldo si intensificherà nel fine settimana, con picchi fino a 36 gradi in Bosnia, circa 35 gradi in Serbia, mentre gli esperti raccomandano particolare prudenza per anziani, malati cronici e bambini durante le ore più calde.

Lutto nel mondo dello sport, è morto l'ex calciatore Igor Protti, lottava contro una malattia terminale, lo ha annunciato la famiglia con un post su Instagram del suo profilo. L'ex attaccante di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno combatteva da tempo contro un tumore, aveva 58 anni. Nel suo ultimo messaggio sui social ha scritto: è stato uno splendido viaggio giunto al fischio finale. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

Ghetto. Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Padova-Venezia si sono formate code tra la tangenziale di Mestre all'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto sono anche presenti i cantieri. Sul tratto Brescia-Padova della A4 risolto l'incidente, permangono rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di domani, sabato 20 giugno, fino alle 3 del mattino di domenica, la A4 Brescia-Padova resterà chiusa tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla statale 434 Transpolesana, di competenza ANAS, è chiuso per lavori fino alle 18 di domani lo svincolo di Cerea in entrata in direzione Verona e in uscita per le provenienze da Rovigo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariecia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Finisterre. In viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti, riparte Finisterre qui su Radio Capodistria. Un saluto da parte di Barbara Rizzi e un saluto anche a Maxim Vergan oggi alla parte tecnica. Allora, abbiamo delle novità? Sì, abbiamo delle novità che riguardano i cammini, che ci riguardano. Abbiamo anche un nuovo orario della replica, per cui ci potete risentire la sera alle ore 21. Dunque salutiamo anche quelli che ci intercettano a quell'ora. E noi con questa prima puntata inauguriamo la nuova stagione che ci accompagnerà per tutta l'estate, tra cammini, viaggi lenti, paesaggi da scoprire, persone che hanno scelto di mettersi in cammino sia dentro che fuori. E oggi le strade ci porteranno a Santiago. Da Santiago, è bello cominciare ogni tanto anche con un cammino classico, quelli che tutti vorrebbero fare o che tutti forse scelgono anche con il primo, come primo cammino. Per cui oggi vi porteremo un pochino a Santiago e poi da Santiago andremo ai sentieri dei parchi naturali del nord-est, passando per il cammino del Salento. Questo è quanto faremo oggi, però ogni settimana diciamo che proveremo a guardare il mondo con un passo diverso, più lento, più attento e più curioso, in questa trasmissione che si chiama Finisterre per l'appunto. C'è il primo ospite, però prima c'è la prima canzone, perché ovviamente noi ci facciamo mancare nulla, neanche un po' di ritmo e un po' di buon umore. Andiamo con Magnetic, con la canzone dei Bausa, e poi la Pomoscona assieme a noi su Radio Capodistria.

0: E lasciamo anche la canzone dei Bausa e noi andiamo invece nel vivo già di questa puntata della nuova stagione di Finisterre. Allora, dicevamo che oggi parleremo un po' anche del Cammino di Santiago, che sappiamo per molte persone che lo hanno percorso, molto spesso hanno raccontato al loro ritorno di essere cambiate. Ovviamente la domanda è spontanea: ma perché questo accade? Che cosa succede davvero quando ci si mette in cammino per settimane con uno zaino sulle spalle e tanto tempo anche per pensare? Allora, noi ce lo racconterà un pochino Lapo Moscone, che a 24 anni è partito da solo per il suo primo grande viaggio lungo il Cammino di Santiago, e da quell'esperienza è nato anche il podcast La Formula Magica del Cammino di Santiago, che noi stiamo trasmettendo in questi giorni su Radio Capodistria alle ore 14, anzi oggi va in onda la quarta puntata per essere precisi, che è un podcast prodotto da Terre di Mezzo, un bellissimo racconto che intreccia viaggio, incontri, ricerca personale. E noi abbiamo Lapo Moscone al telefono, gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao Barbara, buongiorno a tutte e tutti, ciao.
0: Ciao Lapo. Allora, in questi giorni immagino che molti ascoltatori ti avranno intercettato nelle puntate appunto dedicate al tuo podcast. Tra l'altro oggi va in onda la quinta puntata, mi correggo. Allora senti, appunto dicevamo che c'è questa frase che spesso la gente si sente dire da chi ha appena fatto il Cammino di Santiago: mi ha cambiato la vita. E tu sei partito per capire se è davvero così. Per cui te lo chiedo subito, magari dopo approfondiremo meglio, però è vero? Anche tu sei tornato cambiato?
1: Guarda, rientro nella risposta banale, assolutamente sì, anch'io sono cambiato, e la cosa secondo me bella del cammino è che non solo ti cambia quando lo finisci, ma che continua a cambiarti giorno dopo giorno. Quindi la cosa interessante, o che mi sta succedendo grazie anche un po' a questo lavoro fatto con Terre di Mezzo in Trici Media, è che rileggendo il cammino mi capita ancora oggi di capire quanto mi stia cambiando. Ma un esempio concreto è che ieri ero a fare 15 chilometri camminando, quindi se non ci fosse stata questa esperienza non sarei la persona che sono ora, e mi ha nettamente cambiato, perché 7 anni fa non avrei mai fatto 15 chilometri dal giorno alla notte così per fare una passeggiata.
0: Eh beh, 15 chilometri insomma non sono neanche tanto, poi una passeggiatina di almeno 4 ore credo. Allora senti, ascoltando il podcast si sente che insomma capiamo che tu amavi i numeri, i ragionamenti, cercare una spiegazione a tutte le cose della vita, e hai affrontato il cammino quasi come un ricercatore, e per cui insomma immagino che questo tuo modo di essere te lo porti dietro un pochino da tutta la vita nelle tue giornate. O è cambiato dopo il cammino? È cambiato anche questo aspetto del tuo carattere?
1: Allora, questa cosa è rimasta, nel senso che io ho un debole per i numeri, mi piace ricercare il senso delle cose, quindi no, questa cosa è rimasta. Senza dubbio quello che il cammino mi ha un po' regalato è che non tutto per forza ha sempre un senso, quindi se prima piuttosto ci perdevo la testa o mi incapponivo, sicuramente adesso vivo in maniera molto più rilassata rispetto ad alcune cose, con molta più fiducia nel tempo, nel futuro. Se una cosa non la capisco oggi va bene, magari la capirò domani, e se non la capirò, amen. E anche in questo il cammino mi ha aiutato molto.
0: Forse anche accettare che non si può avere una risposta per tutto o una soluzione per ogni problema. Esatto. Bisogna un po' lasciare andare le cose. Senti, comunque tu hai come dire, a 24 anni ti eri appena laureato e hai deciso di partire da solo per Santiago, e anche tu hai scelto il classico Cammino di Santiago. Come mai proprio il cammino dopo la laurea, e soprattutto che cosa stavi cercando in quel momento della tua vita? Ecco, tra l'altro il tuo podcast è, come dire, mi piace molto, però è un podcast anche molto intimo, cioè ti metti un sacco a nudo in questo podcast.
1: Guarda, questa è una bella domanda, perché io non lo so perché sono andato su Santiago a fare il Cammino di Santiago dopo che mi sono laureato. Come racconto un po' nel podcast, io avevo fatto quell'esperienza qualche anno prima, avevo fatto l'ultimo tratto da Sarria a Santiago, e non me ne vogliano gli ascoltatori, ma non mi era piaciuto, quindi ritornarci anni dopo è una cosa per cui non ho ancora una risposta oggi. Però ci sono situazioni, persone, eventi nel corso della vita che ti chiamano senza sapere il perché, e Santiago penso che sia stato un po' quella cosa lì. Rispetto a quello che, cioè nel senso, a quello che dicevi, assolutamente sì. Penso che il podcast abbia la bellezza che sia un mezzo che ci permette di metterci un po' a nudo, e quindi l'ho trovato un mezzo fantastico per raccontare una storia vera, una storia che comunque batteva nella mia testa da tempo, batteva da anni, e appunto un po' tentato dal provare a ricercare quale fosse la spiegazione a perché a quasi tutti il cammino cambia la vita, e un po' volendo raccontare quella che era stata la mia storia personale e come l'aveva cambiata me, ho detto va bene, dai, se c'è l'occasione provo a raccontarmi fino in fondo. Quindi poi mettersi a nudo è stato abbastanza naturale per questo genere di racconto.
0: Ecco, comunque di podcast e anche di racconti sul cammino di Santiago ne esistono tanti, no? Ecco, tu come hai pensato, ok, faccio anche un podcast sul cammino di Santiago, qual era la cosa che volevi raccontare in modo diverso rispetto magari ad altri podcast o anche ad altri lavori? Ecco, io quello che trovo di particolare del tuo, cioè un podcast fatto benissimo tra l'altro, trovo proprio l'intimità di certi passaggi, di certi momenti, e questo appunto tuo metterti a nudo e non risparmiarti, ecco, cioè ci vuole anche molto coraggio, credo, per raccontarsi così, ecco. Ma tu quando sei partito in questa avventura, Cosa hai pensato? Cosa è successo? Perché proprio il podcast su Santiago?
1: Ma guarda, io in realtà ho fatto diversi lavori nella vita. A un certo punto ho detto, cavolo, a me piacerebbe scrivere, e quale storia potrei provare a raccontare. Mi sono ritrovato un po' tra le mani questa storia di Santiago, che si mescola tanto al percorso di elaborazione del lutto che ho fatto rispetto alla morte di mio padre come racconto. E diciamo che quello che mi interessava raccontare, o almeno quello che ti insegno nelle scuole di scrittura, che cosa vuoi raccontare, qual è un po' il centro del racconto, era cercare di raccontare un malessere che penso non sia solo mio, e che in parte tocca il lutto, ma è un malessere anche a volte più grande, nel senso che secondo me una delle cose più belle, o che il cammino mi ha aiutato moltissimo a fare, è prendere in mano a volte ed entrare completamente nella realtà, nel senso che un po' per la vita che ho vissuto, per il momento in cui viviamo adesso ancora di più rispetto a 7 anni fa con intelligenza artificiale, tutti questi social e tutto, a volte è molto semplice sconnettersi dalla realtà per vivere nei propri pensieri, un po' come racconto io con i numeri, o insomma distaccarsi da quello che è la bellezza della realtà. Io penso che Santiago abbia questa forza qua, e quindi un po' come racconto nel finale, senza voler spoilerare troppo, l'intenzione era un po' dire, cavolo, forse ero un po' malato, forse avevo delle tendenze un po' malate all'interno, dentro di me, con alcuni pensieri, alcuni modi di fare. Quale può essere un luogo dove tornare a stare bene? E penso che questo sia uno dei motori di questo racconto, cioè dire, cavolo, il cammino mi ha permesso di tornare a stare bene, mi ha permesso un nuovo modo di vedere come stare bene. Quindi anche per questo nasce un po' la voglia di raccontarlo, perché la trovo un'esperienza bellissima, che sia a Santiago, che sia sui tanti cammini che ci sono in Italia, e quello mi ha dato un po' il motore di provare a mettere giù questo racconto.
0: Il podcast è piaciuto molto e poi è diventato un libro. Allora, devo dire che un libro non ho ancora letto, però sono curiosa di leggerlo, però vorrei capire, ad esempio, insomma, per chi ha già ascoltato la serie, che cosa ritroverà in questo libro, in queste pagine. E oddio, magari è nato prima come libro, poi è diventato podcast, poi è ritornato libro. Com'è avvenuto tutto ciò?
1: Ma guarda, il percorso creativo è stato molto semplice, nel senso che io quando ho iniziato a pensare a questa storia era un racconto, io amo i racconti brevi, quindi era nato come una cosa molto breve. Poi appunto, vedendo un po' il mondo dei podcast, e anche essendo il podcast un ottimo strumento di approfondimento, ho detto, cavolo, perché non provare ad andare un po' più in profondità in questa storia? Il libro attuale che è uscito con Terre di Mezzo, cos'ha di più? Naturalmente, oltre ad avere in alcune parti un'estensione dei capitoli che ci sono, perché c'è stato comunque un bel lavoro di taglio per renderlo adatto alle tempistiche del podcast,
0: certo.
1: Diciamo che la cosa più interessante è il mio diario, nel senso che questo racconto non è che nasce da solo i miei ricordi, ma io durante il cammino, durante tutti i cammini che faccio, mi tengo sempre un diario, e quindi ci sono parti del diario che raccontano proprio istantanee di quel momento, e poi c'è una postfazione che insomma spiega anche cosa è stato fare questo viaggio nel viaggio, e quindi cosa mi ha regalato lo scrivere questo podcast e questo libro anche oggi, e cosa continua a regalarmi oggi.
0: Senti Lapo, mettiamo caso che qualcuno, dopo aver ascoltato il podcast, pensi di partire per Santiago. Ecco, qual è il consiglio che gli daresti? Uno pratico, qualcosa che avresti voluto che qualcuno ti dicesse prima di partire. Ad esempio, tu hai detto una cosa nel podcast a cui non avevo mai pensato, però è una cosa molto interessante per quando si viaggia, quella di portarsi le federe del cuscino, cioè una cosa che ti fa comunque sentire molto a casa, no? E non pesa niente, nello zaino ci sta, per cui questo è un consiglio bellissimo che io ho trovato. Ecco, ce ne vuoi dare qualcun altro prima dei saluti?
1: Assolutamente sì, visto che mi hai bruciato la federa del
0: mi
1: cuscino.
0: Mi spiace.
1: No, scherzo, ne uso un altro, nel senso che, vabbè, una cosa che dico un po' nel podcast ma non la specifico, mi piace dirlo, è provate le scarpe prima, perché ho visto un sacco di gente partire magari con scarpe, poi si ritrovano con il mal di piede. Già il mal di piede è quotato bassissimo quando si fanno i cammini, se non si utilizzano almeno le scarpe adatte ancora meno, e quindi sono importantissime sia le scarpe che le calze. E poi un'altra cosa molto importante, soprattutto se si fa Santiago e quindi è molto facile incappare nella pioggia, è portare qualcosa per proteggere la credenziale. Io racconto anche solo una bustina di plastica o qualcosa che possa proteggere. Quindi da questo punto di vista c'è qualche aiuto pratico anche nel podcast, oltre a qualche consiglio. Su cosa avrei voluto sapere io prima di partire? Ma guarda, naturalmente sono tantissime, dovremmo fare un'altra puntata su tutte le cose che si imparano lungo il cammino.
0: Certo.
1: Però ormai ci sono così tanti video, tante guide, tanti discorsi che... Forse il consiglio che darei oggi è tapparsi un po' le orecchie e farlo, letteralmente prendere e partire e vedere cosa succede, vedere cosa si impara personalmente lungo il percorso.
0: Senti, torniamo alla domanda da cui siamo partiti. Hai detto che la formula magica alla fine l'hai trovata, la formula magica del Cammino di Santiago, e adesso però non puoi tenerla per te, però mancano ancora, aspetta, ancora 4 puntate che dobbiamo ascoltare, perché come facciamo? Che cosa ci puoi svelare?
1: Ma guarda, io non vi svelo niente, assolutamente non posso svelarvi tutto. L'unica cosa che posso dire è che
0: qualche ingrediente.
1: Esatto, quello che speravo di trovare sul cammino, ahimè, alla fine non l'ho trovato, e forse la bellezza è proprio lì, nel senso che la formula magica si crea non partendo da quello che abbiamo in testa noi, ma nel momento in cui ci apriamo a quello che il mondo, il cammino, le persone ci possono dare. Quindi sicuramente questo è uno degli ingredienti. Sugli altri poi lascio fare il podcast che va molto più in profondità, così non spoilerò troppo.
0: Ok, allora Lapo, noi diamo appuntamento agli ascoltatori oggi alle 14, che c'è la quinta puntata appunto della formula magica del Cammino di Santiago. Allora aspetta, la quinta puntata te la ricordi? Cosa succede oggi? Dove sei? Ti interrogo sul tuo podcast.
1: La quinta puntata parla della magia, quindi pian piano ci inoltriamo verso la fine, perché benché siano 8 puntate io arrivo a Santiago alla sesta, questo è importante dirlo agli stessi.
0: Poi dopo si arriva anche a Finisterre, ricordiamo.
1: Esatto, perché il cammino non finisce a Santiago, quindi si parla di magia nella quinta puntata, che è un tema che io amo tantissimo e per tanti motivi. E uno dei mezzi magici che io trovo è l'animazione, quindi parlerò un po' di animazione. E poi appunto si arriva fino a Ossebreiro, fino alla Croce, alla Cruz de Hierro, che sono alcuni dei posti più magici che ci sono sul cammino.
0: Lapo, grazie. Diamo appuntamento oggi alle ore 14 con la formula magica del Cammino di Santiago di Lapo Moscon, un podcast che stiamo avendo l'opportunità e l'onore di trasmettere qui su Radio Capodistria. Lapo, ci sentiamo durante l'estate, perché insomma mi sa che partirai per altri viaggi, ci saranno altre cose da dire qui a Finisterre, giusto?
1: Assolutamente sì, grazie mille Barbara, a presto e buon ascolto.
0: Grazie a te. E a proposito di magia, purtroppo l'abbiamo tagliata, però ve la facciamo sentire lo stesso. Olivia Rodrigo e Robert Smith. A tra poco.

0: What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo e Robert Smith qui su Radio Capodistria. Allora proseguiamo, andiamo in Salento e ci spostiamo proprio nel cuore del Salento, dove in questi giorni stanno camminando due persone che, diciamo così, sono un po' più che semplici ospiti, perché sono due colleghe giornaliste, tra l'altro anche soprattutto due amiche con cui ho condiviso tanti viaggi che appunto abbiamo anche raccontato qui su Radio Capodistria. Allora mi sto riferendo a Loredana Cornero, che conosciamo per essere stata anche segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona, e poi c'è Tiziana Bartolini, che spesso sentiamo al telefono, e lei è la direttora della storica rivista Noi Donne. Allora prendiamo che in questo momento loro si trovano lungo il cammino del Salento, impegnate nella terza tappa di quella che poi è la variante via mare, perché ci sono due varianti, ed è un itinerario che segue la costa adriatica salentina tra borghi, torri, uliveti, scogliere, panorami sul mare bellissimi, ecco, tutto questo fino a Santa Maria di Leuca, il luogo in cui tradizionalmente, diciamo così, finiscono le terre e iniziano i grandi viaggi nel Mediterraneo. Allora dovremmo averle al telefono tutte e due. Noi cominciamo proprio con Loredana, cui diamo il benvenuto, chiediamo come sta andando qui su Radio Capodistria. Benvenuta, pronto?
1: Grazie Barbara, grazie, un saluto a tutti quanti.
2: Allora, intanto ti devo dire che il Cammino del Salento ha delle tappe prefissate, ma noi non le abbiamo seguite proprio tutte per bene, ce le siamo fatte un po' come ci pareva a noi e come ci veniva più comodo a noi, e quindi siamo partite da Lecce, che è sempre un bel partire perché è una città meravigliosa, e quindi piano piano finalmente siamo arrivate ad Otranto e adesso a Porto Badisco. Allora, c'è una natura che è fantastica, bellissima. Addirittura la tappa scorsa, quella precedente a questa, da San Foca a Otranto, è stata qualcosa di strabiliante, una natura che ti lascia a bocca aperta proprio, un mare degli scogli, la Baia dei Turchi, la piscina dei poeti, insomma, ragazzi, dovete andarci perché è bellissimo, e farla a piedi è tutta un'altra storia, tu mi insegni, cara Barbara. Quindi sta andando perfettamente, la natura è meravigliosa e fa caldo ma non caldissimo, e c'è sempre un bel venticello fresco che ci accompagna, quindi è perfetto.
0: C'è già un sacco di gente, perché insomma diciamo che poi Salento è una zona molto frequentata, e se ci sono altri camminatori come voi che lo stanno facendo?
2: Allora guarda, il cammino è molto giovane, ha pochi anni e non è conosciutissima ancora, quindi anzi sono contenta di parlarne perché è bene fargli un po' di pubblicità e dargli visibilità. Abbiamo, in più non è neanche il periodo proprio in cui si possono prendere le ferie, quindi abbiamo incontrato tante donne in cammino. Oltre noi abbiamo incontrato una coppia di signore del nord Italia, direi trentine o giù di lì, una simpaticissima Tiziana di Milano e poco altro. È una coppia che abbiamo incontrato a Lecce che già aveva finito, poco frequentato diciamo il cammino. Il Salento invece è molto frequentato, ci sta già tanto turismo.
0: Ecco Loredana, questa volta voi avete deciso di affrontare il Cammino del Salento con lo zaino in spalla, cioè rinunciando al trasporto bagagli che insomma in esperienze passate abbiamo usato assieme, ecco, dobbiamo dirlo, ecco. E sì, com'è che proprio questa volta avete scelto di portarvi lo zaino? Quanto pesano i vostri zaini e che cosa cambia nel modo di vivere il cammino?
2: Guarda, io ho trovato questa decisione un po' azzardata, perché francamente avendolo fatto con lo zaino portato da altri in età più giovine e affrontarlo adesso con lo zaino in spalla in età un po' più avanzata dopo qualche anno, tu devi sapere che io ho iniziato a camminare che era il 2010, siamo nel 26, quindi è passato qualche anno.
0: Direi di sì.
2: Sì. E quindi cominciare ora a portare lo zaino è un azzardo. D'altra parte abbiamo fatto degli zaini al micro millesimo, nel senso che abbiamo levato, tagliato, eliminato tutto quello che potevamo, e i nostri zaini vagano tra i 5,5 e i 6,5.
0: Ma che brave, che
2: ma
0: brave.
2: Proprio poco e niente.
0: Ecco, allora per questo che ti faccio delle domande. Brave, che
2: ma
0: brave.
2: Proprio poco e niente.
0: Ecco, allora per questo che ti faccio delle domande tecniche, pratiche. Ecco,

0: sandalo.
1: Ok, e le usi con il vestitino per la sera?
0: Sì, no, no, le uso anche per camminare, okay, perché hanno una bella struttura sotto. E se il cammino non è complicato, non ci sono grandi salite e grandi discese, ovviamente qui siamo nel Tavoliere della Puglia, siamo tutti in pianura, diciamo, quindi non trovi grandi diversità di altitudine, quindi li puoi usare anche durante il cammino, quindi a secondo della giornata e anche di come mi sveglio. Oggi le ho portate appresso e me le sono cambiate a metà cammino.
1: Senti, e come va questo viaggio a due? Si parla o si medita?
0: Si fa come sempre di tutto un po', perché un po' si chiacchiera, un po' si medita, un po' si resta a bocca aperta davanti agli scenari che la natura ti propone, che sono strabilianti, e un po' si chiacchiera con chi incontri. Col barista oggi Tiziana ha fatto una lunga chiacchierata con un caffettiere, un ragazzo toscano che si è trasferito qui, insomma, voglio dire che si incontrano persone con cui due ragazzi brasiliani abbiamo incontrato, si incontra tanta gente, si chiacchiera, si medita tanto, perché come tu mi insegni anche il cammino, tutti i cammini ti portano a una riflessione, ecco. Dentro di te.
1: Senti, sì. Ma dopo tanti anni trascorsi a raccontare un po' il mondo attraverso il giornalismo, ecco, che cosa ti sta raccontando questo angolo d'Italia bellissimo, camminando lentamente appunto lungo la via del mare?
0: Intanto mi sta raccontando che mi mancate tutti tantissimo.
1: Ah, per cui vuoi organizzare un cammino con noi?
0: Sì,
1: col gruppo?
0: Sì, mi capisco, piacerebbe proprio tanto, tanto, tanto, tanto. Quindi quello è la cosa che più mi manca in assoluto. Ovviamente è tutta un'altra storia. Rifletti, hai poco da raccontare, ma sto già pensando di scrivere qualcosa per raccontare questo cammino e riflettere un po' su quello che vuol dire un differente approccio col passare degli anni, coi cammini, che vuol dire camminare non più giovanissime dopo tanti anni, che vuol dire camminare al sud, che vuol dire incontrare queste terre meravigliose ma anche difficili, complicate. Questo Salento, che è tanto famoso per la sua per il suo turismo, no? Famosissimo, no? Però poi è un turismo che si limita al solo mese di agosto, luglio-agosto, dopodiché è deserto in tutto il resto dell'anno, quindi non riesce ad avere una diversificazione, i problemi agricoli e dell'agricoltura ci stanno tanto, i problemi del caporalato in Puglia sono enormi, insomma, diciamo che ci vivono tante tante contraddizioni, ecco, come dappertutto, però camminando vedi solo delle cose meravigliose e belle, quindi anche l'occhio, anche la mente si rilassa.
1: Ecco, allora io devo dire che dei cammini fatti con Loredana e anche con Tiziana, insomma, in cammini abbiamo camminato sull'Appia, poi sul cammino minerario di Santa Barbara, sul lago di Como, ecco, però tutti...
0: E la Magna Via Francigena, scusa?
1: Sì, però non c'era Tiziana. Però,
0: non c'era Tiziana,
1: sì.
0: Però quanto era bella anche quella.
1: È uno dei più belli, ecco. Però dobbiamo dire che siamo tutte delle buone forchette e che quando facciamo questi cammini, specie quelli al sud, io ricordo un cammino proprio in Puglia, sull'Appia, noi siamo tornate ingrassate, per cui vorrei chiederti che cosa avete mangiato di buono, perché
0: allora,
1: per me la cucina del Salento, la cucina del Salento per me è la più buona d'Italia in assoluto.
0: No, allora io non sono molto d'accordo, preferisco la siciliana,
1: okay,
0: che è anche bella, più un po' più unta, però sì, adesso con siamo diventate più parche, si mangia un po' comunque un po' più di attenzione e non si fanno grandissime mangiate, no, non più,
1: non
0: ci
1: più.
0: Manca quella convivialità del gruppo, ecco, del gruppo. Da sole siamo un po' attenti, oddio no, forse non mangiamo troppo, magari ingrassiamo, c'è la prova bikini a breve, però siamo pronte col gruppo a ricominciare a mangiare a quattro ganasce proprio.
1: Ok, vabbè, lo dobbiamo fare, insomma, dobbiamo ripristinarci per fare un altro cammino, quindi quelli
0: magari.
1: Là. Ecco, allora senti, passaci Tiziana, così
0: Tiziana,
1: chiediamo un paio di cose anche a lei.
0: Subito. Eccomi, ciao!
1: Ciao Tiziana, Tiziana Bartolini, che noi abbiamo sentito spesso durante l'anno a Radio Vagando, però quando si parla di tematiche che hanno a che vedere con le donne, e oggi invece la sentiamo un po' come camminatrice. Ecco, però il cammino è spesso anche un'occasione proprio di riflessione personale. Ecco, io vorrei chiederti, col tuo sguardo sempre attento alle questioni femminili, alle questioni sociali, quali

0: storie, quale incontro, quali temi pensi che racconterai forse sulle pagine di Noi Donne al ritorno da questa esperienza?
1: Ma guarda, intanto devo dire che le sto già raccontando, perché sui social di Noi Donne, su Instagram e su Facebook faccio dei brevissimi reportage con dei collage fotografici degli angoli più belli, insomma, con queste considerazioni veloci, ecco, che quello che si riesce a fare il poco la sera quando ancora tornate a casa diciamo, sei piena delle bellezze, della fatica, ma anche di tutte le cose belle che hai visto, degli incontri, quindi diciamo c'è anche questa necessità e questo bisogno di condivisione, ecco, del bello che si è visto. Intanto sarà pubblicata a breve una intervista che ho fatto a Giorgia Salicandro, che è una quarantenne, quindi una giovane pugliese, che ha deciso, ci ha spiegato, è stato molto bello, ha deciso di vivere, ha studiato, insomma ha girato da studentessa facendo i suoi percorsi come è giusto che sia, e poi però ha deciso di tornare nel Salento, a Lecce, proprio perché ci ha detto una cosa bella, ha detto: sentivo che stava cambiando qualcosa nella mia regione e io volevo essere parte di questo cambiamento, quindi una scelta di cui non si è pentita a distanza di una decina di anni, e lei è in un circuito che valorizza tutti gli aspetti turistici, enogastronomici, naturalistici, eccetera, di questa regione, perché vogliono sostenere un turismo durante tutto l'anno, perché come sappiamo, immaginiamo, la Puglia è un overbooking nei mesi estivi, luglio, agosto, no? Scoppia, e quindi non ha bisogno di essere pubblicizzata. Mentre può essere fruibile, come nel caso appunto del Cammino del Salento, durante praticamente tutto l'anno, perché ha tantissime bellezze. Quindi lei è impegnata in questo progetto, e quindi lei, abbiamo fatto una video intervista e diciamo nelle prossime settimane sarà pubblicata. Poi ecco, questo è un cammino che nasce all'insegna del femminile, sì, perché ad inventarlo, quindi a volerlo assolutamente a tutti i costi, a tracciare le prime frecce così molto approssimative, no? Col pennello sui sassi, e proponendo, quindi veramente un grande coraggio, sono state due ragazze, due under 35, si legge online, quando cercando i materiali ci sono anche loro video interviste. Non siamo riuscite a contattarle perché abbiamo saputo che sono in vacanza, perché giustamente per loro questa è una fase, diciamo, di intermedia, no? Prima della stagione, e quindi sono Federica Miglietta e Maria Rita Scappino. Credo che abbiano costituito un'associazione, ma loro sono proprio le due giovani che hanno voluto questo cammino 7-8 anni fa. Come ti diceva Loredana, è molto molto giovane, eppure è già tanto frequentato, insomma è un cammino in crescita, quindi ci ha fatto molto piacere sostenere anche questo avvio, che sappiamo non è mai semplice, no? Affermare, perché ormai i cammini sono tanti, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. E quindi, ecco, come dire, c'è l'impronta femminile proprio dai primissimi momenti.
0: Allora, Tiziana, ripassaci Loredana, buoni passi e buon cammino.
2: Eccomi.
0: Ecco, allora senti, Loredana, un'ultima cosa: se doveste scegliere una parola per descrivere questa esperienza sul Cammino del Salento, appunto voi siete partite 2 giorni fa, questa è la terza tappa, ecco, quale potrebbe essere qualcosa che definisce un po' questi 3 giorni di cammino?
2: Guarda, qualcosa che definisce, ce ne sono tante di cose che definiscono, perché il cammino, questo cammino è un cammino avvolgente, è un cammino giovane, ma perché questa Puglia è giovane, questa Puglia salentina è giovane, e questo Salento ci ha accolto con tante persone giovani, ecco questo forse, forse è questo che più mi ha colpito. Ho incontrato tantissimi giovani dappertutto, che lavorano, che camminano, che giocano, che però tanti tanti giovani, anche nella gestione di negozi, di bar, di ristoranti. Questo fatto di avere sempre tanti ragazzi e ragazze è stata forse la cosa che più mi ha colpito. Ecco, il Salento è giovane, forse è anche una grande spinta questa perché possa essere sempre più una meta non solo di un turismo estivo a Nord e Fuggi, ma anche di una meta di un turismo più interessato al paesaggio e ai luoghi.
0: Ecco, io quando ho fatto il cammino l'ho fatto a marzo, tra l'altro, ed è stato bello perché camminavo in maglietta e poi sono ritornata a nord-est, a Trieste, e c'era stata la neve. Questo è accaduto, insomma.
2: Questo se posso consigliare a qualcuno, questo cammino, meglio maggio che giugno.
0: Ok. E poi, tra l'altro, io sono tornata tutta abbronzata e stonavo, no, ovviamente, con i colori di Trieste, il paesaggio.
2: L'invidia di tutti i triestini e le triestine che ti incrociamo.
0: Certo, ragazze, io vi mando un abbraccio, mandateci invece una foto del vostro cammino, di voi due assieme. Buoni passi e buon cammino.
2: Grazie Barbara, grazie, un saluto a tutti quanti.
3: Grazie Barbara, grazie Capodistria.
4: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.

0: E lasciamo anche la musica di Populous, che in realtà c'entra un pochino con il Salento, visto che prima abbiamo parlato del cammino in Salento, avendo contattato Tiziana e Loredana. Ecco, beh, Populous, quando penso alla musica e al Salento, anziché venirmi in mente che ne so, la pizzica e queste cose qua, a me viene in mente la sua musica, essendo proprio un DJ producer conosciuto veramente a livello internazionale. Allora, ritorniamo a noi. Finisterre, una trasmissione dedicata ai cammini, al viaggio lento, però non sempre bisogna partire per Santiago o attraversare l'Italia per sentirsi dei viaggiatori, perché a volte le sorprese belle e interessanti si trovano anche vicino a casa, nei parchi naturali, lunghi sentieri che magari abbiamo già percorso senza conoscere davvero la storia, la biodiversità, le particolarità. Ecco, e per questo oggi vogliamo parlare di un libro che invita a riscoprire alcuni dei paesaggi più affascinanti del Nord-Est. Il libro, edito da Ediciclo, si intitola Passeggiate nei boschi ed è firmato da Giuliano Basso, che ci accompagna tra Dolomiti, Prealpi Giulie, Colli Euganei, Delta del Po e altri ambienti protetti molto belli. Gli diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buongiorno Giuliano, buona mattinata.
1: Buongiorno, grazie per questo invito e buona giornata anche a voi.
0: Allora, senti, noi ci siamo già conosciuti quando abbiamo parlato di una guida che riguardava le colline del Prosecco, però tu hai scritto anche guide dedicate al Carso. Ecco, per cui ti vorrei chiedere che cosa ti ha spinto a raccogliere in un unico volume i parchi naturali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia?
1: L'importanza che i parchi, assieme alle oasi e alle aree protette, hanno nella grande strategia europea che si chiama Rete Natura 2000 per la tutela dell'ambiente. Non sempre abbiamo consapevolezza dell'importanza che hanno queste istituzioni e non sempre percorriamo i luoghi dentro i parchi con la coscienza che siamo in un parco che ha come obiettivo principale la tutela della biodiversità. Mi sembrava opportuno e interessante, oltre che far scoprire dei posti che magari uno non conosce, anche far riflettere sull'importanza che ha questo aspetto dei parchi.
0: Per cui questo potrebbe essere un pochino il filo rosso che unisce questi parchi, passando dalle Dolomiti al Delta del Po e questi paesaggi che a volte sono anche molto diversi tra di loro. Ecco, comunque nel libro i parchi non sono soltanto appunto dei luoghi dove camminare, però degli spazi, come dicevi te giustamente adesso, di conservazione, di educazione e di conoscenza. E che cosa si può imparare da questi luoghi se ci fermiamo ad osservarli con più attenzione?
1: Impariamo a conoscere l'importanza delle connessioni che ha l'ambiente, delle forme di rapporto che ci sono tra flora, fauna, ambienti, storia geologica. E sono aspetti su cui non sempre concentriamo la nostra attenzione e che qui, a seconda dei parchi presi in considerazione, ci offrono molte opportunità di conoscenza e di approfondire, se abbiamo un po' di curiosità, questi aspetti del territorio che il parco tutela. Quindi è un'occasione di conoscenza, offre molti spunti, oltre che immergersi in una connessione con gli ambienti naturali molto più diretta di quella che possiamo avere guardandoli da lontano, ma anche offre molti spunti perché approfondiamo le conoscenze sul funzionamento dell'ambiente in cui viviamo.
0: Allora, io vado subito un po' più vicino a noi, sì. Perché tra i parchi più vicini a noi, ai nostri ascoltatori, ci sono quelli relativi alle Prealpi Giulie. Sono sì. Montagne di confine tra Italia e Slovenia, spesso meno conosciute di altre aree alpine. Ecco, e che cosa potrebbe renderle speciali?
1: Beh, la catena montuosa, che è quella che va dal Monte Plauris fino al Canin, che rientra nel parco delle Prealpi Giulie, è una catena che si erge improvvisamente dalla pianura friulana, con pendii molto ripidi, con sentieri impegnativi e faticosi, in cui la fauna ha trovato un'area in cui stabilizzarsi. E questo elemento rende, da una parte, meno frequentato il luogo perché richiede un impegno fisico e un po' di allenamento per percorrere questi sentieri, e però offre delle opportunità paesaggistiche di incontro con la fauna, che è sempre una cosa emozionante, diciamo, vedere gli animali allo stato libero.
0: Quali animali sono i più comuni? Ecco, perché insomma presumo non sia molto semplice vedere un orso, ad esempio. Ecco.
1: No, beh, l'orso io non l'ho mai visto in tutti gli anni in cui ho frequentato tutto l'arco alpino, però stambecchi, camosci, le aquile, i grifoni, la coturnice, solo per fare degli esempi, sono tutti animali che si incontrano abbastanza facilmente, frequentando sia la zona del Canin sia la catena delle Prealpi Giulie.
0: Senti, nel libro troviamo anche le Dolomiti Friulane, spesso definite tra le montagne più selvagge d'Europa. Tu che sensazioni hai da escursionista quando entri in questi ambienti? Ecco, perché vale la pena di scoprirle?
1: Perché l'area delle Dolomiti Friulane è un'area che non è in nessun modo infrastrutturata. Ci sono delle valli percorribili, ma che non sono collegate tra loro da strade o altre strutture. I paesi sono quasi tutti all'esterno dell'area e quindi è un'area selvaggia, incontaminata. La sensazione che si prova quando si affrontano i sentieri di queste montagne è di entrare in un'area in cui l'uomo non c'è. In cui i veri padroni del posto sono gli animali, le piante, e la sensazione di solitudine che si prova è abbastanza diretta. Intanto scompare la connessione telefonica quasi subito, quindi c'è un po' di isolamento, di silenzio e di paesaggi straordinari, perché il Parco delle Dolomiti Friulane comprende sia una parte strettamente dolomitica, i gruppi dei Monfalcone, degli Spalti di Toro, del Crisola, e un'altra area ancora più selvaggia in cui ci sono pochi sentieri, abbastanza impegnativi, non tecnicamente ma dal punto di vista fisico. Uno deve essere allenato e abituato, anche se adesso le tecnologie offrono molti aiuti, a orientarsi e a capire bene quanta strada può percorrere e a non soffrire se non ci sono rifugi o punti di appoggio molto diffusi, come succede invece nelle Dolomiti, dal Cadore fino all'Alto Adige.
0: E tra l'altro, appunto, acquistando questa guida escursioni nei parchi, è possibile anche scaricare le tracce GPS. Sì. Ecco, ci sono 39 itinerari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, appunto, in escursione nei parchi. Abbiamo ancora pochissimo tempo, però chiedo un'ultima cosa a Giuliano Basso. Allora, se un ascoltatore che ci stesse seguendo in questo momento avesse voglia di infilarsi gli scarponi già da subito, ecco, quale itinerario della guida li consiglieresti, così, se ce ne consigli uno?
1: Se l'interessato ha un po' di allenamento, io gli consiglierei di salire al campanile di Valmontanaia.
0: Okay.
1: Perché lo spettacolo che offre questo monolite di roccia, che è al centro di un anfiteatro circondato da guglie, torri e montagne tipicamente dolomitiche, è unico.
0: Ok, e in che località dobbiamo arrivare?
1: Dovete arrivare a Cimolais, okay, percorrere la Val Cimoliana, fermarvi al rifugio Pordenone e da lì risalire la Val Montanaia, che è una valle sassosa che spesso viene modificata nel corso dell'anno dalle piogge e dalle nevicate, però il sentiero è facilmente percorribile, non presenta nessuna difficoltà tecnica.
0: Ok, per cui non molte difficoltà dal punto di vista fisico, ecco, diciamo anche.
1: Diciamo che sono 850 metri di dislivello in salita, su un sentiero un po' impervio, quindi uno deve essere un po' allenato.
0: Certo.
1: È quello che si richiede comunque per tutti gli itinerari. E che uno deve sempre valutare il suo stato di allenamento.
0: Ok, ecco, per cui insomma escursioni nei parchi, uno pensa a qualcosa, una passeggiatina soft, no, bisogna essere un pochino allenati. Allora Giuliano, prego.
1: Diciamo, gli ambienti dei parchi montani sono comunque ambienti severi, cioè i parchi hanno protetto delle aree in cui non ci sono passeggiate semplici, e se si vuole entrare nell'anima vera di questi territori bisogna apprezzarsi per fare un po' di fatica.
0: Certo, certo. Bene, ma i nostri ascoltatori che vanno a fare i cammini sono abituati alla fatica.
1: Ecco, allora.
0: Ecco, insomma, immaginiamo. E grazie a Giuliano Basso per essere stato assieme a noi. Ricordiamo, Escursioni nei parchi, 39 itinerari tra Veneto e Friuli, Venezia e Giulia, edito da Ediciclo. Grazie Giuliano, alla prossima.
1: Grazie a voi. E buon lavoro.
0: Grazie.
1: E buon cammino.
0: Grazie, grazie. Buoni passi anche a te. Allora andiamo con la prossima canzone. Forse abbiamo ancora una piccola sorpresa in velocità. Però prima Fulminacci.

0: No, maledetta anche me che devo interrompere questo pezzo che adoro di Fulminacci, però noi siamo in chiusura della prima puntata della stagione di Finisterre e io in effetti, visto che loro mi portano sempre bene, ci tenevo ad avere due secondi al telefono anche i ragazzi di Cammini d'Italia. Ricordiamo questa community, una delle realtà degli anni che negli ultimi anni è riuscita veramente a avvicinare tanti giovani al viaggio a piedi, al cammino, creando occasioni di incontro, di condivisione, di scoperta del territorio. Abbiamo Vincenzo Caruso. Vincenzo, pronto?
1: Ciao, pronto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora senti, tu non stavi facendo un cammino, però comunque stavi facendo, sì, il cammino di Francesco,
1: sì,
0: in bicicletta
1: sono...
0: però.
1: Sto percorrendo un cammino.
0: In
1: La
0: bici.
1: Cosa strana sono le modalità.
0: E come mai?
1: Ti spiego molto brevemente?
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Abbiamo poco tempo, però raccontaci cosa stai facendo,
1: okay,
0: dove sei.
1: Ok, ci provo.
0: Sì.
1: Sto partecipando ad un evento che si chiama Walk and Roll, quindi letteralmente cammina e rotola. Cosa significa? Che camminiamo e poi mangiamo così tanto fino a che non arriviamo a rotolare? Non proprio, si mangia, però praticamente è un evento che ha come obiettivo soprattutto sensibilizzare il nostro pubblico in quanto content creator per quanto riguarda noi su alcuni importanti aspetti legati all'accessibilità. Infatti stiamo percorrendo le ultime tre tappe della Via di Francesco del Nord. Siamo partiti da Pietralunga ieri e domani concluderemo la terza e ultima tappa ad Assisi insieme ad un gruppo composto da noi camminatori, ma anche da camminatori bipedi che camminiamo a piedi, ma anche da camminatori che camminano su ruota. Quindi un gruppo, siamo credo 17, con una decina di persone su sedie a ruote. Quindi un'iniziativa bellissima, niente, siamo qui con
0: senti,
1: questo caldo.
0: Immagino. Senti, ma ti chiedo appunto che tipo di ruote di sedia, perché ho visto delle biciclette molto molto particolari quando sono venuta a fare la cosa giusta per poter permettere a tutti appunto magari di fare un viaggio in bici, ecco. In questo caso appunto che carrozzine bici sono utilizzate, okay, da chi è con te? No, non ti chiedo una cosa tecnica, una descrizione lontana,
1: sì, esatto,
0: per capire meglio.
1: Forse tu ti riferisci alle giolette, che sono quelle che permettono a, diciamo, a una persona di trainare le sedie a ruote. Queste invece sono tutte, diciamo, autonome, hanno un apparecchio che si chiama click, se non sbaglio, che permette di un apparecchio elettrico che permette di accelerare, quindi sono sedie a ruote ma elettriche.
0: Ok, ma e le persone appunto che sono con voi, ecco, per cui stanno un po' testando per vedere se il cammino di Francesco può diventare accessibile a tutti, anche
1: esatto,
0: alle biciclette, alle carrozzine, giusto?
1: Sì. Sì, gli obiettivi principali sono appunto uno più tecnico, quello di testare in qualche modo il cammino, ma anche tracciare un percorso che possa essere accessibile per chi lo percorre su sedie a ruote, perché come sappiamo c'è il percorso a piedi, c'è il percorso in bici, quindi ciclabile, ma non è detto che un percorso in bici sia sempre accessibile per chi è su sedia a ruote, perché ci sono numerose difficoltà che si possono trovare. Basti pensare semplicemente anche su una tappa di 25 km, un punto dove c'è uno scalino di 30 centimetri diventa un ostacolo insormontabile, o anche delle salite con una pendenza particolare, con un brecciolato, risulterebbe impossibile in autonomia. E quindi con anche dei tecnici, ad esempio c'è Pietro Scidurlo dell'associazione Free Wheels, lui è il presidente, che si occupano proprio di questo. E dall'altro lato ci siamo noi, quindi ci sono sia accompagnatori e content creator, in questo caso come me, che abbiamo come obiettivo quello di raccontare l'esperienza e quindi sensibilizzare le nostre community.
0: Ma che bravi, insomma fate 3.000 cose, siete veramente sempre
1: sì,
0: movimento.
1: Bello, soprattutto in questo periodo pienissimo, però è tanto bello poter condividere queste esperienze.
0: Ma il cammino di Francesco per il momento come ti sembra che possa diventare un cammino accessibile a tutti, cioè che è sulla buona strada?
1: Allora,
0: quello che stai vedendo te in bicicletta in 6 giorni.
2: Pensata.
1: Io mi limito ora per l'esperienza di questi tre giorni, quindi per quanto riguarda l'accessibilità per persone su sedia a ruote, è quello che stiamo proprio provando a capire è questo. Ovviamente è stato fatto anche un lavoro nei mesi precedenti proprio per individuare un percorso adatto che è stato tracciato e si punterà sicuramente a renderlo anche ufficiale per, come ho detto, percorso a piedi, percorso in bici e percorso specifico per altri mezzi. Ovviamente poi ci sono tantissimi bisogni differenti, quindi ora ci stiamo limitando a quello, ripeto, per sedie a ruote.
0: Certo. Allora salutami l'Umbria, che è una regione bellissima dell'Italia. Noi ci sentiremo durante l'estate perché insomma siete sempre in giro, siete sempre che fate cose, per cui insomma vi contatteremo dai vostri cammini.
1: Fino almeno ad agosto non ci fermiamo mai.
0: Ah, che bravi ragazzi di Cammini d'Italia.
1: Grazie, grazie per pensare sempre a noi.
0: Un abbraccio, grazie Vincenzo,
1: un abbraccio,
0: alla prossima.
1: Ciao.
0: Alla prossima. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre, che se vi fa piacere potrete risentire in replica questa sera alle ore 21, oppure la prossima puntata, la prossima settimana, sempre il venerdì mattina alle 11. Io ringrazio Maxim Vergana per la parte tecnica. Io sono Barbara Urizzi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
2: Finisterre. Viaggi lenti su Radio Capodistria. You'll never
3: see me again. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code per un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Permangono poi rallentamenti per traffico sostenuto verso Venezia, tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina, a causa di lavori proprio sulla A4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Vicenza Ovest per le provenienze da Milano. E nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 6 per un altro cantiere notturno, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico per chi proviene da Venezia e deve immettersi in A31 in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Fermo no del Consiglio Comunale di Capodistria al rigassificatore nel Golfo di Trieste. Il comune di Isola boccia il progetto di rinnovo del depuratore di Capodistria, costi troppo alti. Proseguono gli eventi per la festa di San Nazario, patrono di Capodistria, promossi dalla locale comunità degli italiani. Visita in Slovenia del commissario europeo per la democrazia, McGrath. Il vertice europeo compatto nel sostegno all'Ucraina. Investimenti a Pirano, completamente rinnovata la strada che da Santa Lucia porta al Parco delle Sculture di Forma Viva. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: Vigna settentrionale, temperature minime da 14 a 20 gradi, massime da 31 a 35. Domenica dapprima sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi. Soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale. Lunedì in gran parte sereno. La viabilità, movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla A1 tra Lubiana e Vrhnika e tra Unez e Postumia, in direzione Capodistria e tra Razdrto e Postumia verso la capitale, sempre sulla A1 traffico ostacolato tra Senožeca e Nanos verso Lubiana per un veicolo in panne, incolonnamenti nella nostra regione sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria. Ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
0: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa prima edizione dei fatti del giorno da Radio Capodistria. Fermo no del Consiglio Comunale di Capodistria al rigassificatore nel Golfo di Trieste. Il Comune di Isola boccia il progetto di rinnovo del depuratore di Capodistria a costi troppo alti. Proseguono gli eventi per la festa di San Nazario, patrono di Capodistria, promossi dalla locale comunità degli italiani. Visita in Slovenia del Commissario Europeo per la Democrazia, Begrat. Il vertice UE si presenta compatto nel sostegno all'Ucraina. Investimenti a Pirano, completamente rinnovata la strada che da Santa Lucia porta al Parco delle Sculture di Formaviva. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Fermo no del Consiglio Comunale di Capodistria al rigassificatore nel Golfo di Trieste. I consiglieri, nel corso della seduta di ieri sera, hanno esaminato la documentazione relativa ai presunti piani del porto di Capodistria per la costruzione di un terminal del gas e il prolungamento del secondo molo che consentirebbe l'attracco di grandi petroliere per il trasbordo di gas, di petrolio liquefatto e sostanze chimiche. Il Consiglio, ribadendo la contrarietà a tali progetti, ha invitato il porto a presentare in una delle prossime sedute tutti i progetti previsti. Il servizio di Lara Darcic.
2: Unanime bipartisan la posizione del Consiglio Comunale contro il rigassificatore. Capodistria, ricordato il sindaco Aleš Bržan, ribadisce la propria contrarietà a qualsiasi progetto inerente alla costruzione di un terminal gas nel Golfo, come fatto già nel 2012 per l'impianto di Zaule. Nelle ultime settimane sono stati resi pubblici dal sindaco di Ancarano un documento strategico di sviluppo del porto di Capodistria e il piano regolatore nazionale per l'area interessata, che parlano della realizzazione di una banchina per l'attracco di navi petroliere nello scalo. I consiglieri hanno proposto che si faccia chiarezza invitando i vertici di Luca Coper a presentare i progetti in questione in una delle prossime sedute del Consiglio, la prossima in programma il 23 luglio. Il consigliere SDS Jure Zoglia, pur sostenendo la posizione presa dal Consiglio, al momento del voto ha deciso di astenersi perché ha detto non è stata considerata la sua proposta di esprimersi subito anche contro il progetto dell'attracco per le petroliere. Bržan ai nostri microfoni ha ribadito che è necessario prendere la questione sul serio e richiedere informazioni adeguate affinché anche il Consiglio Comunale possa svolgere il proprio ruolo, che è quello di difendere gli interessi della comunità locale. Tutti riconosciamo che il porto di Capodistria è un importante soggetto economico che deve svilupparsi e operare con profitto, ma non deve arrecare danni all'ambiente né ai residenti delle zone circostanti, le considerazioni del primo cittadino. Nel frattempo gli uffici competenti verificheranno quali siano le possibilità di modificare il piano regolatore nazionale, perché il comune, ha detto ancora Bržan, non ha mai avviato una procedura del genere. Sempre in merito ai rapporti con il porto, sono stati prorogati di altri 3 mesi i termini per trovare un accordo tra le parti per lo scambio tra dei terreni comunali in zona Sermino, l'asta pubblica era stata sospesa 3 mesi fa, e immobili portuali che riguardano parte del magazzino 3 in zona Bossa Draga.
0: Il Consiglio Comunale di Isola ha bocciato il progetto di rinnovo del depuratore di Capodistri. I costi dell'intervento sono infatti lievitati da 695.000 a 1.000.000.

0: 100.000 euro, e la maggioranza dei consiglieri isolani, dopo un lungo dibattito, ha votato compatta contro il finanziamento, pretendendo maggiori chiarimenti riguardo l'aumento sproporzionato dei costi. Barbara Costamagna.
1: La seduta del Consiglio Comunale di Isola ha dato il via libera al secondo assestamento del bilancio di previsione 2026, ma è finita con una sonora bocciatura. La maggioranza dei consiglieri ha votato contro il finanziamento del progetto di ammodernamento dell'impianto centralizzato di depurazione di Capodistria, gestito congiuntamente dai comuni di Isola, Capodistria e Ancarano. A far saltare il banco è stato il rincaro dei costi, lievitati dagli originali 695.000 euro a circa 1.100.000 euro, un aumento di oltre il 50% che i consiglieri non hanno ritenuto sufficientemente giustificato. Nel corso del dibattito le posizioni si sono fatte sempre più nette. C'è chi ha chiesto una sospensione in attesa di spiegazioni e chi ha proposto direttamente di costruire un impianto autonomo per affrancarsi dalla gestione condivisa, ma il messaggio finale del consiglio è stato univoco. Prima i chiarimenti, poi i soldi. Durante la riunione è tornata inoltre la questione del pronto soccorso. Diversi consiglieri hanno rinnovato le critiche ad altri comuni costieri, accusati di non fare la propria parte nel finanziamento dei mezzi di emergenza, e hanno chiesto una collaborazione più concreta tra le amministrazioni del territorio. Approvati invece tutti gli altri punti previsti per la riunione. Elogio il lavoro della comunale Isola per la gestione delle isole ecologiche nei periodi più critici, dall'estate ai fine settimana, quando la pressione sul servizio è più intensa.
0: Il commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael McGrath, durante la sua visita in Slovenia, ha discusso ieri con il ministro della giustizia, Michael Zupančič, soprattutto della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Zupančič ha sottolineato che la Slovenia rimane impegnata a rafforzare l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e a sviluppare soluzioni che contribuiscano a una repressione più efficace delle forme più gravi di corruzione e criminalità economica. In quest'ottica sta nascendo anche la base legislativa per il nuovo organo per la repressione della corruzione, il cui scopo principale sarà rafforzare la lotta contro la corruzione e migliorare il lavoro delle istituzioni competenti. Con il ministro degli esteri Tone Kaiser ha affrontato i preparativi del rapporto sullo Stato di diritto. Diversi tribunali sloveni hanno ricevuto stamane messaggi elettronici anonimi con minacce riguardanti la presenza di ordigni esplosivi all'interno degli edifici. Gli allarmi sono scattati a Lubiana, Celje, Maribor, Murska Sobota e Novo Mesto. Sono state sospese tutte le udienze e le altre attività, le aree dei tribunali sono state transennate, gli edifici evacuati e la polizia ha avviato controlli a tappeto. Proseguono gli eventi per la festa di San Nazario, patrono di Capodistria, promossi dalla locale comunità degli italiani. Dopo l'inaugurazione ieri sera della mostra delle cartoline d'epoca, in visione fino al 9 luglio, questo pomeriggio alle 17, Palazzo Gravisi ospiterà la 28ª edizione del torneo di briscola per la Coppa di San Nazario. Domani in mattinata nel Golfo e al Molo Pescatori si svolgerà la gara di pesca da natante, mentre in serata, a partire dalle 20, all'estivo della comunità, appuntamento con la Sardelada, il tradizionale ritrovo sociale. Domenica la processione e la Santa Messa in Duomo in occasione della festa di San Nazario, che ricorre proprio oggi, 19 giugno. Il centro storico di Capodistria è stato addobbato con mazzetti di lavanda, come era tradizione fare in passato per celebrare il santo primo vescovo della città.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: I leader dell'Unione Europea, riuniti a Bruxelles, hanno ribadito la loro unità sul sostegno all'Ucraina e sul rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, segnando il ritorno all'unanimità dopo una lunga fase di divisioni. Il vertice ha inoltre affrontato una vasta agenda che spazia dalle questioni economiche globali alla politica estera, fino alle tensioni in Medio Oriente e al futuro quadro finanziario pluriennale dell'Unione. Servizio di Corrado Cebador.
3: Al vertice di Bruxelles, i leader dell'UE hanno riaffermato all'unanimità il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa e rafforzato la linea comune sulle sanzioni. Il Consiglio europeo ha ribadito un appoggio continuo, fermo e incrollabile all'indipendenza e l'integrità territoriale ucraina. L'unanimità era mancata per oltre un anno a causa delle posizioni dell'ex premier ungherese Viktor Orbán e in alcune fasi del premier slovacco Robert Fico prima del recente cambio politico a Budapest. È stata inoltre decisa la proroga delle sanzioni economiche settoriali contro la Russia da 6 a 12 mesi in attesa dell'approvazione formale del Consiglio dell'UE e si è chiesta un'accelerazione del 21esimo pacchetto sanzionatorio su energia, finanza e criptovalute, sostenuto anche dal premier sloveno Janez Janša. La Commissione europea ha proposto anche il divieto d'ingresso nell'Unione per le persone che abbiano servito nelle forze armate russe dall'inizio del conflitto, proposta ora al vaglio degli Stati membri. Parallelamente, il vertice ha confermato il sostegno degli sforzi diplomatici per la fine della guerra, sottolineando la volontà dell'Unione di contribuire attivamente a un percorso di pace. Il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha inoltre chiarito le notizie su presunti contatti dal suo ufficio e il Cremlino, definendoli limitati e di natura esplorativa. Una parte rilevante dei lavori è stata dedicata agli squilibri macroeconomici globali con riferimento ai ruoli di Unione europea, Stati Uniti e Cina nella crescente instabilità economica internazionale. In tale contesto, i leader hanno sottolineato la necessità di rafforzare la competitività europea, completare il mercato interno e dotare l'Unione di strumenti più efficaci di politica industriale e commerciale. È stato inoltre discusso il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 pari a 1.950 miliardi di euro, con forti divergenze tra gli Stati membri sulla ripartizione tra coesione, agricoltura e competitività. Il vertice ha poi affrontato la situazione in Medio Oriente alla luce dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, con particolare attenzione a Gaza e alla Cisgiordania, mentre il premier Janez Janša ha invocato un maggiore ruolo europeo in Libano e ricordato il sostegno UE all'esercito libanese. In chiusura, l'attenzione si è concentrata anche sulle tensioni diplomatiche tra Israele e l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dopo la sospensione dei contatti in seguito a dichiarazioni controverse sul conflitto a Gaza.
0: E a proposito di Medio Oriente, l'agenzia di stampa statale libanese riferisce che almeno 18 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani che hanno colpito nella notte diverse località del distretto di Nabatieh, che secondo il resoconto gli attacchi hanno interessato numerosi centri abitati con bombardamenti aerei e di artiglieria intensi e prolungati in vari episodi distinti. Case sono state distrutte e si registrano morti, feriti e dispersi, inclusi almeno 8 decessi in un singolo raid e ulteriori vittime in altre località colpite. L'agenzia segnala inoltre che gli attacchi sono proseguiti fino alle 5 del mattino con l'impiego di droni e nuovi bombardamenti, aggravando ulteriormente il bilancio complessivo. E il ministro della sicurezza nazionale israeliana Hamar Ben Gvir ha pubblicato su X dichiarazioni di forte escalation retorica dopo la notizia della morte di 4 militari israeliani in Libano attribuita a Hezbollah. Nel suo messaggio ha scritto che per ogni lacrima di una madre israeliana, le madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare, aggiungendo che Israele deve far capire al mondo che la sicurezza dei propri cittadini non è negoziabile e sostenendo la necessità di una risposta estremamente dura contro il Libano e il terrorismo. Ben Gvir ha inoltre invocato una reazione su larga scala, affermando che a ogni vittima israeliana dovrebbero corrispondere pesanti conseguenze per la popolazione libanese. Anche il ministro delle finanze Bezalel Smotrich è intervenuto sui social: una mattinata difficile, è ora di parlare con il fuoco e di aprire le porte dell'inferno, ha scritto commentando gli ultimi sviluppi sul fronte libanese e il confronto con Hezbollah. Donald Trump vuole ora concentrare la sua attenzione sulla Corea del Nord, lo ha dichiarato il presidente sudcoreano Lee Jae-myung al ritorno dalla Francia, dove ha avuto un incontro con il suo omologo statunitense Trump. Il presidente Trump ha detto che è giunto il momento di prestare attenzione la questione nordcoreana, ha detto lì ai giornalisti a Seoul, fornendo dettagli sul suo incontro con il capo della Casa Bianca. Lee Jae-myung ha dichiarato inoltre di aver detto a Trump che le sanzioni imposte alla Corea del Nord a causa del suo programma nucleare sono inefficaci. Il presidente sudcoreano ha incontrato Trump a margine del vertice del G7 a Evian. E il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno. sarà a Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca e altri funzionari dell'amministrazione, spiega in una nota l'Alleanza Atlantica. Rutte parteciperà poi virtualmente alla riunione del gruppo E5, comprendente Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e Italia. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà a una discussione organizzata dal Consiglio Atlantico. Dal Friuli Venezia Giulia, il comune di Gorizia ha presentato la candidatura del pensiero basagliano a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Franco Basaglia, ha detto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, ha innescato una rivoluzione che ha cambiato per sempre l'approccio alla persona e alla malattia mentale, realizzando un ineguagliabile conquista di civiltà per l'intera umanità. Alessandro Martegani.
4: L'esperienza di Franco Basaglia ha rivoluzionato la psichiatria e deve essere riconosciuta come un patrimonio dell'umanità. Parte da questa convinzione l'iniziativa del Comune di Gorizia di candidare il pensiero basagliano a patrimonio immateriale dell'UNESCO. La rivoluzione basagliana partì proprio da Gorizia, dal manicomio di via Vittorio Veneto, dove Basaglia aveva una vera e propria rivoluzione che puntava a restituire ai cosiddetti matti la dignità umana. Il lavoro di Basaglia ha portato all'approvazione in Italia della legge 180 del 78, la prima al mondo a aver sancito la chiusura definitiva dei manicomi, e la loro sostituzione con servizi di salute mentale territoriali, aprendo la strada a livello europeo e mondiale a una progressiva modifica culturale e normativa verso la malattia mentale. Per sottolineare l'importanza del lavoro di Basaglia, un'esperienza che richiama anche oggi studiosi e medici da tutto il mondo, il Comune di Gorizia ha presentato la candidatura del pensiero basagliano a patrimonio immateriale dell'UNESCO. L'idea, lanciata dal consigliere comunale Franco Perazzi, è stata accolta dal sindaco Rodolfo Ziberna e fatta proprio anche dalla giunta comunale, che ha approvato all'unanimità una delibera in tema. Franco Basaglia, ha detto Ziberna, ha innescato una rivoluzione che ha cambiato per sempre l'approccio alla persona e alla malattia mentale, realizzando un'ineguagliabile conquista di civiltà per l'intera umanità. Il pensiero basagliano è davvero un patrimonio di tutti e come tale oggi, ha aggiunto, abbiamo l'obbligo morale di consegnarlo alle nuove generazioni. L'Italia ha già oltre 20 riconoscimenti nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, tra cui la cucina italiana, l'alpinismo, l'arte campanaria tradizionale. La procedura prevede la raccolta di materiali, testimonianze e documenti da presentare alla Commissione dell'UNESCO e la Giunta Comunale stanzierà anche le risorse necessarie ad avviare formalmente l'iter.
0: Vincendo le elezioni suppletive a Macclesfield, sobborgo popolare dell'area metropolitana di Manchester, nell'Inghilterra del Nord, Andy Burnham torna in Parlamento e lancia la sfida interna alla leadership moderata di Keir Starmer, con l'obiettivo di sostituirlo al vertice del partito laburista e di conseguenza anche del governo britannico. 56 anni, popolare sindaco dimissionario di Manchester, ex ministro ed esponente progressista della corrente della cosiddetta sinistra moderata, Burnham, riferisce la BBC, ha ottenuto la vittoria per il partito laburista con ampio margine. Torniamo alla nostra regione. Ieri si è svolta a Porto Rose l'inaugurazione ufficiale della rinnovata strada comunale Santa Lucia Formaviva, un importante collegamento che consente l'accesso al parco delle sculture Formaviva. Dionisi Potter.
5: L'intervento realizzato dal Comune di Pirano nell'ambito del bilancio comunale 2026 ha riguardato il completo rifacimento della carreggiata per una lunghezza di circa 650 metri. Il tratto, che si sviluppa dall'incrocio presso il campeggio Lucia fino all'ingresso del parco, è stato asfaltato con un doppio strato ed è stato dotato di un nuovo impianto di illuminazione pubblica composto da 22 lampade a LED. Nel segmento compreso tra il campeggio e il parco è stata inoltre istituita una zona a traffico condiviso con limite di velocità fissato a 30 km orari, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e una fruizione più sostenibile dell'area. L'investimento complessivo ammonta a 350.000 euro. Parallelamente ai lavori stradali, il Comune, in collaborazione con le gallerie costiere di Pirano, ha riqualificato anche l'area di accesso al parco, installando nuovi pannelli informativi dedicati sia al parco delle sculture sia all'oliveto di Formaviva. Il sindaco di Pirano del Corinica ha spiegato che il restauro ha un duplice significato: è molto importante per i residenti che utilizzano questo percorso ogni giorno, anche durante l'inverno. Finora il sentiero era molto buio e pericoloso, ha spiegato. D'altra parte, abbiamo creato un accesso più bello a Formaviva, è giusto continuare a curarlo. Abbiamo restaurato le sculture e sistemato il verde. La direttrice delle gallerie costiere, Mara Ambrosic-Verdeber, ha ricordato che l'evento è stato arricchito da un ampio programma collaterale dedicato al centenario della nascita dello scultore Yannis De Nassi, promotore e cofondatore del simposio internazionale di scultura Formaviva di Porto Rose, attivo senza interruzione del 1961.
6: L'investimento del comune di Pirano che ci è stato affidato per la realizzazione è un investimento importantissimo per le gallerie costiere e per la valorizzazione del parco di forma viva, perché rappresenta il sanamento e il rinnovamento, il rinfrescamento grafico ma anche, diciamo così, naturalistico della parte dell'ingresso nel parco, dell'ingresso storico del parco, che ha previsto anche la valorizzazione dell'uliveto e delle diverse specie di ulivi che sono autoctoni, specifici dell'Istria slovena, e che in un qualche modo coabitano con le sculture in pietra d'Istria.
0: Lo sport. Mondiali di calcio, al via la seconda giornata della fase a gironi, risultati dei primi confronti: Messico-Corea del Sud 1-0, Messico già qualificato ai sedicesimi, Canada-Qatar 6-0, Svizzera-Bosnia-Herzegovina 4-1, Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1. Ciclismo, Giro di Svizzera, la seconda tappa ha premiato gli scatti, in particolare Roman Gregor, ma con il brivido perché nel finale dal gruppo evade Tadej Pogacar in teoria per lavorare per Jonathan Narváez, ma nella pratica per andare a sua volta vicino alla vittoria, guadagnando ulteriormente terreno sui rivali dopo essersi aggiudicato la tappa iniziale. Per Pogacar una giornata partita malissimo per le pessime notizie ricevute sulla sua compagna Urška Žigart, caduta rovinosamente nell'analoga gara al femminile. Gli esami parlano di una frattura della mascella. Nel Giro di Slovenia, seconda tappa, Radio Dravi Ormož vinta dal serbo Dušan Rajović, frazione contrassegnata da un'interruzione di mezz'ora a causa di una caduta che ha coinvolto diversi corridori a una trentina di chilometri dal traguardo. La maglia verde di leader della classifica resta al neozelandese Pitié. Si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Corrado Cimador, in sala di regia Maxim Vergan. Grazie dell'ascolto. 12, 50 minuti e 57 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 13.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Sulla A4 Brescia-Padova sono in smaltimento le code per un incidente ormai risolto tra Vicenza Est e Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Verso Venezia permangono rallentamenti per il traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sono in corso lavori sulla tangenziale di Mestre tra Venezia Est e innesto passante di Mestre in direzione Trieste e Prudenza alla Guida. Vi anticipiamo infine che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 8 del mattino di sabato sul passante di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita di Spinea per le provenienze da Padova, uscita alternativa Martellago. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno.
1: Salad mediterranean.
0: Un'insalata di note dal sapore mediterraneo
1: da gustare con le orecchie.
0: Preparata e condita da Miriam Monica.

0: quando sponda la luna maro chiara pure lì mi c'è fanno l'amore.
1: Ehi, compa!
2: I love how you dance rumba, but it's a mother vice paesano, learn how to mambo. If you're gonna be a square you

setto, morra!

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno.
1: Salade méditerranéenne.
0: Un'insalata di note dal sapore mediterraneo
1: da gustare con le orecchie. Bon appétit. Pardon. Buon ascolti.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno.
1: Salade méditerranéenne.
0: Un'insalata di note dal sapore mediterraneo
1: da gustare con le orecchie. Bon appétit. Pardon. Buon ascolti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas, notizie flash delle 13.30. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha affermato che i negoziati con gli Stati Uniti resteranno subordinati al rispetto delle linee rosse stabilite da Teheran. Come abbiamo dimostrato nei precedenti colloqui, siamo determinati a rispettare le condizioni e le linee rosse fissate e a perseguire gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, citato dall'agenzia stampa ufficiale IRNA. Ghalibaf ha inoltre avvertito che l'Iran è pronta a reagire a eventuali provocazioni. Keir Starmer non intende farsi da parte per favorire un passaggio di leadership a favore del popolare ex sindaco di Manchester Andy Burnham alla guida del partito laborista del governo britannico. Lo ha ribadito lui stesso a margine di un evento pubblico oggi a Londra, incalzato dai giornalisti sulle conseguenze del trionfo che ha riportato in Parlamento il rivale interno Burnham nell'elezione suppletiva di Macclesfield. Se ci sarà una sfida, ha affermato il premier in risposta a una domanda, vi parteciperò. Philip Lane, capo economista della Banca Centrale Europea, ha definito l'attuale inflazione nell'area euro uno shock di media entità destinato a rimanere sopra il 3% per il resto dell'anno. Dopo il recente rialzo dei tassi, i mercati finanziari ne stimano un altro entro ottobre. Secondo Lane si tratta di una dinamica classica, meno estrema della crisi post-pandemica. La risposta monetaria deve quindi essere misurata ma ferma. Nel primo trimestre del 2026 gli utenti sloveni hanno utilizzato meno il telefono fisso, le chiamate in uscita sono diminuite del 7%, il traffico del 10% rispetto a un anno fa. Al contrario, il traffico mobile è cresciuto dell'1%, il numero di utenti della rete mobile ha superato i 2,8 milioni. In aumento anche i messaggi con gli SMS cresciuti del 7% e gli MMS del 15%. Ancora più marcata la crescita dell'utilizzo di internet mobile con il volume di dati trasmessi è aumentato del 22% su base annua. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento delle news fra un'ora.
0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
2: Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria, volare nell'aria.
0: Riccardo Pellegrini presenta
3: Ora Musica.

0: Ora musica c'è sempre, anche d'estate, con le novità dell'estate 2026. Ben trovati, buon venerdì da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi per presentarvi le novità discografiche indipendenti e anche i nostri ospiti che oggi saranno Lomas e Nadia Dolce nello spazio interviste. Ma partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

tu, che meraviglia, che meraviglia ritrovare Donna Summer con Bad Girl dal 1979, grande disco prodotto da Giorgio Moroder. Novità al primo ascolto di Ora Musica, tornano The Flow.

0: Lorenzo Summa, in arte Lomas, torna ora musica perché c'è un nuovo singolo del quale vogliamo parlare con lui insieme a Nadia Dolce, Albicocca Arsenica. Ciao Lorenzo, ben ritrovato anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a te, grazie a voi di avermi richiamato per questo brano nuovo.
0: Ecco, raccontaci un po' come è nata anzitutto la collaborazione con Nadia.
1: Ma è nata quasi per caso, lei, io stavo facendo delle cose in studio per lei, io avevo scritto questo brano che era un po' lì nel cassetto da qualche tempo, ho detto cavolo, perché non lo interpreti tu, cercavo una figura femminile, e lei devo dire che avevo provato altre ragazze, poi invece lei è stata molto brava, è stata entrata subito nella parte ed è stata subito una cosa che ci è piaciuta a tutti e due, abbiamo voluto concludere al meglio.
0: È molto estivo, tra l'altro vedo che c'è anche lo zampino di Cristiano Malgioglio in questo brano.
1: Eh beh, sì, è stato, io collaboro molto con lui anche nei nuovi brani che ha fatto e abbiamo iniziato a scrivere questa bozza di testo un po' italiano, un po' spagnolo, un po' latino, e fa cavolo, perché non fai un duetto con una ragazza? E allora è arrivata Nadia quasi per caso ed è venuta fuori, penso, una cosa molto molto molto carina, molto estiva, molto molto passionale, come dice lui.
0: C'è anche la collaborazione di DJ Jump?
1: Sì, esatto, è entrato nella produzione con noi e sono contento perché ha dato quel tocco in più, diciamo.
0: Beh, state costruendo una bella squadra, no?
1: Sì, è nata quasi per caso, ma adesso tra feste di presentazione andremo un po' in giro quest'estate a cantare il brano e a fare qualche serata insieme.
0: E allora, visto che sarete in giro, per sapere dove rimanere aggiornati, diamo le coordinate per seguire Lomas.
1: Mi trovate come Lomas, in arte Lomas, su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, e anche Jump, DJ Jump, su tutti i social, Nadia Dolce, ci trovate dappertutto, e posteremo le nostre serate, quello che faremo, anche chicche nuove per quanto riguarda la promozione del singolo, e insomma tutto quello che può servire per veicolare al meglio il brano lo trovate appunto sui social.
0: Albicocca Arsenica, Lomas con Nadia Dolce, grazie per essere stata ora musica.
1: Grazie a voi, un abbraccio.

Dopo mezzanotte la hit estiva di Malesia, ovvero Roberta D'Amico, artista catanese, novità al primo ascolto. Altra novità al primo ascolto qui a Ora Musica, Mi piaci tantissimo di Cristiano Torri. Wow.

0: Stefano Torri con Mi piace tantissimo, il nuovo singolo, novità dell'estate qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra, l'ennesima novità al primo ascolto. Sono così, il singolo di Silo.
1: Sono così, adesso viaggio.

0: con Sono Così, completa la lista delle canzoni di oggi targate Ora Musica. Domani e domenica le riascolteremo tutte in Ora Musica Weekend. Da Riccardo Pellegrini un saluto e buon fine settimana.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Jacopo d'Istria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova è stato risolto il precedente incidente e permangono code in smaltimento tra Brescia-Ovest e Brescia-Centro in direzione Venezia. Verso Milano invece si verificano rallentamenti.

0: 1531, 24 e 9.
1: Ogni anno migliaia di persone da tutto il mondo si mettono lo zaino in spalla per recarsi in Spagna e fare il Cammino di Santiago. La maggior parte di loro, tornati a casa, dicono una cosa: mi ha cambiato la vita. Com'è possibile? C'è una formula matematica che può spiegare tutto questo? Io voglio scoprirlo. Il mio nome è Lapo Moscon e questa è la formula magica del Cammino di Santiago, un podcast di Terre di Mezzo Editore prodotto da Intrecci Media. Pronti a mettervi in viaggio con me? Episodio 5. La magia. Ripensandoci oggi, non so perché sia partito e abbia macinato così tanti chilometri in macchina. Con i miei genitori avevo compiuto qualche viaggio, ma non mi avevano trasmesso questa passione e nemmeno educato all'avventura. È come se fosse scattato qualcosa in me. Come vi ho già raccontato, subito dopo la morte di mio padre ho iniziato a pensare a una cosa semplice, ma di cui ero terribilmente sicuro. Vita con mio padre meno mio padre uguale non può essere simile alla vita di quando c'era mio padre. Matematico, logico, una sottrazione facile da dire, ma come si fa? Viaggiare penso sia stato il mio primo atto innovativo, un atto per certi versi magico. E oggi, se ripenso a tutti quei chilometri, senza dubbio c'è qualcosa di speciale, ma c'era anche il seme di un malessere che forse avrei voluto curare meglio.

0: 520 avanti Cristo.
1: Bisotun è una città che si trova nella provincia di Kermanshah in Iran e tradotto dal persiano antico significa luogo dove dimorano gli dei. Qui il grande re persiano Dario fece incidere su una parete di roccia a circa 100 metri di altezza un enorme bassorilievo dove viene raffigurato mentre schiaccia il nemico Gaumata. Intorno a questa rappresentazione ci sono delle iscrizioni in persiano, elamitico e babilonese che raccontano la storia. Questo incredibile reperto storico ha un valore analogo alla Stele di Rosetta, un documento fondamentale per decifrare un sistema di scrittura. Per la sua bellezza e importanza storica le iscrizioni di Bisotun sono patrimonio UNESCO, proprio come il Cammino francese di Santiago. Mi interessa quest'opera perché risulta essere la più antica al mondo su cui è scritta la parola magia, risalente al 520 avanti Cristo. Da dove arriva questo termine? Dalla casta dei magi, molto potente e rispettata in terre di Persia. E perché i magi, considerati per un lungo periodo persone capaci di connettersi a energie superiori, nel corso del tempo hanno perso la loro importanza? Numeri, dati e formule logiche sono fondamentali, ma bastano per curare e spiegare ogni aspetto della realtà in cui viviamo? E se fosse importante riscoprire una parte invisibile capace di dialogare con altre energie? Quando riparto da Leon ho in testa un solo pensiero: incontrerò mio padre. Sono certo che la mia ricompensa magica mi stia aspettando e ora tutto ha un senso. So che ci faccio qui e il perché di tutta questa fatica. Non devo fare altro che continuare a seguire il cammino. Una delle cose che più mi ha colpito del cammino sono le indicazioni. GPS, cellulari o mappe non servono. Ci sono sempre dei simboli pronti a guidarti. Una freccia o una conchiglia. Se delle frecce abbiamo già parlato nella precedente puntata, la conchiglia invece è simbolo del Cammino di Santiago da circa 1000 anni. Nel Codex Calistinus, manoscritto fondamentale per il cammino del XII secolo, si può leggere: come i pellegrini provenienti da Gerusalemme portano palme, così quelli che tornano dal santuario di San Giacomo portano conchiglie. Fin dall'antichità la conchiglia è simbolo di fertilità, nascita e resurrezione. In Galizia è molto facile trovarne sulle coste, ma anche in questo caso c'è una leggenda a spiegare tutto. Nella prima puntata vi ho raccontato del viaggio in barca fatto dai discepoli di Giacomo, Attanasio e Teodoro per giungere sulle coste iberiche e trasportare il corpo del santo.

0: Quando i due arrivarono a Buzas, vicino a Vigo, videro una festa. Era un matrimonio nobile e si stava svolgendo un gioco. I cavalieri, per dimostrare le loro abilità a cavallo, dovevano scagliare in aria le lance e afferrarle prima che ricadessero. Quando toccò allo sposo, il suo tiro fu terribile e la lancia si diresse verso il mare. Per non fare brutte figure, l'uomo spronò il cavallo verso l'acqua senza paura e lui e il suo destriero furono inghiottiti dal mare. Le nozze stavano per trasformarsi in una tragedia, quando il cavaliere riemerse dall'acqua in sella al suo cavallo e con la lancia in mano. E non solo. I due erano completamente ricoperti da conchiglie. Lo sposo, così come i discepoli, videro in quel gesto la mano del santo, e da quel giorno la conchiglia è diventata un simbolo legato a San Giacomo e quindi al cammino. La troverete nei mojones, pietre che segnano il numero di chilometri mancanti a Santiago, nei cibi e anche nel nome di un quartiere storico della città. Inoltre, la conchiglia era usata come testimonianza chiave dell'arrivo all'oceano da parte dei pellegrini, quando tornavano a casa. Ma se ci fosse qualcosa di magico in questo simbolo? In maniera del tutto inconsapevole, per anni ho raccontato del mio cammino come la mia prima affermazione da persona libera. Dopo anni dove le mie scelte erano già indirizzate dal binario di vita pensato per me, Santiago è stata una svolta che mi ha permesso di prendere in mano la mia persona e la mia esistenza. Ma ora, vedendo la conchiglia, mi sembra che rimandi a qualcosa di ancora più grande. Il cammino è uno spazio che ti permette di ripercorrere un viaggio simile a quello del parto. Santiago per me è stato un momento di rinascita.
1: Rinascita.
0: E lo trovo tanto magico quanto reale. Forse è anche per questo che le linee che compongono il disegno della conchiglia sono 9.

0: 1674.
1: Lasciate alle spalle le Mesetas, si entra in una fase molto intensa del cammino. Ci aspettano infatti due delle salite più celebri di tutto il percorso, la Cruz de Hierro e Osebrero. Sono gli ultimi scogli faticosi da affrontare prima di arrivare a Santiago. Venerdì 19 aprile mi ritrovo ad Astorga, orario di pranzo. Oltre alla cattedrale c'è da vedere il Palacio Episcopal, realizzato su un progetto di Gaudí. Sembra un castello uscito da un libro di fiabe. E mentre mi avvicino a tutto ciò succede qualcosa di molto particolare. Per un attimo mi sembra di ritrovarmi in una scena del film di Spike Lee, Black Klansman. Vedo una processione di persone incappucciate, croci e vestiti d'epoca. Ma che sta succedendo? Nessun timore. Se vi capiterà di andare in Spagna, potrete partecipare a delle celebrazioni pasquali molto sentite, fatte di costumi incappucciati, tradizioni antiche, canti e preghiere. In particolare, ad Astorga si svolgono due momenti magici. Dal 1674 si ripete una tradizione molto toccante chiamata Elencuentro. Un gruppo di statue trasportate a braccio attraversano la piazza principale della città alla ricerca della Vergine Addolorata per annunciare la vista del figlio sulla via del Calvario. E poi c'è il Desenclavo. Una scultura di Cristo di grande valore risalente al 1613 viene deposta dalla croce tra canti e suoni di tamburi. Mi piace molto questo aspetto della Spagna. L'energia, la voglia di vivere la città e la cura di certe tradizioni mi lasciano sempre senza fiato. Dopo la pausa pranzo decido di ripartire. Il mio obiettivo per oggi è El Ganso, a circa 14 km da Astorga. Voglio giungere lì per arrivare pronto per la tappa del giorno dopo, la Cruz de Hierro.

0: 24.
1: Fantasmagorie di Emile Cole del 1908 è considerato il primo cortometraggio di animazione della storia del cinema. Dura un'ottantina di secondi e si vede una mano umana che disegna una figura stilizzata che prende vita. Amy when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banged my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.

0: Buon pomeriggio e bentrovati per la seconda edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, con voi Alberto Cernaz. L'ex premier e leader di Movimento Libertà Robert Golob ha firmato questa mattina l'iniziativa referendaria che punta a eliminare la legge sulle indagini parlamentari adottata poche settimane fa dalla Camera di Stato. È urgente evitare che i politici possano indagare su chiunque senza alcuna tutela legale, ha affermato Golob, che ha poi sottoscritto anche la raccolta firme per indire un referendum sulla legge che elimina il voto alle amministrative per cittadini di paesi terzi. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Nel momento in cui è praticamente certo che avrà successo la raccolta firme per il referendum abrogativo sulla nuova legge per le indagini parlamentari, ribattezzata polizia politica dai suoi oppositori, Golob ha deciso di mettere la faccia sull'iniziativa nata dal Comitato per la protezione dei diritti umani. L'obiettivo 40.000 firme entro il 14 luglio è ormai a portata di mano, dopo che in 9 giorni le firme certificate sono oltre 21.000. I 3 partiti d'opposizione hanno così appoggiato l'iniziativa perché, come ha detto Golob, uno Stato di diritto persegue il principio secondo cui tutti sono innocenti fino a prova contraria, mentre la polizia politica opera secondo il principio diametralmente opposto. Prima dichiarano l'ingiustizia e solo dopo si occupano di dimostrarla. Questo non è degno della Slovenia, ha affermato l'ex premier, che ha deciso così di contrattaccare per provare a riprendere in mano il pallino del dibattito pubblico. Al contrario, secondo la coalizione di maggioranza che a fine maggio ha approvato il nuovo testo, la normativa vigente, modificata nella precedente legislatura, ostacola eccessivamente l'efficacia dell'indagine parlamentare. Una contesa a metà fra questioni procedurali e giuridiche che però è prettamente politica, come testimonia anche la scelta di tentare la via referendaria da parte dell'opposizione per la legge elettorale sul voto amministrativo da turno, al quale, come noto, non potranno partecipare cittadini extra Unione Europea, salvo nuovi cambi di rotta.
0: Epilogo del caso Marine Blue al Tribunale di Capodistria. I giudici hanno condannato la direttrice dell'azienda Rosanna Schuster a 1 anno e 8 mesi con la condizionale, mentre per il figlio la condanna a 1/2 anno sempre con la condizionale. I due sono accusati di aver sfruttato in modo illegale i lavoratori stranieri, i dipendenti della Marine Blue. Questi lavoravano anche 56 ore alla settimana, era negato loro il diritto di riposarsi, non venivano pagati adeguatamente, specialmente per i servizi prestati nei giorni festivi e le domeniche. La causa è andata avanti per diversi anni, ha avuto una svolta nei giorni scorsi quando gli imputati hanno ammesso le proprie colpe pervenendo ad un accordo col pubblico ministero. Visita in Slovenia del commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori Michael McGrath con il ministro della giustizia Michael Zupančič. Ha discusso soprattutto di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Colloqui anche al ministero degli esteri, come ci racconta Delio De Sardo.
2: Zupančič ha sottolineato che la Slovenia rimane impegnata a rafforzare l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e a sviluppare soluzioni che contribuiscono a una repressione più efficace delle forme più gravi di corruzione e criminalità economica. In quest'ottica sta nascendo anche la base legislativa per il nuovo organismo per la repressione della corruzione, il cui scopo principale sarà rafforzare la lotta contro la corruzione e migliorare il lavoro delle istituzioni competenti. Come riportato nel comunicato stampa del Ministero della Giustizia, si è discussa anche di questioni legate all'implementazione della riforma della giustizia. Il ministro ha illustrato il commissario i preparativi finora completati, sottolineando che l'obiettivo della riforma è garantire un funzionamento più efficiente del sistema giudiziario, una distribuzione del carico di lavoro dei tribunali più equilibrata e un accesso equo alla tutela giudiziaria per tutti i cittadini. McGrath ha illustrato una serie di proposte legislative che la Commissione europea sta preparando nel campo del diritto penale. Nell'ambito della visita, il commissario europeo ha incontrato a Brdo i massimi rappresentanti della Corte Suprema e del Consiglio Giudiziario e ha partecipato alla cerimonia di completamento del progetto di digitalizzazione della giustizia, cofinanziato dal Fondo Europeo per la Ripresa e la Resilienza. Al Parlamento, McGrath ha avuto consultazioni con i deputati che fanno parte delle commissioni parlamentari per gli affari europei e la giustizia. Ha inoltre incontrato i responsabili della Commissione Anticorruzione, della Procura Generale e del Consiglio dei Pubblici Ministeri. Infine, nel colloquio con il ministro degli esteri, Tony Kaiser, si è parlato dell'attuazione dello scudo europeo per la democrazia, del sostegno all'Ucraina e del rapporto

0: rapporto sullo Stato di diritto, in cui il Ministero degli Esteri ha un ruolo importante di coordinamento.
1: Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha pubblicato su X dichiarazione di forte escalation retorica dopo la notizia della morte di 4 militari israeliani in Libano attribuita a Hezbollah. Nel suo messaggio ha scritto: per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare. Anche il ministro delle finanze Bezalel Smotrich è intervenuto sui social una mattinata difficile e scrive: è ora di parlare con il fuoco e di aprire le porte dell'inferno. Inferno, ha scritto Smotrich commentando appunto gli ultimi sviluppi sul fronte libanese. Ieri intanto 25 navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Hormuz, il numero più alto da metà aprile. Lo si evince dai dati diffusi dalla società di monitoraggio marittimo Marine. Il numero di attraversamenti è aumentato dopo che gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra che prevede appunto la riapertura della rotta strategica per il commercio globale. Sentiamo Erika Paternusch.
2: La società di monitoraggio marittimo AXS Marine ha fatto sapere che il 18 giugno sono stati registrati 25 passaggi di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz, il numero più alto in un solo giorno dallo scorso 18 aprile, 5 volte la media dei primi 10 giorni di giugno. Le forze iraniane, lo ricordiamo, hanno di fatto chiuso lo stretto il 28 febbraio in seguito agli attacchi israeliani e americani. La Repubblica Islamica ha poi riaperto brevemente la vitale rotta al traffico commerciale, il che ha portato ad un picco di attraversamenti il 18 aprile, quando sono stati registrati 28 passaggi dello stretto. AXS Marina ha inoltre riferito che dall'inizio di marzo il numero medio di attraversamenti è stato di 7,6 al giorno. Prima della guerra, secondo la rivista marittima Lloyd's List, la rotta è stata attraversata da circa 120 navi al giorno. Molto probabilmente il numero delle imbarcazioni che ieri hanno attraversato lo stretto di Hormuz è stato anche superiore a quello registrato, poiché alcune navi spengono o manipolano i segnali dei loro transponder per evitare di essere individuate, ha spiegato ancora XS Marine. Le compagnie di navigazione hanno avvertito intanto che i piani per la ripresa del traffico attraverso lo stretto di Hormuz non sono ancora chiari e che non sembra ancora sicuro ricominciare a navigare fuori dal Golfo Persico attraverso lo stretto. Una delle disposizioni dell'accordo di pace raggiunto dai presidenti statunitense e iraniano Donald Trump e Masoud Pezeshkian prevede proprio l'apertura dello stretto di Hormuz. L'intesa impegna inoltre le parti a negoziare per raggiungere un accordo definitivo entro un massimo di 2 mesi. Durante questo periodo l'Iran garantirà il libero passaggio delle navi commerciali attraverso lo stretto.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato italiano, ha visitato oggi la sede di Trieste dell'iniziativa Centro Europea. Gasparri si è confrontato sul ruolo dell'INCE, soprattutto su scenari come quello dell'Ucraina, sulla politica interna, ma anche su temi come i controlli ai confini che l'Italia ha deciso di mantenere nonostante i pareri contrari di Bruxelles. Sentiamo Alessandro Martegani.
4: Sostegno senza riserve al processo di allargamento dell'Unione Europea, attenzione ai flussi migratori, valorizzazione del ruolo dell'INCE nei rapporti fra i paesi dell'Est Europa. Sono alcuni dei temi toccati da Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, che ha visitato questa mattina la sede dell'iniziativa Centro Europea. Gasparri ha sottolineato il ruolo svolto dall'INCE nel favorire rapporti politici ed economici fra i paesi membri, ma soprattutto ha ribadito il sostegno del governo italiano all'Ucraina.
5: Noi dobbiamo sostenere con convinzione l'Ucraina, lo hanno deciso e ribadito tutti i summit internazionali. Ovviamente è interesse di tutto il mondo libero difendere uno Stato che è stato aggredito e che ha dimostrato anche di saper reagire, quindi gli ultimi fatti speriamo inducano anche i russi alla realtà, al realismo e a rinunciare a un'offensiva che si sta rivelando una catastrofe.
4: Nessuna apertura invece per quanto riguarda i controlli ai confini che sono stati interrotti dalla Slovenia alla frontiera con Croazia e Ungheria e che invece continuano in Italia.
5: Io credo che la questione principale siano le nuove regole europee complessive, perché il vero problema sono le espulsioni o distinguere le persone che possono essere considerate meritevoli del diritto d'asilo. Poi le sai, quando una persona è entrata le procedure di espulsione sono difficilissime, però noi siamo orientati a una politica di maggiore cautela e di maggiore attenzione e di regole europee che noi siamo riusciti insieme ad altri a far cambiare.
4: Non è mancato un accenno alla politica interna e alla crescita del movimento del generale Vannacci.
5: Io finora vedo degli annunci, uno dice l'Europa potrebbe fare di più, criticare l'Europa è abbastanza facile, gli immigrati sono troppi. Noi stiamo realizzando una politica più severa nei confronti dell'immigrazione, lo fa il governo di centrodestra.
1: E il senatore di Forza Italia ha commentato anche la nuova crisi dei rapporti fra Roma e Washington. La riappacificazione tra Donald Trump e Giorgia Meloni è infatti durata poco. I due capi di governo si erano incontrati nel corso del recente G7 di Evian, ma il presidente americano, a poche ore dall'incontro, è tornato ad attaccare la premier italiana. Non ero obbligato a parlarle, ha spiegato in un'intervista a una TV italiana, mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ha aggiunto, ma mi ha fatto pena. Le parole di Trump hanno innescato l'immediata reazione di Roma. Giorgia Meloni ha smentito seccamente, le ha ricostruzione dell'incontro fatta da Trump e il ministro degli esteri italiani ha annullato una visita negli Stati Uniti. Ma sentiamo a riguardo il commento del presidente della Commissione Affari Esteri ed esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri.
5: Il ministro degli esteri italiani ha cancellato una visita negli Stati Uniti il 21-22 giugno. Non posso che prendere atto di una decisione così dura del governo di fronte ad affermazioni che poi Trump, per carità, parla in modo bizzarro, ma il presidente degli Stati Uniti non può offendere delle persone o una nazione. Condivido assolutamente il tono e i contenuti della reazione, perché è un'offesa, insomma, credo che Trump si debba profondamente scusare, perché poi i rapporti tra gli stati, insomma, sono fondamentali e Trump così dimostra di non saperli gestire, e quindi condivido le risposte durissime del governo e anche l'iniziativa degli italiani di annullare addirittura questo viaggio.
1: Torniamo a Capodistria, proseguono gli eventi per la festa di San Nazario, il patrono della città, promossi dalla locale comunità degli italiani. Dopo l'inaugurazione ieri sera della mostra di cartoline d'epoca in visione fino al 9 luglio, questo pomeriggio alle 17 Palazzo Gravisi ospiterà la 28esima edizione del torneo di briscola per la Coppa San Nazario. Domani in mattinata nel Golfo e al Molo Pescatori si svolgerà la gara di pesca da natante, mentre in serata, a partire dalle 20, all'estivo della comunità, appuntamento con la classica sardelada, il tradizionale ritrovo sociale. Domenica la processione e la Santa Messa in Duomo, nonché la fiera in piazza, in occasione della festa di San Nazario, che ricorre proprio oggi, 19 giugno. Il centro storico di Capodistria è stato addobbato con mazzetti di lavanda, come era tradizionale fare in passato per celebrare il santo primo vescovo della città nel 524. Siamo alle 15:44 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus, tecnico Iadranco Oblak. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. A causa di un incidente sulla A23 Palmanova a Tarvisio si viaggia con la corsia di marcia chiusa tra il bivio per la A4 e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Segnaliamo un incidente anche sulla A4 Venezia Trieste presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Trieste in un tratto già interessato dal traffico intenso tra Re di Puglia e la stessa barriera. Traffico intenso invece sulla Brescia-Padova dove si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, mentre verso Milano tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Est ed il bivio per la A22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Petnesti Festival Istrovenesco Gnariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
5: Il ciclo di Hot Hits continua, cari amici, eccoci, ben ritrovati. Attacchi della cornacchia aggressiva, sì, avete capito bene. Tra beccata ai passanti e ordinanza di abbattimento, la vicenda sta facendo discutere la città di Pordenone.
6: C'erano anche i pavoni in Italia che avevano...
5: Quella è un'altra storia incredibile che si sta svolgendo, il suo corso non è ancora definito né deciso. Comunque,
6: visto.
5: Rimaniamo a Pordenone per un momento.
6: Con le cornacchie.
5: Esatto, okay. Come dicevo, calma, una cosa per una. Anzi, una cornacchia per una, come dire. A Pordenone c'è appunto una cornacchia che da mesi tiene in scacco un intero quartiere. Via Damiani è diventata zona di guerra, letteralmente. Il volatile, per proteggere il nido, attacca chiunque passi. Beccate alla testa, picchiate improvvise, ferite e lacerazioni addirittura, Tilly.
6: Penso mamma mia!
5: Sì, sì, sì, sì. I residenti hanno cambiato strada, insomma, come dire. Il sindaco ha firmato un'ordinanza di abbattimento. Gli animalisti hanno fatto ricorso al TAR. E nel frattempo gli esperti suggeriscono di usare l'ombrello, perché una cornacchia, dicono, si ferma davanti a un ombrello aperto.
6: Oh, non sì, lo sapevo. Ecco, adesso almeno so come proteggermi.
5: Come se fosse un vampiro, più o meno. La LAV sostiene che l'aggressività passerà quando i pulli saranno grandi. Ecco, bisogna aspettare che crescano. Ma i cittadini non vogliono aspettare, ovviamente. E così, ecco, mentre la cornacchia continua a gracchiare e a beccare, il dibattito infuria.
6: Come noi qua con i gabbiani, con il famoso gabbiano che mi ha rubato la pizzetta qui in Piazza Brolo.
5: Fatto bene.
6: Cioè, no, in così, verità no.
5: Un junk food in meno.
6: Si può.
5: Comunque noi...
6: Per la dieta va bene, diciamo così.
5: Tilly, come dicevo, noi da Hot Hits abbiamo un'idea.
6: Ecco, vai.
5: Se la cornacchia ascoltasse questa classifica, smetterebbe di attaccare i passanti.
6: E attaccherebbe noi, o cosa?
5: Non si metterebbe le cuffie, o almeno volerebbe via, chissà, insomma. Perché certe canzoni fanno più paura di un volatile impazzito.
6: Ma non lo so, non lo so. Vediamo, dai, che questa... Adesso, dai, abbiamo i tormentoni estivi, Samuel.
5: Siamo già lì?
6: Sì, non sei per niente un tipo da estate, tu.
5: No, sono solo vittima dell'estate. sì. Vittima lui, la cornacchia, vittima noi. Io non so te, Tilly, ma con fatica, anche immane, a Hot Hits mi ci sto adattando, come la cornacchia alla vita in città.
6: Ok. Quindi dai, lasciamo, siamo già adattati,
5: sì,
6: oramai.
5: Lasciamo la cornacchia al suo destino e concentriamoci su altri uccelli da salvare.
6: Dopo la sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Cari amici, dicevo, non siamo all'interno di Hot Hits solamente, cioè non siamo... Tilly, spiega.
6: Ti spiegalo tu, che
5: viene meglio.
6: Mi piace il tuo tentare di spiegarlo,
5: ma dura
6: però
5: poco, un paio di secondi, poi
6: hai rinunciato presto.
5: Passo, sì, sì.
6: Comunque, Samuel voleva dire che sì, siamo all'interno della Hot Hits, però è la prima Hot Hits del ciclo estivo, del palinsesto estivo.
5: Ancora questo ciclo.
6: E allora
5: abbiamo
6: prima la sigla di Estate Freschi.
5: Giusto.
6: Perché questa settimana, avete già sentito tutte le nostre trasmissioni durante la settimana, c'è la sigla Estate Freschi, non più il P.O. Pio 4.
5: Cambia la sigla.
6: Molto non probabilmente granché. Sbaglieremo e continueremo a dire Pio 4, sì. Ma questa è poi un'altra storia.
5: Già, già, già.
6: Comunque, ecco, siamo nel palinsesto estivo, ma continueremo a essere con voi ogni venerdì. Sempre con le nuove hit, con tutte le migliori hit del momento.
5: Sì.
6: Una di queste è quale? Quella che andiamo a sentire tra pochissimo.
5: Sì, di Ariana Grande, Tilly.
6: Abbiamo Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

0: E avete sentito che R&B patinato con la voce che plana come un rapace, come la cornacchia più o meno, ecco.
1: Dai, come la cornacchia no, Ariana Grande canta benissimo.
0: No, la sostanza sì, è quella di un'ala di pollo più o meno. Poca carne, molta pelle, perché? Molto colesterolo, così. Come dire, il gusto c'è ma la sostanza poca, ecco, questa è quella che
1: andiamo
0: volevo dire.
1: Avanti, invece Harry Styles quale parte del pollo è?
0: Un pollo e basta. Allora, dove siamo arrivati? Sì, Harry Styles, new entry Tilly, ecco, nuovo ingresso,
1: eccolo.
0: Dance No More è il titolo, pensa un po'. Lui decide di non ballare più, forse sarà perché la sua musica è un valzer sentito tante di quelle volte che non vale più la pena. Non lo so, non so che quale sia il motivo comunque.
1: Non sto aspettando la tua spiegazione, cioè, del brano.
0: Ma niente, Tilly, è un pop elegante che scivola sul pavimento, ti fa ballare leggermente, tenta di farti ballare, invece non vuole ballare. Insomma, che devo dire, Tilly, mi sono perso.
1: Praticamente questa canzone fa riferimento praticamente a un mondo che, dove non si balla più, ovvero con i DJ che non ballano più e con il mondo musicale e sociale sempre più lontano dalle emozioni, dunque tutto troppo freddo, troppo digitale, troppo distaccato, e dunque è la metafora che lui usa come per dire dance no more, la gente non balla più, come per dire la gente non socializza più.
0: Mica fantascienza, sta succedendo appunto.
1: È vero, sì.
0: Sì, sì.
1: E di questo ce ne parla, ovvero lo canta Harry Styles nel nuovo singolo Dance No More.

0: Oh, eccoti lì. Harry Styles, sai come lo chiameremo? Sai che ognuno dà un nome così, no?
1: No, vai, non vedo l'ora di sentire.
0: Il ballerino stanco.
1: Stanco. No? Sì. Come è la cover band di se stessi.
0: Esatto,
1: questi,
0: brava,
1: i nomignoli che dai tu. Sì, ok. Lui è il ballerino stanco.
0: Titolo, ballerino stanco. Allora, dal ritiro dalla pista passiamo al potenziale in espresso di Somber.
1: Somber
0: Potential. Ancora qui la canzone che insomma da un po' che stiamo programmando. Numero 23. La canzone è come un ombrello chiuso davanti alla cornacchia, sai perché? Perché non so che c'entra poco, perché il brano è come dire, cammina sul posto, c'è un loop che non porta da nessuna parte, no? E quindi sembra proteggersi da qualcosa, così me lo spiego io. Sì.
1: E invece Samuel, nel panorama sempre più affollato dell'industria musicale, Somber è invece uno di quei nomi emersi, diciamo, all'inizio un poco in sordina, per poi all'improvviso essere ovunque. E diciamo a metà tra una star, un'icona fashion, e Somber si sta imponendo come una delle promesse più interessanti della scena internazionale, sia nella musica ma anche nella moda, perché come sappiamo sono quasi sempre molto collegate.
0: Sì,
1: ecco.
0: Spesso.
1: E dunque grande successo per Somber, è uno diciamo dei giovani, delle nuove proposte degli ultimi anni più interessante.
0: Oh.
1: Sì, vedi, lui sì che il potenziale ce l'ha.

0: Potential di Somber. Tilly, hai detto che c'ha il potenziale Somber.
1: Sì.
0: E quindi gli ho dato un bel nome.
1: Ok.
0: Il profeta delle occasioni sprecate. Non è male, no?
1: Il lo facciamo, dai, oggi lo facciamo per tutti gli artisti.
0: Per tutti, vediamo se mi viene in mente cosa dire.
1: Oh, la prossima, dai, sì, qua deve avere un soprannome.
0: Sì. Dal potenziale inespresso dove andiamo? Passiamo ad una rivelazione. Rivelazione che è quale? Quale? Quella che non ti aspetti, perché Taylor Swift è in classifica con una new entry dal titolo I Knew It, I Knew You.
1: Sì.
0: Ah, e questo è il titolo.
1: E questo è il titolo,
0: addirittura
1: bravo.
0: L'ho azzeccato.
1: Sì.
0: Grazie. Allora, lei canta... Cosa canta? Il presentimento. La certezza di aver già incontrato qualcuno prima, l'anima gemella, poi immagino, no? No, non è questo.
1: Non lo so.
0: E secondo me sì, io lo così. Insomma, la certezza qui è più che altro il fatto che la canzone sia una produzione levigata, è un ritornello che entra in testa, insomma, lo sapevamo che Taylor ne è capace.
1: Ma così deve essere, perché questa, Samuel, è la colonna sonora, è una colonna sonora.
0: È una colonna sonora.
1: Sì, sai di cosa?
0: No.
1: Di Toy Story 5. Ti ricordi Toy Story?
0: Come
1: hai
0: no.
1: guardato Toy Story?
0: Esiste ancora.
1: Sì, hanno fatto il numero 5, bellissimo. Qual era il tuo personaggio preferito di Toy Story? Mr. Potato era il migliore, che ogni volta che lo colpivano,
0: che succedeva?
1: Gli cadevano il naso, la bocca, tutto, poi se li doveva rimettere, ogni volta era tutto disfatto.
0: Ah, me l'hai ricordato adesso.
1: E Buzz Lightyear. Ah, che bello,
0: bei
1: che belli.
0: Tempi,
1: bei tempi, l'infanzia, quando guardavamo i cartoni, Samuel, non avevamo altri problemi.
0: Sì, sì, stavano inventando il televisore in quegli anni. Allora.
1: No, vabbè.
0: Dove siamo arrivati?
1: Numero Guarda 22. Che io addirittura faccio parte della generazione dei Discman e dei CD. Cioè, io avevo il...
0: Il mini disc, te lo ricordi?
1: Anche il mini disc avevo per un piccolo periodo, poi oramai.
0: Poco,
1: sì, sì.
0: Perché.
1: Però era carino con quei CD mini.
0: Esatto, però.
1: Poi è arrivato.
0: Presa.
1: Poi sono arrivati gli MP3. Sì.
0: Bene.
1: Sì,
0: I knew it, I knew you. E infatti, Tilly, io lo sapevo che sarebbe stata una noia questa canzone. Che dire? Taylor Swift, numero 22.

0: La chiaroveggente del pop, Taylor Swift. Da questa rivelazione passiamo ad una telefonata. Una telefonata che nessuno aspetta, mannaggia. New Entry, la numero 21. Qua non è facile.
1: Però. Una telefonata, perché una telefonata?
0: E adesso ci arriviamo.
1: Vai.
0: Another and 54 Ultra. Chi
1: okay.
0: sono? Chi sono?
1: Sì. Allora, Another, che neanche io non ne so dire bene, sì, questa volta, sono un duo olandese. Allora, abbiamo Jesse van der Heijden,
0: sì,
1: e Oguzhan Güney.
0: Ah, sei stata convincente. Bene, bene, brava.
1: E Oguzhan Güney, sì, in qualche modo così.
0: Sì,
1: hai visto, madrelingua proprio. Ecco, dopo
0: due
1: la
0: nomi
1: lezione...
0: che sembrano targhe di autostrada più o meno.
1: E dopo la lezione di pronuncia, poi possiamo andare avanti.
0: Sì, trattasi di house music minimale con un ritmo che ti entra nelle ossa e basta. E ti fa venire, che ne so.
1: È la tipica canzone estiva, che è quella un po' più dance, un po' più da lounge, così. Perché abbiamo
0: sì.
1: Allora, d'estate si suddividono i tormentoni, quelli reggaeton, che oramai ci devono essere, ci sono. Poi ci sono quelli pop, magari un po' retro, così. E poi ci sono quelli, ovviamente, da
0: senza pretese,
1: da pista da ballo,
0: sì,
1: da
0: sì.
1: dance floor, quelli dance, quelli un po'
0: per
1: più da ballare.
0: Per chi vuole ballare, ma senza troppo impegno.
1: Sì.
0: Così più
1: okay.
0: o meno. Talk to you, Another and 54 Ultra.

0: talk to you. Infatti io parlo con te ma tu non rispondi, un po' come il silenzio che arriva
1: un
0: dopo,
1: po' come noi in radio,
0: dopo il singolo degli Anotr, cioè resti senza parole più o meno, non hai che dire, quindi,
1: sì.
0: Abbiamo sentito gli Anotr 54 Ultra, due DJ, mettiamolo in chiaro, che parlano ma non dicono niente. Allora, dalla dance passiamo alle pietre.
1: No,
0: che...
1: sono due DJ già Anotr più 54 Ultra e un altro.
0: A quattro addirittura.
1: No, due più uno. Tre sono.
0: Vabbè, no, non ce la faccio. Tille, matematica mai stata il mio forte. Allora andiamo avanti. Chiudiamo andiamo questa avanti. Prima parte di Cotizza, la numero 20, con i The Colors e Rolling Stones. Questi li conosciamo già, la canzone pure. Quindi che fai? Niente.
1: I Rolling Stones dovrebbero fare una canzone che si intitola The Colors. E poi dovremmo metterle una dietro l'altra.
0: No, già così è un po'.
1: Perché adesso i The Colors hanno fatto la canzone Rolling Stones. Adesso io vorrei che se i Rolling Stones sono in ascolto, se ci stanno ascoltando, facciano una canzone dal titolo The Colors. Uno tormentone estivo, dai, ci stanno poco a farlo, secondo me loro, oramai con la loro esperienza c'è. E così possiamo metterle entrambe in classifica. Questo è il mio appello. Ai signori Rolling Stones.
0: Bene, Tilly, diverti da sola, te le racconti. Beh, è importante che tu sia di buona voglia. Io cerco di seguirti. Rolling Stones, cari amici, anche se più che pietre, sembrano sassolini lanciati da una cornacchia. Numero 20.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le 16.30, notizie flash ancora da Radio Capodistria. Israele e il movimento sciita libanese Hezbollah hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco con effetto immediato, lo ha dichiarato un funzionario statunitense che ha voluto rimanere anonimo. Secondo le sue parole, l'accordo è stato mediato da rappresentanti degli Stati Uniti e del Qatar. La tregua è entrata in vigore alle 15 secondo l'orario del centro Europa. In precedenza, secondo i media libanesi, 21 persone sono rimaste uccise in raid aerei israeliani avvenuti nella notte e nella giornata di oggi, decine invece i feriti. Hezbollah ha riferito di scontri con le forze di Israele in cui sono rimasti uccisi 4 soldati israeliani. In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia saranno 2 gli oratori ad intervenire alla celebrazione nazionale, ovvero la Presidente della Repubblica Natascia Pirc-Musar e il Premier Janez Janša.

0: In vista del dibattito sulla proposta di bilancio a lungo termine per il periodo 2028-2034, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso la sua opposizione a ulteriori prestiti per l'Unione Europea. Ribadisco ancora una volta l'esigenza che l'UE non contragga ulteriori debiti, ha dichiarato Merz. Secondo il cancelliere, il volume di bilancio di circa 1.950 miliardi di euro, previsto nella bozza del quadro negoziale pubblicata la scorsa settimana, è nettamente eccessivo. È necessario ridurre le cifre, ha sottolineato. Dello stesso parere anche il cancelliere austriaco Stocker, nonché leader di Svezia e Olanda. L'Agenzia slovena per l'ambiente ha emesso un'allerta caldo che si farà sempre più intenso nei prossimi giorni. Si prevede che le temperature elevate persisteranno per tutta la prossima settimana, in particolare nelle pianure del litorale, nei grandi centri urbani dove verranno superati i 35 gradi centigradi. Anche le minime mattutine aumenteranno a circa 20 gradi. L'ondata di caldo molto probabilmente non si placherà fino alla fine del mese o fino all'inizio di luglio. Intanto ieri le forti piogge hanno allagato scuole, edifici residenziali e commerciali a Postumi e Gorenja Vas. È tutto per il momento, ci aggiorniamo fra un'ora circa.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Seconda parte, oggi vi portiamo in Alaska, cari amici.
3: Oh, al fresco un
2: sì,
3: po'.
2: Sì, sì,
3: dai,
2: sì.
3: Ci sta, ci sta.
2: Dov'è la vita?
3: Siamo in stagione oramai per andare in Alaska.
2: Eh sì, ma fermi tutti, la vita lì si svolge all'interno di un unico edificio, a Whittier. Quasi tutta la popolazione infatti vive e lavora nel Baggy Towers Condominium. 14 piani, 196 appartamenti, scuola, supermercato, ospedale e tutte quelle cose lì, ecco. Tutto sotto lo stesso tetto, letteralmente. Puoi nascere, crescere, sposarti, fare la spesa, andare in prigione, morire senza mai mettere piede fuori.
3: Tutto.
2: Tutto, tutto.
3: Ma non vivono là, non so, nei boschi, nelle capanne? Sai perché quando vado da mio papà nei guarda boschi, quei tipo film, documentari, ah, Alaska Wildlife.
2: Anni 70. Come...
3: No, no, no, quelli di adesso, che mostrano certa gente che vive nelle parti più sperdute dell'Alaska, mm-hmm, da soli, senza nessuno intorno, fanno tutto da solo, cacciano, cucinano, fanno...
2: Ma se fanno un... Se vuol che, non so, in Australia c'è un documentario sull'Istria, chissà come siamo, ci rappresentano a mette, corriamo dei boschi, rincorriamo i caprioli istriaci, che cosa? Cioè, nel senso, queste cose sono quelle molto, come dire... fatte per attirare un po' il pubblico, che, cioè come dire, ovviamente c'è l'Alaska wild, ma c'è anche quella non wild, infatti sono più rinchiusi
3: ma forse quella non wild nella scatoletta non è così interessante come quegli altri. C'è una, pensa, che vive da sola in questo posto sperduto, con tipo le prime altre anime vive, sono non so a chilometri di distanza, e lei vive là da sola in un tipo mini aeroporto, una mini pompa di benzina per quegli aeroplanini piccoli che hanno in Alaska, sai che si spostano anche tante volte con questi aeroplanini.
2: Lì vive?
3: Sì.
2: Che bello.
3: Da sola.
2: Immagina
3: sola
2: il traffico, aereo che arriva, aereo che parte.
3: Vabbè, perché stiamo parlando di Alaska?
2: Perché non mi hai lasciato finire, Tilly. Allora, questa comunità si conosce tutta con i vicini di casa, che sono anche i tuoi colleghi, il tuo medico, il tuo prete, magari il tuo aguzzino, insomma tutti.
3: Sì, sì, sì, sì, ecco. tutto là si
2: è va. Una sorta di sogno per gli amanti della vita sociale, ma un incubo per chi ha bisogno di spazio. Sì, lì la privacy infatti è un optional, che dire, immagina il vicino che suona il piano, lo senti anche al 14° piano.
3: Per questo poi gli altri vanno a vivere nel boschi.
2: Nei boschi. Ma c'è anche un vantaggio: quando nevica non devi uscire, quando piove non ti bagni, no?
3: Fantastico.
2: No, non sei convinta.
3: Però non hai negozi, devi trovarti il cibo da solo.
2: Vabbè, che dire, noi nel frattempo facciamo fatica a uscire dalla nostra camera da letto. Loro invece vivono in un palazzo, ma non è il palazzo della musica, attenzione, quello è un altro tipo di condominio, ed è il nostro, quello è il palazzo della musica, pieno di inquilini rumorosi, a cominciare da Francesco Gabbani. La prossima è Summer Funk.

0: Francesco Gabbani, il mattatore dell'estate finta. Oh, ecco. Da questo ritmo latino, dove andiamo? Passiamo al muro. Al muro, sì, sì, sì.
1: Passiamo al muro.
0: Sì, sì, sì, sì. Il muro che ti appare davanti quando non sai più dove andare. Perché c'è Gracie Abrams, scusate, con Hit the Wall, che canta la frustrazione di chi colpisce appunto un muro e non lo sfonda. Aia, che dolore. Sì. La sua voce è pur delicata, però insomma non ha la forza per, come dire, scalfire l'intonaco. Ecco.
1: Gracie Abrams Samuel negli anni si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione.
0: Sì.
1: Ha debuttato più o meno nel 2019 e subito dopo il debutto è stata scelta per accompagnare Taylor Swift nei suoi tour. E questo è ovviamente un grandissimo trampolino di lancio. E poi non solo nella musica ma anche nella moda, come dicevo prima, sono tante volte collegate. Lei è nominata ambasciatrice di Chanel.
0: Appunto.
1: Mica poco.
0: Sì.
1: E poi ovviamente ha avuto tantissimo successo con la sua musica e adesso torna con un nuovo singolo, si intitola Hit the Wall. Questa è Gracie Abrams.

0: Hit the Walls, Gracie Abrams, la ragazza che urla sottovoce, la chiamerei così, no? Allora, Hit the Wall, da queste barriere dove andiamo? Passiamo all'amore, quello materiale da manuale, ecco, sì. Sienna Spiro canta l'amore per le cose, per gli oggetti, per la roba, insomma. Per la roba, sì.
1: Per il lusso,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, anche. Infatti la canzone sembra un po' uscita da un catalogo di arredamento. Bello da vedere, anche un po' inutile però da indossare, no? Che dire. Voce vellutata. Sostanza quella di un mobile Ikea più o meno, quindi appare bello, ma poi insomma manca una vite, ne traballa, ti viene addosso, devi fare i buchi nel muro. L'abbiamo già detto la volta scorsa.
1: Questa è. Comunque lei in verità, Samuel, è una che ci tiene alla musica fatta bene, perché ha dichiarato che lei è contro l'intelligenza artificiale, che cercherà sempre di lavorare con musicisti veri, strumenti reali, evitando l'intelligenza artificiale nella sua produzione artistica.
0: Addirittura questo ha detto.
1: Sì, ma perché Samuel, questo in verità si sta sviluppando sempre di più.
0: Chi?
1: L'intelligenza artificiale nella musica.
0: Eh sì, è vero.
1: Come fai a sapere se qualcosa... Sì. Poi è sempre fatto meglio, l'intelligenza artificiale non riesce neanche più a capire se è fatto con l'intelligenza artificiale o no.
0: Già le canzoni facevano pietà, adesso sono pure false.
1: Almeno Orietta Berti, quest'ultimo singolo che ha fatto, lei lo ammette, lo dice che è un singolo fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Almeno così si sa.
1: Comunque, sì, vediamo come andrà a finire con Samuel. L'intelligenza artificiale ci sostituirà.
0: Sì, non vedo l'ora. Finalmente
1: tu lasceresti il posto già domani?
0: finalmente si riposa.
1: Andiamo avanti con Sienna Spiro e Material Lover.

0: Sienna Spyro, la fidanzata della vetrina, e che dire. Dal consumo passiamo al romanticismo, quello da film strappa lacrime letteralmente. Pilli, dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati a ultimo.
0: Ovviamente, sì, insomma, se non è strappa lacrime lui, allora non lo so chi lo sarebbe. Comunque lui canta, cosa canta? L'amore è come se fosse una poesia scritta su un tovagliolo, più o meno, ecco. Peccato che il tovagliolo è già stato usato, quindi non...
1: No!
0: non è granché.
1: Sì, ma sai che ha fatto un super record ultimo? Ha venduto 250.000 biglietti in poche ore per questo suo super concertone che è già entrato nella storia, ovvero La favola per sempre, che sarà tra pochissimo, il 4 luglio, a Tor Vergata. E dunque lì vedrà consacrare questa sua carriera dopo 10 anni di successo. Sì, e questo è il suo record, ha battuto tutti, lo sai? Gli unici che avevano il record prima erano il Modena Park, Vasco Rossi, che aveva venduto anche 200 e passa mila biglietti, e Ligabue a Campovolo, però ultimo li ha superati adesso con i 250.000 biglietti, cioè praticamente è l'artista italiano che ha venduto più biglietti in assoluto per un concerto.
0: Sì, non riesco a essere in qualche modo gasato.
1: Ma sai che il suo pubblico, i fan, li vogliono tanto bene, lo seguono tantissimo. Lui è molto molto successo nei live, forse più che nelle radio o non so, Sanremo.
0: È un animale da palco, insomma.
1: Sì, nei live invece è proprio tanto pubblico.
0: E che devo dire, questa è la realtà e bisogna farsene una ragione.
1: Non è che devi essere triste per questo.
0: No, c'è un po', cioè, sì. Vai,
1: non ci dormirai la notte.
0: Tutta la musica figa che c'è al mondo, questi vanno tutti
1: a sentire Ultimo.
0: A sentire Ultimo, insomma, un po' deprimente.
1: No, dai. No, a me piace Ultimo.
0: Fisicamente.
1: No, mi piace come cantante.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Anche cantante. Vabbè. Numero 16, va, che è meglio.
1: Ultimo, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, il poeta dei saldi. Questo oramai lo sappiamo.
1: Il poeta dei saldi.
0: Sì. Dalla poesia passiamo ad una vasca, mannaggia. Oh sì, ecco, vasca da bagno. Benji e Fede e Alex Britti, tre generazioni nella stessa vasca, appunto. Ecco, uno col blues, uno col pop d'adolescenti, tutti insieme che producono un pezzo che sembra una pubblicità di idromassaggi.
1: Praticamente,
0: questi quasi mi convincono.
1: Praticamente è un remake, perché la canzone La Vasca di Alex Britti,
0: sì,
1: prima era dei millennial come noi, Samuel, che, e adesso è diventata della generazione Z, perché oltre 20 anni dopo Benji e Fede hanno trovato, diciamo, questa giusta formula pop per le storie TikTok, per farla diventare magari quella canzone di già ormai 20 anni fa, un po' più recente, cioè che segue le mode del momento. Praticamente fanno questo remake che si intitola Viva la Vasca,
0: sì,
1: e lo fanno Benji Fede, ovviamente anche insieme ad Alex Britti, che è l'originale che,
0: certo,
1: ha fatto La Vasca.
0: Io per sicurezza ci butterei dentro un bel po' di cloro per disinfettare.
1: No,
0: non lo so, troppa gente questa vasca.
1: Viva la Vasca, numero 15.
2: In questa

0: festa.
1: Benji, Fede e Alex Britti, questi tre bagnanti in cerca di pace, diciamo, ecco. Allora, dalla vasca passiamo ad una cabina, ecco, tanto per una capanna, una cabana, insomma, quelle cose lì, l'avrete già capito, sulla spiaggia, come se fosse il rifugio dell'anima. Ed è Irama quello che si rifugia in capanna.
2: L'hai detto in un modo così sofferente.
1: Da ultima Irama, guarda Tilly, siamo messi proprio...
2: ma in mezzo avevi Benji e Fede, Alex
1: meno
2: Britti.
1: Male che hanno tirato un po' su sì, perché sennò qua tra lacrime e contro lacrime.
2: No, ma questa di Irama è diciamo estiva.
1: Uplifting.
2: Sì, vero, sì, perché Irama o fa le canzoni quelle estive, sì, un po' latine così, o fa proprio
1: come non ci sono le mezze stagioni, così
2: che,
1: con Irama non ci sono
2: la
1: i mezzi sentimenti, non ci sono.
2: No, non ci sono.
1: O il dramma o la festa.
2: Sì,
1: tutto
2: sì,
1: quello
2: sì,
1: che in mezzo non interessa.
2: Non c'è.
1: Sì.
2: Quello non ci interessa.
1: Cari amici, se questa è la cabana dei sogni, io preferisco l'hotel. Irama, cabana numero 4.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Terraio ed il bivio per la A27 in direzione Trieste. Sempre per traffico intenso, rallentamenti con code si registrano sulla A4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia, mentre in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Est. Vi ricordiamo che a causa di un incidente sulla A23 Palmanova Tarvisio si viaggia con la corsia di marcia chiusa tra il bivio per la A4 e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina l'uscita di Vicenza Ovest rimarrà chiusa per lavori per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte, oggi vi porto a Roma.
4: Oh, che bello, dove ci porti?
3: A Roma, dove la sosta selvaggia ha incontrato la soluzione fai da te.
4: Ok, sì. Ha di nuovo i nostri consigli?
3: No, questa è meglio di no. Allora, okay. Un autobus ATAC, questa è una compagnia,
4: okay,
3: bloccato da un'auto parcheggiata male. I turisti che fanno, invece di aspettare la gru o altre cose, sono rimboccati le maniche e l'hanno sollevata a mani nude. Hanno spostato la macchina.
4: Mm-hmm. Ma si riesce? Cioè, immagina la scena. Quante gente deve spostare?
3: Tanti. Avete capito bene, un gruppo di visitatori, probabilmente stanchi di aspettare, ha fatto da sola la rimozione. È fatto bene. L'auto è quindi stata spostata, il bus è passato e gli applausi hanno fatto da colonna sonora molto all'italiana la scena.
4: Ovvio.
3: La scena che è stata poi ripresa ha fatto il giro sul web, ovviamente. Un consigliere capitolino ha commentato: è l'ennesima figuraccia della città eterna. E insomma, anche un po' ragione. Se per risolvere un problema di traffico bisogna aspettare che un turista si faccia
4: i muscoli,
3: forse qualcosa non funziona, ecco. Ma almeno questa volta il problema è stato risolto con le mani, diciamo, non con le multe. E comunque, mentre i turisti sgranchivano i muscoli, noi ci sgranchiamo le dita per scrivere altre critiche per quanto riguarda le prossime canzoni. Siamo infatti nella terza parte, come ho detto, cari amici. Oh, iniziamo da Passenger, tra l'altro erano passeggeri pure loro.
4: Mm-hmm.
3: Quindi,
4: certo,
3: visto com'era.
4: Certo.
3: Nulla ha lasciato il caso a Hot
4: Samuel,
3: Kids,
4: sei proprio, guarda.
3: Sì, guarda, nulla. Allora, è il momento di prendere il volo, dice Alex Warren. La canzone appunto è Passenger, numero 13.

0: Alex Warren, il viaggiatore che non sa dove andare. Passenger è la numero 13. Da questo viaggio passiamo ad una città che non ti aspetti. Il titolo è Partenope, sarebbe Napoli. Quattro artisti, un solo nome. Un po' quasi una formazione da Champions. Il risultato è un calcio di rigore sbagliato. Che dire, sì. Merck & Cremon portano l'elettronica e Serena Brancale porta il soul. E poi ci sono anche i The Colors che portano, come ho già detto la volta scorsa, la K, non portano altro. Cosa portano i The Colors qui?
1: No, il c'è un po' di
0: funk, forse, ecco, si potrebbe dire. E tutti insieme cercano di omaggiare il Napoli. Anzi, Napoli, la città.
1: Anche se non proprio solo Napoli.
0: No, ecco, anche
1: sì, giusto per aggiungere,
0: campagna.
1: Perché anche se il titolo richiama ovviamente la sirena partenope legata al mito della città di Napoli, il brano vuole in verità un po' celebrare tutto il sud Italia. Ah. Perché ci sono nel testo riferimenti anche a Bari, al suo lungomare, città a cui Serena Brancale è ovviamente legata. E dunque sì, non è solo Napoli ma un po' tutto il sud. Giusto per precisare,
0: sì. Sai che ti dico, meglio le mani dei turisti che questa musica, perché almeno quelle hanno mosso qualcosa. Numero 12, Partenope.

0: American Cremon, non è una marca di frigoriferi né di lavastoviglie, ma sono due, cosa sono? Due
1: producer.
0: Volevo dire DJ, ma suona troppo alla vecchia. Poi Serena Brancale e i The Colors, un poker d'assi, insomma, quasi. Dalla città alla passerella, ecco, l'abbiamo detto già 100 volte, ancora qui però Runway, ma dilli, come fa a resistere tanto a lungo in classifica?
1: Sempre Lady Gaga, lo sai come Lady Gaga che...
0: Che fa?
1: E quando c'è una hit rimane tantissimo tempo. Sì.
0: Questo sì che è un tormentone, ma non solo estivo, primaverile, estivo e sarà anche autunnale, ho paura.
1: Probabile, non lo so, staremo a vedere. Comunque sai che ha fatto parlare?
0: Chi?
1: Perché molti parlano di questa collaborazione tra Lady Gaga e Doechii. E tanti dicono che Doechii abbia in verità una presenza più forte di Lady Gaga nel brano, che le abbia un poco tipo rubato la scena.
0: Sì.
1: Ecco, che sembra una canzone di Doechii con Lady Gaga ospite. Invece, mentre altri hanno apprezzato il fatto che Lady Gaga abbia lasciato molto spazio alla collega. E dunque mai contenti? Cioè, anche con dei featuring dicono: ma sì, perché lei canta un po' di più, allora dovrebbe essere lei quella principale. Invece. Vedi, non
0: che
1: è contente le persone.
0: Problemi, sì, sono questioni delicate.
1: Perché noi due facciamo la Hot Hits condotta da Tilly e Samuel o da Samuel e Tilly?
0: Adesso mi hai messo la pulce nell'orecchio. Se sarà Tilly e Samuel, guarda, non ti guardo neanche più.
1: Però neanche non può essere Samuel e Tilly.
0: E piani alti. Come Tilly e Samuel? Come questo? Sì.
1: Vedi a cosa si appigliano?
0: Sì.
1: Comunque, questo lo fanno però più che altro i fan, gli ascoltatori, perché loro due, in verità, più di tanto
0: non ne frega un
1: niente, però è così, vedi, bisogna parlare sempre.
0: Loro hanno buttato l'osso lì agli ascoltatori, ai fan, e loro la stanno facendo battaglia per...
1: Che dici, l'ascoltiamo? Sì. Intanto ci mettiamo d'accordo se siamo Tilly e Samuel o Samuel e Tilly.
0: Sì, sto preparando il contratto, vai.
1: Runway, Lady Gaga e Doechii.

0: Allora Tilly, propongo una cosa.
1: Dimmi.
0: Mentre io dico Samuel e Tilly, tu dici Tilly e Samuel. Allora, facciamolo al contrario, così sembriamo più eleganti.
1: Okay.
0: Io dico Tilly e Samuel e tu Samuel e Tilly allo stesso tempo.
1: Ok.
0: 3, 2, 1. Samuel e Tilly.
1: Io dovevo dire Samuel e Tilly, non
0: t'ho
1: fregato.
0: Ecco.
1: Vedete? Ecco, no. Abbiamo i testimoni che hai barato spudoratamente.
0: Vabbè, lo facciamo.
1: Andiamo avanti.
0: Lo rifacciamo dopo e proviamo a farlo giusto, ok?
1: No, non faccio più niente, mi rifiuto.
0: No, ti rifiuti, va bene.
1: Non faccio senza la presenza del mio avvocato. Andiamo avanti,
0: allora.
1: Samuel, abbiamo un'altra brutta notizia.
0: Oddio, chi è morto?
1: La prossima canzone è Buona Domenica.
0: Ah.
1: Però noi non andiamo più in onda la domenica pomeriggio.
0: No.
1: Visto?
0: Ma...
1: dunque non è più una buona domenica, ma andremo in onda il sabato.
0: Il sabato.
1: Perché sì, col nuovo palinsesto cambiano un po' con le repliche. Ecco, rimangono quelle del sabato e la domenica notte, da mezzanotte alle due.
0: Mm-hmm.
1: Però invece della domenica pomeriggio andremo in onda il sabato pomeriggio, sempre dalle 16 alle 18. Giusto bene, in spiaggia, lungomare, sì, rilassate, non è
0: pronti
1: più troppo
0: per la seratona.
1: Alle 4 si può già andare in spiaggia, non è più così, non è il sole troppo che picchia troppo.
0: E poi potete ascoltarci sabato
1: la
0: pomeriggio, prima della spiaggia, o in spiaggia, come dice Tilly. Invece se vi fate la seratona del sabato sera, a mezzanotte.
1: Si può entrambi, anche prima in spiaggia al pomeriggio e poi a mezzanotte seratona, aperitivi, cose varie.
0: A quell'ora non siamo più al
1: aperitivo,
0: siamo già... Bene Tilly, buona domenica, l'abbiamo già ascoltata, dobbiamo sentirla.
1: Dobbiamo sentirla, buona domenica, safe.

0: Era Saif, il buongiornista del pop. Ecco, da questo riposo estivo, anzi festivo, riposo festivo chiamiamolo, passiamo ad un incitamento. Un incitamento che suona un po' come un ballo di gruppo. Dai dai, Shakira e Burna Boy, anche questa la riproponiamo. Lei torna alle origini latine, Burna Boy porta l'afrobeat e insieme producono un pezzo che è un incrocio tra un allenamento in palestra e un tentativo di sollevare auto a mani nude. Giusto, vero?
1: Ma è sì. Anche l'inno dei mondiali di calcio di quest'anno.
0: Sì, canzone sportiva.
1: Che poi tra l'altro, non so se ci hai fatto caso,
0: no,
1: ma le canzoni di Shakira per i mondiali hanno sempre, diciamo così, due parole corte, due sillabe, perché era Waka Waka, era Ole Ole e adesso è Dai Dai.
0: Però...
1: vedi,
0: guarda che spirito d'osservazione, ti mannaggia.
1: Hai visto?
0: Sono dettagli fondamentali.
1: Ho fatto le mie ricerche, Samuel, perché tutti parlano del fatto che appunto è già la quarta volta che Shakira è presente ai mondiali di calcio.
0: Quarta volta addirittura.
1: Ecco, nel 2006, 2010, 2014, 2026. Ed è la prima artista nella storia con presenza in quattro edizioni FIFA.
0: Sì.
1: Ed è considerata una delle figure musicali più ricorrenti nella storia del torneo, ovviamente, perché chi altro è andato quattro volte, dei cantanti è andato quattro volte al mondiale?
0: Pelé.
1: Ma anche ce ne sono pochi di calciatori che erano poche
0: appunto
1: volte ai mondiali.
0: Pelé è uno
1: perché
0: di loro, no? Se non sbaglio.
1: Pelé e Maradona sì hanno entrambi quattro presenze.
0: Esatto.
1: Bravo, Samuel, sei preparatissimo.
0: Sì.
1: E sopra di loro c'è solo Cristiano Ronaldo che ne ha cinque.
0: Hai capito, cinque, vabbè, lui
1: e Messi che ne ha sei.
0: Sei.
1: Dunque sono Messi con sei, Cristiano Ronaldo con cinque e poi Pelé, Maradona e Shakira con quattro.
0: Che bel gruppo, Pelé, Maradona e Shakira.
1: Hai visto? Comunque andiamo avanti, sentiamola, dai.

0: Dai dai, Shakira e Burna Boy, sono rimasto ancora a Messi che addirittura 6 mondiali ha fatto. Ma quanto è lunga la sua carriera calcistica, mannaggia.
1: Non sai cosa fa ridere? Che Messi e Cristiano Ronaldo oramai sono a 5-6 e più o meno la carriera di uno sportivo, cioè non so se faranno qualche altro mondiale pochi. Ma Shakira può andare avanti a cantare Shakira fino a 70 anni, cioè lei si può fare, può avere magari più presenze in assoluto ai mondiali di calcio.
0: È vero, con un po' di doping.
1: Perché lei guarda Madonna che è ancora in giro a fare i tour, cioè, figurati se non lo potrà fare Shakira. Sì, sì. Dunque magari un giorno lei avrà più presenze ai mondiali di tutti i calciatori messi insieme.
0: Col Botox come doping. Andiamo avanti. Sì, dove siamo arrivati?
1: Andiamo al nostro paese, ecco, dai mondiali di calcio torniamo al nostro paese.
0: Oh, e qui troviamo Serena Brancale, Levante e Delia, queste tre artiste che cercano di descrivere l'Italia.
1: Che cantano queste immagini dei loro paesi, anche loro omaggiano il sud Italia, un po' la Puglia, un po' la Sicilia, con piazze, riti, famiglia, ritorni a casa, gelati a 5 euro.
0: No. Perfetta,
1: parcheggi che non si trovano in spiaggia.
0: Ottima per chi vuole sentirsi a casa.
1: Sì. Mm-hmm. Cos'altro abbiamo qua da noi nel nostro paese d'estate?
0: Bus che ritardano, che altro? Confusione.
1: Confusione, dai, sembri quei vecchietti che chiamano perché c'è un concerto che dura fino alle 11 e 5 minuti invece
0: dove
1: di finire
0: in spiaggia, tutti che urlano uno sopra l'altro, ti cammina sull'asciugamano, quello ti spruzza, quella no, non mi piace. La puzza di crema da sole. No. No, io vado a fare il bagno piuttosto in un ruscello.
1: È freddo. No, io sono più da mare.
0: Più da mare?
1: Comunque andiamo adesso con Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Mi sento un

0: Dal patriottismo di plastica di Serena Levante e Delia, passiamo a Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Ecco, la Madonna,
0: Madonna, due generazioni a confronto. Un duetto che suona come un corso di autoaiuto cantato, diciamo così. Madonna, come al solito, prova a sembrare attuale, Sabrina prova a sembrare adulta, insieme producono un brano che è Un abbraccio virtuale. Oh, l'ho detto, guarda, proprio quasi. Sì, sei d'accordo addirittura, Tilly? Senza parole proprio.
1: Sì, sono rimasta senza parole, perché sto pensando, perché questa canzone sta andando benissimo nelle classifiche.
0: Sì.
1: Cioè, Madonna è presente, cioè, da quanti anni di carriera lei è già presente nelle classifiche? Cioè, ancora
0: la,
1: qua,
0: la Messi del pop.
1: Sì, praticamente, no? Oppure sì, di più, sì.
0: Anche più.
1: Sì, Madonna, no, non per niente è la regina del pop, dai, questo bisogna dirlo.
0: Sì. Ma anche lei può continuare ancora, lei ha ancora un paio d'anni.
1: Dici?
0: Sì. Dovrebbe trasformarsi un po' in cantautrice, un po' più raffinata, un po' meno pop, no? Secondo me.
1: E invece adesso è appena tornata alla dance floor,
0: questa è quella
1: la
0: che
1: musica
0: non mi,
1: dance.
0: Non mi quadra.
1: Forse perché.
0: Infatti deve agganciarsi. Sabrina Carpenter in questo caso per...
1: Ma però sai che l'album, quello Confession on a Dance Floor, quello primo, perché adesso esce Confession on a Dance Floor Part 2.
0: Due, sì.
1: Quello primo ha avuto un grandissimo successo negli anni 2000. C'erano le canzoni Hang Up, c'era Sorry, era tutta questa sua svolta un po' dance. Passano gli
0: 25.
1: Anni, Samuel, passano.
0: Passano.
1: Anche per noi.
0: Parla per te, a me non passa niente. Allora, andiamo avanti.
1: Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself that.

0: something I want to talk about.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Bentrovati, sono le 17.30. I deputati della Camera di Stato si pronunceranno martedì prossimo riguardo la proposta di esaminare con procedura abbreviata il progetto di emendamento alla legge veterinaria. Lo ha deciso il collegio del Presidente della Camera. Il gruppo di partito Resnizza intende utilizzare questo emendamento per distinguere più chiaramente le attività veterinarie private da quelle pubbliche. La normativa vigente, secondo Resnizza, limita lo sviluppo delle attività veterinarie sul mercato, riduce la competitività e rende difficile la creazione di nuove cliniche veterinarie. L'emendamento alla legge veterinaria prevede inoltre la possibilità di tassare i proprietari di cani e gatti. I lavori del Consiglio europeo si sono conclusi, i leader nella due giorni di Bruxelles si sono confrontati sulle crisi internazionali, il bilancio, la competitività e l'allargamento. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla competitività dell'Unione, confermando l'impegno dei 27 a rafforzare la capacità industriale europea, sostenere l'innovazione e garantire la resilienza economica. Sull'allargamento, gli Stati membri hanno dato il via libera per avviare i negoziati sui primi cluster per Ucraina e Moldova. E al termine del G7, che ha avuto luogo in

0: Po' d'Istria, 4 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A seguito dell'ultima esplosione avvenuta lunedì a Bertocchi, la polizia ha intensificato le indagini. In precedenza le inchieste su casi simili hanno rivelato che i colpevoli delle rapine erano principalmente cittadini stranieri che durante la notte facevano saltare in aria gli sportelli automatici, rimanendo però a bocca asciutta e causando comunque gravi danni alle infrastrutture adiacenti. È tutto per queste notizie flash. Il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Da giugno a settembre Pordenone invita cittadini e visitatori a scoprire la città attraverso un ricco calendario di visite guidate gratuite dedicate al suo patrimonio storico, artistico e culturale. Le iniziative, aperte a tutti, offriranno l'opportunità di conoscere luoghi, storie e testimonianze che raccontano l'identità della città, accompagnati da guide turistiche professioniste in percorsi coinvolgenti e originali. Il tour prende le mosse dal Duomo di San Marco, dove gli affreschi del 300 fungevano da vere e proprie bibbie visive. Uscendo nelle strade, tra piazze e vicoli, la street art diventa uno strumento di riqualificazione che trasforma ogni angolo in un dialogo vivo tra artista, architettura e comunità. Il visitatore non è più semplice spettatore, ma parte attiva di un percorso tra murales che oscillano tra l'ironia della provocazione e la delicatezza di visioni oniriche.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
6: Oh, che sollievo, Tilly. Siamo nel quarto ed ultimo blocco, ultima parte di Estate Freschi, Hot Hits. Oh, ecco, allora. Vi portiamo in Turchia, dove un uomo è andato a fare la spesa e si è ritrovato con 20 miliardi di dollari sul conto.
7: Ma perché non succedono a me queste cose?
6: Vai a fare la spesa?
7: Sì.
6: Ah, addirittura.
7: Ovvio che vado.
6: Allora, non è come giocare alla lotteria, che dici, ma non sei andato a giocare. No, invece la spesa la
7: no, gioco anche la lotteria ogni tanto.
6: Comunque, Ahmad Jahangard Takalo, 32 anni, residente a Van, non Van Beethoven, a Van e basta.
7: Van.
6: Stava pagando al supermercato quando la sua carta è stata bloccata. Bloccato, ho detto che è? Perché è bloccata? Motivo? Un bonifico misterioso di un trilione di lire turche, equivalenti a oltre 20 miliardi di dollari. I dipendenti della banca sono rimasti sconcertati. Il direttore è stato chiamato, l'unità di intelligence finanziaria ha aperto un'indagine e lui nel frattempo non può toccare un centesimo. Cioè, ti ritrovi con 20 miliardi di non so che
7: magari ha risposto da una di quelle mail che tutti pensiamo che sono truffe, tipo il principe della Nigeria non ha moglie, non ha nessuno, allora ha deciso di regalare tutto il suo patrimonio a te. Sai quando ricevi quelle mail così?
6: Sì.
7: E magari lui ha risposto ed era veramente il principe della Nigeria che non aveva dove mettere i soldi.
6: Ma quasi quasi anch'io ci farei un pensierino. Quindi, ah no. Vabbè, comunque, allora Tilly. Ha chiesto a un'intelligenza artificiale cosa avrebbe potuto fare con quei soldi. È intelligente, quindi. Quindi ha chiesto all'intelligenza artificiale.
7: Sì,
6: e questa è la realtà. La risposta.
7: Per questo non li merita, per questo li dovrei avere io.
6: Insomma, fatto sta che per ora lui può soltanto guardare il saldo e aspettare. Non può
7: che
6: fare
7: scompaia.
6: Nulla. Sì, probabilmente.
7: Perché prima
6: sì.
7: O poi glielo prendono, probabilmente.
6: La morale, cari amici, i soldi non fanno la felicità, ma fanno bloccare il conto. E mentre lui aspetta il via libera dalla banca, noi aspettiamo il via libera alla fine di questa classifica. Ultima
7: Dai.
6: Parte, infatti.
7: Ecco, abbiamo
6: parte.
7: Ancora le prime sei.
6: Sì, e non partiamo per niente bene. Partiamo con i pinguini tattici nucleari che chiedono scusa. La stessa cosa che ha detto il cassiere quando ha visto il saldo, immagino. Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari, i pentiti della domenica che non sanno nemmeno perché si scusano.
1: I pentiti della domenica che non sanno perché si scusano.
0: Sì.
1: È tutto questo il soprannome.
0: Più o meno,
1: ok, sì, va bene, sì, dai, sì, ma te lo devi ricordare.
0: Me lo
1: questo
0: sei,
1: è lungo.
0: Me lo sono già segnato. Sì,
1: ok,
0: sì,
1: ok.
0: Dalle scuse dove andiamo? Passiamo a un vento.
1: Andiamo avanti, un sì, vento. Un altro duetto generazionale. Ormai è moda, abbiamo Benji Fede con Alex Britti, abbiamo Madonna e Sabrina Carpenter, abbiamo tutti questi duetti generazionali.
0: Abbiamo Samuel e Tilly.
1: Abbiamo Samuel e Tilly. E niente, adesso abbiamo Jovanotti Alfa.
0: Ecco, sì.
1: Che tra l'altro Alfa ha raccontato che ha scoperto Jovanotti da bambino e che il suo primo concerto della sua vita era proprio un live di Jovanotti a Genova. E adesso dopo anni si ritrovano insieme sullo stesso brano. Vedi, il tuo primo concerto qual era?
0: Qua in Piazza Tito, a Capodistria, una band punk.
1: Ecco, allora adesso dovresti fare un duetto con loro.
0: Beh, insomma, queste. Questa sì. È un po' differente, no, la storia. Lui ha visto Jovanotti, io ho visto... comunque.
1: Così
0: peccato,
1: è.
0: Cari amici, che il vento qui non porti né soldi né fortuna in questo momento. Ecco, il pezzo è una ballata che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti lontani. Canzone per chi aspetta che gli sblocchino la carta di credito.
1: Questa,
0: però almeno
1: sì,
0: un bonifico, insomma.
1: Buon vento.
0: Buon vento, che buon vento arrivi per tutti voi, per tutti noi. Jovanotti e Alfa, numero 5. Ed è un po' di...

0: Buon vento! Giovanotti e Alfa, due navigatori che non sanno dove andare. Ah, perché il vento, non so se...
1: Non si sa mai dove ti porta il vento.
0: Dal vento passiamo ad una bossa nostrana. Gaia mischia la bossa nuova, nova, con l'italiano, come se bere un caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea. Pezzo elegante, sofisticato, insomma a momenti rischia un po' di essere noiosetto, ma insomma non è male, non è male.
1: Beh, diciamo un po' un viaggio tra Italia e Brasile, appunto, ecco, lei trasforma la bossa nova in qualcosa di personale, perché sì, appunto è lei anche italo-brasiliana e dunque fa tutto parte della sua natura, della sì, sua personalità.
0: C'è l'oceano Pacifico in mezzo.
1: Però no, vedi, c'è, quando due anime si trovano, i genitori, sì, e poi...
0: che dire.
1: Così è. Bossa nostra, Gaia.

0: Gaia è la cantante che fa finta di essere in vacanza. Gaia Gozzi, ecco. Dalla bossa passiamo alla ripetizione ossessiva di Martin Garrix ed Ed Sheeran, che producono un pezzo che si ripete così tanto che sembra un bonifico misterioso. Arriva, arriva, arriva e non sai mai quando si fermerà. Infatti non arriva. Non arriva mai. Sì, canta Ed Sheeran, canta di ripetere le cose come se fosse una cantilena, più o meno, ecco, repeat it, repeat it.
1: E doveva uscire, Samuel pensa, questa canzone nel 2015. Poi è diventata una leggenda nei set, nei DJ set di Martin Garrix, e solo nel 2026, quest'anno, ha visto la luce, perché avevano iniziato a lavorarla, poi cioè l'avevano messa da parte, la usava solo Garrix nei suoi set, e adesso è uscita proprio come vero singolo ufficiale, Repeat It, ed è il ritorno di una delle collaborazioni più attese di sempre, ecco, con Ed Sheeran e Martin Garrix, che diciamo trasformano questo demo, perché era un demo storico, perché ormai lo conoscevano tutti, in un inno tra nostalgia e dance da stadio. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran, alla numero 3.

0: 11 anni di stagionatura per Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran. È vero, Tilly?
1: Ben sì, stagionata.
0: Sì. Già pronta
1: canzone.
0: Nel 2015, uscita nel 2026.
1: Hai visto?
0: Mannaggia. Comunque, erano Martin ed Ed, queste due macchine da hit, insomma, che si sono incontrate chissà dove, nel traffico, a un semaforo. Dubito, si saranno trovati ben d'accordo su molte cose, qualche festival. Ecco, e da questa ripetizione passiamo ad una canzone, cari amici, che parla di ragazzi, quelli un po' pazzoidi, un po' stupidi. Eh sì, anche senza un soldo, immagino. Pazzi, stupidi ragazzi, e la prossima è la numero 2 ed è di Raff.
1: Ed è la canzone della settimana.
0: Sì,
1: ecco,
0: è vero.
1: Scelta da Andrea.
0: Sì. Allora, Raff canta appunto ragazzi pazzi e stupidi. Quelli che non sanno cosa fare nella vita, immagino, quelli un po' persi così.
1: Ma sì, quelli appunto della giovinezza senza filtri, quella fatta di errori, slanci, scelte impulsive, dici ma sì, dai, o la va o la spacca. Quelli.
0: Sì, se avessero quelli. I soldi del signor Tacalo lì del bonifico, forse non sarebbero tanto persi. Infatti poi i ragazzi oggi sono, insomma, stanno crescendo in un periodo di grande incertezza. Mi sento quasi di avere una sorta di comprensione nei confronti della gioventù di oggi.
1: Perché?
0: Perché una volta dicevano tutti: no, voi giovani oggi a scappellotti bisogna prendere. Io no, io penso. Mi
1: fanno non li prenderesti a scappellotti?
0: No, mi fanno quasi tenerezza. Sì. Non è facile. Non era facile per noi, per loro ancora meno. Però
1: vabbè,
0: purtroppo...
1: noi qualche scappellotto ogni tanto ce lo siamo anche meritati.
0: Sì, sì,
1: forse.
0: È vero. Anche presi li abbiamo. Comunque.
1: Un inno alla libertà di sbagliare. Sì, ecco, questo
0: esatto,
1: è perché
0: giusto.
1: È lì che si cresce davvero, Samuel. Oh. Sbagliando si impara.
0: È perché sono cresciuto tanto io. Madonna, tutti gli errori che ho fatto, guarda, sono un genio ormai. Numero 2.
1: Pazzi, stupidi ragazzi, Raff.

0: Ed era Raff, il cantante che sa cosa significa essere giovani e senza un soldo. Oh, se lo ricorda bene, o almeno insomma fa finta di saperlo. Dai ragazzi, passiamo alla regina, quella di Chinatown, che non ha bisogno di un conto bloccato.
1: Tra l'altro perché, insomma, un'altra regina, perché questa è, cioè, è il remake della canzone di Amanda Lear.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: È quella Chinatown lì?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ma sono contento.
1: L'hanno rifatta.
0: Allora. Guarda, addirittura sono gasato pure io.
1: Sì, guarda, non vedo, guarda, non posso credere che ti piace l'ultima canzone.
0: Vabbè, ma è una canzone storica, dai, dai, sentiamo, vediamo come suona.
1: Sì, sì,
0: come
1: cioè,
0: suona,
1: non è proprio quella, no? Hanno fatto questo remake, Harris sì. and Her, con Arthur Baker, hanno fatto, hanno appunto rifatto Queen
0: bello,
1: of
0: dai.
1: Chinatown della grandissima Amanda Lear.
0: Giusto.
1: Che tra l'altro ieri ha compiuto gli anni,
0: quanti?
1: L'avevo detto,
0: no,
1: anche
0: diciamolo,
1: in estate mai. Freschi.
0: Non diciamo
1: no,
0: quanti.
1: No, non perché, diciamo, però sì, ecco.
0: Non è che è una ventenne.
1: Magari festeggia oggi.
0: Sì, sì. Esatto.
1: Perché è venerdì.
0: Beh, fatto sta che è un trio che produce un pezzo che, ecco, profuma di notti orientali, di misteri risolti, insomma. Sì, perché insomma Amanda Lear era così, era una showgirl, showwoman.
1: Misteriosa.
0: Così, molto misteriosa a suo tempo. Sì, sì, sì, sì.
1: E allora, noi col mistero abbiamo finito, perché abbiamo svelato tutte le 25 hit di questa puntata.
0: Mannaggia sì, anche per oggi più o meno è tutto. Resumé.
1: Resumé.
0: Cornacchia che terrorizza il Friuli.
1: Ok.
0: Condominio che è una città.
1: Ok.
0: Turisti che spostano auto come fossero pesi in palestra. È un uomo che è diventato miliardario senza sapere come e senza riuscire a usufruirne.
1: Appunto.
0: Sì,
1: ma questo è un po' triste, l'ultima.
0: Vabbè. La musica e le notizie assurde di Hot Hits ci ricordano che la follia è ovunque. Ecco, anche nei bonifici, anche nei ritornelli, anche in tante altre cose. Chissà che fine hanno fatto quei soldi, ma farò le mie ricerche e ve lo racconterò la prossima volta. Forse spariranno come un singolo di successo di quelli che durano poco. Arrivano e spariscono.
1: Sì, ormai sì, ormai è un po' così.
0: Noi intanto restiamo qui.
1: Non
0: spariamo.
1: Non spariamo tutta l'estate. No, rimarremo qui.
0: Sì, con la nostra classifica e le nostre varie manie. Allora, questa era Hot Hits con Samuel.
1: E Tilly. E Tilly. E Samuel.
0: Vabbè, rifacciamola, proviamo. Questa volta la facciamo giusta.
1: No, non mi fido più di te. No, mi fido più.
0: Grazie per essere stati in ascolto. Alla prossima settimana.
1: Ciao e buon weekend.
0: Ciao, ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Situazione di traffico intenso sulla Brescia-Padova, si verificano in direzione Venezia rallentamenti tra Brescia Ovest e Desenzano e tra Somma Campagna e Verona Sud. Traffico sostenuto per chi viaggia verso Trieste e anche sulla Padova-Venezia con code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale dove si viaggia a rilento tra Terraio ed il Bivio per la A27. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21:30 di stasera alle ore 8 di domani mattina sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova per attività di manutenzione. Come uscita alternativa si consiglia Martellago Scorsè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fetnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli,

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo e Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti ospitiamo Walter Chiereghin, autore di tre interessanti contributi pubblicati sull'ultimo numero del mensile Il Ponte Rosso. Tre scritti che ci portano in mondi diversi: la poesia dialettale di Ezio Giust, il capolavoro Nuda Veritas di Gustav Klimt, esposto a Villa Manin di Passariano, e la fotografia di Georg Tage al magazzino 26 di Trieste. Tre percorsi culturali che parlano di identità, di verità e di sguardo sul mondo. Benvenuto a Sconfinamenti, Chiereghin.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto partiamo dal fotografo, la pronuncia mia è pessima, come si pronuncia?
1: Anche la mia non è proprio il massimo. George Tage, dico.
0: George Tage.
1: Sì. Ok. George Tage che tornerà a Trieste per faremo un incontro pubblico, proprio oggi abbiamo organizzato. E quindi sarà possibile incontrare questo artista di livello internazionale, perché ha lavorato e ha esposto ed è in collezioni private e pubbliche sia di qua che di là dell'Atlantico, quindi una personalità che va presa in considerazione se non altro per questo.
0: E a questo punto abbiamo iniziato con l'ultimo scritto di Ponte Rosso, di cui lei è direttore, e andiamo avanti, partiamo dalla fine praticamente, no? George Tage, allora, no? È stato, dal suo scritto si capisce che è stato per decenni un maestro in bianco e nero, e poi è diventato, ha fatto una svolta verso il colore, scrive e fa un sacco di foto di paesaggi, no? Se non sbaglio.
1: Sì, è un artista che ha lavorato per 35 anni soltanto in bianco e nero, utilizzando un sistema che è il cosiddetto banco ottico, che non è niente di paragonabile ai nostri telefonini con cui andiamo a raccogliere immagini e poi li riponiamo in tasca o nella borsetta. È un affare che pesa diversi chili, che si porta in giro con un carrello, una specie di quelle borse, quelle ruote che si adotta per andare a fare la spesa. Portando sull'altra spalla un cavalletto, perché questa cosa va montata ovviamente su un cavalletto. Il fotografo poi fa la ripresa guardando su un grande schermo che ha davanti, che riproduce proprio l'immagine della lastra fotografica, che verrà impressionata, come dimensioni, al buio, cioè protetto da questa cupola di tessuto, e quando è il momento opportuno scappa, questo è evidente. Che l'uso di questa tecnica impone di fare fotografie di un certo tipo. Io ricordo, ecco, che quando andavo a scuola, alle elementari, alle medie, veniva un fotografo con una roba del genere per farsi le foto di gruppo.
0: Ah, esatto, vero, sì.
1: Dell'anno scolastico, esatto. No? Che è una roba che richiede che i bambini e i ragazzini che sono là stiano fermi per un attimo, intanto che lui inquadra e alla fine fa il lavoro. Nel caso delle immagini di cui stiamo parlando, questa tecnica è abbastanza costringe in qualche maniera l'artista a trovare il momento giusto della luce, badare che non ci sia nessun oggetto in movimento fra quello che gli sta davanti, perché spesso le esposizioni sono lunghe, non sono, ma è una cosa per cui non dobbiamo pensare ad altri grandi fotografi come Cartier-Bresson o Capa che fissavano l'istante, proprio il non so se è presente, il miliziano ucciso durante la guerra di Spagna, per esempio, che è colto proprio nel momento
0: nel in cui viene colpito
1: un proiettile e sta per cadere,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Oppure in Bresson o in altri, un bacio beccato per strada di due ragazzi che si baciano in mezzo alla folla, eccetera. Sono tutte ovviamente opere molto significative, che però sono interdette a uno che lavora con gli strumenti che si è dato stesso. Quindi il suo lavoro è quello di andare, mi dice che fa una quindicina di chilometri al giorno, girando per normalmente per le città, perché sono quasi tutti immagini di particolari urbani nella sua raccolta, almeno nelle cose che sono esibite qua a Trieste. Questo gli richiede di fermarsi, studiare un'inquadratura, montare tutto l'ambaradan, non facile, star sotto, vedere, e non solo, ma vedere anche che attendere il momento in cui la luce batte sul soggetto nella maniera che lui
0: ritiene
1: più opportuna, avendo davanti un'immagine capovolta oltretutto. È un lavoro che
0: d'altri tempi, mi verrebbe da dire, perché mi penso a un pittore che si mette là e attende l'ora giusta e il colore giusto, mi viene da pensare.
1: Certo, per contro abbiamo il risultato di avere immagini, anche queste a colori, che sono quelle che possiamo vedere adesso al magazzino 26, di una straordinaria nitidezza, anche ingrandita centinaia di volte. Ci sono delle immagini di 1,20 m x 80, cose di questo genere qua, dove ovviamente tutto è perfettamente a fuoco e non c'è proprio potremmo andare con un centimetro a misurare gli spazi che sono dati, che sono frutto di un lavoro attento. Cosa manca in queste immagini così perfette? Manca la presenza umana direttamente, no? Cioè non c'è una figura maschile o femminile, un bambino, un qualcosa che animi la scena, però l'umanità è presente, perché si tratta di riprese di cose costruite dall'uomo o distrutte dall'uomo,
0: certo.
1: o abilite, oppure in molti casi aggredite da una natura che attraverso le erbacce delle periferie e dei nostri marciapiedi, eccetera, vuole ripossessarsi di una piccola frazione di territorio. E quindi mi ha profondamente emozionato questa mostra, perché sono le cose sulle quali alcune immagini sono anche di Trieste, poi no?
0: Sì, non
1: so. I posti che noi abbiamo vissuto magari centinaia di volte, no? Perché passi, vedi una finestra del Museo di Voltella, per esempio, chiusa dall'architetto Scarpa con delle lastre di calcare, e dove quante volte ci siamo passati davanti e non abbiamo mai pensato a farne un qualcosa che ci racconti la storia di questo edificio, di questo luogo, nella fattispecie anche di questa città. E quindi l'aggiunta del colore è intervenuta dopo 35 anni di bianco-nero. Anche questa è una cosa, un po' una particolarità. Lui racconta che questo è successo in conseguenza di una mostra che ha visto a Parigi insieme alla madre, di Odignon Redon, che è un autore importante. importante, un maestro del surrealismo, è vissuto fra la metà del 1840 e 1916, quindi anche lui, come Klimt, proprio ha scavallato il confine fra i due secoli, no? E quest'uomo a sua volta è diventato famoso, era un autodidatta, eccetera, è famoso per i suoi noir, si chiamavano, cioè tutta una serie di disegni in grafite oppure in opere di calcografia rigorosamente nere, e quindi aveva a disposizione questa contrapposizione tra il bianco del foglio e il nero dell'immagine. E per molti anni ha lavorato anche con un certo successo con questo sistema, esattamente come George. E a un certo punto è stato folgorato come San Paolo, di Damasco, e quindi ha iniziato a dipingere. Dipingere significava una cosa del tutto diversa, perché chiaramente l'uso del colore modifica il modo di rapportarsi fra te che guardi e l'oggetto che viene guardato.
0: Certo.
1: Ed è diventato un importante pittore anche dal punto di vista del ha seguito questa via, e lui, George intendo, è stato colpito da questa mostra, evidentemente era una grande mostra che mostrava il prima e il dopo di questa conversione, ed è stato lì che ha avuto l'idea, proviamo a vedere, di adoperare anche il colore. Quindi ha fatto questo.
0: È riuscita bene, modifica. Mi sembra, perché sono delle belle...
1: Sì, ma io proprio nel scrivere questo articolo di cui stiamo parlando ho provato a giocarmi con il computer, per cui avevo alcune immagini che poi ho riprodotto per come sono, insomma, a colori. Ho provato a togliere il colore ed è come trovarsi di fronte a una cosa di tutto diversa, perché ovviamente noi abbiamo una percezione che normalmente è a colori, no? della curva, e che lui riesce a isolare in frammenti che danno l'idea di una serie di cose. Per esempio è molto affrontato questo aspetto della contrapposizione fra natura, fra elementi naturali e elementi artificiali, con questa lotta che sembra esserci fra i due estremi, no? le piante che si arrampicano sul muro, le erbacce che impediscono di camminare come Dio comanda su un marciapiede, eccetera, che sono i segni di un degrado, ma sui quali si può fare una riflessione anche su quello che è l'ecologia, il modo che abbiamo di rapportarci con l'ambiente che ci circonda.
0: Certo. Allora, io direi facciamo una prima pausa musicale e poi rientriamo per parlare appunto con il direttore di della rivista Ponte Rosso e parlare anche degli altri due scritti che ha contribuito su questo numero di giugno. Pausa musicale.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, oggi ospite nostro è Walter Chiereghin, direttore della rivista Ponte Rosso, con il quale ci siamo salutati poco fa, prima della pausa, parlando del fotografo George Tage, che praticamente è fa parte di una mostra che è, con oltre 70 opere proposte la visione di chi volesse andarlo a vedere, intitolata la mostra Il colore del caso, curata da Carlo Sisi e realizzata per iniziativa del Comune di Trieste, organizzata dalla casa editrice Magonza. Visitabile ad ingresso gratuito la sala Nathan del magazzino 26 del Porto Vecchio fino al prossimo 12 luglio. E lei prima, Chiereghin, stava parlando appunto di immagini senza persone, senza... per esempio io qui davanti una foto di Livorno, Scoglio della Regina, questa piazza con questo palazzo di stile razionalista, mi viene da pensare, un monumento, e sembra un'immagine del 2019, si legge nella didascalia, ma sembra un'immagine antesignana di quello che è accaduto l'anno dopo, penso al Covid, no?
1: Certo, il Covid ha influito sulle vite di tutti noi, talvolta in maniera tragica per qualche famiglia, ma più spesso comunque è stato un periodo di isolamento, per fortuna che io e mia moglie andiamo molto d'accordo, ma penso uno che è in una condizione
0: che tante famiglie,
1: è differente, chiuso in casa con questa persona, deve essere stata veramente una roba drammatica, che si vede oltretutto soprattutto nei ragazzi, quelli che erano isolati dalla classe, dalla visione diretta dell'insegnante e degli compagni di classe, per cui per fortuna ci sono questi sistemi tecnologici che ci hanno consentito di mantenere, però è stata una cosa drammatica, perché era anche associata al fatto di non poter uscire, no? Io per fortuna ho un cane, e quindi almeno
0: di quelli fortunati che riusciva ogni tanto a farsi il giro,
1: lo affittavo.
0: E tornando alla sua rivista, passiamo al poeta Ezio Giust, il poeta della Trieste quotidiana, mi verrebbe da definirlo, perché è una serie di poesie anche molto simpatiche, nel senso di essere molto autumoristiche, mi verrebbe da dire. Chi è Ezio Giust? Partiamo dall'inizio.
1: Ma Ezio Giust è un uomo, anche lui, che scrive da innumerevoli anni poesie, scrive praticamente solo il dialetto triestino, ed è diventato, lui ha fatto gli studi tecnici, mi pare che sia perito industriale, una cosa di questo genere, quindi si è trovato a confrontarsi con un mondo classicamente umanistico, quello dell'espressione poetica, e l'ha fatto applicando come autodidatta uno studio approfondito sul dialetto, sull'etimologia delle parole, sulla suddivisione degli spazi in uno spazio poetico, eccetera, cercando di riuscendo a di fare una poesia in qualche maniera colta, no? Pur affrontando appunto, come giustamente osservava lei, elementi della nostra quotidianità, la poesia in dialetto viene distinta così dai critici, ma da lui stesso, in poesia vernacolare, che è quella che noi possiamo in qualche maniera agire, nel senso che adoperiamo uno strumento linguistico che è quello del dialetto, che parliamo soprattutto qua da noi, parliamo quotidianamente in casa con gli amici, ma anche con le autorità, con il primario dell'ospedale dove andiamo a chiedere un consulto, con il direttore della banca, eccetera. Ed è normalmente legata a questo ambito, no? La descrizione del paesaggio, il tramonto sul Molo Audace, tutta questa serie di cose che fanno parte di una poesia largamente popolare. Lui fa la stessa cosa, però la fa utilizzando uno strumento adeguato è impeccabile dal punto di vista della forma e dell'utilizzo del testo, per cui è una poesia che viene chiamata dialettale, che se vogliamo fare una classifica è uno scalino un po' più in alto di quella vernacolare. Quindi lui, agendo in questi due ambiti, cioè con contenuti spesso vernacolari, però riesce a utilizzare uno strumento molto appuntito, molto raffinato, cosa che gli ha consentito nel corso degli anni di acquisire una competenza tale per cui è spesso stato chiamato a parlare del dialetto triestino, a parlare dei poeti triestini nelle scuole, superiori o anche nelle medie o forse anche nelle elementari, non lo so, dove faceva delle proprie lezioni è uno che parla molto, cioè io ho fatto questa presentazione anche di lui, ho lavorato poco io, molto lui, nel senso che uno che basta dirgli buongiorno
0: e lui parte
1: lui. Perché è una persona francamente affascinata da questo suo lavoro, che è nato in un posto specifico. Ne parlavo ieri con Claudio Grisancis, che sono andato a trovare, e parlavamo di questa cosa. Lui mi raccontava che c'era questo posto ormai mitico della trattoria L'Alpin,
0: che non è il bar che c'è ancora adesso in via San Lazzaro, no? Non c'entra niente.
1: No, non c'entra niente, era un'osteria, adesso è un garage per automobili, ma che negli anni, primi anni 60, era gestita da suo padre, dove lui è vissuto, ma era anche il posto dove si trovava tutta una serie di artisti, di intellettuali, eccetera, che facevano il giro osteriando, diceva qualcuno, no? Cioè si trovavano, andavano sempre negli stessi posti, la taverna Murago, il Re di Coppe sulle rive, e concludevano normalmente questa loro
0: questo tour
1: all'Alpin. E lui da bambino, Grisancis mi diceva, io l'ho conosciuto che era ancora un ragazzino, che mentre noi stavamo là a sbevazzare, a chiacchierare, a ridere, eccetera, era seduto a un tavolo con i suoi quaderni che faceva i compiti, ed è vissuto all'interno di questo posto, in qualche maniera, dove si è formato. Perché è lì, anche con la conoscenza di queste personalità, soprattutto di Sambo, che lo ha avviato in qualche maniera a scrivere i primi versi su sta cosa, gli è nata questa passione che lo sta intrigando ancora oggi, e che l'ha portato a sviluppare nel corso del tempo una quantità notevole di versi e di pubblicazioni. C'è stato questo merito da parte dell'editore Hammerle di mettere assieme questa cosa in questo libro che si intitola Il poeta, che mette assieme, perché poi un aspetto soprattutto delle opere di poesia e soprattutto delle opere di poesia dialettale è questo che vengono tirate in pochissime copie, una volta esaurite non si trovano più, si trovano soltanto sul mercato antiquario, eccetera, per cui io stesso avevo conosciuto di persona, ma senza che si sviluppasse un particolare incontro giusto, e avevo letto qualcuna delle sue poesie trovate in antologia il più delle volte. E per cui per me questo libro di Hammerle è stato una scoperta, perché mi ha consentito di vedere più o meno tutta la sua produzione e di capire un poco di quello che è lo spirito dell'uomo, di cui mi ha colpito molto, e da un lato la parte realmente poetica, no? L'incontro con la madre anziana, tanto a trovare lo spizio.
0: Sì, sì, sì, sì. Infatti lei la cita questa, questa poesia. Sì,
1: sì, poi Nina, no? La nipotina che a cui è riservata una sezione che ho avuto in serie di presentazione che abbiamo fatto del libro alla Piccola Fenice, in mezzo a tanta gente con i capelli grigi, è avuto una splendida ragazza e me l'ha presentata, e quindi ho avuto il piacere di vedere questa bambina che lui descrive da prima che nascesse, mentre ancora aspettavano che uscisse. E che poi ha accompagnato fin quando c'è questa poesia Oci de Putella,
0: Oci de Putella.
1: Che dice Oci de Putella,
0: Oci de Putella.
1: Che dice Nina, come una pianta.

0: persona che vive senza un cellulare, senza un computer. Per cui è quasi inaccessibile.
1: Ormai il giorno d'oggi è impossibile.
0: Al resto dell'umanità, sì, sì, ma bisogna passare a telefonare sperando che sia in casa al numero fisso. Anche su questo ha giocato, e quindi ha un po' orgoglioso di questa sua differenza dal resto di tutta l'umanità che lo circonda, e quindi fa dell'ironia sia verso di noi che siamo asserviti a questi sistemi, sia verso se stesso,
1: sì.
0: Che invece li rifiuta, con dei guizzi di ironia che sono, ce n'è uno brevissimo, due versi, mi ha preceduto Mary Barbara Toluso, che ha scritto prima di me la recensione sul Piccolo, e anche lei è stata colpita da sta cosa, che dice semplicemente: sempre in dei film i trova parcheggio.
1: Che è vero, effettivamente, che arrivano a trovare parcheggio davanti.
0: Davanti al posto dove
1: esatto,
0: devono andare.
1: E no? Che fosse anche in centro.
0: E quindi, insomma, è stato un bel incontro. È un libro che francamente suggerisco a tutti.
1: A tutti, da.
0: Ma in particolare, ovviamente, a quelli che sono affascinati dalla nostra poesia, tale che non è fatta soltanto di giochi, di carità.
1: No, chiaro. Comunque del territorio qua da nostre parti, insomma, poesia in triestino, insomma, una cosa brevi, anche semplici da digerire, diciamo così. Io farei una seconda pausa musicale e poi rientriamo per parlare della nuda verità di Klimt a Villa Manin.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti. Oggi ospite Walter Chierighin, autore di tre interessanti contributi pubblicati sull'ultimo numero del mensile Ponte Rosso, di cui lui è direttore. Dopo aver parlato di fotografia con la mostra su George Tage al magazzino 26 di Trieste e le poesie dell'Italia di Ezio Giust, ora affronterei il tema della Nuda Veritas di Gustav Klimt, esposto a Villa Manin di Passariano. Di cosa si tratta, Chierighin?
1: Si tratta di una grande mostra. Già questo è il primo assillo che mi ha preso quando ho cominciato a scrivere la recensione della mostra. Di solito noi mettiamo il titolo della rubrica, che può essere mostre in regione, se sono mostre fatte appunto nella nostra regione, oppure grandi mostre che normalmente vengono da fuori, sono fatte in altri posti. Dice, allora questa cos'è, una grande mostra o una mostra in regione? È entrambe le cose ovviamente, è in regione perché abbiamo la fortuna che grazie alla chiusura del museo dove quest'opera è custodita a Vienna, il Theater Museum, è in restauro e per cui è stato possibile trasferire questo capolavoro qua da noi, dove è visibile praticamente per tutta l'estate, perché la mostra si chiude in settembre.
0: Ma è una mostra costruita attorno a una sola opera, ho capito bene?
1: Sì. Allora, appunto, era questo il problema: che possiamo definire una grande mostra quella che si fa vedere un unico dipinto?
0: Ecco.
1: Io sono convinto di sì. Sono convinto di sì quando il dipinto sia un capolavoro, ovviamente, uno che vale la pena di essere

0: andare e di pagare un biglietto d'ingresso e di vedere questa cosa. Ma soprattutto qua è una grande mostra, anche quella che può essere perché sono esposte decine o centinaia di dipinti, ma può essere grande anche perché riesce a dare un'idea di quella che è stata la poetica di un pittore, di un movimento pittorico o semplicemente di un'epoca storica che in questo caso è quella della transizione fra questi due secoli, il Novecento e il secolo precedente. A tutti questi queste cose la mostra di Villa Marina, a mio giudizio, soddisfa tutti questi requisiti, perché ci troviamo di fronte a un'opera notissima che pochi hanno visto, perché il Teatro Museum non è proprio quello che uno se va 3-4 giorni a Vienna va a vedere, è una cosa che è stata organizzata in maniera tale da farci capire un poco di più cosa è stata. Il dipinto è stato eseguito nel 1898, anche se la datazione con cui viene normalmente considerata dell'anno successivo, che è l'anno in cui fu esposto per la prima volta alla quarta mostra allestita dagli autori della secessione viennese. Ha dei precedenti sta cosa, ma vedendo anche soltanto la nuda verità, proprio la nuda opera che è poi allestita all'interno di un contenitore per isolarla proprio dal contesto della villa, e ci troviamo di fronte a un'opera di grandissime dimensioni, perché il dipinto è alto 2,5 metri, di forma molto, molto allungata, ed è costituito da tre parti. C'è un cartiglio superiore e un altro inferiore. Su quello inferiore c'è semplicemente scritto il titolo dell'opera, la Nuda Veritas, e la firma dell'artista. Su quello superiore ci troviamo davanti a una scritta, in tedesco chiaramente, che è una citazione di Friedrich Schiller.
1: Kannst du che nicht. Dice,
0: prego?
1: No, dico, kannst du nicht, sì, no, prego, dica. Sì. Stavo dicendo in tedesco.
0: Se non puoi piacere a tutti con la tua opera, il tuo lavoro artistico accontenta pochi, piacere a molti è male. Schiller. E già questo ti dà un'idea di cos'era, a che scopo è stata collocata proprio questa citazione, no? Perché presumibilmente Klimt riteneva che l'esposizione della parte centrale del quadro, dove c'è questa donna nuda in posizione frontale, eccetera, avrebbe dato luogo a una serie di sconfessioni da parte dei critici, da parte della censura, che poi era particolarmente occhiuta a Vienna in quegli anni. Ci troviamo in un momento di transizione fra una pittura ottocentesca e una pittura contemporanea, e questa è una delle opere che secondo il mio giudizio può segnare veramente una pietra miliare in questo processo. Nella pittura austriaca eravamo un po' in ritardo rispetto al resto d'Europa. In Francia c'erano state le cose assai più sconvolgenti, l'impressionismo, eccetera. Qua il grosso degli artisti, ancora in quell'epoca, viveva all'interno di una mentalità classica, legata ai valori accademici, eccetera, per cui avrebbero completamente rifiutato un'opera del genere. Qua ci troviamo invece di fronte alla figura di donna che non ha niente di accattivante, non suscita alcun pensiero erotico, è una donna ferma in posizione quasi di attenti, no? dal punto di vista militare, è completamente nuda, con questo corpo molto bianco, con un'espressione del volto che non fissa lo spettatore, ma è fissata nel vuoto, no? Senza l'ombra di un sorriso, senza niente di invitante, con questa grande massa di capelli rossi, cui fa riscontro i peli del triangolo pelvico, no? E quindi anche questo aspetto di mettere in evidenza un organo sessuale sostanzialmente, o quasi, è di per sé un fatto sconvolgente. Da notare che la verità, come allegoria, in tutta una serie di opere d'arte, dal 400 ai giorni nostri, è sempre rappresentata nuda. Solo è rappresentata nuda, ma in forme più ammiccanti. Io ne esibisco una quasi contemporanea a questa di Klimt, che è La verità che esce dal pozzo, che è un quadro dove c'è una bella ragazza che esce appunto da un pozzo con una gamba fuori, una dentro la vera del pozzo, che sembra più un pretesto per mettere in scena una bella donna piuttosto che per dare riscontro a un'idea. Invece nel quadro di Klimt, sulla base anche di due presupposti, credo che non ci siamo come tempi, ma insomma, che sono presenti in immagine in coppia a Passariano, dice, è il frutto di un pensiero razionale che si è sviluppato per arrivare poi alla conclusione di questa tela che possiamo vedere nella sua rappresentazione ultima.
1: Ecco, che
0: però
1: sì.
0: è tutto è nato in quell'anno, in quello stesso anno, no? Con la pubblicazione sulla rivista della secessione di un primo bozzetto che ha la forma in bianco e nero, che riprende tutto, con una serie di elementi simbolici che sono presenti e che vengono via via accumularsi fino ad arrivare all'esposizione. Per cui questa donna, benché nuda, benché una bella ragazza, tutto quello che ti pare, è frutto non di un'emozione ma di un pensiero razionale.
1: Quindi a sto punto invitiamo chi volesse andare a visitare questa mostra, La nuda verità di Gustav Klimt, a Villa Manin di Passariano, e si potrà visitare dal 21 maggio al 6 settembre prossimo. Ringraziamo Walter Chiarighin per essere stato con noi a Sconfinamenti quest'oggi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E i nostri microfoni si chiudono qui anche oggi, e ci trovate però per riascoltarsi e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harris & Her, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, è stato chiuso il tratto tra Soave e Montebello in direzione Venezia, con conseguenti code tra Verona Est e Soave. Nella stessa direzione si verificano ancora rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, con code tra Terraio ed il bivio per la A27 per chi viaggia verso Trieste. Prestare attenzione inoltre sulla A34, Villesse e Gorizia. È segnalato un incidente tra Gradischia e Autoporto Gorizia in direzione di quest'ultimo, anche se al momento non ci sono disagi. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: l'Europa centrale interessata da un campo di alte pressioni, deboli venti in quota mantengono sulle nostre regioni aria calda e secca. Previsioni: nella notte prevalentemente sereno, domani ancora bel tempo e caldo, nel tardo pomeriggio e in serata possibili isolati rovesci sulla Slovenia settentrionale, temperature minime da 14 a 20 gradi, le massime saranno tra 31 e 35 gradi. Domenica, da prima soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità variabile, soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale. Lunedì e martedì in gran parte serena, un avviso: nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale. Viabilità infine: traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, causa lavori, rallentamenti sull'autostrada Capodistria-Lubiana all'altezza del cantiere di Postumia, rallentamenti e code inoltre sulla strada a scorrimento veloce del Vipacco tra Podnanos ed il bivio di Nanos. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: L'ex premier Golob firma l'iniziativa referendaria che punta a eliminare la nuova legge sulle indagini parlamentari. Janša invita i premier di Croazia e Italia, Plenković e Meloni, a partecipare al forum strategico di Bled in programma il 31 agosto. Visita in Slovenia del commissario europeo per la democrazia McGrath, in primo piano la lotta alla corruzione. Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato italiano, ai nostri microfoni sulla crisi nei rapporti tra Roma e Washington. Parleremo infine del Buon Lettore, l'iniziativa che promuove la lettura e le competenze linguistiche tra alunni delle elementari. Buonasera ad Alberto Cernazzi. I lavori del Consiglio europeo si sono conclusi, i leader della due giorni di Bruxelles si sono confrontati su Ucraina, bilancio UE, competitività e allargamento. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla competitività dell'Unione, sulle principali sfide economiche globali, confermando l'impegno dei 27 a rafforzare la capacità industriale europea, a sostenere l'innovazione, garantire la resilienza. Sull'allargamento gli Stati membri hanno dato il via libera per avviare i negoziati sui primi cluster per l'Ucraina e la Moldova. A margine del vertice, il premier sloveno Janez Janša ha incontrato diversi leader, tra cui gli omologhi croato Andrej Plenković e l'italiana Giorgia Meloni. Ha auspicato che a fine estate possano partecipare al forum strategico di Bled previsto per il 31 agosto. È importante costruire buoni rapporti, specialmente con i paesi confinanti, ha detto Janša, che ha anche espresso appoggio all'appello di accelerare l'attuazione di un nuovo regolamento sul rimpatrio verso paesi terzi dei migranti. L'ex premier Robert Golob ha intanto firmato oggi l'iniziativa referendaria che punta a eliminare la legge sulle indagini parlamentari adottate poche settimane fa dalla Camera di Stato. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Nel momento in cui è praticamente certo che avrà successo la raccolta firme per il referendum abrogativo sulla nuova legge per le indagini parlamentari, ribattezzata polizia politica dai suoi oppositori, Golob ha deciso di mettere la faccia sull'iniziativa nata dal Comitato per la Protezione dei Diritti Umani. L'obiettivo 40.000 firme entro il 14 luglio

0: Secondo la coalizione di maggioranza che a fine maggio ha approvato il nuovo testo, la normativa vigente, modificata nella precedente legislatura, ostacola eccessivamente l'efficacia dell'indagine parlamentare. Una contesa a metà fra questioni procedurali e giuridiche che però è prettamente politica, come testimonia anche la scelta di tentare la via referendaria da parte dell'opposizione per la legge elettorale sul voto amministrativo da turno al quale, come noto, non potranno partecipare cittadini extra Unione Europea, salvo nuovi cambi di rotta.
1: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia saranno due gli oratori a intervenire alla cerimonia nazionale, ovvero la Presidente della Repubblica Nataša Pirc Musar e il Premier Janez Janša, nonostante gli sforzi dell'ufficio della Presidente di attenersi al piano prestabilito e con un solo relatore. L'ufficio della Presidente afferma di non essere stato informato dei cambiamenti nelle precedenti pratiche di protocollo. Secondo il direttore dell'ufficio comunicazioni del governo Sebastian Jeretič è invece necessario dimostrare che siamo una società plurale. Visita in Slovenia del commissario europeo per la democrazia Michael McGrath col ministro della giustizia Michael Zupančič, ha discusso soprattutto di lotta alla corruzione. Sentiamo Delio De Sardo.
2: Zupančič ha sottolineato che la Slovenia rimane impegnata a rafforzare l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e a sviluppare soluzioni che contribuiscono a una repressione più efficace delle forme più gravi di corruzione e criminalità economica. In quest'ottica sta nascendo anche la base legislativa per il nuovo organismo per la repressione della corruzione, il cui scopo principale sarà rafforzare la lotta contro la corruzione e migliorare il lavoro delle istituzioni competenti. Come riportato nel comunicato stampa del Ministero della Giustizia, si è discussa anche di questioni legate all'implementazione della riforma della giustizia. Il ministro ha illustrato il commissario e i preparativi finora completati, sottolineando che l'obiettivo della riforma è garantire un funzionamento più efficiente del sistema giudiziario, una distribuzione del carico di lavoro dei tribunali più equilibrata e un accesso equo alla tutela giudiziaria per tutti i cittadini. McGrath ha illustrato una serie di proposte legislative che la Commissione europea sta preparando nel campo del diritto penale. Nell'ambito della visita, il commissario europeo ha incontrato a Brdo i massimi rappresentanti della Corte Suprema e del Consiglio Giudiziario e ha partecipato alla cerimonia di completamento del progetto di digitalizzazione della giustizia, cofinanziato dal Fondo Europeo per la Ripresa e la Resilienza. Al Parlamento McGrath ha avuto consultazioni con i deputati che fanno parte delle commissioni parlamentari per gli affari europei e la giustizia. Ha inoltre incontrato i responsabili della Commissione Anticorruzione, della Procura Generale e del Consiglio dei Pubblici Ministeri. Infine, nel colloquio con il ministro degli esteri, Tone Kaiser, si è parlato dell'attuazione dello scudo europeo per la democrazia, del sostegno all'Ucraina e del rapporto sullo Stato di diritto, in cui il ministero degli esteri ha un ruolo importante di coordinamento.
1: Israele e il movimento sciita libanese Hezbollah hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco con effetto immediato, lo ha dichiarato un funzionario statunitense che ha voluto rimanere anonimo. Secondo le sue parole, l'accordo è stato mediato da rappresentanti degli Stati Uniti e del Qatar. La tregua sarebbe entrata in vigore alle 15 secondo l'orario del centro Europa. In precedenza almeno 47 persone sono rimaste uccise in raid aerei israeliani avvenute di notte e in mattinata quasi un centinaio i feriti. Hezbollah ha riferito di scontri con le forze di Israele in cui sono rimasti 4 soldati israeliani. Ieri 25 navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Hormuz, il numero più alto da metà aprile. Lo si evince dai dati diffusi dalle società di monitoraggio marittimo. Il numero di attraversamenti è aumentato dopo che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra che prevede appunto la riapertura della rotta strategica. Erika Paternosch.
3: La società di monitoraggio marittimo AXS Marina ha fatto sapere che il 18 giugno sono stati registrati 25 passaggi di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz, il numero più alto in un solo giorno dallo scorso 18 aprile, 5 volte la media dei primi 10 giorni di giugno. Le forze iraniane, lo ricordiamo, hanno di fatto chiuso lo stretto il 28 febbraio in seguito agli attacchi israeliani e americani. La Repubblica Islamica ha poi riaperto brevemente la vitale rotta al traffico commerciale, il che ha portato ad un picco picco di attraversamenti il 18 aprile.

0: quando sono stati registrati 28 passaggi dello stretto. AXS Marina ha inoltre riferito che dall'inizio di marzo il numero medio di attraversamenti è stato di 7,6 al giorno. Prima della guerra, secondo la rivista marittima Lloyd's List, la rotta è stata attraversata da circa 120 navi al giorno. Molto probabilmente il numero delle imbarcazioni che ieri hanno attraversato lo stretto di Hormuz è stato anche superiore a quello registrato, poiché alcune navi spengono o manipolano i segnali dei loro transponder per evitare di essere individuate, ha spiegato ancora XS Marine. Le compagnie di navigazione hanno avvertito intanto che i piani per la ripresa del traffico attraverso lo stretto di Hormuz non sono ancora chiari e che non sembra ancora sicuro ricominciare a navigare fuori dal Golfo Persico attraverso lo stretto. Una delle disposizioni dell'accordo di pace raggiunto dai presidenti statunitense e iraniano Donald Trump e Masoud Pezeshkian prevede proprio l'apertura dello stretto di Hormuz. L'intesa impegna inoltre le parti a negoziare per raggiungere un accordo definitivo entro un massimo di 2 mesi. Durante questo periodo l'Iran garantirà il libero passaggio delle navi commerciali attraverso lo stretto.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato italiano, ha visitato oggi la sede di Trieste dell'INCE, l'iniziativa centroeuropea. Gasparri si è confrontato sul ruolo dell'INCE soprattutto su scenari come quello dell'Ucraina, sulla politica interna, ma anche su temi come i controlli ai confini che l'Italia ha deciso di mantenere nonostante i pareri contrari di Bruxelles. Alessandro Martegani.
3: Sostegno senza riserve al processo di allargamento dell'Unione Europea, attenzione ai flussi migratori, valorizzazione del ruolo dell'INCE nei rapporti fra i paesi dell'Est Europa. Sono alcuni dei temi toccati da Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, che ha visitato questa mattina la sede dell'iniziativa Centro Europea. Gasparri ha sottolineato il ruolo svolto dall'INCE nel favorire i rapporti politici ed economici fra i paesi membri, ma soprattutto ha ribadito il sostegno del governo italiano all'Ucraina.
4: Noi dobbiamo sostenere con convinzione l'Ucraina, lo hanno deciso e ribadito tutti i summit internazionali. Ovviamente è interesse di tutto il mondo libero difendere uno Stato che è stato aggredito e che ha dimostrato anche di saper reagire. Quindi gli ultimi fatti speriamo inducano anche i russi alla realtà, al realismo e a rinunciare a un'offensiva che si sta rivelando una catastrofe.
3: Nessuna apertura invece per quanto riguarda i controlli ai confini che sono stati interrotti dalla Slovenia alla frontiera con Croazia e Ungheria e che invece continuano in Italia.
4: Io credo che la questione principale siano le nuove regole europee complessive, perché il vero problema sono le espulsioni o distinguere le persone che possono essere considerate meritevoli del diritto d'asilo. Poi le sai, quando una persona è entrata le procedure di espulsione sono difficilissime, però noi siamo orientati a una politica di maggiore cautela e di maggiore attenzione e di regole europee che noi siamo riusciti insieme ad altri a far cambiare.
3: Non è mancato un accenno alla politica interna e alla crescita del movimento del generale Vannacci.
4: Io finora vedo degli annunci, uno dice l'Europa potrebbe fare di più, criticare l'Europa è abbastanza facile, gli immigrati sono troppi. Noi stiamo realizzando una politica più severa nei confronti dell'immigrazione, lo fa il governo di centrodestra.
2: Il senatore di Forza Italia ha commentato anche la nuova crisi dei rapporti fra Roma e Washington. La riappacificazione tra Donald Trump e Giorgia Meloni è infatti durata poco. I due capi di governo si erano incontrati nel corso del G7 in Francia, ma il presidente americano a poche ore dall'incontro è tornato ad attaccare la premier italiana. Non ero obbligato a parlarle, ha spiegato in un'intervista. Mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, aggiunto, ma mi ha fatto pena. Le parole di Trump hanno innescato la reazione di Roma. Giorgia Meloni ha smentito la ricostruzione dell'incontro fatta da Trump e il ministro Tajani ha annullato una visita negli Stati Uniti. Sentiamo a riguardo il commento del presidente della Commissione Affari Esteri ed esponente di Forza Italia, dunque Maurizio Gasparri.
4: Il ministro degli esteri italiani ha cancellato una visita negli Stati Uniti il 21 e 22 giugno. Non posso che prendere atto di una decisione così dura del governo di fronte ad affermazioni che poi Trump, per carità, parla in modo bizzarro, ma il presidente degli Stati Uniti non può offendere delle persone o una nazione. Condivido assolutamente il tono e i contenuti della reazione, perché è un'offesa. Insomma, credo che Trump si debba profondamente, scusate, perché poi i rapporti tra gli stati, insomma, sono fondamentali, e Trump così dimostra di non saperli gestire, e quindi condivido le risposte durissime del governo e anche l'iniziativa dei italiani di annullare addirittura questo viaggio.
2: Proseguono gli eventi per la festa di San Nazario, patrono di Capodistria, promossi dalla locale comunità degli italiani. Domani in mattinata nel golfo al Molo Pescatori si svolgerà la gara di pesca da natante, mentre in serata a partire dalle 8 all'estivo della comunità appuntamento con la Sardellada, il tradizionale ritrovo sociale. Domenica la processione, la Santa Messa in Duomo in occasione della festa di San Nazario che ricorre proprio oggi, 19 giugno. Il centro storico di Capodistria è stato addobbato con mazzetti di lavanda, come era tradizione fare in passato, per celebrare il santo primo vescovo della città. Si è concluso presso il Collegio dei Nobili di Capodistria il percorso del Buon Lettore, l'iniziativa dedicata agli alunni dalla prima alla quinta classe della scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, che nel corso dell'anno scolastico ha promosso la lettura in lingua italiana e lo sviluppo delle competenze linguistiche. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: Il progetto Buon Lettore, sostenuto dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, accompagna ogni anno gli alunni della Vergerio in un percorso che unisce lettura, comprensione e capacità espressive. In questo contesto, la bibliotecaria Pamela Vincoletto evidenzia che il progetto offre ai ragazzi importanti opportunità di crescita.
6: Sì, naturalmente questo incide positivamente sul lessico, anche sulla la capacità di esprimersi ad alta voce, quindi sì, sicuramente ha dei benefici. Visto che è un progetto dedicato alla lettura, abbiamo voluto concludere proprio con delle letture animate ad alta voce che chiudono perfettamente questo percorso.
5: Per l'occasione sono state coinvolte tre giovani lettrici dell'associazione Centro Studium APS di Gorizia, che hanno proposto agli alunni alcune letture ad alta voce. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Libri li amo, attraverso il quale l'associazione promuove percorsi formativi dedicati alla lettura, con l'obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dei libri. Tra i protagonisti della giornata anche gli alunni della Vergerio, che hanno raccontato le loro esperienze e le letture che li hanno maggiormente coinvolti. Inti, alunna della quinta classe della serie dislocata di Capodistria, ha ricordato alcuni dei libri che più l'hanno appassionata e una delle attività più significative svolte durante l'anno scolastico.
7: Sì, mi piaceva Piccole donne, anche Il viaggio al centro della terra. Gli altri erano anche belli, solo questi due mi sono rimasti di più.
8: Hai partecipato anche alla notte in biblioteca? Com'è andata?
7: Sì, è stato molto bello. Abbiamo fatto un lab book di Pinocchio, perché si festeggiava l'anniversario di Carlo Collodi. Abbiamo dormito in biblioteca e la mattina dopo abbiamo fatto una presentazione con il Kamishibai per i genitori.
5: Anche Elias, alunno della terza classe della serie di Crevatini, ha parlato dei titoli che ha preferito.
9: Si ho frequentato il corso Buon Lettore, i libri mi sono piaciuti di più sono stati La casa viaggiante intrappolata in un videogioco. Mi ricordo le parole di tre amici che trovavano a casa nel bosco e li portavano in tantissimi altri regni e dimensioni. Intrappolati in videogioco, un signore che ha intrappolato di nuovo tre amici e hanno dovuto affrontare diverse sfide per riuscire ad uscirne.
5: Gli alunni della Vergerio che hanno partecipato al Buon Lettore hanno ricevuto i riconoscimenti per l'impegno dimostrato durante l'anno scolastico, chiudendo così un percorso che li ha accompagnati alla scoperta della lettura e della lingua italiana.
2: Sono le 19.47 e si chiude qui il giornale della sera di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch, per la parte tecnica Adranko Oblak. Vi invito a seguire TG Sport, che andrà in onda alle ore 20. In studio quest'oggi c'è Arden Stancic. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra Soave e Montebello in direzione Venezia, con code tra Verona Est e Soave nella stessa direzione. Sulla 34 Villesse-Gorizia viene segnalato un incidente tra Gradisca e l'autoporto di Gorizia in direzione di quest'ultima. Al momento non vengono segnalati disagi. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la 27. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Ai mondiali di calcio, seconda giornata nei gironi C e D. Apre la serata alle 21 nostranea Seattle, Stati Uniti, Australia. Ambedue uscite vincenti all'esordio. Alle 5 del mattino, sempre per il girone D a Santa Clara, la sfida tra le due deluse, Turchia, Paraguay. Il girone C a mezzanotte in quel di Foxborough mette di fronte il Marocco, reduce dall'1-1 con il Brasile, alla Scozia, che invece ha conquistato la vittoria con Haiti e quindi, in caso di risultato positivo, metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno, che sarebbe il primo dopo 8 tentativi andati a vuoto. In quel di Philadelphia la torsida del Brasile si sta da ore riscaldando per l'appuntamento delle 2:30 di casa nostra, in cui la Seleção di Ancelotti, dopo il modesto esordio, non solo deve vincere con Haiti, ma deve farlo dando spettacolo. Intanto, nella notte e mattinata che ci siamo lasciati alle spalle, i gironi A e B hanno espletato i secondi 90 minuti. Il Messico è la prima squadra ad avere vinto due partite. Dopo il Sudafrica sono arrivati tre punti in quel di Guadalajara anche con la Corea del Sud, con il successo di 1-0 che vale il biglietto per i sedicesimi da prima del raggruppamento A, visto che il primo criterio in caso di arrivo alla pari è lo sconto diretto, e considerando che Cechia e Sudafrica hanno sul loro conto un solo punto, ecco che il gol di Romo al 50, che ha approfittato di un macroscopico errore su quella che pareva una palla innocua in aria del portiere coreano Kim, vale oro colato, perché permetterà ai ragazzi di Aguirre di poter giocare con le seconde linee la sfida con la Cechia del 25 giugno. Una notizia che certamente potrebbe giocare a favore dei cechi, che dopo aver perso all'esordio per 2-1 con la Corea del Sud, nonostante fossero andati in vantaggio, anche con il Sudafrica in quel di Atlanta non sono stati in grado di mantenere il vantaggio scaturito già dopo 6 minuti di gioco, nato da un clamoroso errore di piazzamento dei sudafricani. Soika ha servito Sadilek, il quale ha trafitto Williams con una conclusione di sinistro. Nella ripresa il Sudafrica ha usato qualcosa in più e all'83esimo si è procurato un rigore, poi trasformato in sicurezza da Mokoena. Nel girone B, dopo che nella prima giornata sono arrivati due pareggi, questa volta si sono registrate due vittorie. E che vittorie! A Los Angeles, tra Svizzera e Bosnia-Herzegovina, sino al 70esimo minuto lo 0-0 sembrava l'esito scritto. Ma poi il tecnico rossocrociato Jakin ha rimescolato le carte, gettando contemporaneamente nella mischia Sow, Vargas e Manzambi, così da ridisegnare per intero la tre quarti. E passati solo 3 minuti, una grande conclusione volante di Manzambi bucava le mani di Vasili per il vantaggio, che demoralizzava i bosniaci, che 6 minuti dopo restavano in 10 per l'espulsione da ultimo uomo di Mukharemovic. Gli elvetici così dilagavano, trovando il gol numero 2-3 con Vargas e lo stesso Manzambi all'84esimo e al 90esimo. Nel recupero arrivavano altre due reti. Prima al 93esimo Mahmic segnava il gol della bandiera per i bosniaci, e quindi all'ultimo secondo di partita Giaca su rigore al 97esimo fissava l'esito finale, che permette alla Svizzera di salire a quota 4. come il Canada, prima dello scontro diretto del 24 giugno a Vancouver, che definirà la squadra vincitrice del raggruppamento B, che vede in testa momentaneamente la formazione della foglia d'acero, che ha conquistato la prima vittoria in un mondiale, superando con un tennistico 6-0 il Qatar. Ma la festa è stata rovinata dall'infortunio sciocca al 53esimo minuto del centrocampista del Sassuolo, Ismaël Koné. Avversari e compagni di squadra in lacrime una volta vista la torsione innaturale della gamba sinistra del numero 8 per un intervento sconsiderato sulla tibia di Madibo, espulso e disperato dopo essersi reso conto della gravità dell'entrata. L'episodio incriminato è avvenuto al minuto 53, il Canada era già avanti 3-0 in virtù delle reti di Lari nel quarto d'ora e della doppietta di David al 29esimo e al terzo minuto di recupero del primo tempo. Alla ricerca del quarto gol in vista dello scontro diretto con la Svizzera, i padroni di casa hanno continuato a spingere calando il poker con Saliba, che era subentrato l'infortunato Koné e che dopo aver segnato al 64esimo è corso verso la panchina prendendo la maglia dello sfortunato compagno per dedicargli il gol. I catarioti, che già nel primo tempo avevano subito un'espulsione, in 9 hanno con il passare dei minuti iniziato a boccheggiare con l'autorete di Manai al 75esimo a fotografare l'impotenza e al 92esimo non hanno potuto negare la tripletta personale a David, che a distanza di 44 anni dalla tripletta di Paolo Rossi al Brasile diventa il secondo juventino a segnare 3 gol in una partita al mondiale, agganciando in vetta la classifica marcatori Messi. Effettuato oggi a Brdo presso Kranj il sorteggio per la nuova stagione della prima lega slovena di calcio, che prenderà il via il 18 e 19 luglio per concludersi il 22 maggio 2027. Nafta, Koper, Celje, Mura, Alumini, Maribor, Olimpia, Bravo e Radomlje, Brinje, Grosuplje. La seconda lega inizierà invece l'8 agosto con lo Jadran di Villa De Cani, che esordirà in casa con lo Slovan. Il Tabor Sesana andrà a far visita allo Jesenice, mentre il Primorje Hajdúsina sarà di scena a Krško. Chiudiamo la pagina del calcio purtroppo con un lutto che ha colpito l'Italia. All'età di 58 anni è scomparso nella sua amata Livorno Igor Protti, uno dei bomber più amati degli anni 90 e 2000, autore di 250 reti. Soprannominato lo Zar, Protti è stato tra i pochi a essere capocannoniere in Serie A, B e C, diventando una bandiera del Bari e del Livorno dopo una carriera che lo ha visto vestire tra le altre le maglie di Lazio e Napoli. Nel messaggio d'addio condiviso su Instagram, l'ex calciatore, che ha perso la lotta contro un cancro al colon, ha definito la vita uno splendido viaggio arrivato al fischio finale, ringraziando la famiglia, tifosi e tutte le squadre in cui ha giocato, chiedendo di ricordarlo come un arrivederci e non un addio. Per il ciclismo, terza tappa della 32esima edizione del Tour della Slovenia, la Maribor Celje di 133 km e mezzo ad appannaggio di Lawrence Pitti, che si impone con un altro sprint perfetto. Il neozelandese della Red Bull Bora Hansgrohe, già vittorioso 2 giorni fa a Rogaška Slatina e secondo ieri a Ormož, oggi ha infilato il 6° successo negli ultimi 33 giorni, riuscendo a far valere la sua esplosività con lo spagnolo Ivan Cobo dell'Equipe Kern Pharma e l'italiano Davide Oldani della Caja Rural Seguros RGA, che non sono stati in grado di opporsi allo spunto veloce del vincitore dell'ultima 4 giorni di Dunkerque. Nella generale, alla vigilia della tappa regina di domani, la Kranjska Gora di 183 km col passaggio sul Vršič, presumibilmente la graduatoria assumerà tutto un altro volto, ma oggi Lawrence Pitti si gode il primato con 20 secondi di vantaggio su Ivan Cobo, mentre sono in 3 a seguire l'Oceanico, staccati di 22 secondi i due italiani Edoardo Zambanini della Bahrain Victorious e Stefano Oldani e il ceco Tomáš Pridal del team United Shipping. E chiudiamo con il Giro di Svizzera, che ha espletato pure la terza tappa di 158 km da Bad Ragaz a Bad Ragaz. Dopo lo show di Tadej Pogačar nella prima tappa e la vittoria in fuga di Romain Grégoire di ieri in quel di Locarno, documentata dalle nostre immagini, la frazione odierna della corsa elvetica ha premiato il gregario di lusso di Pogačar alla UAE Emirates, l'ecuadoregno Jonathan Narváez, che si è imposto allo sprint sul belga Sandro Meurice della Q36.5, che sono stati protagonisti della fuga di giornata. Partita un centinaio di chilometri dall'arrivo, durante l'ascesa al passo di Schwachgalp, in cui hanno raggiunto un vantaggio massimo di oltre 4 minuti e 20 secondi e lo hanno gestito anche durante il violento acquazzone che si è abbattuto sulla corsa nella zona di Ruti quando mancavano circa 50 km all'arrivo. Nel finale Narvaez e Morris hanno iniziato a perdere secondi su secondi rispetto agli inseguitori, ma sono comunque riusciti a giocarsi la vittoria appena prima di essere ripresi. Terzo si è piazzato così il danese Magnus Kort, la maglia gialla è rimasta saldamente indosso a Tadej Pogacar che prima della cronometra di domani vanta 2 minuti e 50 secondi di margine sull'equadoregno Richard Carapaz.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco penso, senza troppo esagerare, che sia il suo lavoro più grande, più bello, più maturo. Raro più di giugno, correte in edicola perché ospita la chiacchierata integrale che sta per seguire a Trans Europe Express. Non perdiamo altro tempo, con noi, con me, c'è Marco Iacampo. Ciao Marco.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao, come stai innanzitutto? Ma vivi ancora dentro la fattoria? No.
2: No, non vivo più dentro la fattoria, ho preso casa in città. Non so quanto resisto, ma per adesso sono nella metropolitana Mestre.
0: Che bello. Sai perché mi sono fatto questo film? Perché questo disco, potentissimo, soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra, i suoni che fa.
2: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in questo, in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
0: Certo.
2: E che è la natura, che è questo, che è questa creazione, no?
0: Certo.
2: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì, e a contatto con la natura è molto più facile.
0: Un disco potente, c'è

0: qua e là emerga nelle mie canzoni. E in questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente, trasformandolo in una sorta di concept album, okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
1: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco, accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Io ho questa sensazione un po' per tutto il disco. Pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
0: Certo.
1: Che ne pensi?
0: Certo. Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, certo, con quello che puoi chiamare l'altro, puoi chiamare mondo anche, son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione, certo. E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
1: Certo.
0: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come siamo dentro, come siamo agenti, quanto come siamo mossi, okay. E di quanto questo confine è veramente labile.
1: Che poi, tra l'altro, i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
0: Oddio, sai che non me lo ricordo, ecco. Come la maggior parte di queste cose.
1: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
0: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
1: Ah, ok.
0: Sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono è un tempo molto molto lungo.
1: Ah, ok.
0: Quindi ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti, I miei occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, di solito è quello con cui parto, apro i concerti e mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
1: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
0: Quanto sì, anche là.
1: Quanto certo. Sono dannose queste canzoni che consolano. Bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che è un po'... lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
0: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città, sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza, e in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto. E per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
1: Sì.
0: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
1: Sì.
0: Vuoi in altre cose. Molte volte, rinunciando all'ignoto, rinunciamo anche a quel faro che in realtà e poi illuminare la strada.
1: Certo. Io invece, per chiudere questa chiacchierata, ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì.

0: Qui ci sono due cuori che si dibattono sul sì e sul no. Ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
1: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
0: Certo.
1: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore. E sono felice che ti piaccia questo pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore. No,
0: bello.
1: In qualsiasi forma.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europa Express. Grazie
1: a te, Paolo.

0: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio. Si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene, anche questa chiacchierata e ancora per pochissimo la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europe Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
1: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
0: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa.
1: Siamo un po' lottatori.
0: Lottatori. E poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, c'è sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
1: No, ma guarda che l'ha detto proprio. Ci hai messo pure quella carnalità.
0: Che ci vuole?
1: No, davvero, hai detto proprio c'è sta sempre una via, giustissimo.
0: Sta sempre una via. Senti, io non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco. E questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni. Però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ci vuole il coraggio, sotto a chi te ne core, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
1: Guarda, è una riflessione che è partita proprio da questo concetto, cioè da io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare, cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e quindi certo. In questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia. Però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
0: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi te ne corre, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
1: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta, le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio di anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via in maniera inspiegabile, veramente. Uh-huh. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma che la caduta è anch'essa una cosa meravigliosa. Io ne sono fermamente convinto. Cioè io penso che quando dico la frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
0: sì,
1: veniva in seguito al fatto, ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottointende tanti altri.
0: Certo.
1: E quindi dicevo, ogni tanto c'è tutta paura i carri, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase, che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, penso di averci messo almeno 2 settimane.
0: Pensa te.
1: Perché sì, quella frase là mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo, ma fondamentalmente la caduta non è anche lei, capito, un modo per sentirsi vivi. E quindi che teniamo paura? Probabilmente è una paura che è sbagliata, e certo, poi è una suggestione, non è una vera paura. È il motivo per cui sì, assolutamente, cioè, accetto sia la caduta che la rinascita, sono tutte parte della stessa cosa, che poi in fin dei conti è la vita ed è il tempo che abbiamo a disposizione.
0: Certo. Il tempo torna in questo disco, il tempo.
1: Il tempo è molto centrale.
0: Il canto dei soli per me è un pezzo, tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella, per esempio esteticamente lo è meno La casa sull'albero.
1: Certo.
0: Sono le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo. Cioè, sì. Poi la domanda non è, anche per questo è difficile da Tiembe Pers, no, come sì. Si, non so se l'ho pronunciata giusta.
1: No, già benissimo, Tiembe Pers, così.
0: Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla, forse non è mai tempo perso.
1: No, è proprio questo il punto, cioè a volte ovviamente tutto ritorna lì, sono d'accordo, certo, sul fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tiempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no, cioè del mio modo di fare musica, e sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in Tiempo Perso è evidente, perché nella maniera più semplice probabilmente, cioè noi siamo delle anime, sì, soggette alle intemperie del tempo, e quindi vale la pena di essere, cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso, perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
0: Sì, forse ci avessamo a fermare.
1: Forse ci avessimo a fermare, e quello è il senso. Cioè, è dire, guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questo, a questa, questa sorta di fast food anche nella vita.
0: Certo,
1: cioè,
0: non è certo.
1: È tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice. In realtà, fermiamoci un attimo. Che poi sì, in Canto dei Soli chiaramente quella è più una io penso che la componente sociale non può mancare. Io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera. Nel caso di Canto dei Soli quella era una storia vera ed è venuta da... No, ma tutte sono,
0: vabbè, certo,
1: hanno
0: tutte quante
1: un background reale,
0: certo, immagino.
1: Canto dei Soli è la storia di, in realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che si avvicinò in un giorno d'estate. Lui poverino vendeva copri materassi sulla spiaggia, la cosa più assurda da vendere a Festum, sì, improponibile. Infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice: guarda, pigliatil, te lo regalo, e in cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua.
0: Pensa te.
1: Che dovrebbe essere un bene primario.
0: Pensa te.
1: Ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia, e io sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia eccetera eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che gli schiavi usavano, sì, nei campi di cotone, sì, per darsi, sì, la carica e la forza. Il, sì, concetto di base è quello.
0: Sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda ovviamente marzulliana: dopo tutto questo disco hai emancipato, hai fatto pace, o hai scoperto per te che significa essere soli a stu moon?
1: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
0: Se vuoi, sì, ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
1: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, certo, che sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. Ed è una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto. Poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte. Il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che nei momenti un pochino di down, nei momenti un po' bui, eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
0: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella delle televisioni. Ciao, grazie Roberto, grazie di cuore.
1: Sono contentissimo.
0: Grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropea Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane. Questa volta a Bologna indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao.

Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti, riparte Finisterre qui su Radio Capodistria. Un saluto da parte di Barbara Rizzi e un saluto anche a Maxim Vergan oggi alla parte tecnica. Allora, abbiamo delle novità? Sì, abbiamo delle novità che riguardano i cammini, che ci riguardano. Abbiamo anche un nuovo orario della replica, per cui ci potete risentire la sera alle ore 21. Dunque salutiamo anche quelli che ci intercettano a quell'ora. E noi con questa prima puntata inauguriamo la nuova stagione che ci accompagnerà per tutta l'estate, tra cammini, viaggi lenti, paesaggi da scoprire, persone che hanno scelto di mettersi in cammino sia dentro che fuori. E oggi le strade ci porteranno a Santiago. Da Santiago, è bello cominciare ogni tanto anche con un cammino classico, quelli che tutti vorrebbero fare o che tutti forse scelgono anche con il primo, come primo cammino. Per cui oggi vi porteremo un pochino a Santiago e poi da Santiago andremo ai sentieri dei parchi naturali del nord-est, passando per il cammino del Salento. Questo è quanto faremo oggi, però ogni settimana diciamo che proveremo a guardare il mondo con un passo diverso, più lento, più attento e più curioso, in questa trasmissione che si chiama Finisterre per l'appunto. C'è il primo ospite, però prima c'è la prima canzone, perché ovviamente noi ci facciamo mancare nulla, neanche un po' di ritmo e un po' di buon umore. Andiamo con Magnetic, con la canzone dei Bausa, e poi la Pomoscona assieme a noi su Radio Capodistria.

0: Facciamo anche la canzone di Bausa e noi andiamo invece nel vivo già di questa puntata della nuova stagione di Finisterre. Allora, dicevamo che oggi parleremo un po' anche del Cammino di Santiago, che sappiamo per molte persone che lo hanno percorso, molto spesso hanno raccontato al loro ritorno di essere cambiate. Ovviamente la domanda è spontanea: ma perché questo accade? Che cosa succede davvero quando ci si mette in cammino per settimane con uno zaino sulle spalle e tanto tempo anche per pensare? Allora, noi ce lo racconterà un pochino la Pomoscon, che a 24 anni è partito da solo per il suo primo grande viaggio lungo il Cammino di Santiago. E da quell'esperienza è nato anche il podcast La Formula Magica del Cammino di Santiago, che noi stiamo trasmettendo in questi giorni su Radio Capodistria alle ore 14, anzi oggi va in onda la quarta puntata per essere precisi, che è un podcast prodotto da Terre di Mezzo, un bellissimo racconto che intreggia viaggio, incontri, ricerca personale. Beh, noi abbiamo la Pomoscon al telefono, gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao Barbara, buongiorno a tutte e tutti, ciao.
0: Ciao Lapo. Allora, in questi giorni immagino che molti ascoltatori ti avranno intercettato nelle puntate appunto dedicate al tuo podcast. Tra l'altro oggi va in onda la quinta puntata, mi correggo. Allora, senti, dicevamo che c'è questa frase che spesso la gente si sente dire da chi ha appena fatto il Cammino di Santiago: mi ha cambiato la vita. E tu sei partito per capire se è davvero così. Per cui te lo chiedo subito, magari dopo approfondiremo meglio, però è vero? Anche tu sei tornato cambiato?
1: Guarda, rientro nella risposta banale, assolutamente sì, anch'io sono cambiato, e la cosa secondo me bella del cammino è che non solo ti cambia quando lo finisci, ma che continua a cambiarti giorno dopo giorno. Quindi la cosa interessante, o che mi sta succedendo grazie anche un po' a questo lavoro fatto con Terre di Mezzo in Trecimedia, è che rileggendo il cammino mi capita ancora oggi di capire quanto mi stia cambiando. Ma un esempio concreto è che ieri ero a fare 15 chilometri camminando, quindi se non ci fosse stata questa esperienza non sarei la persona che sono ora, e mi ha nettamente cambiato, perché 7 anni fa non avrei mai fatto 15 chilometri dal giorno alla notte così per fare una passeggiata.
0: Eh beh, 15 chilometri insomma non sono neanche tanto poco, una passeggiatina di almeno 4 ore credo. Allora, senti, ascoltando il podcast si sente che capiamo che tu amavi i numeri, i ragionamenti, il cercare una spiegazione a tutte le cose della vita, e hai affrontato il cammino quasi come un ricercatore. Per cui insomma immagino che questo tuo modo di essere te lo porti dietro un pochino da tutta la vita, nelle tue giornate. O è cambiato dopo il cammino? È cambiato anche questo aspetto del tuo carattere?
1: Allora, questa cosa è rimasta, nel senso che io ho un debole per i numeri, mi piace ricercare il senso delle cose, quindi no, questa cosa è rimasta. Senza dubbio quello che il cammino mi ha un po' regalato è che non tutto per forza ha sempre un senso, quindi se prima piuttosto ci perdevo la testa o mi incapponivo, sicuramente adesso vivo in maniera molto più rilassata rispetto ad alcune cose, con molta più fiducia nel tempo, nel futuro. Se una cosa non la capisco oggi, va bene, magari la capirò domani, e se non la capirò, amen. E anche in questo il cammino mi ha aiutato molto.
0: Forse anche accettare che non si può avere una risposta per tutto o una soluzione per ogni problema. Esatto. Bisogna un po' lasciare andare le cose. Senti, comunque tu hai, come dire, a 24 anni, ti eri appena laureato e hai deciso di partire da solo per Santiago. E anche tu hai scelto il classico Cammino di Santiago. Come mai proprio il cammino dopo la laurea, e soprattutto che cosa stavi cercando in quel momento della tua vita? Ecco, tra l'altro il tuo podcast mi piace molto, però è un podcast anche molto intimo, cioè ti metti un sacco a nudo in questo podcast.
1: Guarda, questa è una bella domanda, perché io non lo so perché sono andato su Santiago a fare il Cammino di Santiago dopo che mi sono laureato. Come racconto un po' nel podcast, io avevo fatto quell'esperienza qualche anno prima, avevo fatto l'ultimo tratto da Sarria a Santiago, e non me ne vogliano gli ascoltatori, ma non mi era piaciuto, quindi ritornarci anni dopo è una cosa per cui non ho ancora una risposta oggi. Però ci sono situazioni, persone, eventi nel corso della vita che ti chiamano senza sapere il perché, e Santiago penso che sia stato un po' quella cosa lì. Rispetto a quello che, cioè nel senso, a quello che dicevi, assolutamente sì, penso che il podcast abbia la bellezza che sia un mezzo che ci permette di metterci un po' a nudo, e quindi l'ho trovato un mezzo fantastico per raccontare una storia vera, una storia che comunque batteva nella mia testa da tempo, batteva da anni, e appunto un po' tentato dal provare a ricercare quale fosse la spiegazione a perché a tutti, o a tutti, a quasi tutti, il cammino cambia la vita, e un po' volendo raccontare quella che era stata la mia storia personale e come l'aveva cambiata me, ho detto va bene, dai, se c'è l'occasione provo a raccontarmi fino in fondo. Quindi poi mettersi a nudo è stato abbastanza naturale per questo genere di racconto.
0: Ecco, comunque di podcast e anche di racconti sul cammino di Santiago ne esistono tanti, no? Tu come hai pensato, ok, faccio anche un podcast sul cammino di Santiago? Qual era la cosa che volevi raccontare in modo diverso rispetto magari ad altri podcast o anche ad altri lavori? Ecco, io quello che trovo di particolare del tuo, cioè un podcast fatto benissimo tra l'altro, trovo proprio l'intimità di certi passaggi, di certi momenti, e questo appunto tuo metterti a nudo e non risparmiarti, ecco, cioè ci vuole anche molto coraggio, credo, per raccontarsi così, ecco. E tu quando sei partito in questa avventura cosa hai pensato, cosa è successo, perché proprio il podcast su Santiago?
1: Ma guarda, io in realtà ho fatto diversi lavori nella vita, a un certo punto ho detto cavolo, a me piacerebbe scrivere e quale storia potrei provare a raccontare. Mi sono ritrovato un po' tra le mani questa storia di Santiago, che si mescola tanto al percorso di elaborazione del lutto che ho fatto rispetto alla morte di mio padre come racconto, e diciamo che quello che mi interessava raccontare, o almeno quello che ti insegno nelle scuole di scrittura, che cosa vuoi raccontare, qual è un po' il centro del racconto, era cercare di raccontare un malessere che penso non sia solo mio e che in parte tocca il lutto, ma è un malessere anche a volte più grande, nel senso che secondo me una delle cose più belle, o che il cammino mi ha aiutato moltissimo a fare, è prendere in mano a volte ed entrare completamente nella realtà, nel senso che un po' per la vita che ho vissuto, per il momento in cui viviamo adesso ancora di più rispetto a 7 anni fa con intelligenza artificiale, tutti questi social e tutto, a volte è molto semplice sconnettersi dalla realtà per vivere nei propri pensieri, un po' come racconto io con i numeri, o insomma distaccarsi da quello che è la bellezza della realtà. Io penso che Santiago abbia questa forza qua, e quindi un po' come racconto nel finale, senza voler spoilerare troppo, l'intenzione era un po' dire cavolo, forse ero un po' malato, forse avevo delle tendenze un po' malate all'interno dentro di me, con alcuni pensieri, alcuni modi di fare. Quale può essere un luogo dove tornare a stare bene? E penso che questo sia uno dei motori di questo racconto, cioè dire cavolo, il cammino mi ha permesso di tornare a stare bene, mi ha permesso un nuovo modo di vedere come stare bene. Quindi anche per questo nasce un po' la voglia di raccontarlo, perché la trovo un'esperienza bellissima, che sia a Santiago, che sia sui tanti cammini che ci sono in Italia, e quello mi ha dato un po' il motore di provare a mettere giù questo racconto.
0: Il podcast è piaciuto molto e poi è diventato un libro. Allora, devo dire che un libro non ho ancora letto, però sono curiosa di leggerlo, però vorrei capire che cosa ritroverà in questo libro, in queste pagine. Oddio, magari è nato prima come libro, poi è diventato podcast, poi è ritornato libro. Com'è avvenuto tutto ciò?
1: Ma guarda, il percorso creativo è stato molto semplice, nel senso che io quando ho iniziato a pensare a questa storia era un racconto, io amo i racconti brevi, quindi era nato come una cosa molto breve. Poi appunto, vedendo un po' il mondo dei podcast, e anche essendo il podcast un ottimo strumento di approfondimento, ho detto cavolo, perché non provare ad andare un po' più in profondità in questa storia? Il libro attuale che è uscito con Terre di Mezzo, cosa di più? Naturalmente, oltre ad avere in alcune parti un'estensione dei capitoli che ci sono, perché c'è stato comunque un bel lavoro di taglio per renderlo adatto alle tempistiche del podcast,
0: certo.
1: Diciamo che la cosa più interessante è il mio diario, nel senso che questo racconto non è che nasce da solo i miei ricordi, ma io durante il cammino, durante tutti i cammini che faccio, mi tengo sempre un diario, e quindi ci sono parti del diario che raccontano proprio istantanee di quel momento, e poi c'è una postfazione che insomma spiega anche cosa è stato fare questo viaggio nel viaggio, e quindi cosa mi ha regalato lo scrivere questo podcast e questo libro anche oggi, e cosa continua a regalarmi oggi.
0: Senti Lapo, e mettiamo caso che qualcuno dopo aver ascoltato il podcast pensi di partire per Santiago, ecco, qual è il consiglio che gli daresti? Uno pratico, qualcosa che avresti voluto che qualcuno ti dicesse prima di partire. Ad esempio, tu hai detto una cosa nel podcast a cui io non avevo mai pensato, però è una cosa molto interessante per quando si viaggia, quella di portarsi le federe del cuscino, cioè una cosa che ti fa comunque sentire molto a casa, no? E non pesa niente, nello zaino ci sta, per cui questo è un consiglio bellissimo che io ho trovato. Ecco, ce ne vuoi dare qualcun altro prima dei saluti?
1: Assolutamente sì, visto che mi hai bruciato la federa del
0: cuscino. Mi spiace.
1: No, scherzo, ne uso un altro, nel senso che, vabbè, una cosa che dico un po' nel podcast ma non la specifico, mi piace dirlo, è provate le scarpe prima, perché ho visto un sacco di gente partire magari con scarpe e poi si ritrovano con il mal di piede. Già il mal di piede è quotato bassissimo quando si fanno i cammini, se non si utilizzano almeno le scarpe adatte ancora meno, e quindi sono importantissime sia le scarpe che le calze. E poi un'altra cosa molto importante, soprattutto se si fa Santiago e quindi è molto facile incappare nella pioggia, è portare qualcosa per proteggere la credenziale. Io racconto anche solo una bustina di plastica o qualcosa che possa proteggere. Quindi da questo punto di vista c'è qualche aiuto pratico anche nel podcast, oltre a qualche consiglio. Su cosa avrei voluto sapere io prima di partire? Ma guarda, naturalmente sono tantissime, dovremmo fare un'altra puntata su tutte le cose che si imparano lungo il cammino.
0: Certo.
1: Però ormai ci sono così tanti video, tante guide, tanti discorsi, che forse il consiglio che darei oggi è tapparsi un po' le orecchie e farlo, letteralmente prendere e partire e vedere cosa succede, vedere cosa si impara personalmente lungo il percorso.
0: Senti, torniamo alla domanda da cui siamo partiti. Hai detto che la formula magica alla fine l'hai trovata, la formula magica del Cammino di Santiago. Adesso però non puoi tenerla per te, però mancano ancora, aspetta, ancora 4 puntate che dobbiamo ascoltare. Perché come facciamo? Che cosa ci puoi svelare?
1: Ma guarda, io non vi svelo niente, assolutamente non posso svelarvi tutto. L'unica cosa che posso dire è che
0: qualche ingrediente.
1: Esatto, quello che speravo di trovare sul cammino, ahimè alla fine non l'ho trovato, e forse la bellezza è proprio lì, nel senso che la formula magica si crea non partendo da quello che abbiamo in testa noi, ma nel momento in cui ci apriamo a quello che il mondo, il cammino, le persone ci possono dare. Quindi sicuramente questo è uno degli ingredienti. Sugli altri poi lascio fare il podcast che va molto più in profondità, così non spoilerò troppo.
0: Ok, allora Lapo, noi diamo appuntamento agli ascoltatori oggi alle 14, che c'è la quinta puntata appunto della formula magica del Cammino di Santiago. Allora aspetta, la quinta puntata te la ricordi? Cosa succede oggi? Dove sei? Ti interrogo sul tuo podcast.
1: La quinta puntata parla della magia, quindi pian piano ci inoltriamo verso la fine, perché benché siano 8 puntate io arrivo a Santiago alla sesta, questo è importante dirlo agli spettatori.
0: Ma poi dopo si arriva anche a Finisterre, ricordiamo.
1: Esatto, perché il cammino non finisce a Santiago, quindi si parla di magia nella quinta puntata, che è un tema che io amo tantissimo per tanti motivi, e uno dei mezzi magici che io trovo è l'animazione, quindi parlerò un po' di animazione. E poi appunto si arriva fino a Ossebreiro, fino alla croce, alla Cruz de Hierro, che sono alcuni dei posti più magici che ci sono sul cammino.
0: Lapo, grazie. Diamo appuntamento oggi alle ore 14 con la formula magica del Cammino di Santiago di Lapo Moscone, un podcast che stiamo avendo l'opportunità e l'onore di trasmettere qui su Radio Capodistria. Lapo, ci sentiamo durante l'estate, perché insomma mi sa che partirai per altri viaggi, ci saranno altre cose da dire qui a Finisterre, giusto?
1: Assolutamente sì, grazie mille Barbara, a presto e buon ascolto.
0: Grazie a te. E a proposito di magia, purtroppo l'abbiamo tagliata, però ve la facciamo sentire lo stesso. Olivia Rodrigo e Robert Smith. A tra poco.

0: What's wrong with me, Olivia Rodrigo e Robert Smith qui su Radio Capodistria. Allora proseguiamo, andiamo in Salento e ci spostiamo proprio nel cuore del Salento, dove in questi giorni stanno camminando due persone che, diciamo così, sono un po' più che semplici ospiti, perché sono due colleghe giornaliste, tra l'altro anche soprattutto due amiche con cui ho condiviso tanti viaggi che appunto abbiamo anche raccontato qui su Radio Capodistria. Allora mi sto riferendo a Loredana Cornero, che conosciamo per essere stata anche segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona, e poi c'è Tiziana Bartolini che spesso sentiamo al telefono, e lei è la direttora della storica rivista Noi Donne. Allora prendiamo che in questo momento loro si trovano lungo il cammino del Salento, impegnate nella terza tappa di quella che poi è la variante via mare, perché ci sono due varianti, ed è un itinerario che segue la costa adriatica salentina tra borghi, torri, uliveti, scogliere, panorami sul mare bellissimi, ecco, tutto questo fino a Santa Maria di Leuca, il luogo in cui tradizionalmente, diciamo così, finiscono le terre e iniziano i grandi viaggi nel Mediterraneo. Allora dovremmo averle al telefono tutte e due, noi cominciamo proprio con Loredana, qui diamo il benvenuto, chiediamo come sta andando qui su Radio Capodistria. Benvenuta, pronto?
1: Grazie Barbara, grazie, un saluto a tutti quanti.
2: Allora, intanto ti devo dire che il Cammino del Salento ha delle tappe prefissate, ma noi non le abbiamo seguite proprio tutte per bene, ce le siamo fatte un po' come ci pareva a noi e come ci veniva più comodo a noi, e quindi siamo partite da Lecce, che è sempre un bel partire perché è una città meravigliosa, e quindi piano piano finalmente siamo arrivate ad Otranto e adesso a Porto Badisco. Allora, c'è una natura che è fantastica, bellissima. Addirittura la tappa scorsa, quella la precedente a questa, da San Foca a Otranto, è stata qualcosa di strabiliante, una natura che ti lascia a bocca aperta proprio, un mare degli scogli, la Baia dei Turchi, la piscina dei poeti, insomma, ragazzi, dovete andarci perché è bellissimo, e farla a piedi è tutta un'altra storia, tu mi insegni, cara Barbara. Quindi sta andando perfettamente, la natura è meravigliosa e fa caldo ma non caldissimo, e c'è sempre un bel venticello fresco che ci accompagna, quindi è perfetto.
0: C'è già un sacco di gente, perché insomma diciamo che poi Salento è una zona molto frequentata, e se ci sono altri camminatori come voi che lo stanno facendo?
2: Allora guarda, il cammino è molto giovane, ha pochi anni e non è conosciutissima ancora, quindi anzi sono contenta di parlarne perché è bene fargli un po' di pubblicità e dargli visibilità. Abbiamo, in più non è neanche il periodo proprio in cui si possono prendere le ferie, quindi abbiamo incontrato tante donne in cammino. Oltre noi abbiamo incontrato una coppia di signore del nord Italia, direi trentine da, o giù di lì, una simpaticissima Tiziana di Milano e poco altro. È una coppia che abbiamo incontrato a Lecce che già aveva finito, poco frequentato diciamo il cammino. Il Salento invece è molto frequentato, ci sta già tanto turismo.
0: Ecco Loredana, questa volta voi avete deciso di affrontare il Cammino del Salento con lo zaino in spalla, cioè rinunciando al trasporto bagagli che insomma in esperienze passate abbiamo usato assieme, ecco, dobbiamo dirlo, ecco. E sì. Com'è che proprio questa volta avete scelto di portarvi lo zaino? Quanto pesano i vostri zaini e che cosa cambia nel modo di vivere il cammino?
2: Guarda, io ho trovato questa decisione un po' azzardata, perché francamente avendolo fatto con lo zaino portato da altri in età più giovine e affrontarlo adesso con lo zaino in spalla in età un po' più avanzata dopo qualche anno, tu devi sapere che io ho iniziato a camminare che era il 2010, siamo nel 26, quindi è passato qualche anno.
0: Direi di sì.
2: Sì. E quindi cominciare ora a portare lo zaino è un azzardo. D'altra parte abbiamo fatto degli zaini al micromillesimo, nel senso che abbiamo levato, tagliato, eliminato tutto quello che potevamo, e i nostri zaini vagano tra i 5,5 e i 6,5.
0: Ma che brave, che
2: ma
0: brave.
2: Proprio poco, poco e niente.
0: Ecco, allora per questo ti faccio delle domande tecniche, pratiche. Ecco, per cui il cambio della sera, dopo la doccia, quando andrete a cena, è praticamente sempre abbigliamento da trekking, ecco, quello.
2: No, non è vero. Ah, no. Entrambe ci siamo portate un, diciamo, abbigliamento serale. Io ho un vestitino e lei pure.
0: Oh, che chic! Ah, sì. Ah, per cui non rinunciate a un po' di stile.
2: No, ecco. uno solo però.
0: E le scarpe?
2: E poi c'è solo tre scarpe, sono, io ne ho portate due paia, lo scarpone e poi un paio di teva, quelle che sono da cammino ma sono tipo sandalo.
0: Ok, e le usi con il vestitino per la sera?
2: Sì, no, le uso anche per camminare, perché hanno una bella struttura sotto. E se il cammino non è complicato, non ci sono grandi salite e grandi discese, ovviamente qui siamo nel Tavoliere della Puglia, siamo tutti in pianura, diciamo, quindi non trovi grandi diversità di altitudine, quindi li puoi usare anche durante il cammino, quindi a secondo della giornata e anche di come mi sveglio. Oggi le ho portate appresso che me le sono cambiate a metà cammino.
0: Senti, e come va questo viaggio a due? Si parla o si medita?
2: Si fa come sempre di tutto un po', perché un po' si chiacchiera, un po' si medita, un po' si resta a bocca aperta davanti agli scenari che la natura ti propone, che sono strabilianti, e un po' si chiacchiera con chi incontri, col barista. Oggi Tiziana ha fatto una lunga chiacchierata con un caffettiere, un ragazzo toscano che si è trasferito qui, insomma, voglio dire che si incontrano persone con cui due ragazzi brasiliani abbiamo incontrato, si incontra tanta gente, si chiacchiera, si medita tanto, perché come tu mi insegni anche il cammino, tutti i cammini ti portano a una riflessione, ecco. Dentro di te.
0: Senti, ma dopo tanti anni trascorsi a raccontare un po' il mondo attraverso il giornalismo, ecco, che cosa ti sta raccontando questo angolo d'Italia bellissimo, camminando lentamente appunto lungo la via del mare?
2: Intanto mi sta raccontando che mi mancate tutti tantissimo.
0: Ah, per cui vuoi organizzare un cammino con noi?
2: Sì,
0: col gruppo?
2: Sì, mi
0: capisco,
2: piacerebbe proprio tanto. Quindi quello è la cosa che più mi manca in assoluto. Ovviamente è tutta un'altra storia. Rifletti, hai poco da raccontare, ma sto già pensando di fare, di scrivere qualcosa per raccontare questo cammino e riflettere un po' su quello che vuol dire un differente approccio col passare degli anni, coi cammini, che vuol dire camminare non più giovanissime dopo tanti anni, che vuol dire camminare al sud, che vuol dire incontrare queste terre meravigliose ma anche difficili, complicate. Questo Salento, che è tanto famoso per la sua per il suo turismo, no? Famosissimo, no? Però poi è un turismo che si limita al solo mese di agosto, luglio-agosto, dopodiché è deserto in tutto il resto dell'anno, quindi non riesce ad avere una diversificazione, i problemi agricoli e dell'agricoltura ci stanno tanto, i problemi del caporalato in Puglia sono enormi, insomma, diciamo che ci vivono tante contraddizioni, ecco, come dappertutto, però camminando vedi solo delle cose meravigliose e belle, quindi anche l'occhio, anche la mente si rilassa.
0: Ecco, allora io devo dire che dei cammini fatti con Loredana e anche con Tiziana, insomma, in cammini abbiamo camminato sull'Appia, poi sul cammino minerario di Santa Barbara, sul lago di Como, ecco, però tutti
2: la Magna Via Francigena, scusa?
0: Sì, sì, però non c'era Tiziana, però
2: non c'era Tiziana,
0: sì.
2: Però quanto era bella anche quella.
0: È uno dei più belli, ecco. Però dobbiamo dire che siamo tutte delle buone forchette e che quando facciamo questi cammini, specie quelli al sud, io ricordo un cammino proprio in Puglia, sull'Appia, noi siamo tornate ingrassate, per cui vorrei chiederti che cosa avete mangiato di buono, perché
2: allora
0: per me la cucina del Salento, per me è la più buona d'Italia in assoluto.
2: No, allora io non sono molto d'accordo, preferisco la siciliana, che è anche bella, più un po' più unta, però sì, adesso con siamo diventate più parche, si mangia un po' con un po' più di attenzione e non si fanno grandissime mangiate, no, non più,
0: non
2: ci manca quella convivialità del gruppo, ecco, del gruppo. da sole siamo un po' attenti, oddio no, forse non mangiamo troppo, magari ingrassiamo, c'è la prova bikini a breve, però siamo pronte col gruppo a ricominciare a mangiare a quattro ganasce proprio.
0: Ok, va bene, lo dobbiamo fare, insomma, dobbiamo ripristinarci per fare un altro cammino, di quelli
2: magari.
0: Là. Ecco, allora senti, passaci Tiziana, così chiediamo un paio di cose anche a lei.
3: Subito. Eccomi, ciao.
0: Ciao Tiziana, Tiziana Bartolini, che noi abbiamo sentito spesso durante l'anno a Radio Vagando, però quando si parla di tematiche che hanno a che vedere con le donne, e oggi invece la sentiamo un po' come camminatrice. Ecco, però il cammino è spesso anche un'occasione proprio di riflessione personale. Ecco, io vorrei chiederti, col tuo sguardo sempre attento alle questioni femminili, alle questioni sociali, quali storie, quali incontro, quali temi pensi che racconterai forse sulle pagine di Noi Donne al ritorno da questa esperienza?
3: Guarda, intanto devo dire che le sto già raccontando, perché sui social di Noi Donne, su Instagram e su Facebook faccio dei brevissimi reportage con dei collage fotografici degli angoli più belli, insomma, con queste considerazioni veloci, ecco, che quello che si riesce a fare il poco, la sera quando ancora tornate a casa hai, diciamo, sei piena delle bellezze, della fatica, ma anche di tutte le cose belle che hai visto, degli incontri, quindi diciamo c'è anche questa necessità e questo bisogno di condivisione, ecco, del bello che si è visto. E poi intanto sarà pubblicata a breve una intervista che ho fatto a Giorgia Salicandro, che è una quarantenne, quindi una giovane pugliese, che ha deciso, ci ha spiegato, è stato molto bello, ha deciso di vivere, ha studiato, insomma, ha girato da studentessa facendo i suoi percorsi come è giusto che sia, e poi però ha deciso

0: estivi, luglio-agosto, no? Scoppia e quindi non ha bisogno di essere pubblicizzata. Mentre può essere fruibile, come nel caso appunto del Cammino del Salento, durante praticamente tutto l'anno, perché ha tantissime bellezze. E quindi lei è impegnata in questo progetto e quindi lei, abbiamo fatto una video intervista e diciamo nelle prossime settimane sarà pubblicata. Poi ecco, questo è un cammino che nasce all'insegna del femminile. Sì, perché ad inventarlo, quindi a volerlo assolutamente a tutti i costi, a tracciare le prime frecce così molto approssimative, no? col pennello sui sassi e proponendo, quindi veramente un grande coraggio, sono state due ragazze, due under 35, si legge online, quando cercando i materiali ci sono anche loro video interviste. Non siamo riuscite a contattarle perché abbiamo saputo che sono in vacanza, perché giustamente per loro questa è una fase, diciamo, di intermedia, no? Prima della stagione, e quindi sono Federica Miglietta e Maria Rita Scappino. Credo che abbiano costituito un'associazione, ma loro sono proprio le due giovani che hanno voluto questo cammino 7-8 anni fa. Come ti diceva Loredana, è molto molto giovane, eppure è già tanto frequentato, insomma è un cammino in crescita, quindi ci ha fatto molto piacere sostenere anche questo avvio, che sappiamo non è mai semplice, no, far affermare, perché ormai i cammini sono tanti, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. E quindi ecco, come dire, c'è l'impronta femminile proprio dai primissimi momenti.
1: Allora Tiziana, ripassaci Loredana, buoni passi e buon cammino.
2: Eccomi.
1: Ecco, allora senti Loredana, l'ultima cosa, se dovesse scegliere una parola per descrivere questa esperienza sul Cammino del Salento, appunto voi siete partite due giorni fa, questa è la terza tappa, ecco, quale potrebbe essere qualcosa che definisce un po' questi tre giorni di cammino?
2: Guarda, qualcosa che definisce, ce ne sono tante di cose che definiscono, perché il cammino, questo cammino è un cammino avvolgente, è un cammino giovane, ma perché questa Puglia è giovane, questa Puglia salentina è giovane e questo Salento ci ha accolto con tante persone giovani. Ecco, questo forse è questo che più mi ha colpito. Ho incontrato tantissimi giovani dappertutto, che lavorano, che camminano, che giocano, però tanti tanti giovani, anche nella gestione di negozi, di bar, di ristoranti. Questo fatto di avere sempre tanti ragazzi e ragazze è stata forse la cosa che più mi ha colpito. Ecco, il Salento è giovane, forse è anche una grande spinta questa, perché possa essere sempre più una meta non solo di un turismo estivo, Nordi e Fuggi, ma anche di una meta di un turismo più interessato al paesaggio e ai luoghi.
1: Ecco, io quando ho fatto il cammino l'ho fatto a marzo, tra l'altro, ed è stato bello perché camminavo in maglietta e poi sono ritornata a nord-est, a Trieste, e c'era stata la neve. Questo è accaduto, insomma.
2: Questo sì. Se posso consigliare, sì, a qualcuno questo cammino, meglio maggio che giugno.
1: Ok. E poi tra l'altro io sono tornata tutta abbronzata e stonavo, no, ovviamente, con i colori di Trieste, il paesaggio.
2: L'invidia di tutti i triestini e le triestine che ti incrociavano.
1: E certo, ragazze, io vi mando un abbraccio, mandateci invece una foto del vostro cammino, di voi due assieme. Buoni passi e buon cammino.
2: Grazie Barbara, grazie, un saluto a tutti quanti.
0: Grazie Barbara, grazie Capodistria.
3: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.

0: E c'è anche la musica di Populous, che in realtà c'entra un pochino con il Salento, visto che prima abbiamo parlato del cammino in Salento, avendo contattato Tiziana e Loredana. Ecco, beh, Populous, quando penso alla musica e al Salento, anziché venirmi in mente che ne so, la pizzica e queste cose qua, a me viene in mente la sua musica, essendo proprio un DJ producer conosciuto veramente a livello internazionale. Allora, ritorniamo a noi. Finisterre, una trasmissione dedicata ai cammini, al viaggio lento, però non sempre bisogna partire per Santiago o attraversare l'Italia per sentirsi dei viaggiatori, perché a volte le sorprese belle e interessanti si trovano anche vicino a casa, nei parchi naturali, lunghi sentieri che magari abbiamo già percorso senza conoscere davvero la storia, la biodiversità, le particolarità. Ecco, e per questo oggi vogliamo parlare di un libro che invita a riscoprire alcuni dei paesaggi più affascinanti del Nord-Est. Il libro, edito da Ediciclo, si intitola Passeggiate nei boschi ed è firmato da Giuliano Basso, che ci accompagna tra Dolomiti, Prealpi Giulie, Colli Euganei, Delta del Po e altri ambienti protetti molto belli. Gli diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buongiorno Giuliano, buona mattinata.
1: Buongiorno, grazie per questo invito e buona giornata anche a voi.
0: Allora senti, noi ci siamo già conosciuti quando abbiamo parlato di una guida che riguardava le colline del Prosecco, però tu hai scritto anche guide dedicate al Carso. Ecco, per cui ti vorrei chiedere, che cosa ti ha spinto a raccogliere in un unico volume i parchi naturali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia?
1: L'importanza che i parchi, assieme alle oasi e alle aree protette, hanno nella grande strategia europea che si chiama Rete Natura 2000 per la tutela dell'ambiente. Non sempre abbiamo consapevolezza dell'importanza che hanno queste istituzioni e non sempre percorriamo i luoghi dentro i parchi con la coscienza che siamo in un parco che ha come obiettivo principale la tutela della biodiversità. Mi sembrava opportuno e interessante, oltre che far scoprire dei posti che magari uno non conosce, anche far riflettere sull'importanza che ha questo aspetto dei parchi.
0: Per cui questo potrebbe essere un pochino il filo rosso che unisce questi parchi, passando dalle Dolomiti al Delta del Po, e questi paesaggi che a volte sono anche molto diversi tra di loro. Ecco, comunque nel libro i parchi non sono soltanto appunto dei luoghi dove camminare, però degli spazi, come dicevi te giustamente adesso, di conservazione, di educazione e di conoscenza. Che cosa si può imparare da questi luoghi se ci fermiamo ad osservarli con più attenzione?
1: Impariamo a conoscere l'importanza delle connessioni che ha l'ambiente, delle forme di rapporto che ci sono tra flora, fauna, ambienti, storia geologica. E sono aspetti su cui non sempre concentriamo la nostra attenzione e che qui, a seconda dei parchi presi in considerazione, ci offrono molte opportunità di conoscenza e di approfondire, se abbiamo un po' di curiosità, questi aspetti del territorio che il parco tutela. Quindi è un'occasione di conoscenza, offre molti spunti, oltre che immergersi in una connessione con gli ambienti naturali molto più diretta di quella che possiamo avere guardandoli da lontano, ma anche offre molti spunti perché approfondiamo le conoscenze sul funzionamento dell'ambiente in cui viviamo.
0: Allora io vado subito un po' più vicino a noi. Sì. Perché tra i parchi più vicini a noi, ai nostri ascoltatori, ci sono quelli relativi alle Prealpi Giulie. Sono montagne di confine tra Italia e Slovenia, spesso meno conosciute di altre aree alpine. Che cosa potrebbe renderle speciali?
1: Beh, la catena montuosa, che è quella che va dal Monte Plauris fino al Canin, che rientra nel parco delle Prealpi Giulie, è una catena che si erge improvvisamente dalla pianura friulana, con pendii molto ripidi, con sentieri impegnativi e faticosi, in cui la fauna ha trovato un'area in cui stabilizzarsi. E questo elemento rende, da una parte, meno frequentato il luogo perché richiede un impegno fisico e un po' di allenamento per percorrere questi sentieri, e però offre delle opportunità paesaggistiche di incontro con la fauna, che è sempre una una cosa emozionante, diciamo, vedere gli animali allo stato libero.
0: Quali animali sono i più comuni? Ecco, perché insomma presumo non sia molto semplice vedere un orso, ad esempio. Ecco.
1: No, beh, l'orso io non l'ho mai visto in tutti gli anni in cui ho frequentato tutto l'arco alpino, però stambecchi, camosci, le aquile, i grifoni, la coturnice, solo per fare degli esempi, sono tutti animali che si incontrano abbastanza facilmente, frequentando sia la zona del Canin sia la catena delle Prealpi Giulie.
0: Senti, nel libro troviamo anche le Dolomiti Friulane, spesso definite tra le montagne più selvagge d'Europa. Ma tu che sensazioni hai da escursionista quando entri in questi ambienti? Ecco, perché vale la pena di scoprirle?
1: Perché l'area delle Dolomiti Friulane è un'area che non è in nessun modo infrastrutturata. Ci sono delle valli percorribili, ma che non sono collegate tra loro da strade o altre strutture. I paesi sono quasi tutti all'esterno dell'area e quindi è un'area selvaggia, incontaminata. La sensazione che si prova quando si affrontano i sentieri di queste montagne è di entrare in un'area in cui l'uomo non c'è, in cui i veri padroni del posto sono gli animali, le piante. E la sensazione di solitudine che si prova è abbastanza diretta. Intanto scompare la connessione telefonica quasi subito. Quindi c'è un po' di isolamento, di silenzio e di paesaggi straordinari, perché il Parco delle Dolomiti Friulane comprende sia una parte strettamente dolomitica, i gruppi dei Monfalcone, degli Spalti di Toro, del Criddola, e un'altra area ancora più selvaggia, in cui ci sono pochi sentieri, abbastanza impegnativi, non tecnicamente, ma dal punto di vista fisico. Uno deve essere allenato e abituato, anche se adesso le tecnologie offrono molti aiuti, a orientarsi, a capire bene quanta strada può percorrere e a non soffrire se non ci sono rifugi o punti di appoggio molto diffusi, come succede invece nelle Dolomiti, dal Cadore fino all'Alto Adige.
0: E tra l'altro, appunto, acquistando questa guida escursioni nei parchi è possibile anche scaricare le tracce GPS. Sì. Ecco, ci sono 39 itinerari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, appunto, in escursione nei parchi. Abbiamo ancora pochissimo tempo, però chiedo un'ultima cosa a Giuliano Basso. Allora, se un ascoltatore che ci stesse seguendo in questo momento avesse voglia di infilarsi gli scarponi già da subito, ecco, qual è itinerario della guida lì consiglieresti, così, se ce ne consigli uno?
1: Se l'interessato ha un po' di allenamento, io gli consiglierei di salire al campanile di Valmontanaia.
0: Okay.
1: Perché lo spettacolo che offre questo monolite di roccia, che è al centro di un anfiteatro circondato da guglie, torri e montagne tipicamente dolomitiche, è unico.
0: Ok, e in che località dobbiamo arrivare?
1: Dovete arrivare a Cimolais, okay. Percorrere la Val Cimoliana, fermarvi al rifugio Pordenone e da lì risalire la Val Montanaia, che è una valle sassosa che spesso viene modificata nel corso dell'anno dalle piogge e dalle nevicate, però il sentiero è facilmente percorribile, non presenta nessuna difficoltà tecnica.
0: Ok, per cui non molte difficoltà dal punto di vista fisico, ecco, diciamo anche.
1: Diciamo che sono 850 metri di dislivello in salita, su un sentiero un po' impervio, quindi uno deve essere un po' allenato.
0: Certo.
1: È quello che si richiede comunque per tutti gli itinerari. E che uno deve sempre valutare il suo stato di allenamento.
0: Ok, ecco, per cui insomma escursioni nei parchi, uno pensa a qualcosa da passeggiatina soft, no, bisogna essere un pochino allenati. Allora Giuliano, prego.
1: Diciamo, gli ambienti dei parchi montani sono comunque ambienti severi, cioè i parchi hanno protetto delle aree in cui non ci sono passeggiate semplici. Se si vuole entrare nell'anima vera di questi territori bisogna apprezzarsi per fare un po' di fatica.
0: Certo. Bene, ma i nostri ascoltatori che vanno a fare i cammini sono abituati alla fatica.
1: Ecco, allora.
0: Ecco, insomma, immaginiamo. E grazie a Giuliano Basso per essere stato assieme a noi. Ricordiamo, escursioni nei parchi, 39 itinerari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, edito da Ediciclo. Grazie Giuliano, alla prossima.
1: Grazie a voi. e buon lavoro.
0: Grazie.
1: E buon cammino.
0: Grazie, grazie, buoni passi grazie. Anche a te.
2: Lungotevere.
0: Allora andiamo con la prossima canzone, forse abbiamo ancora una piccola sorpresa in velocità, però prima Fulminacci.

0: No, maledetta anche me che devo interrompere questo pezzo che adoro di Fulminacci, però noi siamo in chiusura della prima puntata della stagione di Finisterre e io in effetti, visto che loro mi portano sempre bene, ci tenevo ad avere due secondi al telefono anche i ragazzi di Cammini d'Italia. Ricordiamo questa community, una delle realtà degli anni che negli ultimi anni è riuscita veramente a avvicinare tanti giovani al viaggio a piedi, al cammino, creando occasioni di incontro, di condivisione, di scoperta del territorio. Abbiamo Vincenzo Caruso, Vince. Vincenzo, pronto?
1: Ciao, pronto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora senti, tu non stavi facendo un cammino, però comunque stavi facendo, sì, il cammino di Francesco,
1: sì,
0: in bicicletta
1: sono...
0: però.
1: Sto percorrendo un cammino.
0: In
1: La
0: bici.
1: Cosa strana sono le modalità.
0: E come mai?
1: Ti spiego molto brevemente?
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Abbiamo poco tempo, però raccontaci cosa stai facendo,
1: okay,
0: dove sei.
1: Ok, ci provo.
0: Sì.
1: Sto partecipando ad un evento che si chiama Walk and Roll, quindi letteralmente cammina e rotola. Cosa significa? Che camminiamo e poi mangiamo così tanto fino a che non arriviamo a rotolare? Non proprio, si mangia, però praticamente è un evento che ha come obiettivo soprattutto sensibilizzare il nostro pubblico in quanto content creator per quanto riguarda noi su alcuni importanti aspetti legati all'accessibilità. Infatti stiamo percorrendo le ultime tre tappe della Via di Francesco del Nord. Siamo partiti da Pietralunga ieri e domani concluderemo la terza e ultima tappa ad Assisi insieme ad un gruppo composto da noi camminatori, ma anche da camminatori bipedi che camminiamo a piedi, ma anche da camminatori che camminano su ruota. Quindi un gruppo, siamo credo 17, con una decina di persone su sedie a ruote. Quindi un'iniziativa bellissima. Niente, siamo qui con
0: senti,
1: questo
0: ma...
1: caldo.
0: Immagino. Senti, ma ti chiedo appunto che tipo di ruote di sedia, perché ho visto delle biciclette molto molto particolari quando sono venuta a fare la cosa giusta per poter permettere a tutti appunto magari di fare un viaggio in bici, ecco. In questo caso che carrozzine bici sono utilizzate, okay, da chi è con te? No, non ti chiedo una cosa tecnica, una descrizione lontana,
1: sì, sì, esatto,
0: per capire meglio.
1: Forse tu ti riferisci alle giolette, che sono quelle che permettono a, diciamo, a una persona di trainare le sedie a ruote. Queste invece sono tutte, diciamo, autonome, hanno un apparecchio che si chiama click, se non sbaglio, che permette di un apparecchio elettrico che permette di di accelerare, quindi sono sedie a ruote ma elettriche.
0: Ok, ma e le persone appunto che sono con voi, ecco, per cui stanno un po' testando per vedere se il cammino di Francesco può diventare accessibile a tutti, anche
1: esatto,
0: alle biciclette, alle carrozzine, giusto?
1: Sì, gli obiettivi principali sono appunto uno più tecnico, quello di testare in qualche modo il cammino, ma anche tracciare un percorso che possa essere accessibile per chi lo percorre su sedie a ruote, perché come sappiamo c'è il percorso a piedi, c'è il percorso in bici, quindi ciclabile, ma non è detto che un percorso in bici sia sempre accessibile per chi è su sedia a ruote, perché ci sono numerose difficoltà che si possono trovare. Basti pensare semplicemente anche su una tappa di 25 chilometri, un punto dove c'è uno scalino di 30 centimetri diventa un ostacolo insormontabile, o anche delle salite con una pendenza particolare, con un magari con un brecciolato risulterebbe impossibile in autonomia. E quindi con anche dei tecnici, ad esempio c'è Pietro Scidurlo dell'associazione Free Wheels, lui è il presidente,
0: sì,
1: che si occupano proprio di questo. E dall'altro lato ci siamo noi, quindi ci sono sia accompagnatori e content creator, in questo caso come me, che abbiamo come obiettivo quello di raccontare l'esperienza e quindi sensibilizzare le nostre community.
0: Insomma, fate 3.000 cose, siete veramente sempre movimento.
1: Bello, soprattutto in questo periodo pienissimo, è tanto bello poter condividere queste esperienze.
0: Ma il cammino di Francesco, per il momento, come ti sembra che possa diventare un cammino accessibile a tutti? Cioè che è sulla buona strada?
1: Allora,
0: quello che stai vedendo te in bicicletta in questi giorni?
1: Io mi limito ora per l'esperienza di questi tre giorni, quindi per quanto riguarda l'accessibilità per persone su sedia a ruote, è quello che stiamo proprio provando a capire è questo. Ovviamente è stato fatto anche un lavoro nei mesi precedenti proprio per individuare un percorso adatto che è stato tracciato e si punterà sicuramente a renderlo anche ufficiale per, come ho detto, percorso a piedi, percorso in bici e percorso specifico per altri mezzi. Ovviamente poi ci sono tantissimi bisogni differenti, quindi ora ci stiamo limitando a quello, ripeto, per sedie a ruote.
0: Certo. Allora salutami l'Umbria, che è una regione bellissima dell'Italia. Noi ci sentiremo durante l'estate, perché insomma siete sempre in giro, siete sempre che fate cose, per cui insomma vi contatteremo dai vostri cammini.
1: Fino almeno ad agosto non ci fermiamo mai.
0: Ah, che bravi ragazzi di Cammini d'Italia.
1: Grazie per pensare sempre a noi.
0: Un abbraccio, grazie Vincenzo, alla prossima.
1: Ciao.
0: Alla prossima. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre, che se vi fa piacere potrete risentire in replica questa sera alle ore 21, oppure la prossima puntata la prossima settimana, sempre il venerdì mattina alle 11. Io ringrazio Maxim Vergana per la parte tecnica. Io sono Barbara Urizzi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
2: Finisterre, viaggi lenti su Radio Capodistria.
3: You'll never see me again.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale, selezionati da Andrea F.
1: Hey, this is Dan Labrie and you're listening to Tonic on Capodistria. Saying hello to you from the United States of America.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F. Dear God, I just

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Il ciclo di Hot Hits continua, cari amici. Eccoci, ben ritrovati. Attacchi della cornacchia aggressiva, sì, avete capito bene. Tra beccata ai passanti e ordinanza di abbattimento, la vicenda sta facendo discutere la città di Pordenone.
2: C'erano anche i pavoni in Italia che avevano...
1: Quella è un'altra storia incredibile che si sta svolgendo, il suo corso non è ancora definito né deciso. Comunque,
2: visto.
1: Rimaniamo a Pordenone per un momento.
2: Con le cornacchie.
1: Esatto, okay. Come dicevo, calma, una cosa per una. Anzi, una cornacchia per una, come dire. A Pordenone c'è appunto una cornacchia che da mesi tiene in scacco un intero quartiere. Via Damiani è diventata zona di guerra, letteralmente. Il volatile, per proteggere il nido, attacca chiunque passi. Beccate alla testa, picchiate improvvise, ferite e lacerazioni addirittura, Tilly.
2: Penso mamma mia!
1: Sì, sì, sì, sì. I residenti hanno cambiato strada, insomma, come dire. Il sindaco ha firmato un'ordinanza di abbattimento. Gli animalisti hanno fatto ricorso al TAR. E nel frattempo gli esperti suggeriscono di usare l'ombrello, perché una cornacchia, dicono, si ferma davanti a un ombrello aperto.
2: Oh, non sì, lo sapevo, ecco, adesso almeno so come proteggermi.
1: Come se fosse un vampiro, più o meno. La LAV sostiene che l'aggressività passerà quando i pulli saranno grandi. Ecco, bisogna aspettare che crescano. Ma i cittadini non vogliono aspettare, ovviamente. E così, ecco, mentre la cornacchia continua a gracchiare e a beccare, il dibattito in furia.
2: Come noi qua con i gabbiani, con il famoso gabbiano che mi ha rubato la pizzetta qui in Piazza Brolo.
1: Fatto bene.
2: Cioè, no, in così, verità no.
1: Un junk food in meno.
2: Si può.
1: Comunque noi...
2: Per la dieta va bene, diciamo così.
1: Tilly, come dicevo, noi da Hot Hits abbiamo un'idea.
2: Ecco, vai.
1: Se la cornacchia ascoltasse questa classifica, smetterebbe di attaccare i passanti.
2: E attaccherebbe noi, o cosa?
1: Non si metterebbe le cuffie, o almeno volerebbe via, chissà, insomma. Perché certe canzoni fanno più paura di un volatile impazzito.
2: Ma non lo so, non lo so. Vediamo, dai, che questa... Adesso, dai, abbiamo i tormentoni estivi, Samuel.
1: Siamo già lì?
2: Sì, non sei per niente un tipo da estate, tu.
1: No, sono solo vittima dell'estate.
2: sì.
1: Vittima lui, la cornacchia, vittima noi. Io non so te, Tilly, ma con fatica, anche immane, a Hot Hits mi ci sto adattando, come la cornacchia alla vita in città.
2: Ok. Quindi dai, lasciamo, siamo già adattati,
1: sì,
2: oramai.
1: Lasciamo la cornacchia al suo destino e concentriamoci su altri uccelli da salvare.
2: Dopo la sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Cari amici, dicevo, non siamo all'interno di Hot Hits solamente, cioè non siamo... Tilly, spiega.
2: Ti spiegano tu, che
1: viene meglio.
2: Mi piace il tuo tentare di spiegarlo,
1: ma dura
2: però,
1: poco, un paio di secondi, poi
2: hai rinunciato
1: poi
2: presto.
1: Passo, sì.
2: Comunque, Samuel voleva dire che sì, siamo all'interno della Hot Hits, però è la prima Hot Hits del ciclo estivo, del palinsesto estivo.
1: Ancora questo ciclo.
2: E allora
1: del
2: abbiamo
1: estivo, sì.
2: Abbiamo prima la sigla di Estate Freschi.
1: Giusto.
2: Perché questa settimana, avete già sentito tutte le nostre trasmissioni durante la settimana, c'è la sigla Estate Freschi, non più il PO4.
1: Cambia la sigla.
2: Molto non probabilmente sbaglieremo e continueremo a dire PO4, sì. Ma questa è più un'altra storia.
1: Già.
2: Comunque, ecco, siamo nel palinsesto estivo, ma continueremo a essere con voi ogni venerdì, sempre con le nuove hit, con tutte le migliori hit del momento.
1: Sì.
2: Una di queste è quale? Quella che andiamo a sentire tra pochissimo.
1: Sì, di Ariana Grande, Tilly.
2: Abbiamo Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

0: E avete sentito che R&B patinato con la voce che plana come un rapace, come la cornacchia più o meno, ecco.
1: Dai, come la cornacchia, no, Ariana Grande canta benissimo.
0: No, la sostanza sì, è quella di un'ala di pollo più o meno. Poca carne, molta pelle, perché? Molto colesterolo, così. Sì, come dire, il gusto c'è ma la sostanza poca, ecco, questa è quella che
1: andiamo
0: volevo
1: avanti
0: dire.
1: Invece Harry Styles quale parte del pollo è?
0: Un pollo e basta. Allora, dove siamo arrivati? Sì, Harry Styles new entry Tilly, ecco, nuovo ingresso,
1: eccolo.
0: Dance No More è il titolo, pensa un po'. Lui decide di non ballare più, forse sarà perché la sua musica è un valzer sentito tante di quelle volte che non vale più la pena. Non lo so, non so che, quale sia il motivo comunque.
1: Non sto aspettando la tua spiegazione, cioè, del brano.
0: Ma niente, Tilly, è un pop elegante che scivola sul pavimento, ti fa ballare leggermente, tenta di farti ballare, invece non vuole ballare. Insomma, che devo dire, Tilly, mi sono perso.
1: Praticamente questa canzone fa riferimento praticamente a un mondo che, dove non si balla più, ovvero con i DJ che non ballano più e con il mondo musicale e sociale sempre più lontano dalle emozioni, dunque tutto troppo freddo, troppo digitale, troppo distaccato, e dunque è la metafora che lui usa come per dire dance no more, la gente non balla più, come per dire la gente non socializza più.
0: Mica fantascienza, sta succedendo appunto.
1: È vero, sì.
0: Sì, sì.
1: E di questo ce ne parla, ovvero lo canta Harry Styles nel nuovo singolo Dance No More.

0: Oh, eccoti lì. Harry Styles, sa come lo chiameremo? Sa che ognuno dà un nome così, no?
1: No, vai, non vedo l'ora di sentire.
0: Il ballerino stanco.
1: Stanco. No? Sì. Come è la cover band di se stessi.
0: Esatto,
1: questi,
0: brava,
1: i nomignoli che dai tu. Sì, lui è il ballerino stanco.
0: Titolo, ballerino stanco. Allora, dal ritiro dalla pista passiamo al potenziale in espresso di Somber.
1: Somber,
0: Potential. Ancora qui la canzone che insomma da un po' che stiamo programmando. Numero 23. La canzone è come un ombrello chiuso davanti alla cornacchia, sai perché? Perché non so che c'entra poco, perché il brano è come dire, cammina sul posto, c'è un loop che non porta da nessuna parte, no? E quindi sembra proteggersi da qualcosa, così me lo spiego io.
1: E invece Samuel, nel panorama sempre più affollato dell'industria musicale, Somber è invece uno di quei nomi emersi, diciamo, all'inizio un poco in sordina, per poi all'improvviso essere ovunque. E diciamo a metà tra una star, un'icona fashion, e Somber si sta imponendo come una delle promesse più interessanti della scena internazionale, sia nella musica ma anche nella moda, perché come sappiamo sono quasi sempre molto collegate.
0: Sì, spesso.
1: E dunque grande successo per Somber, è uno diciamo dei giovani, delle nuove proposte degli ultimi anni più interessante.
0: Oh.
1: Eh sì, vedi, lui sì che il potenziale ce l'ha.

0: Potential di Somber. Tilly, hai detto che c'ha il potenziale Somber.
1: Sì.
0: E quindi gli ho dato un bel nome.
1: Ok.
0: Il profeta delle occasioni sprecate. Non è male, no?
1: Il lo potenziale, facciamo, dai, oggi lo facciamo per tutti gli artisti.
0: Per tutti, vediamo se mi viene in mente cosa dire.
1: Oh, la prossima, dai, sì, qua deve avere un soprannome.
0: Sì. Dal potenziale inespresso dove andiamo? Passiamo ad una rivelazione. Rivelazione che è quale? Quale? Quella che non ti aspetti, perché Taylor Swift è in classifica con una new entry dal titolo I Knew It, I Knew You.
1: Sì.
0: Ah, e questo è il titolo.
1: E questo è il titolo,
0: addirittura,
1: bravo.
0: L'ho azzeccato. Sì. Grazie. Allora, lei canta. Cosa canta? Il presentimento. La certezza di aver già incontrato qualcuno prima, l'anima gemella, poi immagino, no? No, non è questo.
1: Non lo so.
0: E secondo me sì, io lo così. Insomma, la certezza qui è più che altro il fatto che la canzone sia una produzione levigata, è un ritornello che entra in testa, insomma, lo sapevamo che Taylor ne è capace.
1: Ma così deve essere, perché questa, Samuel, è la colonna sonora, è una colonna sonora.
0: È una colonna sonora.
1: Sì, sai di cosa? No. Di Toy Story 5. Ti ricordi Toy Story?
0: Come
1: hai
0: no.
1: guardato Toy Story?
0: Esiste ancora.
1: Sì, hanno fatto il numero 5, bellissimo. Qual era il tuo personaggio preferito di Toy Story? Mr. Potato era il migliore, che ogni volta che lo colpivano,
0: che succedeva?
1: Gli cadevano il naso, la bocca, tutto, poi se li doveva rimettere, ogni volta era tutto disfatto.
0: Ah, me l'hai ricordato adesso.
1: E Buzz Lightyear. Ah, che bello,
0: bei
1: che belli
0: tempi,
1: bei tempi, l'infanzia, quando guardavamo i cartoni, Samuel, non avevamo altri problemi.
0: Sì, sì, stavano inventando il televisore in quegli anni. Allora.
1: No, vabbè.
0: Dove siamo arrivati?
1: Guarda
0: 22.
1: Che io addirittura faccio parte della generazione dei Discman e dei CD. Cioè, io avevo il.
0: E il mini disc, te lo ricordi?
1: Anche il mini disc avevo per un piccolo periodo,
0: sì,
1: poi oramai.
0: Poco,
1: sì, sì.
0: Perché.
1: Però era carino con quei CD mini.
0: Esatto,
1: mini.
0: Però.
1: Poi,
0: non,
1: poi è arrivato.
0: Presa.
1: Poi sono arrivati gli MP3. Sì.
0: Bene.
1: Sì,
0: bene. I knew it, I knew you. E infatti, Tilly, io lo sapevo che sarebbe stata una noia questa canzone. Che dire? Taylor Swift, numero 22.

0: La chiaroveggente del pop, Taylor Swift. Da questa rivelazione passiamo ad una telefonata. Una telefonata che nessuno aspetta, mannaggia. New entry, la numero 21. Qua non è facile.
1: Una telefonata, perché una telefonata?
0: E adesso ci arriviamo.
1: Vai.
0: Another and 54 Ultra. Chi
1: okay.
0: sono? Chi sono?
1: Sì. Allora, Another, che neanche io non ne so dire bene, sì, questa volta, sono un duo olandese. Allora, abbiamo Jesse van der Heijden,
0: sì,
1: e Oguzhan Güney.
0: Ah, sei stata convincente. Bene, bene, brava.
1: E Oguzhan Güney, sì,
0: sì,
1: in qualche modo così.
0: Sì,
1: hai visto? Madrelingua proprio. Ecco, e dopo
0: due
1: la
0: nomi
1: lezione...
0: che sembrano target di autostrada, più o meno.
1: E dopo la lezione di pronuncia, poi... possiamo andare avanti.
0: Sì, trattasi di house music minimale con un ritmo che ti entra nelle ossa e basta, e ti fa venire, che ne so,
1: è la tipica canzone estiva, che è quella un po' più dance, un po' più da lounge, così, perché abbiamo
0: sì,
1: quelle
0: sì, sì.
1: Allora, d'estate si suddividono i tormentoni, quelli reggaeton, che oramai ci devono essere, ci sono. Poi ci sono quelli pop, magari un po' retro, così. E poi ci sono quelli ovviamente da
0: senza pretese,
1: da pista da ballo,
0: sì,
1: da
0: sì.
1: dance floor, quelli dance, quelli un po'
0: per
1: più
0: chi vuole
1: da
0: ballare,
1: ballare
0: ma senza troppo impegno.
1: Sì.
0: Così più o meno. Talk to you, Another and 54 Ultra.

0: Talk to you. Infatti io parlo con te ma tu non rispondi, un po' come il silenzio che arriva
1: un
0: dopo,
1: po' come noi in radio
0: dopo il
1: che
0: singolo
1: parliamo.
0: Degli Anotr, cioè resti senza parole più o meno, non hai che dire, quindi
1: sì.
0: Abbiamo sentito gli Anotr 54 Ultra, due DJ, mettiamolo in chiaro, che parlano ma non dicono niente. Allora, dalla dance passiamo alle pietre.
1: No,
0: che...
1: sono due DJ già Anotr più 54 Ultra e un altro.
0: A quattro addirittura.
1: No, due più uno. Tre sono.
0: Vabbè, no, non ce la faccio, la matematica mai è stata il mio forte. Allora andiamo avanti. Chiudiamo
1: andiamo
0: questa
1: avanti.
0: Prima parte di Cotizza, la numero 20, con i The Colors e Rolling Stones. Questi li conosciamo già, la canzone pure. Quindi che fai? Niente.
1: I Rolling Stones dovrebbero fare una canzone che si intitola The Colors. E poi dovremmo metterle una dietro l'altra.
0: No, già così è un po'.
1: Perché adesso i The Colors hanno fatto la canzone Rolling Stones. Adesso io vorrei che, se i Rolling Stones sono in ascolto, se ci stanno ascoltando, facciano una canzone dal titolo The Colors. Uno tormentone estivo, dai, ci stanno poco a farlo, secondo me loro, oramai con la loro esperienza c'è. E così possiamo metterle entrambe in classifica. Questo è il mio appello. Ai signori Rolling Stones.
0: Bene, Tilly, diverti da sola, te le racconti. Beh, è importante che tu sia di buona voglia. Io cerco di seguirti. Rolling Stones, cari amici, anche se più che pietre, sembrano sassolini lanciati da una cornacchia. Numero 20.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte, oggi vi portiamo in Alaska, cari amici.
2: Oh, al fresco un
1: sì,
2: po'.
1: Sì, sì,
2: dai,
1: sì.
2: Ci sta, ci sta.
1: Dov'è la vita?
2: Siamo in stagione oramai per andare in Alaska.
1: Eh sì, ma fermi tutti, la vita lì si svolge all'interno di un unico edificio, a Whittier. Quasi tutta la popolazione, infatti, vive e lavora nel Baggy Towers Condominium. 14 piani, 196 appartamenti, scuola, supermercato, ospedale e tutte quelle cose lì, ecco. Tutto sotto lo stesso tetto, letteralmente. Puoi nascere, crescere, sposarti, fare la spesa, andare in prigione, morire senza mai mettere piede fuori.
2: Tutto. Ma non vivono là, non so, nei boschi, nelle capanne? Sai, perché quando vado da mio papà guarda quei tipo documentari, Alaska Wildlife.
1: Anni 70.
2: No, quelli di adesso, che mostrano certa gente che vive nelle parti più sperdute dell'Alaska, da soli, senza nessuno intorno, fanno tutto da solo, cacciano, cucinano, fanno...
1: Ma se fanno, non so, in Australia c'è un documentario sull'Istria, chissà come siamo, ci rappresentano a mette, corriamo dei boschi, rincorriamo i caprioli istria, cosa? Cioè, nel senso, queste cose sono quelle molto, come dire... fatte per attirare un po' il pubblico, che dire, ovviamente c'è l'Alaska Wild, ma c'è anche quella non wild. Infatti sono qui rinchiusi
2: ma forse
1: in una scatoletta.
2: Quella non wild nella scatoletta non è così interessante come quegli altri. C'è una, pensa, che vive da sola in questo posto sperduto, con tipo le prime altre anime vive, sono non so a chilometri di distanza, e lei vive là da sola in un tipo mini aeroporto, una mini pompa di benzina per quegli aeroplanini piccoli che hanno in Alaska, sai che si spostano anche tante volte con questi aeroplanini.
1: Lì vive?
2: Sì.
1: Che bello.
2: Da sola.
1: Immagina
2: sola
1: il traffico, aereo che arriva, aereo che parte.
2: Vabbè, perché stiamo parlando di Alaska?
1: Perché non mi hai lasciato finire, Tilly. Allora, questa comunità si conosce tutta con i vicini di casa, che sono anche i tuoi colleghi, il tuo medico, il tuo prete, magari il tuo aguzzino, insomma tutti.
2: Sì, sì.
1: Ecco.
2: Tutto là si
1: È
2: fa.
1: Una sorta di sogno per gli amanti della vita sociale, ma un incubo per chi ha bisogno di spazio. Sì, lì la privacy, infatti, è un optional. Immagina il vicino che suona il piano, lo senti anche al 14° piano.
2: Per questo poi gli altri vanno a vivere nei boschi.
1: Nei boschi. Ma c'è anche un vantaggio quando nevica, non devi uscire.

0: Francesco Gabbani, il mattatore dell'estate finta. Oh, ecco. Da questo ritmo latino, dove andiamo? Passiamo al muro. Al muro, sì, sì, sì.
1: Passiamo al muro.
0: Sì, sì, sì, sì. Il muro che ti appare davanti quando non sai più dove andare. Perché c'è Gracie Abrams, scusate, con Hit the Wall, che canta la frustrazione di chi colpisce appunto un muro e non lo sfonda. Aia, che dolore.
1: Sì.
0: La sua voce è pur delicata, però insomma non ha la forza per, come dire, scalfire l'intonaco. Ecco.
1: Gracie Abrams, Samuel, negli anni si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione.
0: Sì.
1: Ha debuttato più o meno nel 2019 e subito dopo il debutto è stata scelta per accompagnare Taylor Swift nei suoi tour. E questo è ovviamente un grandissimo trampolino di lancio. E poi non solo nella musica, ma anche nella moda, come dicevo prima, sono tante volte collegate. Lei è nominata ambasciatrice di Chanel.
0: Appunto.
1: Mica poco.
0: Sì.
1: E poi ovviamente ha avuto tantissimo successo con la sua musica e adesso torna con un nuovo singolo, si intitola Hit the Wall. Questa è Gracie Abrams.

0: Hit the Walls, Gracie Abrams, la ragazza che urla sottovoce, la chiamerei così, no? Allora, Hit the Wall, da queste barriere, dove andiamo? Passiamo all'amore, quello materiale, da manuale, ecco, sì. Sienna Spyro canta l'amore per le cose, per gli oggetti, per la roba, insomma. Per la roba, sì.
1: Per il lusso,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, anche. Infatti la canzone sembra un po' uscita da un catalogo di arredamento. Bello da vedere, anche un po' inutile però da indossare, no? Che dire. Voce vellutata. Sostanza quella di un mobile Ikea più o meno, quindi appare bello, ma poi insomma manca una vite, traballa, ti viene addosso, devi fare i buchi nel muro. L'abbiamo già detto la volta scorsa.
1: Questa è. Comunque lei in verità, Samuel, è una che ci tiene alla musica fatta bene, perché ha dichiarato che lei è contro l'intelligenza artificiale, che cercherà sempre di lavorare con musicisti veri, strumenti reali, evitando l'intelligenza artificiale nella sua produzione artistica.
0: Addirittura questo ha detto.
1: Sì, ma perché Samuel, questo in verità si sta sviluppando sempre di più.
0: Chi?
1: L'intelligenza artificiale nella musica.
0: Eh sì, è vero.
1: Come fai a sapere se qualcosa è poi sempre fatto meglio? Cioè, l'intelligenza artificiale non riesce neanche più a capire se è fatto con l'intelligenza artificiale o no.
0: Già le canzoni facevano pietà, adesso sono pure false.
1: Boh, almeno Orietta Berti, quest'ultimo singolo che ha fatto, lei lo ammette, lo dice che è un singolo fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Oh, almeno così si sa. Sì.
1: Comunque, sì, vediamo come andrà a finire con Samuel. L'intelligenza artificiale ci sostituirà.
0: Sì, non vedo l'ora. Finalmente.
1: Ma tu lasceresti il posto già domani?
0: Finalmente si riposa. Che te devo dire?
1: Andiamo avanti con Sienna Spyro e Material Lover.

0: Sienna Spyro, la fidanzata della vetrina, e che dire. Dal consumo passiamo al romanticismo, quello da film strappa lacrime letteralmente. Pilli, dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati
0: ultimo.
1: Vabbè,
0: ovviamente, sì, insomma, se non è strappa lacrime lui, allora non lo so chi lo sarebbe. Comunque lui canta, cosa canta? L'amore è come se fosse una poesia scritta su un tovagliolo, più o meno, ecco. Peccato che il tovagliolo è già stato usato, quindi non...
1: No!
0: Sì, no, non è granché.
1: Sì, ma sai che ha fatto un super record ultimo? Ha venduto 250.000 biglietti in poche ore per questo suo super concertone che è già entrato nella storia, ovvero La favola per sempre, che sarà tra pochissimo, il 4 luglio, a Tor Vergata. E dunque lì vedrà consacrare questa sua carriera dopo 10 anni di successo. Sì, e questo è il suo record, ha battuto tutti, lo sai? Gli unici che avevano il record prima erano il Modena Park, Vasco Rossi, che aveva venduto anche 200 e passa mila biglietti, e Ligabue a Campovolo, però ultimo li ha superati adesso con i 250.000 biglietti, cioè praticamente è l'artista italiano che ha venduto più biglietti in assoluto per un concerto.
0: Sì, non riesco a essere in qualche modo... gasato.
1: Ma sai che il suo pubblico, i fan, li vogliono tanto bene, lo seguono tantissimo. Lui è molto molto successo nei live, forse più che nelle radio o non so, Sanremo.
0: È un animale da palco.
1: Sì, nei live invece è proprio tanto pubblico.
0: E che devo dire? Questa è la realtà e bisogna farsene una ragione.
1: Non è che devi essere triste per questo.
0: No, c'è un po', cioè, sì.
1: Vai, non ci dormirai la notte.
0: Tutta la musica figa che c'è al mondo, questi vanno tutti
1: a sentire Ultimo.
0: A sentire Ultimo, insomma, un po' deprimente.
1: No, a me piace Ultimo.
0: A me piace fisicamente.
1: Mi piace come cantante.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Anche cantante. Vabbè. Numero 16, va, che è meglio.
1: Ultimo, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, il poeta dei saldi. Questo oramai lo sappiamo.
1: Il poeta dei saldi.
0: Sì. Dalla poesia passiamo ad una vasca, mannaggia. Oh sì, ecco, vasca da bagno. Benji e Fede e Alex Britti, tre generazioni nella stessa vasca, appunto. Ecco, uno col blues, uno col pop da adolescenti, tutti insieme che producono un pezzo che sembra una pubblicità di idromassaggi.
1: Praticamente,
0: questi quasi mi convincono.
1: Praticamente è un remake, perché la canzone La Vasca di Alex Britti,
0: sì,
1: prima era dei millennial come noi, Samuel, che, e adesso è diventata della generazione Z, perché oltre 20 anni dopo Benji e Fede hanno trovato, diciamo, questa giusta formula pop per le storie TikTok, per farla diventare magari quella canzone di già ormai 20 anni fa, un po' più recente, cioè che segue le mode del momento. Praticamente fanno questo remake che si intitola Viva la Vasca,
0: sì,
1: e lo fanno Benji e Fede, ovviamente anche insieme ad Alex Britti, che è l'originale che,
0: certo,
1: ha fatto La Vasca.
0: Io per sicurezza ci butterei dentro un bel po' di cloro per disinfettare.
1: No,
0: non lo so, troppa gente questa vasca.
1: Viva la Vasca, numero 15.
2: In questa

0: festa.
1: Benji, Fede e Alex Britti, questi tre bagnanti in cerca di pace, diciamo, ecco. Allora, dalla vasca passiamo ad una cabina, ecco, tanto per una capanna, una cabana, insomma, quelle cose lì, l'avrete già capito, sulla spiaggia, come se fosse il rifugio dell'anima. Ed è Irama quello che si rifugia in capanna.
2: L'hai detto in un modo così sofferente.
1: Da ultimo Irama, guarda Tilly, siamo messi proprio...
2: ma in mezzo devi Benji e Fede e Alex
1: Meno Britti. Male che hanno tirato un po' su... sì, perché sennò qua tra lacrime e contro lacrime...
2: No, ma questa di Irama è diciamo
1: uplifting,
2: estiva.
1: Uplifting.
2: Sì, sì, sì, vero, sì, perché Irama o fa le canzoni quelle estive, sì, un po' latine così, o fa proprio...
1: Come non ci sono le mezze stagioni, così
2: che,
1: con Irama non ci sono
2: la
1: i mezzi sentimenti, non ci
2: no,
1: sono.
2: No, non ci sono.
1: O il dramma o la festa.
2: Sì, sì,
1: tutto quello
2: sì,
1: che in mezzo non interessa.
2: Non c'è.
1: Sì.
2: Quello non ci interessa.
1: Cari amici, se questa è la cabana dei sogni, io preferisco l'hotel. Irama, cabana numero 4.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi porto a Roma.
2: Oh, che bello, dove ci porti?
1: A Roma, dove la sosta selvaggia ha incontrato la soluzione fai da te.
2: Ok, sì. Ha di nuovo i nostri consigli?
1: No, questa è meglio di no. Allora, okay. Un autobus ATAC, questa è una compagnia,
2: okay,
1: bloccato da un'auto parcheggiata male. I turisti che fanno, invece di aspettare la gru o altre cose, sono rimboccati le maniche e l'hanno sollevata a mani nude. Hanno spostato la macchina.
2: Ma si riesce? Cioè, immagina la scena. Quante gente deve spostare?
1: Tanti. Avete capito bene, un gruppo di visitatori, probabilmente stanchi di aspettare, ha fatto da sola la rimozione. Ha fatto bene. L'auto è quindi stata spostata, il bus è passato e gli applausi hanno fatto da colonna sonora molto all'italiana la scena.
2: Ovvio.
1: La scena che è stata poi ripresa ha fatto il giro sul web, ovviamente. Un consigliere capitolino ha commentato: è l'ennesima figuraccia della città eterna. E insomma, anche un po' ragione. Se per risolvere un problema di traffico bisogna aspettare che un turista si faccia
2: i muscoli,
1: forse qualcosa non funziona, ecco. Ma almeno questa volta il problema è stato risolto con le mani, diciamo, non con le multe. Comunque, mentre i turisti sgranchivano i muscoli, noi ci sgranchiamo le dita per scrivere altre critiche per quanto riguarda le prossime canzoni. Siamo infatti nella terza parte, come ho detto, cari amici. Iniziamo da Passenger, tra l'altro erano passeggeri pure loro.
2: Quindi
1: certo, visto com'era.
2: Certo.
1: Nulla è lasciato il caso a Hot
2: Samuel,
1: Kids, Billy.
2: Sei proprio, guarda.
1: Sì, guarda, nulla. Allora, è il momento di prendere il volo, dice Alex Warren. La canzone appunto è Passenger, numero 13.

0: Alex Warren, il viaggiatore che non sa dove andare. Passenger è la numero 13. Da questo viaggio passiamo ad una città che non ti aspetti. Il titolo è Partenope, sarebbe Napoli. Quattro artisti, un solo nome. Un po' quasi una formazione da Champions. Il risultato è un calcio di rigore sbagliato, che dire, sì. Merck & Cremon portano l'elettronica e Serena Brancale porta il soul, e poi ci sono anche i The Colors che portano, come ho già detto la volta scorsa, la K, non portano altro. Cosa portano i The Colors qui?
1: No, il c'è un punk, po' di forse, sì,
0: punk,
1: ecco.
0: Forse, ecco, si potrebbe dire. E tutti insieme cercano di omaggiare il Napoli, anzi Napoli, la città.
1: Anche se non proprio solo Napoli.
0: No, ecco, anche
1: sì, giusto per aggiungere,
0: campagna.
1: Perché anche se il titolo richiama ovviamente la sirena Partenope legata al mito della città di Napoli, il brano vuole in verità un po' celebrare tutto il sud Italia. Ah. Perché ci sono nel testo riferimenti anche a Bari e al suo lungomare, città a cui Serena Brancale è ovviamente legata. E dunque sì, non è solo Napoli, ma un po' tutto il sud. Giusto per precisare.
0: Sì. Sai che ti dico, meglio le mani dei turisti che questa musica, perché almeno quelle hanno mosso qualcosa. Ah, ah. Numero 12, Partenope.

0: American Cremon, non è una marca di frigoriferi né di lavastoviglie, ma sono due, cosa sono? Due
1: producer.
0: Volevo dire DJ, ma suona troppo alla vecchia. Poi Serena Brancale e i The Colors, un poker d'assi, insomma, quasi. Ecco. Dalla città alla passerella, ecco, l'abbiamo detto già 100 volte, ancora qui però Runway, ma Tilly, come fa a resistere tanto a lungo in classifica?
1: Sempre Lady Gaga, lo sai come Lady Gaga che...
0: Che fa?
1: E quando c'è una hit rimane tantissimo tempo. Sì.
0: Questo sì che è un tormentone, ma non solo estivo, primaverile, estivo e sarà anche autunnale, ho paura.
1: Probabile, no, non lo so, staremo a vedere. Comunque sai che ha fatto parlare?
0: Chi?
1: Perché molti parlano di questa collaborazione tra Lady Gaga e Doechii. Tanti dicono che Doechii abbia in verità una presenza più forte di Lady Gaga nel brano, che le abbia un poco tipo rubato la scena.
0: Sì.
1: Ecco, che sembra una canzone di Doechii con Lady Gaga ospite. Invece mentre altri hanno apprezzato il fatto che Lady Gaga abbia lasciato molto spazio alla collega. E dunque mai contenti? Cioè anche con dei featuring dicono ma sì, perché lei canta un po' di più, allora dovrebbe essere lei quella principale. Invece vedi, non è contente le persone.
0: Sì, sono questioni delicate.
1: Perché noi due facciamo la Hot Hits condotta da Tilly e Samuel o da Samuel e Tilly?
0: Adesso mi hanno messo la pulce nell'orecchio. Se sarà Tilly e Samuel, guarda, non ti guardo neanche più.
1: Però non neanche faccio. Non può
0: scrivo
1: essere Samuel e Tilly.
0: E piani alti. Come Tilly e Samuel? Come questo?
1: Vedi a cosa si appigliano?
0: Sì.
1: Comunque, questo lo fanno però più che altro i fan, gli ascoltatori, perché loro due, in verità, più di tanto.
0: Non ne frega un.
1: Ecco, niente. Però è così, vedi, bisogna parlare sempre.
0: Loro hanno buttato l'osso lì agli ascoltatori, ai fan, e loro la stanno. Stanno facendo battaglia per.
1: Che dici, l'ascoltiamo? Sì. Intanto ci mettiamo d'accordo se siamo Tilly e Samuel o Samuel e Tilly.
0: Sì, sto preparando il contratto, vai.
1: Runway, Lady Gaga e Doechii.

0: Allora Tilly, propongo una cosa.
1: Dimmi.
0: Mentre io dico Samuel e Tilly, tu dici Tilly e Samuel. Allora, facciamolo al contrario, così sembriamo più eleganti.
1: Okay.
0: Io dico Tilly e Samuel e tu Samuel e Tilly allo stesso tempo.
1: Okay.
0: 3, 2, 1. Samuel e Tilly.
1: Io dovevo dire Samuel e Tilly,
0: ah,
1: non
0: t'ho
1: vale.
0: Fregato. Ecco.
1: Vedete? Vinto vedete? Io. Ecco, no. Abbiamo i testimoni che hai barato spudoratamente.
0: Vabbè, lo facciamo.
1: Andiamo avanti.
0: Lo rifacciamo dopo e proviamo a farlo giusto, ok?
1: No, non faccio più niente, mi rifiuto.
0: No, ti rifiuti, va bene.
1: Non faccio senza la presenza del mio avvocato. Andiamo
0: allora.
1: Avanti, Samuel, abbiamo un'altra brutta notizia.
0: Oddio, chi è morto?
1: La prossima canzone è Buona Domenica.
0: Ah.
1: Però noi non andiamo più in onda la domenica pomeriggio.
0: No.
1: Visto?
0: Ma...
1: dunque non è più una buona domenica, ma andremo in onda il sabato, perché sì, col nuovo palinsesto cambiano un po' con le repliche. Ecco, rimangono quelle del sabato e la domenica notte, da mezzanotte alle due.
0: Mm-hmm.
1: Però invece della domenica pomeriggio andremo in onda il sabato pomeriggio, sempre dalle 16 alle 18. Giusto bene, in spiaggia,
0: sì.
1: Lungomare, vi rilassate, non è
0: pronti
1: più troppo
0: per la
1: alle 4. Alle 4 si può già andare in spiaggia, non è più così, non è il sole troppo che picchia troppo.
0: E poi potete ascoltarci
1: sabato
0: pomeriggio, prima della spiaggia o in spiaggia, come dice Tilly. Invece se vi fate la seratona del sabato sera, a mezzanotte.
1: Si può entrambi, anche prima in spiaggia al pomeriggio e poi a mezzanotte seratona, aperitivi, cose varie.
0: A quell'ora non siamo più
1: all'aperitivo,
0: siamo già sì. Bene Tilly, buona domenica, l'abbiamo già ascoltata, dobbiamo sentirla.
1: Dobbiamo sentirla, buona domenica, safe.

0: Era Saif, il buongiornista del pop. Ecco, da questo riposo estivo, anzi festivo, riposo festivo chiamiamolo, passiamo ad un incitamento. Un incitamento che suona un po' come un ballo di gruppo. Dai dai, Shakira e Burna Boy, anche questa la riproponiamo. Lei torna alle origini latine, Burna Boy porta l'afrobeat e insieme producono un pezzo che è un incrocio tra un allenamento in palestra e un tentativo di sollevare auto a mani nude. Giusto, vero?
1: Ma è anche l'inno dei mondiali di calcio di quest'anno.
0: Sì, canzone sportiva.
1: Che poi tra l'altro, non so se ci hai fatto caso,
0: no,
1: ma le canzoni di Shakira per i mondiali hanno sempre, diciamo così, due parole corte, due sillabe, perché era Waka Waka, era Ole Ole e adesso è Dai Dai.
0: Però...
1: vedi,
0: guarda che spirito
1: fantasia.
0: D'osservazione, ti mannaggia.
1: Hai visto?
0: Sì, dettagli fondamentali.
1: Ho fatto le mie ricerche, Samuel, perché tutti parlano del fatto che appunto è già la quarta volta che Shakira è presente ai mondiali di calcio.
0: Quarta volta addirittura.
1: Ecco, nel 2006, 2010, 2014, 2026. Ed è la prima artista nella storia con presenza in quattro edizioni FIFA.
0: Sì.
1: Ed è considerata una delle figure musicali più ricorrenti nella storia del torneo, ovviamente, perché chi altro è andato quattro volte al mondiale?
0: Pelé.
1: Ma anche ce ne sono pochi di calciatori che erano poche
0: appunto
1: volte ai mondiali.
0: Pelé è uno
1: perché
0: di loro, no? Se non sbaglio.
1: Pelé e Maradona sì hanno entrambi quattro presenze.
0: Esatto.
1: Bravo, Samuel, sei preparatissimo. E sopra di loro c'è solo Cristiano Ronaldo che ne ha 5.
0: Hai capito? 5, è bello lui.
1: E Messi che ne ha 6. Dunque sono Messi con 6, Cristiano Ronaldo con 5 e poi Pelé, Maradona e Shakira con 4.
0: Che bel gruppo, Pelé, Maradona e Shakira.
1: Hai visto? Comunque andiamo avanti, sentiamola, dai.

0: Dai dai, Shakira e Burna Boy. Sono rimasto ancora a Messi, che addirittura 6 mondiali ha fatto. Ma quanto è lunga la sua carriera?
1: Però
0: calcistica, mannaggia.
1: Non sai cosa fa ridere? Che Messi e Cristiano Ronaldo oramai sono a 5-6. È più o meno la carriera di uno sportivo. Cioè, non so se faranno qualche altro mondiale,
0: sì,
1: o no, se no pochi. Ma Shakira può andare avanti a cantare Shakira fino a 70 anni. Cioè, lei si può fare, può avere magari più presenze in assoluto ai mondiali di calcio.
0: È vero, con un po' di doping.
1: Perché lei, sì, cioè, sì, guarda Madonna che è ancora in giro a fare i tour. Cioè, figurati se non lo potrà fare Shakira. Sì, sì. Dunque, magari un giorno lei avrà più presenze ai mondiali di tutti i calciatori messi insieme.
0: Col Botox come doping. Andiamo
1: ecco,
0: avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Sì, dove siamo arrivati?
1: Andiamo al nostro paese. Ecco, dai mondiali di calcio torniamo al nostro paese.
0: Oh, e qui troviamo Serena Brancale, Levante e Delia, queste tre artiste che cercano di descrivere l'Italia.
1: Che cantano queste immagini dei loro paesi, anche loro omaggiano il sud Italia, un po' la Puglia, un po' la Sicilia, con piazze, riti, famiglia, ritorni a casa, gelati a 5 euro.
0: No. Perfetta.
1: Parcheggi che non si trovano in spiaggia.
0: Ottima, perché vuole sentirsi a casa.
1: Sì, cos'altro? Cos'altro abbiamo qua da noi nel nostro paese d'estate?
0: Bus che ritardano, che altro? Confusione. Boh, prezzi
1: confusione,
0: alti.
1: Dai, sembri quei vecchietti che chiamano perché c'è un concerto che dura fino alle 11 e 5 minuti invece
0: dove
1: di finire.
0: Ma in spiaggia tutti che urlano uno sopra l'altro,
1: sì,
0: cammina sull'asciugamano,
1: sì,
0: quello ti spruzza, quella no, non mi piace. La puzza di crema da sole. No. No, io vado a fare il bagno piuttosto in un ruscello.
1: È freddo. No, io sono più da mare,
0: Più da mare?
1: Comunque andiamo adesso con Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
2: Mi sento

0: Dal patriottismo di plastica di Serena Levante, Delia, passiamo a Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Ecco la Madonna,
0: Madonna, due generazioni a confronto. Un duetto che suona come un corso di autoaiuto cantato, diciamo così. Madonna, come al solito, prova a sembrare attuale, Sabrina prova a sembrare adulta, insieme producono un brano che è Un abbraccio virtuale. Oh, l'ho detto, guarda, proprio quasi. Sì, sei d'accordo addirittura, Tilly? Senza
1: sì.
0: parole proprio.
1: Sì, sì, sì, sono rimasta senza parole perché sto pensando, perché questa canzone sta andando benissimo nelle classifiche.
0: Sì.
1: C'è Madonna e presente, cioè da quanti anni di carriera lei è già presente nelle classifiche? Cioè ancora
0: la Messi del pop.
1: Sì, sì, praticamente, no? Oppure sì. di più, sì.
0: Anche più.
1: Sì, sì, sì, Madonna no, non per niente è la regina del pop, dai, questo bisogna dirlo.
0: Sì. Ma anche lei può continuare ancora, lei ha ancora un paio d'anni.
1: Dici?
0: Sì, sì. Dovrebbe trasformarsi un po' in cantautrice, un po' più raffinata, un po' meno pop, no? Secondo me.
1: E invece adesso è appena tornata la dance floor, la musica dance.
0: Quadra.
1: Forse perché...
0: Infatti deve agganciarsi... Sabrina Carpenter in questo caso per...
1: Ma però sai che l'album, quello Confession on a Dance Floor, quello primo, perché sì. adesso esce Confession on a Dance Floor Part 2,
0: sì.
1: quello primo ha avuto un grandissimo successo negli anni 2000, c'erano le canzoni Hang Up, c'era Sorry, era tutta questa sua svolta un po' dance, un po'... passano gli
0: 25.
1: Anni, Samuel, passano
0: anche per noi, parla per te. A me non passa niente. Allora, andiamo avanti.
1: Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself that.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Oh, che sollievo, Tilly. Siamo nel quarto ed ultimo blocco, ultima parte di Estate Freschi Hot Hits. Oh, ecco, allora. Vi portiamo in Turchia, dove un uomo è andato a fare la spesa e si è ritrovato con 20 miliardi di dollari sul conto.
2: Ma perché non succedono a me queste cose?
1: Vai a fare la spesa?
2: Sì.
1: Ah, addirittura.
2: Ovvio che vado.
1: Allora, non è come giocare alla lotteria, che dici, ma non sei andata a giocare. No, invece la spesa la
2: no, gioco anche la lotteria ogni tanto.
1: Comunque, Ahmad Jahangard Takalo, 32 anni, residente a Van, non Van Beethoven, a Van e basta.
2: Van.
1: Stava pagando al supermercato quando la sua carta è stata bloccata. Bloccata, ho detto, che è? Perché è bloccata? Motivo? Un bonifico misterioso di un trilione di lire turche, equivalenti a oltre 20 miliardi di dollari. I dipendenti della banca sono rimasti sconcertati. Il direttore è stato chiamato, l'unità di intelligence finanziaria ha aperto un'indagine e lui nel frattempo non può toccare un centesimo. Cioè, ti ritrovi con 20 miliardi di non so che
2: magari ha risposto da una di quelle mail che tutti pensiamo che sono truffe, tipo il principe della Nigeria non ha moglie, non ha nessuno, sì. Allora ha deciso di regalare tutto il suo patrimonio a te. Sai quando ricevi quelle mail così?
1: Sì.
2: E magari lui ha risposto ed era veramente il principe della Nigeria che non aveva dove mettere i soldi.
1: Ma quasi quasi anch'io ci farei un pensierino. Quindi, ah no. Vabbè, comunque, allora Tilly, ha chiesto a un'intelligenza artificiale cosa avrebbe potuto fare con quei soldi. È intelligente, quindi. Quindi ha chiesto all'intelligenza artificiale.
2: Sì,
1: e questa è la realtà. La risposta.
2: Per questo non li merita, per questo li dovrei avere io.
1: Insomma, fatto sta che per ora lui può soltanto guardare il saldo e aspettare. Non può
2: che scompaia.
1: Nulla. Sì, probabilmente.
2: Perché prima
1: sì.
2: O poi glielo prendono, probabilmente.
1: La morale, cari amici, i soldi non fanno la felicità, ma fanno bloccare il conto. E mentre lui aspetta il via libera dalla banca, noi aspettiamo il via libera alla fine di questa classifica. Ultima
2: Dai.
1: Parte, infatti.
2: Ecco, abbiamo ancora le prime sei.
1: Sì, e non partiamo per niente bene. Partiamo con i pinguini tattici nucleari che chiedono scusa. La stessa cosa che ha detto il cassiere quando ha visto il saldo, immagino. Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari, i pentiti della domenica che non sanno nemmeno perché si scusano.
1: I pentiti della domenica che non sanno perché si scusano.
0: Sì.
1: E tutto questo è il soprannome.
0: Più o meno,
1: ok, sì, va bene,
0: sì,
1: dai, sì, ma te lo devi ricordare.
0: Me lo
1: questo
0: sei,
1: è lungo.
0: Me lo sono già segnato. Sì,
1: ok,
0: sì,
1: ok.
0: Sì. Dalle scuse dove andiamo? Passiamo a un vento.
1: Andiamo avanti,
0: un
1: sì,
0: vento.
1: Un altro duetto generazionale. Ormai è moda, abbiamo Benji Fede con Alex Britti, abbiamo Madonna e Sabrina Carpenter, abbiamo tutti questi duetti generazionali.
0: Abbiamo Samuel
1: avevamo?
0: E Tilly.
1: Abbiamo Samuel e Tilly. E niente, adesso abbiamo Jovanotti Alfa.
0: Ecco, sì.
1: Che tra l'altro Alfa ha raccontato che ha scoperto Jovanotti da bambino e che il suo primo concerto della sua vita era proprio un live di Jovanotti a Genova. E adesso dopo anni si ritrovano insieme sullo stesso brano. Vedi tu, primo notti a Genova. E adesso dopo anni si ritrovano insieme sullo stesso brano. Vedi tu, primo concerto qual era?
0: Qua in piazza.

0: Buon vento! Giovanotti e Alfa, due navigatori che non sanno dove andare. Ah ah, perché il vento, non so se...
1: Non si sa mai dove ti porta il vento.
0: Dal vento passiamo ad una bossa nostrana. Gaia mischia la bossa nuova, nova, con l'italiano, come se bere un caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea. Pezzo elegante, sofisticato, insomma a momenti rischia un po' di essere noiosetto, ma insomma non è male, non è male.
1: Dai, diciamo un po' un viaggio tra Italia e Brasile, appunto, ecco, lei trasforma la bossa nuova in qualcosa di personale, perché sì, appunto è lei anche italo-brasiliana e dunque fa tutto parte della sua... della sua natura, della sua personalità.
0: C'è l'oceano Pacifico in mezzo.
1: Però vedi, c'è, quando due anime si trovano, i genitori e poi...
0: che dire.
1: Così è. Bossa nostra, Gaia.

0: Gaia è la cantante che fa finta di essere in vacanza. Gaia Gozzi, ecco. Dalla bossa passiamo alla ripetizione ossessiva di Martin Garrix ed Ed Sheeran, che producono un pezzo che si ripete così tanto che sembra un bonifico misterioso. Arriva, arriva, arriva e non sai mai quando si fermerà. Infatti non arriva. Non arriva mai. Sì, canta Ed Sheeran, canta di ripetere le cose come se fosse una cantilena, più o meno, ecco. Repeat it, repeat it.
1: E doveva uscire, Samuel pensa, questa canzone nel 2015. Ah. Poi è diventata una leggenda nei set, nei DJ set di Martin Garrix. E solo nel 2026, quest'anno, ha visto la luce. Perché avevano iniziato a lavorarla, poi cioè, l'avevano messa da parte, la usava solo Garrix nei suoi set. E adesso è uscita proprio come vero singolo ufficiale, Repeat It. Ed è il ritorno di una delle collaborazioni più attese di sempre, ecco, con Ed Sheeran e Martin Garrix, che diciamo trasformano questo demo, perché era un demo storico, perché ormai lo conoscevano tutti, in un inno tra nostalgia e dance da stadio. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran, alla numero 3.

0: 11 anni di stagionatura per Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran. È vero, Tilly?
1: Ben sì, stagionata. Sì.
0: Già pronta nel 2015, uscita nel 2026.
1: Hai visto?
0: Mannaggia. Comunque, erano Martin ed Ed, queste due macchine da hit, insomma, che si sono incontrate chissà dove, nel traffico e al semaforo. Dubito, si saranno trovati ben d'accordo su molte cose, qualche festival. Ecco, e da questa ripetizione passiamo ad una canzone, cari amici, che parla di ragazzi, quelli un po' pazzoidi, un po' stupidi. Eh sì, anche senza un soldo, immagino. Pazzi, stupidi ragazzi, e la prossima è la numero 2 ed è di Raff.
1: Ed è la canzone della settimana.
0: Sì,
1: ecco,
0: è vero.
1: Scelta da Andrea.
0: Sì. Allora, Raff canta appunto ragazzi pazzi e stupidi. Mm. Quelli che non sanno cosa fare nella vita, immagino, quelli un po' persi così.
1: Ma sì, quelli appunto della giovinezza senza filtri, quella fatta di errori, slanci, scelte impulsive, dici ma sì, dai, o la va o la spacca. Quelli.
0: Sì, se avessero
1: quelli.
0: I soldi del signor Taccalo lì, del bonifico, forse non sarebbero tanto persi. Infatti poi i ragazzi oggi sono, insomma, stanno crescendo in un periodo di grande incertezza. Mi sento quasi di avere una sorta di comprensione nei confronti della gioventù di oggi.
1: Perché?
0: Sai, una volta dicevano tutti, no, voi giovani oggi a scappellotti bisogna prendere. Io no, io penso... Mi
1: fanno non li prenderesti a scappellotti?
0: No, mi fanno quasi tenerezza. Sì.
1: Boh.
0: Non è facile. Non era facile per noi, per loro ancora meno. Però
1: vabbè, noi qualche scappellotto ogni tanto ce lo siamo anche meritati.
0: Sì, sì, è vero. Anche presi li abbiamo. Comunque.
1: Un inno alla libertà di sbagliare, sì, ecco, questo esatto, è perché
0: giusto.
1: È lì che si cresce davvero, Samuel. Sbagliando si impara.
0: È perché sono cresciuto tanto io, madonna, tutti gli errori che ho fatto, guarda, sono un genio ormai. Numero 2.
1: Pazzi, stupidi ragazzi, Raff.

0: Ed era Raff, il cantante che sa cosa significa essere giovani e senza un soldo. Oh, se lo ricorda bene, o almeno insomma fa finta di saperlo. Dai ragazzi, passiamo alla regina, quella di Chinatown, che non ha bisogno di un conto bloccato.
1: Tra l'altro perché, insomma, c'è un'altra regina, perché questa è, cioè, è il remake della canzone di Amanda Lear.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: È quella Chinatown lì?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ma sono contento.
1: L'hanno rifatta.
0: Allora. Guarda, addirittura sono gasato pure io.
1: Sì, guarda, non vedo, guarda, non posso credere che ti piace l'ultima canzone.
0: Vabbè, ma è una canzone storica, dai, dai, sentiamo, vediamo come, sì, sì, come,
1: cioè,
0: suona.
1: Non è proprio quella, no? Hanno fatto questo remake, Harris, sì, and Her, con Arthur Baker, hanno fatto, hanno appunto rifatto Queen,
0: che bello,
1: of,
0: dai,
1: Chinatown, della grandissima Amanda Lear,
0: giusto,
1: che tra l'altro ieri ha compiuto gli anni.
0: Quanti?
1: L'avevo detto,
0: no,
1: anche in estate,
0: mai,
1: freschi,
0: non diciamo,
1: no,
0: quanti,
1: non, non diciamo, però sì,
0: no,
1: ecco,
0: non è che è una ventenne,
1: magari, okay, festeggia oggi,
0: sì, sì, esatto.
1: Perché è venerdì.
0: Beh, fatto sta che è un trio che produce un pezzo che, ecco, profuma di notti orientali, di misteri risolti, insomma, sì, perché insomma Amanda Lear era così, era una showgirl, showwoman
1: misteriosa,
0: così, molto misteriosa a suo tempo, sì, sì, sì, sì.
1: E allora, noi col mistero abbiamo finito, perché abbiamo svelato tutte le 25 hit di questa puntata.
0: Mannaggia, sì, anche per oggi più o meno è tutto. Resumé.
1: Resumé.
0: Cornacchia che terrorizza il Friuli.
1: Ok.
0: Condominio che è una città.
1: Ok.
0: Turisti che spostano auto come fossero pesi in palestra. È un uomo che è diventato miliardario senza sapere come e senza riuscire a usufruirne.
1: Appunto.
0: Sì,
1: ma questa è un po' triste, l'ultima.
0: Vabbè. La musica e le notizie assurde di Hot Hits ci ricordano che la follia è ovunque. Ecco, anche nei bonifici, anche nei ritornelli, anche in tante altre cose. Chissà che fine hanno fatto quei soldi, ma farò le mie ricerche e ve lo racconterò la prossima volta. Forse spariranno come un singolo di successo di quelli che durano poco. Arrivano e spariscono.
1: Sì, ormai sì, ormai è un po' così.
0: Noi intanto restiamo qui.
1: È vero.
0: Non spariamo.
1: Non spariamo tutta l'estate. No. Rimarremo qui.
0: Sì, con la nostra classifica e le nostre varie manie. Allora, questa era Hot Hits con Samuel.
1: E Tilly. E Tilly. E Samuel.
0: Vabbè, rifacciamola, proviamo. Questa volta la facciamo,
1: no,
0: giusta.
1: No, no, non mi fido più, non di te. No, non,
0: niente,
1: mi fido più.
0: Grazie per essere, basta, stati in ascolto. Alla prossima settimana.
1: Ciao e buon weekend.
0: Ciao, ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.